Per la rubrica Musica per tutti avete ascoltato Pops Plays Puccini, arrangiamenti per orchestra di composizioni di Giacomo Puccini. Cincinnati Pops Orchestra ha diretto Eric Kunzel. E per concludere la London Studio Orchestra and Singers.

Avete ascoltato musica con The London Studio Orchestra and Singers. Si conclude così la seconda parte del Convoi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: State ascoltando Radio Vaticana. Spazio IBU. I concerti dell'Unione Europea di radiodiffusione. A cura dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, ben trovati da Marco Di Battista, benvenuti a Spazio IBU. La puntata di oggi ci porta a Budapest, in Ungheria, dove è stato registrato il concerto che stiamo per ascoltare. Era il 24 settembre 2024, il luogo, l'Accademia di Musica Franz Liszt, appunto, a Budapest. Il programma di oggi è tutto dedicato a Mendelssohn, un Mendelssohn che viviamo all'inizio e alla fine della strepitosa carriera del musicista. Iniziamo con un brano davvero scritto molto molto presto da Mendelssohn. È il concerto in re minore per violino, pianoforte e orchestra d'archi, scritto nel 1823. Ricordiamo che Mendelssohn era nato nel 1809. Tre sono i movimenti: allegro, adagio, allegro molto. Si tratta di un concerto tutto sommato da una parte tradizionale, dall'altra destinato a un pubblico anche di amateur, questi salotti musicali cui partecipava il giovane Mendelssohn. Ed è infatti un'opera, sebbene giovanile, comunque molto brillante, e strutturata appunto in questi tre movimenti che ricordano assolutamente lo stile classico, ma nello stesso tempo danno già un'idea di quello che sarà il virtuosismo di stampo romantico. Una eleganza melodica è quella che si ascolta immediatamente in questa composizione, come tante altre volte in Mendelssohn, e unita appunto a una brillantezza e una scorrevolezza ritmica davvero piacevole. Insomma, una musica bella da ascoltare, un'espressione di una certa gioia di vivere che è tipica del giovane Mendelssohn. E allora ce l'ascoltiamo facendo attenzione all'inizio, che è un inizio dal gusto un po' beethoveniano, anche un po' rigido se vogliamo, ma la situazione cambia totalmente quando intervengono i due solisti, iniziando dal pianoforte. E chi sono questi due solisti? Sono Julia Puschker al violino e Zoltán Fejérvári al pianoforte. Con loro c'è l'orchestra della radio, orchestra sinfonica della radio ungherese, diretta da Gergely Modoros. Buon ascolto.

Abbiamo ascoltato di Felix Mendelssohn il concerto per pianoforte, violino e archi in re minore, nella esecuzione di Julia Pusker al violino, Zoltán Fejérvári al pianoforte, con loro l'Orchestra Sinfonica della Radio Ungherese, diretta da Gergely Modoros. Come detto, un Mendelssohn giovane, un finale tra brillantezza e cantabilità, e che questa gioia di vivere che appunto si ritrova in questa composizione è davvero qualcosa di trascinante, qualcosa davvero di molto bello anche da ascoltare, molto piacevole, il che certamente non guasta. Ma passiamo, l'abbiamo detto, a un Mendelssohn più maturo. Stiamo infatti per ascoltare una composizione importante di Mendelssohn, non che il concerto per violino, pianoforte e archi non lo fosse, ma qui c'è davvero una sostanza diversa, sia per l'epoca in cui è stata composta, sia per come è stata composta. Siamo per ascoltare Die erste Walpurgisnacht, la prima notte di Walpurga, una cantata per soli, coro e orchestra, dall'Opus 60, quindi siamo molto avanti nel tempo, anche se Mendelssohn inizia a lavorarci attorno al 1831, aveva chiesto l'autorizzazione a Goethe per mettere in musica il suo lavoro. Goethe l'aveva ben volentieri concessa, ma non riuscì ad ascoltare il brano perché morì prima, nel 1832. Invece Mendelssohn continuò a lavorare a quest'opera che vide la luce dapprima nel 1833 a Berlino con una prima esecuzione, ma poi ci fu l'importante revisione nel 1843 con la nuova prima a Lipsia. L'argomento è appunto questa nota saga nordica della notte di Santa Valpurga tra il 30 aprile e il 1 maggio, e il racconto si snoda attraverso questa idea con una ouverture in la minore che ci fa ascoltare l'arrivo della primavera dopo la tempesta, è davvero un vero preludio a quello che nel movimento successivo il canto del tenore Es lacht der Mai, sorride maggio. Segue poi il coro Könnt ihr so verwegen, potete essere così audaci, un allegretto non troppo. Segue Wer offen heut zu bringen scheut, chi ha timore di portare oggi sacrifici, in andante maestoso. E poi ancora, verteilt euch hier, sparpagliatevi qui. E ancora, diese dumpfen Pfaffenchristen, questi noiosi chierichetti, un recitativo per basso che è seguito dal coro Kommt mit Zacken und mit Gabeln, accorrete con punteruoli e forconi. E infine, l'andante maestoso Soweit a questo punto. Si tratta appunto di una saga profana, evidentemente, tipicamente nordica, e che conquista dal punto di vista della musica per un romanticismo a questo punto davvero intenso. Davvero si tratta di una cantata che è una testimonianza del romanticismo più maturo di Mendelssohn. La ascoltiamo questa cantata con ancora una volta, ovviamente, Orchestra Sinfonica della Radio Ungherese, diretta da Gergely Modoros. I solisti sono Cornelia Bakos, contralto, Zoltán Megyesi, tenore, Zsolt Hayya, baritono, Christian Cser, basso. Con loro anche il coro della radio ungherese di Budapest, diretto da Zoltán Pad. Ascoltiamo allora la versione di Gergely Modoros di questa prima notte di Valpurga di Felix Mendelssohn.

0: tra la Walpurgisnacht sia uno dei progetti più importanti di Mendelssohn e pari anche ai due oratori maggiori, il Paulus e l'Elia. Si tratta comunque di, come abbiamo ascoltato, di un percorso in questa sagra, in questa saga profana, ma un percorso che abbiamo detto è davvero qualcosa che serve come esempio di un romanticismo musicale che in questi anni, la revisione del 1843, ecco, ha preso definitivamente la scena musicale europea. E allora con questo Mendelssohn maturissimo, morirà Mendelssohn nel 1847, che segue quel Mendelssohn giovanile e pieno di gioia di vivere che abbiamo ascoltato in apertura con il concerto per pianoforte, violino e archi, si chiude questo concerto dal vivo registrato il 24 settembre 2024 dalla radio ungherese a Budapest presso l'Accademia di Musica Franz Liszt. Per quanto riguarda Spazio IBU, l'appuntamento è tra 7 giorni. Da Marco Di Battista, un buon proseguimento, sempre sulle frequenze della Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato? Spazio IBU. I concerti dell'Unione Europea di Radiodiffusione. A cura dei programmi musicali.

0: Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.
1: Chi lo desidera può scriverci anche tramite posta elettronica. Il nostro indirizzo è programmi.musicali@spc.va.

0: Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.
1: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È mio gradito ospite Edoardo Liberati, chitarrista, jazzista, compositore. Grazie per essere qui, Edoardo.
2: Ciao Luigi, buongiorno, grazie.
1: Perché di recente uscito il nuovissimo progetto dell'Edoardo Liberati Synthetics Trio, intitolato Fading Corners, pubblicato dalla War Records, che segue di 2 anni Turning Points che Edoardo venne a presentare proprio qui da noi. Di cosa si tratta questa volta, Edoardo, visto anche il titolo?
2: Allora, questo è il mio terzo disco da leader nel senso di compositore e chitarrista di questo progetto. È il mio secondo disco in trio, quindi ho voluto dare un pochino continuità a questa idea di sia di composizione che anche di modo di suonare, no? Perché comunque per un chitarrista, un pianista o comunque per uno strumentista jazz la formazione è molto importante, direi quasi fondamentale, sia da un punto di vista della scrittura che da un punto di vista ovviamente dell'approccio suonato e dell'interplay con i musicisti coinvolti. Quindi, essendo un trio di chitarra, ha un suo tipo di sviluppo e ha una sua estetica e ha una sua idea da seguire, quindi ho voluto continuare su questa strada. È stata una scelta conscia, diciamo. È il mio quindi secondo disco in trio, ci sono 7 brani originali scritti da me nell'arco, diciamo, di questi 2 anni dal più recente, che è appunto stato appunto Turning Point del 2024, e c'è anche un arrangiamento di un brano moderno che posso anche citare, che è Love Me Tender di Elvis Presley, che è un brano che mi ha colpito molto e che ho voluto, diciamo, riarrangiare in occasione di questo disco.
1: E perché questo titolo, Fading Corners?
2: Allora, Fading Corners, diciamo, non c'è una, devo essere sincero, non c'è una motivazione ben precisa, ma
1: ti piaceva così?
2: Mi ispirava molto come titolo, perché mi dava un'idea, diciamo, di immagine più che altro. E infatti ho anche avuto il piacere di scegliere la copertina, nel senso che la copertina del disco è una mia fotografia che ho scattato a Londra. Io sono anche un grande appassionato di fotografia, e quindi poi chi vorrà vedere la copertina o acquistare il disco potrà forse capire perché si chiama Fading Corners. Quindi ho un pochino legato l'idea del titolo alla copertina.
1: Un primissimo ascolto da Fading Corners, cosa selezioniamo?
2: Ho scelto appunto proprio la traccia titolo, che è Fading Corners. Nonostante sia la seconda del disco, ho preferito metterla come prima in questa trasmissione per iniziare proprio con il brano più caratterizzante, nel senso che è proprio il brano che dà il titolo al disco.

0: Ed era Fading Corners di Edoardo Liberati, nostro ospite, col quale stiamo presentando il nuovo lavoro dell'Edoardo Liberati Synthetics Trio, intitolato appunto Fading Corners, pubblicato dalla War Records di Felice Tazzini. Torniamo alla tracklist, 7 composizioni tue, una rilettura appunto di Love Me Tender di Paulton Candarby, che fu resa celebre da Elvis Presley e da te riarrangiata, riletta. Quale narrazione sta alla base di questi 8 brani, Edoardo?
1: Allora, diciamo, la mia idea quando ascolto un disco e quando scrivo è di sviluppare un repertorio, una scaletta che possa sempre sorprendere l'ascoltatore ad ogni traccia, nonostante ci sia ovviamente un filo conduttore comune. Quindi, ogni brano racconta un pochino una sua storia ed è anche nato da situazioni di vita e occasioni magari del mio trascorso molto particolari. Infatti ho scelto 2 brani dei quali poi racconterò un pochino la storia e la loro genesi. Come dire, la chitarra è ovviamente il motore principale di tutto e un'altra cosa che, diciamo, mi piace molto sviluppare sui dischi, diciamo su ogni disco, ma anche in una fase di concerto, è utilizzare diversi strumenti, quindi non fare un disco solo con uno strumento. Quindi in questo caso ho suonato 3 chitarre, una chitarra semiacustica, una Fender Stratocaster e una chitarra classica che ho voluto inserire in 2 brani.
0: Altro ascolto, cosa selezioniamo?
1: Proseguiamo con quello che è, diciamo, il primo brano del disco, che è Future Memories, che è un brano, direi, prettamente inserito in uno stile di jazz contemporaneo, quindi con una grande sofisticazione ritmica e armonica e con un grande interplay nella struttura soli, nella sezione soli, tra noi 3 musicisti, diciamo.

0: Ed era Future Memories, Edoardo Liberati, Synthetics Trio, nuovo album stiamo presentando in compagnia di Edoardo, ovvero Fading Corners. E parliamo appunto del trio, perché si chiama Synthetics rispetto a Turning Point, quindi il precedente album. Notiamo un avvicinamento, ovvero Riccardo Gola, che salutiamo, che conosco personalmente, al posto di Dario Piccioni, altro contrabbassista che conosco anche personalmente, mentre è costante la presenza di Riccardo Marchese alla batteria. Cosa è cambiato? Com'è il vostro interplay adesso? Insomma, e soprattutto, appunto, spiegaci perché appunto il nome, che l'altra volta non ti chiesi.
1: Certo, certo. E, vabbè, Synthetics in realtà è un brano di Kurt Rosenwinkel, che è un grandissimo chitarrista, un genio della musica.
0: Mio coetaneo, tra l'altro.
1: Genio della musica moderna, ormai un chitarrista che vive a Berlino, statunitense di nascita, ma insegna e lavora prettamente, ecco, a Berlino, ma insomma gira tutto il mondo e continua a produrre moltissimi dischi. Comunque non ne devo parlare io perché il suo nome parla da solo. Quindi fondamentalmente Synthetics è un suo brano molto, molto bello, e per me rappresenta un pochino un'idea di suono e di concezione,
0: un'estetica sonora.
1: Quindi diciamo, ho scelto, a parte il nome è molto molto bello, molto, come dire, molto molto moderno, no? Quindi l'ho voluto scegliere proprio per chiamare il progetto, per dare nome al progetto, in quanto appunto, come hai detto tu stesso, rappresenta proprio un'idea sonora e estetica ben precisa. Parlando poi del trio, Da quando suono, insomma, sia con Riccardo Marchese che Riccardo Gola, c'è stato uno sviluppo sonoro molto importante, nel senso che comunque Riccardo Gola è un musicista con una linea sonora, compositiva e improvvisativa molto ben delineata, e per certi versi molte volte riconducibile a degli aspetti anche free, o comunque che dà una sua visione, no? della musica, una sua interpretazione molto, molto personale.
0: Tutto Riccardo è pure un grafico di livello.
1: È anche un grafico di livello, esatto.
0: È appassionato di Mingus, tra l'altro. Sì,
1: esatto. Sì. E quindi insomma è un musicista sempre spinto verso l'improvvisazione, verso la freschezza e verso la novità. Quindi ho scritto anche dei brani e abbiamo arrangiato e suonato alcuni brani proprio anche in funzione del suo modo di suonare. Questo forse non gliel'ho mai detto, ma in realtà è vero, ci sono dei brani che ho diciamo pensato proprio per lui, per il suo modo di suonare. Riccardo Marchesi invece è un batterista con cui collaboro ormai da tanti anni, da quando ci siamo conosciuti, durante i nostri studi a Siena Jazz, dove tra l'altro abbiamo conosciuto anche Riccardo, perché
0: sì, la stavate.
1: Esatto, diciamo, venivamo tutti un pochino da quell'ambiente, siamo cresciuti lì, insomma siamo maturati lì, e quindi insomma Riccardo è un grandissimo batterista, è un batterista molto poliedrico, che insomma, per me, dal mio punto di vista, sa suonare tutto, lo sa suonare veramente benissimo, e anche lui ha una visione insomma musicale molto molto forte, ma che si sa sempre adattare ai contesti, ai brani che cambiano. Quindi veramente per me il suo punto forse più forte è proprio la poliedricità, no? La capacità di adattamento qualsiasi sia il brano e qualsiasi sia il contesto, che è una grande virtù in realtà.
0: Sì. Altro brano, cosa sentiamo?
1: Allora, procediamo con un brano molto diverso dai precedenti e direi un pochino un unicum all'interno del brano, un unicum all'interno del disco. Questo brano si intitola Sombras do Fogo, che è in portoghese, vuol dire ombre del fuoco. Anche questa è un'immagine, no? Che mi ha proprio ispirato la scrittura di questo brano, ed è un brano nato proprio suonando la chitarra classica, quindi con una sua estetica ben precisa. Mi sono ispirato un pochino a atmosfere da una parte sudamericane, quindi tendente quasi a una bossa nova, nonostante sia caratterizzato da una metrica dispari e un brano in 7/4. Alle volte anche un pochino al fado portoghese, quindi ho cercato di creare un pochino un connubio tra questi due mondi, e ho voluto rispettare ovviamente la poetica di questo brano, scegliendo appunto un titolo in portoghese, quindi Sombras do Fogo.

0: Ed era Sombra Sgiofogo di Edoardo Liberati, nostro ospite, col quale stiamo presentando il nuovo album dell'Edoardo Liberati Synthetics Trio, ovvero Fading Corners, pubblicato da Wow Records di Felice Tazzini. E appunto, visto che ci siamo, parliamo di questa tua scelta di suonare la chitarra classica in due brani, appunto Fading Corners e Sombras do Fogo. Oltretutto ti sei scelto uno strumento, ovvero diciamo il liutaio, Napolino Bernabé, magari no entry level, uno strumento però di luteria sempre spagnola, che dà tanto ma perdona poco, visto che ha una timbrica decisamente clean. Come mai proprio una classica?
1: Allora,
0: non magari un'acustica, infatti
1: nel disco precedente Turning Point ho suonato un'acustica
0: sì,
1: che
0: appunto.
1: È una
0: la domanda
1: è precisa, sì, è molto calzante.
0: Mirata, insomma.
1: Quindi sì, nel disco precedente ho suonato questa chitarra acustica, una Taylor,
0: sì.
1: Modello GS Mini, quindi una chitarra molto piccola ma con un suono pazzesco se confrontato diciamo alla grandezza del corpo della chitarra, perché è veramente veramente piccola, è leggerissima, ma è una chitarra veramente incredibile. Comunque, parlando di questa qui, che è una chitarra diversa, ovviamente è una nylon, quindi sì. Questo modello Paulino Bernabé è appunto un entry level, però comunque è veramente un'ottima chitarra, è una chitarra che mi ha colpito subito insomma nel primo momento che l'ho trovata.
0: Soprattutto hai mischiato anche le tecniche, perché hai usato un po' il plettro, un po' le dita, insomma. Quindi,
1: esatto, sì. In alcuni punti di Sombras do Fogo per
0: sei finger style,
1: sì, per sì, un sì. Accompagnamento magari più morbido ho privilegiato il finger style, mentre su Fading Corners ho magari utilizzato un pochino più il plettro per avere un pochino più di proiezione
0: attacco, sì,
1: e di buco, diciamo, no? di proiezione. Piccola curiosità, nonostante insomma suono da 15 anni, 20 anni che sia, non ho praticamente mai avuto una chitarra classica. Questa si può dire che è la mia prima chitarra classica nel vero senso della parola, perché in precedenza ho avuto un'altra chitarra classica, ma era una chitarra classica della Yamaha, considerabile più quasi un'acustica. È vero che era una nylon string, ma un'action molto bassa, comunque un corpo decisamente non da chitarra classica. Questa è proprio la classica, diciamo, no? E quindi l'ho acquistata da poco e mi ha subito ispirato per scrivere e per suonare dei brani. Poi per diletto ogni tanto studio un pochino di chitarra classica, perché comunque mi piace molto. Certo, non sono un chitarrista classico, ma per diletto cerco di farlo, perché la reputo una cosa molto importante nella formazione.
0: Sì, anche perché il colore è cambiato, nel senso, rispetto agli altri brani, magari se tendi al suono medioso se non cupo, in questo caso è completamente un'altra cosa.
1: Sì,
0: praticamente è come se fosse un altro mondo.
1: È vero. Per esempio, appunto, la Taylor, questa GS Mini di cui parlavamo, una chitarra molto scura, per esempio, anche se comparata con altre acustiche, mentre la classica comunque è abbastanza comunque mediosa, chiara, ed è una chitarra che non perdona, appunto. Quindi quando viene ripresa con condensatori, comunque con microfoni che sono stati utilizzati, non perdona nulla, quindi il minimo errore purtroppo sì. si sentirà, insomma, sì. Quindi ho cercato di fare il possibile per...
0: Bravo Edoardo, veramente, ottimo lavoro, come dice. Altro brano.
1: Allora, ascolteremo adesso Anywhere But Here, che è un brano un pochino più jazz dal punto di vista di concezione e di scrittura, nel senso che è quasi riconducibile alla struttura di uno standard, forse leverei anche il quasi, nel senso che è una classica forma AABA, è un jazz waltz, quindi è un tre quarti, completamente ispirato dall'estetica di Bill Evans, quindi da brani come Very Early, comunque quell'estetica di jazz waltz lì, oppure mi viene in mente il brano di Freddie Hubbard, Up Jump Spring, quindi quel tipo di sonorità lì. E nulla, il titolo mi ispirava, quindi l'ho scritto in occasione di un concorso proprio su Bill Evans, quindi uno dei prerequisiti era scrivere un brano originale omaggiando il suo stile, quindi mi è diciamo uscito questo brano che mi piace sempre molto ascoltare e suonare, perché appunto è inserito in una forma standard, quindi ti porta a suonare in una maniera ovviamente diversa dagli altri brani del disco.

0: Anywhere But Here di Edoardo Liberati, che omaggia Bill Evans. Siamo in compagnia di Edoardo per presentare il suo nuovo album con l'Edoardo Liberati Synthetics Trio, che vede appunto Riccardo Golò al contrabbasso e Riccardo Marchese alla batteria, ovvero Fading Corners, pubblicato da Wow Records di Felice Tazzini. Parliamo insomma di questa delle tue matrici rock, insomma, che ritornano ogni tanto, qua forse in tono minore rispetto all'altro album.
1: Sì, è vero, questo è un disco che classifico, comunque che reputo un pochino più jazz, diciamo, sì, di concezione, se paragonato al precedente Turning Point, dove c'erano alcuni brani quasi rock o
0: sì,
1: comunque
0: tipo
1: diciamo
0: di Porcelain, mi ricordo,
1: esatto, insomma, per
0: sì,
1: esempio Porcelain dei Red Hot Chili, sì, Peppers, oppure per esempio Round Town, questo, sì, mio brano originale, che forse vira un pochino più verso la quasi la fusion, però sì, comunque con un'attitudine veramente rock. Questo disco invece è sicuramente più ancorato
0: più jazz,
1: a un'estetica jazz. Non è stata una scelta conscia, devo essere sincero, semplicemente è accaduto così.
0: Hai cucinato così.
1: Esatto, è uscito, diciamo, no? È nato in questo modo, in maniera molto naturale, quindi non c'era nulla di deciso, non volevo fare un disco più jazz, è semplicemente stato sviluppato in questo modo.
0: Però secondo te quanto è importante anche per un jazzista contemplare gli altri generi?
1: Dal mio punto di vista è fondamentale, direi quasi imprescindibile, nel senso che
0: spesso il jazz ha dato una mano agli altri generi, ricordiamo, storicamente.
1: Assolutamente, assolutamente, ma dal mio punto di vista un musicista che insomma di professione o che comunque voglia fare questo, un musicista a 360 gradi con esperienza, deve anche ascoltare e appassionarsi anche ad altri generi, secondo me. Ho usato un pochino il deve, però secondo me è una cosa molto importante.
0: Diciamo dovrebbe, dai, così.
1: Diciamo dovrebbe, nel senso che comunque come dire, puoi sempre trarre grandi ispirazioni anche da cose molto diverse e puoi sicuramente sviluppare insomma le tue competenze anche ascoltando cose diverse, quindi magari un chitarrista classico può e dovrebbe magari ascoltare jazz, potrebbe ascoltare rock, viceversa un chitarrista jazz dovrebbe ascoltare, comunque conoscere la classica e magari anche rock, perché diciamo da chitarristi jazz un buon 60-70% siamo partiti dal rock, perché comunque sì, la chitarra è quello, diciamo, no? Poi insomma, si va verso il jazz quando c'è una necessità di scoperta più importante, comunque ci sono delle volontà diverse, o magari ci sono anche chitarristi che sono partiti con il jazz e sono rimasti con il jazz, ovviamente anche questo è ovviamente possibile.
0: Altro ascolto, cosa selezioniamo dalla tracklist?
1: Allora, procediamo con Lonely Whale Song, che è un brano molto particolare ed è un brano, come dicevo prima, che ho scritto pensando proprio al modo di suonare di Riccardo Gola e un pochino alla sua visione. Racconto brevemente magari perché si chiama Lonely Whale Song, perché è un titolo molto specifico. Allora, è un brano dedicato a un animale particolare che era, appunto, come dice il titolo, è una balena. Una balena, diciamo, atipica, nel senso che è stata scoperta nel periodo della Guerra Fredda da un ricercatore statunitense. Ed è una balena, era una balena particolare perché emetteva un canto, quindi emetteva una frequenza molto diversa rispetto a quella delle altre balene, se non sbaglio più bassa, se non vado errato, intorno ai 50 o 60 Hz, mentre le altre balene dovrebbero essere intorno ai 100-110, se non vado errato. Dovrei un attimo rivedere Wikipedia, però ricordo così. Quindi questo ricercatore americano si appassionò moltissimo a questo animale molto, molto particolare, a questo caso, e l'ha seguito nel corso degli anni, per poi perderlo a un certo punto e purtroppo anche a un certo punto questo ricercatore è venuto a mancare. Però diciamo il suo caso è stato seguito da altre persone ed è stato notato poi a distanza di molti anni che questa balena probabilmente si è riprodotta, quindi sono state trovate altre specie in grado di emettere questo canto specifico. E fu nominata appunto la balena più solitaria del mondo, quindi per quello ho voluto diciamo intitolare questo brano in questo modo, quindi Lonely Whale Song.

0: Ed era Lonely Whale Song, ovvero canzone della balena solitaria, appunto, di Edoardo Liberati, nostro ospite. Siamo in sua compagnia per presentare questa novità della Wow Records, ovvero Edoardo Liberati Synthetic Trio Fading Corners. Edoardo, parliamo del problema degli spazi nei concerti, soprattutto per quel che riguarda il jazz. Tu come la vedi?
1: Allora,
0: anche per il fatto che ormai la musica liquida ci sta invadendo, quindi la gente tende più a ascoltare magari dal telefonino e non recarsi a un locale, a un luogo per ascoltare.
1: Certo, sì. Anche per esempio mi viene in mente l'acquisto dei CD,
0: esatto,
1: è sempre,
0: sì,
1: sempre minore, perché semplicemente non ci sono neanche più i supporti.
0: Sì.
1: Quando magari qualcuno, quando faccio dei concerti eccetera,
0: stanno uscendo i vinili, però quello,
1: esatto, sì, diciamo il vinile è un pochino più di moda, sì, spero, sì, che magari un domani anche i CD torneranno di moda, perché credo che queste siano, appunto, scusate se mi ripeto, ma delle mode, quindi
0: sì,
1: magari
0: sì,
1: la cassetta, poi il CD, poi il vinile, insomma, speriamo. Comunque, riguardo il CD, non era, ecco, la domanda principale. Come dire, è difficile ovviamente trovare spazi adatti e un numero di concerti, come dire, importante, soprattutto in occasioni di pubblicazioni discografiche eccetera eccetera. Questo è difficile un pochino per tutti noi che siamo in questo ambito, perché ci sono pochi spazi, ma siamo tanti musicisti e comunque, come dire, il livello generale è molto alto, fortunatamente, in un certo senso, quindi è difficile comunque trovare gli spazi adatti. Però, come dire, bisogna continuare ovviamente a provare, ognuno deve portare avanti le proprie idee e cercare sempre di fare il massimo per quello che può e per quello che crede. Poi, come dire, si tirano le somme, no? Riguardo, e poi si cerca anche di essere soddisfatti di quello che si fa, insomma, questa è un pochino la mia visione, quindi io sono sempre più contento di fare questo e sempre più grato quando ci sono delle occasioni concertistiche, ma in generale di lavorare con la musica, ecco, quindi è veramente una fortuna e dobbiamo ringraziare che facciamo questo, insomma, dobbiamo essere felici di quello che facciamo.
0: Edoardo, come sta andando la presentazione dell'album e cosa c'è all'orizzonte per te?
1: Allora, il disco uscirà ufficialmente il 29 maggio e sarà accompagnato da una serie di date di presentazione. La prima data, che anticipa un pochino l'uscita, sarà il 23 maggio a Roma presso Rimessa Fab. Poi il 1 luglio suoneremo in occasione dell'Esquilino Jazz Festival. Avremo alcune date a fine luglio in Sicilia, nel periodo dal 21 al 27 circa luglio. Poi tutta la promozione ufficiale e le presentazioni ufficiali avverranno nell'arco del 2026-2027, quindi dall'autunno in poi fino ad arrivare alla prossima estate 2027.
0: Diamo i tuoi riferimenti internet e social in modo che chi abbia voglia di contattarti possa farlo, insomma.
1: Allora, potete seguirmi su Instagram, ovviamente, Edoardo Liberati, su Facebook, stessa cosa, basta cercare il mio nome o anche una pagina artista su Facebook, il mio canale YouTube, ovviamente, sempre Edoardo Liberati, ho un sito web, www.edoardoliberati.com. Per acquistare il disco potete inviarmi una mail all'indirizzo edoardoliberati@outlook.com oppure anche un messaggio WhatsApp al numero 333-700-6228.
0: Edoardo, con quale brano salutiamo chi ci sta ascoltando?
1: Allora, ho scelto come ultimo brano Lost Baggage, che è la quarta traccia del disco. Anche questo brano ha un titolo ben specifico, relativo a un evento leggermente spiacevole che mi è accaduto in passato, in epoca ancora pandemica, diciamo, non ricordo l'anno, probabilmente era il 2022 se non sbaglio. Comunque mi è stato perso un bagaglio all'aeroporto di Schiphol, quindi ad Amsterdam, in una giornata in cui avevo già perso un volo, quindi non era proprio una giornata molto positiva e molto, molto divertente. Però la giornata si è chiusa con questo bagaglio perso, all'interno del quale avevo i pedali della chitarra che mi servivano per dei concerti in Olanda. E quindi ho dovuto fare i concerti senza questi pedali e ovviamente non avevo anche pochissimi vestiti dietro, perché avevo un bagaglio a mano molto piccolo, Morale della favola, poi il bagaglio è tornato, mi è stato rispedito, ma ci è voluto un bel po' di tempo, se non sbaglio un mese e mezzo, quindi è stato un evento talmente traumatico che comunque mi ha ispirato per scriverci un brano e per prendere la cosa con un pochino di filosofia e un po' di divertimento, diciamo, quindi Lost Baggage.

0: che con l'album Feeding Corners dell'Edoardo Liberati Synthetics Trio, ovvero Edoardo Liberati chitarra e Riccardo Gola contrabbasso, Riccardo Marchese batteria, Luigi Picardi e soprattutto il suo gradito ospite, ovvero
1: Edoardo Liberati,
0: vi ringraziamo per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
1: Grazie.

0: l'angolo barocco.
1: Un cordiale saluto ai radioascoltatori da Pierluigi Morelli. Potrete ascoltare quest'oggi di Johann Sebastian Bach la sonata numero 1 in si minore, BWV 1014, per violino e clavicembalo obbligato, nei movimenti adagio, allegro, andante, allegro. Ryo Terakado, violino barocco, Sib Enstra, clavicembalo.

Avete ascoltato di Johann Sebastian Bach la sonata in si minore BWV 1014 per violino e cembalo obbligato, nell'esecuzione di Riotti Racado al violino barocco e Si Benstra al clavicembalo. Proseguiamo ascoltando di Francesco Barsanti il concerto grosso sesto in mi maggiore, nei movimenti pastorale, allegro, minuetto. Esegue l'ensemble Banchetto Musicale Il Piacere.

0: Di Francesco Barsanti avete ascoltato il concerto grosso sesto in mi maggiore nella esecuzione dell'ensemble Banchetto Musicale Il Piacere su strumenti originali. Termina qui la trasmissione odierna. Da Pierluigi Morelli, grazie per averci ascoltato anche quest'oggi. Appuntamento a domani alla stessa ora, sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: La parola del giorno. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni arrivarono a Cesarea il re Agrippa e Berenice e vennero a salutare Festo. E poiché si trattennero parecchi giorni, Festo espose al re le accuse contro Paolo, dicendo: «C'è un uomo lasciato qui prigioniero da Felice, contro il quale durante la mia visita a Gerusalemme si presentarono i capi dei sacerdoti e gli anziani dei giudei per chiederne la condanna. Quelli che lo incolpavano avevano con lui alcune questioni relative alla loro religione e a un certo Gesù morto che Paolo sosteneva essere vivo. Perplesso di fronte a simili controversie, chiesi se volesse andare a Gerusalemme e là essere giudicato di queste cose. Ma Paolo si appellò perché la sua causa fosse riservata al giudizio di Augusto, e così ordinai che fosse tenuto sotto custodia fino a quando potrò inviarlo a Cesare».
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, quando si fu manifestato ai discepoli ed essi ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?» Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo per la seconda volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?» Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore». Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?» Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: «Mi vuoi bene?» E gli disse: «Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. In verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo, aggiunse: «Seguimi».
2: Gesù domanda a Pietro la prima volta: «Simone, mi ami, agapasmi con questo amore totale e incondizionato?» Prima dell'esperienza del tradimento, l'Apostolo avrebbe certamente detto: «Sì, ti amo incondizionatamente». Ma ora che ha conosciuto l'amara tristezza dell'infedeltà, il dramma della propria debolezza, dice con umiltà soltanto: «Signore, ti voglio bene, filose, ti amo con il mio povero amore umano». Il Signore insiste: «Simone, mi ami con questo amore totale che io voglio?» E Pietro ripete la risposta del suo umile amore umano: «Kyrie filose, Signore, ti voglio bene come so voler bene». E la terza volta Gesù dice a Simone soltanto: «Feleisme, mi vuoi bene?» E Simone comprende che a Gesù basta il suo povero amore, l'unico di cui è capace, e tuttavia era tristato che il Signore gli abbia dovuto dire così. Gli risponde perciò: «Signore, tu sai tutto, tu sai che ti voglio bene, filose». Verrebbe da dire che Gesù si è adeguato a Pietro piuttosto che Pietro a Gesù. È proprio questo adeguamento divino a dare speranza al discepolo che ha conosciuto la sofferenza dell'infedeltà. E di qui nasce la fiducia che lo rende capace della sequela fino alla fine. Pietro è giunto ad affidarsi a quel Gesù che si è adattato alla sua povera capacità di amore e ci mostra ossia anche per noi la via. Con tutta la nostra debolezza sappiamo Gesù si adegua alla nostra debolezza.
3: Trasmettiamo la preghiera delle lodi.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Purificami ancora, oh Dio, da ogni mia colpa. Alleluia. Pietà di me, oh Dio, secondo la tua misericordia. Nel tuo grande amore, cancella il mio peccato.
1: Lavami da tutte le mie colpe. Mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
0: Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio.
1: Ecco, nella colpa sono stato generato. Nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza.
0: Purificami con issopo e sarò mondato. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia. Esulteranno le ossa che hai spezzato.
1: Distogli lo sguardo dai miei peccati. Cancella tutte le mie colpe. Crea in me, oh Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo.
0: Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso.
1: Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia.
0: Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Poiché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti.
1: Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore affranto e umiliato tu, oh Dio, non disprezzi.
0: Nel tuo amore, fa grazia a Sion. Rialza le mura di Gerusalemme.
1: Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Purificami ancora, oh Dio, da ogni mia colpa. Alleluia.
3: Cristo ha portato nel suo corpo i nostri peccati, sul legno della croce. Alleluia.

0: Cristo ha portato nel suo corpo i nostri peccati sul legno della croce. Alleluia.
1: Venite con gioia dinanzi al Signore. Alleluia.

Io piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni paternità nei cieli e sulla terra prende nome, perché vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente rafforzati dal suo spirito nell'uomo interiore. Che il Cristo abiti per la fede nei vostri cuori e così, radicati e fondati nella carità, siate in grado di comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità e conoscere l'amore di Cristo, che sorpassa ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio.

0: Riempi la Chiesa della gioia dello Spirito. Alleluia, alleluia.
1: Riempi la Chiesa della gioia dello Spirito. Alleluia, alleluia.
0: Cresca nel tuo amore e si diffonda.
1: Alleluia, alleluia.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Riempi la Chiesa della gioia dello Spirito. Alleluia, alleluia.
0: Cristo Gesù, che era morto e risorto, ora vive alla destra di Dio e intercede per noi. Alleluia.

0: Cristo Gesù, che era morto e risorto, ora vive alla destra di Dio e intercede per noi. Alleluia.
1: Preghiamo il Cristo Signore, che mediante il suo Spirito fa abbondare nei nostri cuori la speranza della vita nuova. Diciamo insieme:
0: salva il tuo popolo, Signore.
2: Signore, che conosci i limiti e la povertà della nostra preghiera, fa che interceda per noi il tuo Spirito.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Manda il tuo Spirito, tua luce beatissima, ci rinnovi a immagine della tua gloria.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Non dimenticare che siamo opera delle tue mani, salvaci dalle suggestioni del male.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Insegnaci ad accogliere con bontà gli increduli e i lontani. Fa che trattiamo tutti con umanità e mitezza.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
1: Ricordati di noi, Signore Gesù, presso il Padre tuo, e ammettici a pregare con le tue parole.

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio nostro Padre, che con la glorificazione del tuo Cristo e con l'effusione dello Spirito Santo ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, fa che, partecipi di così grandi doni, possiamo crescere nella fede e impegnarci sempre più nel tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
3: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

0: Celebriamo questa domenica la solennità di Pentecoste. Solo una settimana fa abbiamo ascoltato nelle letture della liturgia le parole del Signore rivolte ai Suoi discepoli prima di tornare al Padre. Abbiamo ascoltato la promessa rivolta a loro di non lasciarli soli. Ecco che oggi questa promessa si compie. Gesù dona lo Spirito Santo, manda il Paraclito, l'Avvocato, il Consolatore, e vediamo che questo cambia radicalmente la situazione degli Apostoli. La prima lettura che ascoltiamo oggi tratta dagli Atti degli Apostoli e il Vangelo di Giovanni. Si aprono presentandoci la stessa situazione. Gli Apostoli si trovano chiusi nello stesso luogo. È una scena che ci racconta della paura e dello sconforto che abitava questi uomini, dell'incertezza di fronte alla missione che il Maestro aveva loro affidato. Eppure in essa cogliamo anche la volontà di non chiudersi ciascuno nel proprio dolore, di non isolarsi in una sterile nostalgia, magari rinfacciando agli altri tra sé e sé colpe e risentimenti. Stare nello stesso luogo, non sciogliere quel piccolo gruppo di chiamati, esprime il desiderio di continuare a credere che quel disegno del Signore, che avevano cominciato a conoscere insieme in qualche modo lo avrebbero anche portato avanti. Quante volte anche noi fatichiamo a credere che il progetto di Dio sia ancora valido per noi, sia ancora lì, che attende di trovarci davvero aperti alle novità del Signore? Nel racconto del Vangelo di Giovanni vediamo come Gesù raggiunge i suoi discepoli e porta il suo dono. Per ben due volte egli ripete loro: pace a voi. Quando davvero Cristo risorto sta nel mezzo, cioè è il centro della nostra comunità, della nostra famiglia, della nostra vita, allora la pace da lui promessa prima della sua passione può riempire la realtà. Non la pace secondo le logiche del mondo, una pace fatta di equilibri precari, di deterrenze, di false cortesie, ma la sola vera pace possibile, la pace del perdono. Dalle parole di Gesù, infatti, sembra che lo scopo del dono dello Spirito sia proprio questo: rimettere i peccati. Come il Maestro ha portato su di sé il peccato del mondo, il peccato di tutti noi sulla croce, così anche i discepoli sono chiamati ad essere strumenti della sua pace attraverso il perdono. Ecco la strada della comunione, della vera comprensione. Leggiamo nella lettura degli Atti degli Apostoli che frutto dello Spirito è una vera comunicazione. Gli Apostoli parlano nella loro lingua, eppure a Gerusalemme tutti li comprendono, nonostante arrivassero da luoghi diversi e parlassero lingue diverse. Solo la strada del perdono può permetterci di comprendere fino in fondo l'altro e di essere da lui compresi, anche se arriviamo da situazioni molto diverse, se abbiamo visioni della realtà e modi di ragionare molto diversi. Anzi, nella prima lettera ai Corinzi, San Paolo ci dice che è proprio questa diversità la ricchezza della Chiesa, perché lo Spirito sa fare di molte membra, scompaginate e sconnesse, il solo corpo di Cristo, un corpo ricco di doni per il bene comune. Un corpo che, nella sua varietà, riceve la stessa energia dall'amore divino. Ma ci domandiamo, che cos'è il perdono se non la capacità di mettere da parte noi stessi per fare spazio all'altro, mio fratello, e ancor prima all'altro, mio Signore e mio Dio? Infatti è interessante notare che il testo ci riporta al contenuto del discorso degli Apostoli, sebbene in modo molto riassuntivo. Non stanno parlando delle loro avventure con il Maestro, non stanno confidando il loro dolore o i loro timori. Stanno invece parlando delle grandi opere di Dio. Ecco la strada per la pace, mettere da parte se stessi e il proprio ego, per mettere in mezzo Cristo e le grandi opere di Dio. La Pentecoste non è la fine del tempo pasquale, ma è il suo fine, il suo compimento. Finalmente, con la forza dello Spirito Santo, che rende presente in mezzo a noi il Signore risorto e ci rende possibile vivere come Lui ha vissuto, inizia il tempo della Chiesa, il tempo nel quale ciascuno di noi è chiamato ad essere testimone autentico di questa presenza, con la forza di quell'unico tratto identificativo che il Signore stesso ci ha indicato. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni arrivarono a Cesarea il re Agrippa e Berenice e vennero a salutare Festo. E poiché si trattennero parecchi giorni, Festo espose al re le accuse contro Paolo, dicendo: «C'è un uomo, lasciato qui prigioniero da Felice, contro il quale, durante la mia visita a Gerusalemme, si presentarono i capi dei sacerdoti e gli anziani dei giudei per chiederne la condanna. Quelli che lo incolpavano avevano con lui alcune questioni relative alla loro religione e a un certo Gesù, morto, che Paolo sosteneva essere vivo. Perplesso di fronte a simili controversie, chiesi se volesse andare a Gerusalemme e là essere giudicato di queste cose. Ma Paolo si appellò perché la sua causa fosse riservata al giudizio di Augusto, e così ordinai che fosse tenuto sotto custodia fino a quando potrò inviarlo a Cesare».
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, quando si fu manifestato ai discepoli ed essi ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?» Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo per la seconda volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?» Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore». Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?» Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: «Mi vuoi bene?» E gli disse: «Signore, tu conosci tutto. Tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. In verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo, aggiunse: «Seguimi».
2: Gesù domanda a Pietro la prima volta: «Simone, mi ami, agapasmi con questo amore totale e incondizionato?» Prima dell'esperienza del tradimento, l'Apostolo avrebbe certamente detto: «Sì, ti amo incondizionatamente». Ma ora, che ha conosciuto l'amara tristezza dell'infedeltà, il dramma della propria debolezza, dice con umiltà soltanto: «Signore, ti voglio bene, filose, ti amo con il mio povero amore umano». Il Signore insiste: «Simone, mi ami con questo amore totale che io voglio?» E Pietro ripete la risposta del suo umile amore umano: «Kyrie filose, Signore, ti voglio bene come so voler bene». E la terza volta Gesù dice a Simone soltanto: «Feleisme, mi vuoi bene?» E Simone comprende che a Gesù basta il suo povero amore, l'unico di cui è capace, e tuttavia era rattristato che il Signore gli abbia dovuto dire così. Gli risponde perciò: «Signore, tu sai tutto, tu sai che ti voglio bene, filose». Verrebbe da dire che Gesù si è adeguato a Pietro piuttosto che Pietro a Gesù. È proprio questo adeguamento divino a dare speranza al discepolo che ha conosciuto la sofferenza dell'infedeltà. E di qui nasce la fiducia che lo rende capace della sequela fino alla fine. Pietro è giunto ad affidarsi a quel Gesù che si è adattato alla sua povera capacità di amore e ci mostra, ossia anche per noi, la via con tutta la nostra debolezza sappiamo Gesù si adegua alla nostra debolezza.

A tutti l'augurio di una felice e serena giornata. Oggi, cari amici, conosceremo l'organizzazione internazionale CBM Italia. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

0: Eccoci, ci occuperemo di CBM Italia, un'organizzazione internazionale impegnata nella salute, nell'educazione, nel lavoro e nei diritti delle persone con disabilità, dove c'è più bisogno, nel mondo e in Italia. E per parlare di questa organizzazione ho invitato il dottor Massimo Maggio, che ne è il direttore. Togliere la vita e mani senza volto che stringono un fucile e sparano nel cuore i bimbi per non farli. Dottor Maggio, buongiorno e grazie per essere questa mattina con noi.
1: Un saluto a lei, a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, e davvero un grazie per questo invito.
0: Maggio, ci presenta brevemente la sua organizzazione e quanti sono stati i progetti portati avanti in questi anni? Quante le persone raggiunte?
1: Sì, grazie. Beh, in buona parte l'ha già detto lei. Aggiungo una cosa importante per noi. CBM è acronimo di Christian Blind Mission e facciamo parte di un network internazionale che rappresenta una delle più grandi organizzazioni umanitarie al mondo che si occupa e che lavora per e con le persone con disabilità. E quando dico una delle più grandi vuol dire che in questo momento noi abbiamo tutti insieme 376 progetti in 44 paesi e tutti gli anni, perché con poco si riesce a fare tantissimo, tutti gli anni raggiungiamo circa 10 milioni di persone.
0: Quindi CBM Italia, come diceva lei, fa parte del CBM Christian Blind Mission, organizzazione questa internazionale riconosciuta anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ecco, sono tantissime le persone nel mondo con problemi visivi, dottor Maggio.
1: Sì, con problemi visivi sono veramente tante, si parla di qualche miliardo, ma il nostro intervento nasce soprattutto, per questo c'è la B di Blind, nasce soprattutto e lontano nel tempo, nel 1908, proprio per essere vicino alle persone con disabilità visiva. Negli anni ci siamo aperti anche a tutte le altre disabilità, che possono essere fisiche, che possono essere mentali, che possono essere di qualsiasi tipo, e soprattutto una cosa alla quale io ci tengo particolarmente, il nostro lavoro è veramente, siamo veramente impegnati in questo, sono i diritti delle persone con disabilità, in accordo con quella che è la Convenzione dei diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite, che invito tutti ad andare a leggere perché è di una bellezza incredibile.

0: Ha richiamato la mia attenzione, dottor Maggio, il mio interesse, anche un altro vostro progetto che riguarda le persone affette da albinismo, che è una malattia rara, e mi corregga se dico stupidaggini, che è una malattia rara caratterizzata da una riduzione o dall'assenza congenita della melanina nella cute e negli occhi, e questo albinismo oculare. Il termine albinismo deriva dal latino albus, che significa bianco. L'albinismo si manifesta in tutto il mondo, in tutti i gruppi etnici. Cosa vi proponete voi con questo progetto che state portando avanti?
1: È proprio così, e fa veramente specie, colpisce quando sei in Africa e trovi una persona di colore che è completamente bianca, perché gli mancano proprio gli agenti che sono la melanina, e queste persone sono fortemente discriminate, e sono persone che vivono in un contesto, ad esempio quello africano, dove il sole, come dire, è di casa, possiamo dire così, e quindi in questo senso sono discriminate, ma vivono una difficoltà incredibile. Vivono una difficoltà incredibile perché questa discriminazione porta anche a non trovare possibilità di poter vivere una vita davvero piena. Allora, con questo progetto che noi stiamo portando avanti in Uganda, a circa 8 ore di macchina dalla capitale, all'interno soprattutto di un campo profughi che raccoglie circa 100.000 persone che vengono dai paesi limitrofi, il nostro obiettivo è quello innanzitutto di dare la dignità a queste persone. Loro chiedono sicuramente creme solari, perché senza creme solari non possono stare all'aperto, chiedono occhiali da sole, chiedono di mangiare, ma chiedono soprattutto la dignità, perché queste persone, soprattutto le persone disabili con albinismo, mi ripeto su questo, sono fortemente discriminate e quindi non riescono a costruirsi un futuro. Ecco, noi assieme a questa associazione che si chiama Albinismo Umbrella cerchiamo di fare proprio questo, quindi garantire da una parte la sussistenza, creando ad esempio dei gruppi di risparmio e di investimento. L'abbiamo fatto per 1.000 persone, di cui il 66% sono donne, acquistando centinaia di occhiali da sole, di cappelli a tesa larga, di flaconi di crema solare, ma soprattutto quello che ci interessa e che è importante soprattutto per loro è avere il diritto alla salute, ma soprattutto il diritto alla vita.
0: Ecco, ascoltando le sue parole, mi sento di dire e di affermare che il vostro evangelo vissuto, dottor Maggio.

0: Ecco, per chiudere questa nostra interessantissima chiacchierata, come vi si può aiutare? Come i nostri ascoltatori possono contribuire, sostenervi?
1: Basta andare decisamente sul nostro sito, che ripeto è srcbamitalia.org. In particolare rispetto, do un'anticipazione, in particolare rispetto a questo progetto, che è il progetto del Ruaro Mission Hospital, il dipartimento che si occupa del tumore agli occhi dei bambini, e noi abbiamo intenzione di ampliarlo in modo tale che i bambini da 40 che in questo momento possono essere accolti diventeranno molto di più.
0: Dottor Maggio, io la ringrazio, anche a lei strappo la promessa, ci risentiremo presto, ci aggiornerà. Grazie. Sulle altre iniziative, e ripeto, il vostro è un Vangelo vissuto.
1: Grazie. Grazie a lei.
0: Grazie veramente di tutto, e le dedico il prossimo brano. Buona giornata al dottor Massimo Maggio, direttore CBM Italia. Buona giornata.
1: Buona giornata a voi.

Celebramus misam de sancte rite dicasia religiose cum prefazione prima de sanctis et prece eucharistica prima.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Venerdì 22 maggio, sono le 8, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: l'Ucraina colpisce una base dei servizi russi, oltre 100 i morti. Proseguono i negoziati Stati Uniti-Iran, mentre si alza ancora la tensione a Cuba, gli USA dispiegano nel Mar dei Caraibi una porta aerei a propulsione nucleare. Il Papa nell'udienza con i nuovi ambasciatori presso la Santa Sede, oggi si cerca la pace con le armi, urgente rafforzare il dialogo e il multilateralismo. Buongiorno e bentrovati all'ascolto da Paola Simonetti. Nuova fiammata di attacchi tra Russia e Ucraina, colpita una sede dei servizi di sicurezza russi nel territorio occupato di Kherson, almeno 100 i morti. Intanto al vertice NATO in corso in Svezia si concentra la proposta tedesca per garantire finanziamenti a lungo termine all'Ucraina, mentre Putin e Lukashenko hanno supervisionato le prime esercitazioni congiunte per l'uso di armi nucleari tattiche. Marco Guerra.
2: Duro colpo di Kiev contro militari e infrastrutture russe di stanza nei territori occupati. L'intelligence ucraina ha colpito con droni una base dei servizi di sicurezza russi nell'oblast di Kherson, distrutto un sofisticato sistema antiaereo. È lo stesso Zelensky ad annunciarlo, parlando di sanzioni a lungo raggio e riferendo di almeno 100 vittime tra le file russa. Nessun commento da parte di Mosca, che ieri ha concluso con il lancio di missili intercontinentali e ipersonici le esercitazioni nucleari congiunte con Minsk, supervisionate da Putin e Lukashenko in videoconferenza. Sul fronte politico si segnala la lettera indirizzata ai leader UE da parte del leader tedesco Merz, che propone di rendere l'Ucraina membro associato dell'Unione Europea prima della piena adesione. Con il crescente disimpegno USA, inoltre, Berlino assicura di essere pronta ad assumersi le responsabilità di leadership della NATO in Europa. Ma Trump in serata annuncia a sorpresa l'invio di altri 5.000 soldati americani in Polonia. E di finanziamenti a Kiev si è parlato al vertice NATO che si chiude oggi in Svezia.
1: In Medio Oriente ancora nessun accordo fra Stati Uniti e Iran, ma le distanze tra le parti si sarebbero ridotte nei negoziati in corso, lo ha riferito un alto funzionario iraniano. Irrisolti restano però i nodi delle scorte di uranio arricchito iraniano e il controllo di Teheran sullo stretto di Hormuz. Sarebbero stati tutti rilasciati gli attivisti della Global Summit Flotilla di varie nazionalità che erano stati arrestati nei giorni scorsi dalle forze israeliane in acque internazionali dopo il sequestro delle imbarcazioni dirette a Gaza. Denunce di abusi e violenze da parte dell'esercito sono giunte da due membri italiani dell'equipaggio rientrati ieri sera a Roma. La procura acquisirà i video diffusi che testimoniano le umiliazioni subite che hanno provocato lo sdegno globale. Resta teso il fronte cubano, la porta aerea americana Nimitz a propulsione nucleare è arrivata nel Mar dei Caraibi, un dispiegamento solo dimostrativo secondo alcune fonti americane, ma che mantiene alta l'allerta dopo l'incriminazione degli USA di Raul Castro. Trump nega che si voglia intimidire Cuba e costringerla ad arrendersi. Intanto, a sostegno dell'isola si schierano Cina e Russia. Sentiamo Lorenzo Giovanardi.
3: Gli Stati Uniti aumentano la pressione su Cuba. Prima l'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro, accusato dagli Stati Uniti di aver causato nel 1996 l'abbattimento di due aerei civili di un'organizzazione anticastrista che provocò la morte di 3 cittadini americani. Poi lo schieramento della porta aerei nucleare americana Nimitz nel Mar dei Caraibi. Secondo fonti governative, non sarebbero previste al momento manovre militari come quelle svolte a gennaio in Venezuela. L'ambasciatore cubano alle Nazioni Unite, Ernesto Guzman, ha affermato che L'Avana è pronta a discutere qualsiasi dossier con gli Stati Uniti. Le organizzazioni studentesche cubane hanno convocato per oggi una manifestazione a L'Avana. La protesta dei giovani comunisti e dei movimenti studenteschi vuole ribadire il sostegno alla leadership storica della rivoluzione cubana. Intanto, Russia e Cina si sono schierate al fianco di Cuba. Mosca, che definisce palese ingerenza le pressioni americane, ha promesso di continuare a sostenere l'isola sul piano energetico.
1: La pagina Vaticana ha ricevuto ieri in udienza da Leone XIV i nuovi ambasciatori presso la Santa Sede di Sierra Leone, Bangladesh, Yemen, Ruanda, Namibia, Mauritius, Chad e Sri Lanka in occasione della presentazione delle lettere credenziali. Ha chiesto loro di promuovere il dialogo per trovare vie di pace, ricordando che nessun ordine internazionale può definirsi giusto e umano se misura il proprio successo in termini di potere o prosperità. Il servizio è di Gianmarco Murroni.
4: In vista della Pentecoste, solennità che ricorda come lo Spirito Santo sceso sui discepoli trasformò la paura in coraggio, la divisione in unità, il Papa esprime la speranza che una simile visione di unità possa ispirare il mondo della diplomazia. In un momento in cui le tensioni geopolitiche continuano a frammentare ulteriormente il nostro mondo, è necessario renderle più rappresentative, efficaci e orientate all'unità della famiglia umana. Gli ambasciatori presso la Santa Sede rivestono in tal senso un ruolo cruciale, che è quello di creare un prezioso ponte di fiducia e cooperazione con i paesi rappresentati. A loro Leone affida la missione di rinvigorire un dialogo motivato da una sincera ricerca di vie che conducano alla pace, cioè esige che le parole esprimano nuovamente realtà chiare, senza distorsioni né ostilità. Solo allora si potranno evitare i malintesi, afferma il Papa, e solo così si potranno superare le incomprensioni e ricostruire la fiducia nel contesto delle relazioni internazionali.
1: Custodire l'umano senza rinunciare al pensiero, questo è il cuore dell'incontro di esperti di giornalismo, informatica, educazione ed etica ieri alla Pontificia Università Urbaniana per il convegno internazionale sull'intelligenza artificiale organizzato dal Dicastero per la comunicazione nel contesto della Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali. Il servizio è di Edoardo Giribaldi.
5: Il messaggio di Papa Leone XIV per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, dedicato al valore profondamente umano della comunicazione nell'era dell'intelligenza artificiale, ha trovato eco ben oltre i confini ecclesiali. Lo si è percepito negli interventi dei 14 relatori internazionali del convegno Custodire Voci e Volti Umani, promosso all'Urbaniana dal Dicastero per la Comunicazione, con la collaborazione del Dicastero per la Cultura e l'Educazione. Giornalisti, docenti, manager tecnologici ed esperti di etica digitale provenienti da Europa, Stati Uniti, America Latina e Africa hanno affrontato una stessa domanda: come preservare la dignità della persona in un ecosistema informativo e relazionale sempre più modellato dagli algoritmi? I panel si sono concentrati sugli aspetti delle nuove tecnologie, da una possibile alleanza tra umani e macchine alla necessità di mantenere questi ultimi uno strumento al servizio dell'umano e non un sostituto.
1: Ci spostiamo sull'economia. Le stime di crescita secondo il rapporto della Commissione per la zona euro sono state riviste al ribasso, 0,9% nel 2026 e 1,2% nel 2027, ad influire la crisi in Medio Oriente. Secondo l'annuale dossier Istat, poi, l'Italia cresce poco e nel 2025 sono state 11 milioni le persone a rischio povertà. Alessandro Guarasci ha sentito Elena Granaglia, co-coordinatrice del Forum Disuguaglianze e Diversità.
6: Sicuramente i redditi non hanno recuperato l'inflazione, sono i contratti nel 2024, hanno tamponato, ma comunque non erano riusciti a ritornare ai livelli precedenti in inflazione, e poi adesso abbiamo Hormuz del 2025.
7: Ecco, noi sappiamo che poi c'è tutto un problema di risparmio che in Europa e in Italia oggettivamente è calato.
6: Noi sappiamo che il risparmio del 50% più povero della popolazione è in questi anni passato ad essere molto basso, nel senso che la ricchezza del 50% corrisponde a un numero che a seconda degli studi va dall'8% al 3% della ricchezza nazionale. Quindi in questo contesto essere anche poveri di ricchezza mi frena nella spesa, perché so che non ho assolutamente nulla su cui poter fare, come dire, affidamento.
1: È morto ieri sera nella sua casa di Brane il cuenese Carlo Petrini, 76enne, lo rende noto Slow Food, movimento da lui fondato per promuovere cibo buono, pulito e giusto per tutti. Fu inoltre cofondatore della comunità Laudato Si, ispirate all'enciclica di Papa Francesco. Nel giorno in cui la Chiesa ricorda Santa Rita da Cascia, i Monti Sibillini tornano a raccontare antiche leggende di grotte misteriose, viaggi nell'aldilà e paesaggi segnati dal terremoto. Ce ne parla Maria Milvia Morciano.
8: Tra Marche e Umbria, nei Monti Sibillini, il paesaggio conserva da secoli racconti di laghi inquieti, cavità misteriose e figure sospese tra leggenda e devozione. Intorno alla grotta della Sibilla nacquero nel Medioevo storie di regine sotterranee, ponti sospesi sugli abissi e viaggi verso l'aldilà raccontati da Antoine de La Salle e Andrea da Barberino. Poco distante, nel territorio di Cascia, lo scoglio di Rocca Porè legato a Santa Rita sembra offrire un'immagine opposta, non più la discesa nell'antro della montagna, ma la salita verso la roccia della preghiera. In un territorio segnato dai terremoti, mito e devozione continuano ancora oggi a modellare la memoria della montagna.
1: È tutto per questo. questa edizione da Damiano Caprio in regia e Paola Simonetti in studio. Grazie per averci seguito. Con l'informazione noi ci ritroviamo alle ore 9.
9: (335) 12 43 722 sempre a vostra disposizione.
10: 335 12 43 722, è arrivato un messaggio.
11: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722.
12: Il numero di WhatsApp della Radio Vaticana: 335 12 43 722.
1: Per voi resta aperta la chat come sempre: 335 12 43 722.
13: Anticiclone e subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud, con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro-nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Venerdì 22 maggio, buongiorno, ben trovati sulle frequenze della Radio Vaticana. Questa è Radio Vaticana con voi, il nostro programma del mattino che spera di farvi buona compagnia da adesso fino alle 11. Io sono Silvia Giovarrosa, accanto a me una compagna per me inedita, insomma.
2: È vero, Marina Tomarro.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno Silvia, è una delle prime volte che conduciamo insieme, chissà, la prima di tante. Chi può dirlo?
1: Lo diranno i nostri ascoltatori.
2: Esatto.
1: Se avranno piacere di sentirci in queste ore,
2: esatto,
1: in queste ore insieme. Dall'altra parte del vetro, un nutrito gruppo di esperti,
2: sì,
1: del suono e della tecnica. Partiamo in ordine di apparizione: Luca Rossi alla console, da dietro Luca Rossi, probabilmente al video che il video di oggi, Gabriele,
2: esatto,
1: Di Domenico, sarà lui a
2: ecco,
1: mostrare le nostre immagini attraverso il account Facebook di Vatican News. Lo diciamo subito, Marina, oggi alle 10:05 sarà con noi il direttore generale di UNICEF. Parleremo,
2: sì,
1: di un report molto importante redatto dall'UNICEF che ci racconta le disuguaglianze economiche nei paesi ricchi, quale impatto hanno sui nostri bambini, sui bambini insomma che vivono questa situazione,
2: esatto,
1: di disuguaglianza. Salutiamo anche dall'altra parte del vetro, così facciamo un annuncio in diretta, Bruno Orti. Bruno Orti è in partenza insieme agli inviati di Radio Vaticana, Vatican News, Antonella Palermo e Francesco De Remigis per Acerra. Quindi anticipiamo ciò che accadrà domani, una lunga diretta che seguirà la visita pastorale di Papa Leone nella Terra dei Fuochi. Ci saranno due appuntamenti molto importanti,
2: sì,
1: Marina, e le parole del Papa le potrete sentire sulle nostre frequenze della Radio Vaticana, sul nostro canale,
2: esatto,
1: YouTube, attraverso,
2: esatto,
1: anche i nostri social che vi terranno sempre aggiornati.
2: Esatto, ricordiamo che già oggi pomeriggio a Pop Today ci sarà un primo collegamento proprio con Francesco De Remigis insieme all'arcivescovo di Acerra, e in cui inizieranno proprio a raccontare quella che è l'attesa per l'arrivo di Papa Leone il giorno dopo, una visita estremamente diciamo aspettata, richiesta, e quindi davvero c'è una grande attesa, una grande gioia da parte degli abitanti di Acerra e dintorni, e non solo.
1: Sì, perché tra l'altro questa visita si colloca proprio all'interno della settimana che stiamo vivendo, la settimana appunto Laudato Si. Esatto, sappiamo che dal punto di vista anche ambientale, quello della Terra dei Fuochi è uno dei luoghi più complessi nella nostra penisola. Tra l'altro, a proposito appunto di ambiente e di Laudato Si, ricordiamo, lo avete forse sentito nel nostro GR, la morte di Carlo Petrini, aveva,
2: sì,
1: 76 anni, ideatore di Slow Food. Il suo rapporto con Papa Francesco, lui curò la guida all'enciclica Laudato Si, appunto proprio di Papa Francesco. In lui c'era una grande cura per il diritto al cibo, un cibo buono, giusto, per tutte, per tutti, e il suo impegno in questo senso è stato particolarmente forte, particolarmente importante. Fondò anche la rete internazionale di Terra Madre e l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, e quindi è stato anche cofondatore delle comunità Laudato Si nel 2017, ispirate proprio appunto, come abbiamo detto, all'enciclica del Papa. Arrivano i primi messaggi, Marina, al nostro numero, vediamo se te lo ricordi bene a memoria.
2: Allora, 335-12-43722. Allora mandateci i vostri messaggi, ricordatevi anche di iscrivervi alla nostra newsletter, al nostro canale di WhatsApp, un canale gratuito che vi permette però di essere aggiornati continuamente sui nostri programmi e naturalmente su tutte le iniziative che seguiamo, e poi di avere immediatamente a disposizione i podcast, e questo non è poco.
1: Assolutamente sì, e di avere a disposizione anche le foto che scatta Marina Tomarro quando va spesso, no? Lo
2: è
1: sapete,
2: vero,
1: che lei è spesso la nostra inviata nelle diverse trasferte, e quindi non perdetevi le
2: non
1: sue foto, che sono
2: le mie
1: tra
2: foto,
1: l'altro molto, poteva fare la fotografa.
2: Infatti,
1: Marina,
2: la prossima vita.
1: Nella prossima vita. Luca Rossi, prima di leggere i messaggi dei nostri ascoltatori che sono già arrivati, l'hanno già scritto in tanti. Io direi di partire con un brano musicale, perché insomma ce lo dobbiamo sempre ricordare. Comunque vada, viva la vita!
2: E viva la vita!

0: Viva la vita, Marina. Viva la vita. Ce lo dice anche Francesco, esatto. Gabbani. Allora, io leggo, Marina, i messaggi dei nostri ascoltatori, perché tra l'altro, io lo devo dire, tu sarai anche una bravissima fotografa, non voglio toglierti nulla.
1: Okay.
0: Ma Filomena ci ha mandato la foto di un, sì. di un tramonto che scrive:
1: bello.
0: Questo è il sole di ieri sera mentre lasciava il posto alla notte.
1: Mamma mia.
0: Un'aurea rossa che colorava la notte, che pian piano prendeva il suo posto. Poi ancora Filomena, che ci mostra le bellezze della nostra terra, in particolare della sua, in questo momento ci dice oggi, anche l'avremmo detto anche noi fra poco, che oggi è la giornata mondiale della biodiversità. Ne parleremo ampiamente in questa trasmissione, di fondamentale importanza, soprattutto anche nell'ottica della settimana che stiamo vivendo. E poi dice: un raggio di sole scaldi il cuore a Silvia, Marina, alla regia, Paola, una bella accoppiata, e torna sulla terra dei fuochi dicendoci: la terra dei fuochi è una ferita al territorio, alla natura, che bisogna risanare se possibile. Filomena, ne parleremo oggi, ne parleremo comunque ampiamente domani, quindi rimani in nostra sintonia. Saluto anche Rita, perché oggi
1: infatti non anticipiamo, però sì, dai, oggi è comunque cioè la santa famosa, oggi è Santa Rita, la santa degli impossibili, quindi ecco, intanto lanciamo il santo del giorno.
0: Andiamo
1: e l'abbiamo già svelato chi è.
0: Auguri,
1: tanti
0: a tutte
1: auguri.
2: Oggi 22 maggio la Chiesa ricorda Santa Rita da Cascia, religiosa agostiniana. Santa Rita, la santa dei casi impossibili, moglie e madre esemplare, poi monaca agostiniana, chiese a Cristo di poter condividere i patimenti della passione ed ebbe sulla fronte il segno di una spina. Le sue spoglie sono esposte nella Basilica di Cascia. In questa data si ricorda inoltre Santa Giulia, vergine e martire, in Corsica.
0: E al termine del ritratto del santo del giorno, Marina, prendo l'occasione di salutare anche Augusta, perché ci dice: buongiorno a tutti voi, oggi festa di Santa Rita, la santa delle origini dei miei nonni di Cascia. Ho già preso le rose che, per chi è a Roma, in via delle Vergini, Rione Trevi, c'è la chiesa a lei dedicata.
1: Esatto, e lì si vanno a prendere le rose di Santa Rita. E oggi pomeriggio andrò anche io a prendere le rose di Santa Rita.
0: Ecco, allora, se andrete a prendere le rose di Santa Rita, troverete anche la nostra, Marina Tomasi. Marro. Intanto buongiorno, ben trovata Paola Simonetti, che hai appena condotto il nostro GR delle ore 8.
3: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno.
3: Oggi insomma,
1: buongiorno,
3: gruppo
1: Paola.
3: Tutto al femminile,
1: sì.
3: bello
1: molto.
0: Allora Paola, quali sono stati i temi in primo piano che sono stati messi in risalto al nostro GR?
3: Di primo piano oggi è tornato in realtà il conflitto in Ucraina, che sembra essere lontano da uno spiraglio di pace. Kiev ha fatto strage di spie russe nel Kherson, ad annunciarlo lo stesso presidente ucraino Zelensky. C'è stato un raid delle forze speciali contro il quartier generale nell'oblast occupato, avrebbe provocato almeno 100 morti e diversi feriti. Ricordiamo che ieri, in una lettera indirizzata ai leader UE, il cancelliere tedesco Merz è tornato sulla vicenda dell'Ucraina, soprattutto per ciò che riguarda la possibile adesione all'Unione Europea. Ebbene, ha proposto di rendere l'Ucraina membro associato prima della piena adesione. Vedremo gli sviluppi, ma nel frattempo l'Ucraina è al centro anche di altri dibattiti. C'è il vertice NATO in Svezia, dove si discute anche di finanziamenti all'Ucraina, e ci sono anche, come dire, tensioni per quanto riguarda l'area, perché Putin e Lukashenko hanno supervisionato le prime esercitazioni congiunte per l'uso di armi nucleari tattiche. Diciamo che il clima anche sul fronte ucraino resta emergenziale. Il fronte iraniano invece fa restare ancora con il fiato sospeso il mondo, perché il negoziato in corso non ha ancora prodotto un accordo concreto, anche se fonti americane dicono che le distanze fra Washington e Teheran si stanno assottigliando. Però nonostante

0: per una lettera di intenti che USA e Iran firmeranno per aprire 30 giorni di trattative. Quindi ancora, diciamo, prima di arrivare alle trattative concrete ci vorrà una lettera di intenti.
1: Non siamo ancora alla fase interlocutoria, stiamo aspettando di procedere alla fase interlocutoria. Il motivo del contendere si sposta continuamente. Prima sembrava essere lo stretto di Hormuz con sullo sfondo l'arricchimento dell'uranio, adesso sembra accantonato lo stretto di Hormuz e torna in primo piano l'uranio arricchito. Non si c'è ancora questo rimpallo di parole.
0: Diciamo che le questioni in ballo importanti sono tante e sono gli zoccoli duri sui quali difficilmente in tempi snelli si riesce a trovare una quadra, come si suol dire. Gli Stati Uniti però, non ce lo scordiamo, sono impegnati anche sul fronte di Cuba, dove sembra innalzarsi ulteriormente la tensione. Ieri abbiamo parlato dell'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro, fratello di Fidel, per l'accusa di omicidio e cospirazione, addirittura finalizzata all'uccisione di cittadini americani, con l'abbattimento di due aerei con esuli a bordo avvenuto nel 96. Quindi a molti è sembrato un po' un pretesto da parte dell'America. Ora gli Stati Uniti dispiegano una portaerei, la Nimitz, a propulsione nucleare nel Mar dei Caraibi, un dispiegamento per molti anche in questo caso dimostrativo, ma che naturalmente fa restare altissima l'allerta. Trump nega, diciamo, che si voglia intimidire Cuba, che la si voglia costringere ad arrendersi, e afferma invece che l'iniziativa è volta ad aiutare i cubani, perché ricordiamo che Cuba è sostanzialmente al collasso per le restrizioni del petrolio. Quindi lui dice: non hanno cibo, non hanno elettricità, non hanno denaro, vogliamo aiutarli. Però intanto che creano gli schieramenti, Cina e Russia si sono schierate a fianco naturalmente dell'isola.
1: Paola, poi ovviamente ha trovato spazio nel nostro GR anche l'attività di ieri di Papa
0: sì,
1: Leone.
0: L'attività di ieri, diciamo che poi Papa Leone in ogni iniziativa che fa non perde occasione per ribadire quello che gli sta a cuore. Diciamo che la pagina vaticana di oggi si è concentrata sulle parole di Leone XIV ieri in udienza, nella quale ha ricevuto gli ambasciatori presso la Santa Sede di diversi paesi africani e asiatici: Sierra Leone, Bangladesh, Yemen, Ruanda, Namibia, Mauritius, Chad e Sri Lanka. Sono davvero tanti, ma sono tutte fette di mondo dove le situazioni sono difficili, complesse. L'incontro è stato fatto in occasione della presentazione delle lettere credenziali a queste importanti figure di mediazione, perché ricordiamo che gli ambasciatori sono, come dire, degli snodi importanti sul fronte globale. Ha ricordato che, queste testuali parole, in un'epoca in cui si cerca la pace attraverso le armi come condizione per affermare il proprio dominio, vi è un'urgente necessità di tornare a una diplomazia che promuova il dialogo e cerchi il consenso a tutti i livelli, bilaterale, regionale e multilaterale. E ha sottolineato, questo diciamo è un po' come dire un'esortazione, no? A riconsiderare molto fortemente la vocazione, la loro vocazione, l'essenza del loro incarico, il ruolo fondamentale di creare ponti, di favorire il dialogo per aprire vie di pace. Poi ha ribadito un concetto molto forte, devo dire, è davvero un pilastro per la pace. Nessuna nazione, ha detto, nessun ordine internazionale può definirsi giusto e umano se si misura con il successo in termini di potere e prosperità, trascurando chi vive ai margini. Questi sono concetti che Papa Leone ha già ribadito in diverse occasioni, ma che una volta di più naturalmente ha messo in primo piano in un momento come questo, in un momento storico come questo, è assolutamente necessario.
2: E allora grazie mille Paola per averci aggiornato, appuntamento con te alle ore 9 col GR Flash. Grazie, buon lavoro.
0: Buon lavoro a voi.

0: mani.
1: Alzo le mani, questo è il brano di Max Gazzè, Daniele Silvestri, Nicolò Fabi. L'album era Il padrone della festa, l'album era apriva di fatto, e il brano apriva di fatto quest'album. Alzo le mani perché non riuscirò mai a riprodurre i rumori dei tasti della Olivetti di mio padre, né il suono della pioggia. Sì. Posso solamente così intrattenere, far venire il buon umore, ma certe cose è difficile riprodurle. Ci scrive grazie a chi ha scelto questa canzone. Io lo dico, chi ha scelto questa canzone?
2: L'hai scelta tu.
1: L'abbiamo scelta insieme a Gabriele Di Domenico, perché tra l'altro, insomma, dimmi Gabriele, dimmelo in cuffia, ieri era l'anniversario della morte di uno dei più grandi fonici di questo trio, Gianluca Vaccaro. Insomma, così abbiamo voluto insieme a Gabriele Di Domenico ricordare quest'uomo, questo ragazzo, la sua professionalità, non senza una piccola commozione dall'altra parte del vetro. Comunque Marina, andiamo avanti.
2: Ma molto bello, molto bello. Tra l'altro è un brano che, ecco, io non conoscevo, e devo dire, tra l'altro, il trio a me piace moltissimo, quindi ho avuto anche la fortuna di vederli in concerto più di una volta, e questo brano però forse mi era sfuggito, invece è molto bello, molto introspettivo, ti
1: molto
2: fa riflettere,
1: immaginifico. Ci sono molte immagini,
2: esatto,
1: il testo rimanda a molte immagini. Allora vediamo
2: però
1: gli appuntamenti
2: adesso,
1: del giorno. Parto io, sì, e ti dico che oggi alle ore 12:15 presso la sala stampa della Santa Sede il briefing of the records sulla lettera enciclica Magnifica Humanitas. Sappiamo che la prima enciclica di Papa Leone verrà di fatto presentata il prossimo lunedì. Interverranno il cardinal Michael Czerny, prefetto del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, monsignor Paul Tiga, segretario del Dicastero per la cultura e l'educazione, padre Brendan McGuire, parroco della Silicon Valley, consulente sui principi etici e di sicurezza dell'IA. Andiamo a Cascia.
2: E andiamo a Cascia, dove alle ore 11 presso la Sala della Pace del Santuario di Santa Rita ci sarà il solenne pontificale presieduto dal cardinale Giwicz, arcivescovo emerito di Cracovia. Alle ore 12:30 sul sagrato della Basilica di Santa Rita la supplica alla Santa e la benedizione delle rose.
1: E poi ancora andiamo invece a parlare di quanto accade nel mondo. A Washington, alla Casa Bianca, il presidente Donald Trump presiede la cerimonia del giuramento di Kevin Walsh, nuovo presidente della Federal Reserve.
2: E andiamo in Yemen, dove è l'anniversario dell'unificazione del paese, era il 22 maggio del 1990.
1: E invece il 22 maggio del 1960 in Cile ci fu un violento terremoto, il terremoto di Valdivia, il più potente mai misurato, con una magnitudo 9.5, seguito da un devastante tsunami. E poi Marina, oggi lo abbiamo detto.
2: Eh sì, oggi è una bellissima giornata, è la giornata mondiale della biodiversità.
1: E ne andremo a conoscere le diverse implicazioni nel corso di questa puntata. Mm-hmm. Poi diamo conto di due appuntamenti che i nostri ascoltatori possono conoscere ormai a memoria.
2: Esatto, Loreto alle ore 12 dalla Santa Casa di Loreto, la recita della preghiera del Regina Celi e del Santo Rosario.
1: Allora, 335-12...
2: Aspetta, abbiamo dimenticato.
1: Ah,
2: 19.
1: Scusa, pensavo l'avessi detto, scusa, mi sono distratta.
2: La Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso.
1: Allora, voglio ringraziare chi ancora ci sta scrivendo al 335-12-43-722, Roberto dalla Baviera, buongiorno Silvia, Marina e Luca, Luca Rossi, Luca ce l'ha con te, eh? Grazie per la vostra contagiosa allegria, ma grazie a te Roberto dalla splendida Baviera. Com'è il tempo lassù? C'è il sole, fa freddo, qui abbiamo un bel anticipo d'estate, Marina?
2: Sì, sì, sì, man mano si sta scaldando, pare che questo fine settimana forse si potrà andare al mare, ad andare al mare.
1: E per chi non ama andare al mare questo potrebbe essere un problema. Comunque, esatto, ancora grazie, buongiorno. Come mai ci chiede, grazie, vorrei sentire i vespri del pomeriggio. I vespri del pomeriggio, a parte grazie che se non hai la possibilità di ascoltarli direttamente, c'è sempre la possibilità di trovarli sulla pagina appunto della liturgia delle ore e tutto quanto. Ma ti daremo molte più informazioni nel corso di questa puntata. Poi ancora buongiorno da Pietro. Pietro sempre lui lapidario, buongiorno da Pietro.
2: Buongiorno,
1: secco,
2: Pietro.
1: Così, ma buongiorno anche a te. Ancora buongiorno. Voglio salutare Paola che ci ha detto io sto uscendo, ecco. E ci risentiamo. E ancora voglio dire a Rita che Rocco le fa, ecco, gli auguri per
2: perfetto.
1: Il suo onomastico.
2: Oh,
1: tra l'altro Rita ci ha scritto che oggi non è solo il suo onomastico, ma è anche il suo compleanno. Ci ha scritto pure gli anni, ma io non li dico perché
2: no,
1: di una signora
2: non si dice,
1: non si dice
2: allora,
1: l'età.
2: Doppi auguri a Rita, naturalmente.
1: E scrive, cara Rita, oggi nel giorno di Santa Rita il mio cuore torna indietro di quasi 50 anni, ai meravigliosi anni della mia infanzia, trascorsi a Salandra, nell'istituto gestito dalle suore francescane. Sono stati anni pieni di calore, serenità e amore. Il mondo affettuoso e premuroso con cui le suore francescane si prendevano cura di noi ha lasciato in me un'impronta profonda che porto ancora oggi nel cuore. Anche tu, cara maestra Rita, qui si rivolge alla santa, fai parte di quei ricordi preziosi che hanno segnato la mia vita e la mia crescita. Con gratitudine e affetto custodisco quei momenti indimenticabili. Grazie Rocco.
2: Grazie.
1: Dalla Germania per questa tua condivisione. Le rose arrivano anche da Filomena, non sono quelle di Santa Rita ma sono quelle del suo giardino che ha fotografato per noi. Tra l'altro c'è una rosa russa meravigliosa di un rosso, forse la luce magari che lo fa brillare particolarmente. Grazie a tutti,
2: grazie.
1: Continuate a scriverci. Adesso è arrivato il momento, cara Marina, di fare cosa?
2: La rassegna stampa.
1: Bravissima.
2: Dai.

0: E allora iniziamo proprio da Avvenire, il quotidiano dei vescovi. Kiev rialza la posta. Zelensky rivendica l'atto con i droni su una base di servizi segreti russi nel Kherson. Decine di morti e feriti. Il bielorusso Lukashenko apre, ma ora si teme la reazione di Putin. E ancora il Papa nella terra dei fuochi. Gioia che vince la paura. Domani Leone XIV ad Acerra. Il vescovo io convertito dai lutti. E poi c'è ancora un titolo, il caso Flottiglia. L'Italia chiede provvedimenti alla UE, abusi e torture sanzionate Israele.
1: Andiamo a vedere invece l'apertura del Corriere della Sera, due fotonotizie. La prima in taglio alto è dedicata proprio ai raid sulla base dei servizi russi, sarebbero 100 le vittime, Zelensky rivendica l'attacco nel Kherson. La seconda fotonotizia, più in taglio basso, ci riporta a quello che sta accadendo nelle coste dell'isola di Cuba, la porta aerei USA verso Cuba e l'era di Mosca. È stata schierata la Nimitz, dunque la porta aerei degli Stati Uniti, anche Pechino è in allarme. Ancora sempre dal Corriere della Sera, sulla colonna di destra, le previsioni di Bruxelles per l'Italia, che risulta essere l'ultima per crescita economica nel 2027. Guerra ed energia, la frenata del PIL e Meloni avvisa l'UE. Una nuova fase o diventerà irrilevante. Ancora si parla sul Corriere della Sera, insieme alla maggior parte dei giornali, della flottiglia. Il governo italiano contro Ben Gvir, sanzioni europee.
0: E andiamo su Repubblica. Crescita, Italia maglia nera. La UE taglia le stime 2027. Il nostro paese è ultimo per il PIL e primo per il debito pubblico. Meloni contro il voto anticipato, ma accelera sulla legge elettorale. Cambiano soglie e premio. E ancora al centro, Kherson, raid ucraino sulla base russa. La Germania pronti a guidare la NATO. E oggi, tra l'altro, è il compleanno dell'inserto di donna, un numero speciale per i 30 anni domani in edicola.
1: Andiamo a vedere il Fatto Quotidiano, il centro pagina, la fotonotizia è tutta dedicata al racconto degli attivisti che sono tornati da Israele. Benvenuti in Israele è il titolo scelto e ci sono le immagini appunto delle violenze subite dagli attivisti con le loro testimonianze. Dicevano, si scrive in virgolettato pronunciando le parole dei rapiti, dicevano welcome to Israel mentre ci malmenavano e ci bruciavano con i teaser. Ancora sempre sul Fatto Quotidiano si parla della frenata della crescita in Italia. L'Italia ferma, crescita più 0,5%, niente flessibilità. E poi vi daremo conto, magari andando all'interno delle pagine, delle missioni internazionali che si prevedono nel 2026. Si parla di missioni militari e torna protagonista l'Iraq.
0: E andiamo ancora al Messaggero. Il Messaggero apre con la guerra rallenta l'Europa, le previsioni di Bruxelles. Si tratta sulle deroghe al patto. Meloni scuote la UE. Lo shock energetico frena la crescita europea e italiana. Roma, spiragli di uscita dalle procedure di infrazione. Rapporto Istat, il paese torna attrattivo per i cervelli all'estero, ma il ceto medio soffre più degli altri. E ancora al centro, flottiglia, gli attivisti a casa, siamo stati torturati. Il governo sanzioni UE. Schleiner stoppa i rapporti con Israele, Conte criminali. E poi c'è un centro pagina, una foto di centro pagina in cui c'è un'intervista a Monica Bellucci, l'attrice Monica Bellucci, che dice invecchiare è interessante.
1: Bene, il giornale, andiamo a vedere la prima pagina del giornale. Soprattutto vi riporto le notizie in taglio alto. Cuba, alta tensione, Trump sposta la flotta. E poi ancora attacco ucraino agli 007 russi, oltre 100 vittime, strage nel Kherson e Putin testa il missile ipersonico. E ancora sull'Iran, sempre dal giornale, colloqui con gli USA, bozza d'intesa, ma c'è l'ostacolo dell'uranio. Milano. A centropagina c'è una foto di Papa Leone, un fotomontaggio ovviamente, perché all'interno del giornale a pagina 18 si parlerà proprio della Magnifica Humanitas, una riflessione del giornale sulla questione dell'intelligenza artificiale.
0: E allora andiamo invece adesso a vedere il centro dei giornali, andiamo a leggere qualcosa. Partiamo proprio da Avvenire. Avvenire ci porta al Salone del Libro che si è concluso qualche giorno fa. E allora, dall'Iliade al tennis, se lo sport rivela e racconta chi siamo. 28 secoli fa la Grecia usava due strumenti per definirsi: l'epica e gli agoni sportivi, da Agassi a Forrest Wallace. L'attività atletica ha poi sempre interpretato il nostro tempo. E l'articolo è di Mauro Berruto. Il Salone Internazionale del Libro di Torino finisce sempre per raccontare qualcosa di più dei libri, raccontare il nostro paese, le sue ossessioni, le sue paure, le sue passioni collettive. Dunque non è un dettaglio che l'edizione 2026 da poco conclusa abbia registrato numeri giganteschi e che dentro quella gioiosa folla ci sia stato stabilmente lo sport, non più ospite eccentrico ospitato in salette periferiche, ma con una propria completa dignità che ha fatto sì che lo sport sia definitivamente entrato nel cuore della narrazione contemporanea. Occupa scaffali, festival, classifiche e dibattiti, e soprattutto pone una domanda seria: perché abbiamo sempre più bisogno di raccontare lo sport? Forse perché prima di essere industria o intrattenimento globale, lo sport è stato uno dei modi attraverso cui gli esseri umani hanno provato a capire se stessi. E allora c'è questa analisi che parte proprio dalla Grecia di 28 secoli fa, che usava due strumenti per definirsi: l'epica e gli agoni sportivi, Omero e Olimpia, da una parte Iliade e Odissea, dall'altra i giochi olimpici, il tutto da per una quasi perfetta contemporaneità. Lettura e sport erano due lingue dello stesso racconto umano. E allora va poi ad analizzare tutti quelli che sono stati nei vari secoli l'importanza dello sport. Ogni epoca ha la sua disciplina. Nel Novecento ciclismo e calcio parlavano della fatica collettiva. Oggi il tennis rispecchia l'individuo, l'endurance, la resistenza, i combattimenti, l'aggressività del potere, e le gare femminili una nuova idea del corpo.
1: Andiamo a pagina 9 del Corriere della Sera. A fianco all'articolo che riporta l'attacco ucraino al sito dei 007 russi, c'è invece poi un altro articolo che ci racconta quello che ci ha anticipato anche Paola Simonetti durante le notizie del GR, però secondo me merita un ulteriore approfondimento. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha scritto a Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione europea, l'Ucraina diventi membro associato dell'Unione, e propone delle soluzioni innovative. Questa lettera è stata inviata il 18 maggio appunto a von der Leyen e ad Antonio Costa, nel tentativo di imprimere una nuova dinamica al processo di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, dopo che questo tema è uscito nell'agenda del summit UE di marzo e poi anche in quello di giugno. E vediamo un po' che cosa propone il cancelliere Merz: di aprire formalmente, immediatamente e senza indugio tutti i cluster negoziali, e contemporaneamente di approfondire l'idea di una membership associata per l'Ucraina, per affiancarla nel cammino verso la piena adesione. In pratica il cancelliere propone fin da subito il coinvolgimento diretto dell'Ucraina nelle istituzioni UE, e parallelamente di portare avanti il regolare processo di adesione capitolo per capitolo. Inoltre la proposta prevede un impegno politico degli stati membri ad applicare anche nei confronti di Kiev la clausola di difesa reciproca contenuta nell'articolo 42.7 del trattato sull'UE, al fine di creare una garanzia di sicurezza sostanziale. L'obiettivo di Merz è raggiungere con gli altri leader europei un accordo in tempi brevi e istituire una task force dedicata che lavori sui dettagli. Per Merz è evidente che l'Ucraina non sarà in grado di completare il processo di adesione in tempi brevi, dati i numerosi ostacoli. Dunque è necessario intervenire in modo alternativo. diciamo che solamente a livello economico fino adesso sono 207 miliardi di euro di aiuti forniti dall'Unione Europea e dai singoli paesi membri a Kiev dal 24 marzo 2022. Insomma, probabilmente l'Unione Europea prenderà in esame questa richiesta. D'altra parte sappiamo che Zelensky l'aveva chiesto già diverse volte un'adesione lampo a lui e gli è sempre stato ovviamente risposto che questa opzione non era sul tavolo.
0: E andiamo invece a Repubblica. Repubblica oggi ci parla di agricoltura rigenerativa, così si nutre la salute della terra. Quindi parliamo di biodiversità, entriamo nella giornata. La biodiversità vegetale e animale dipende da un suolo fertile e vitale. Ecco perché ripristinare terreni indeboliti o aridi seguendo specifici modelli imprenditoriali è il primo passo per preservarla. Se pensassimo che la nostra stessa possibilità di alimentarci dipende dallo 0,0005% del suolo fertile che costituisce la crosta terrestre, forse cambieremmo la percezione che abbiamo della terra che calpestiamo. Nella giornata mondiale della biodiversità vale così la pena ricordare che il terreno che la nutre si sta degradando a un ritmo impressionante, tanto che è l'ONU a spingerne il ripristino di 1,5 miliardi di ettari con l'obiettivo specifico di riattivare un'agricoltura non estrattiva, mentre la Commissione Europea nel suo Green Deal non riconosce il ruolo centrale per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Coltivare la terra non solo per produrre quindi, ma anche per rigenerare un ecosistema che parte dalla salute del suolo per arrivare a ambiente e comunità. L'agricoltura rigenerativa non si limita infatti a escludere pesticidi, fertilizzanti, disserbanti e fitofarmaci, ma gestisce in modo efficace scarti risorse d'acqua, integra l'allevamento con la rotazione delle colture per migliorare la fertilità e aumentare la biodiversità, valorizza i saperi locali, riduce le arature per limitare le emissioni del CO2 fino ad adottare le pratiche innovative come sensori e monitoraggi satellitari. È un suolo più forte, risponde meglio agli eventi climatici estremi. Così scopriamo che un lavoro agricolo che torna al centro della vita del pianeta è garanzia di resilienza. In Italia, secondo un recente studio dell'Osservatorio Innovazione della Biodiversità del Polimin School of Management, Istituto Sant'Anna e National Biodiversity Future Center, le aziende agricole che usano tecniche rigenerative sono il 53%, anche se non sempre lo fanno in modo strutturato. E quindi un articolo molto interessante in cui ci racconta di una bioagricoltura completamente diversa, rinnovata, dove la biodiversità davvero diventa un punto focale e centrale.
1: Ne parleremo ampiamente, lo anticipiamo ai nostri ascoltatori. Alle 9.40 avremo il FAI collegato telefonicamente con noi, che ci racconterà appunto delle belle iniziative messe in campo dal Fondo Ambientale Italiano. E poi ne parleremo ancora di più con un esperto di biodiversità, un esperto dell'ISPRA, alle 10.40. Quindi insomma, se avete curiosità, domande e quant'altro, premunitevi di carta e penna, pure soprattutto del vostro telefono o smartphone, perché potete inviarci tutti i WhatsApp. Io torno invece sempre sul Corriere della Sera su quanto accadde alle Maldive diversi giorni fa, quando appunto sapete tutti quanti che alcuni sub rimasero diciamo intrappolati sotto i fondali appunto delle Maldive mentre erano a fare degli studi. In particolare ancora sono da chiarire alcune dinamiche della tragedia. Domani le salme verranno portate in Italia, ovviamente si procede alle indagini. C'è un'intervista, pagina 22 della Repubblica, alla speleo sub finlandese che ha recuperato i corpi. L'articolo riporta le sue parole: io donna negli abissi durante le missioni non posso permettere di emozionarmi. E c'è proprio l'intervista a Jenny Westerlund, membro del team finlandese che ha recuperato i corpi dei quattro italiani nella grotta di Alimata. È una speleo sub ed esperta di immersioni tecniche in ambienti complessi e ostruiti. Una donna forte, determinata ma anche molto timida, ha accettato appunto l'intervista del Corriere della Sera. Ci sono alcune domande che le sono state rivolte, appunto come vi siete divisi i ruoli quando siete entrati nella grotta, come è stato affidata questa missione alle Maldive. Lei risponde: in una squadra non ci sono individui, lavoriamo insieme, in base alle operazioni ci dividiamo i compiti. Nella grotta ci siamo occupati di recuperare le persone da quell'ambiente e, poiché non è un compito facile, lavoriamo insieme per farlo nel modo più rispettoso possibile, trattando con la massima attenzione i corpi che recuperiamo e assicurandoci di non causare danni durante il recupero. Ancora le è stato chiesto come ha deciso di diventare una speleosub. Ho iniziato immergendomi nel Mar Baltico, dove la visibilità non è eccezionale, ma in Finlandia abbiamo delle belle miniere dove possiamo immergersi, sono straordinarie e offrono un'ottima visibilità. Tutto è iniziato lì, ci sono voluti diversi anni di addestramento, la maturazione di una profonda esperienza. Dal 2010 appunto questa attività. E poi gli viene posta la domanda: per l'Italia è un'eroina, come si sente al riguardo? Sono molto onorata di questa attenzione, ma ho semplicemente fatto il mio dovere. Spero che le famiglie finalmente troveranno pace.
0: E allora, veramente triste questa vicenda dei sub alle Maldive, veramente una roba incredibile. E andiamo invece al Messaggero. Il Messaggero ci parla del paese che cambia: i giovani, per gli adolescenti, amici solo online e dipendenza social. Un tempo si andava all'oratorio a giocare a calcio, oppure si passavano intere giornate tra il cortile sotto casa e i bar di quartiere con i propri coetanei. Adesso invece gli amici si frequentano online. L'ultimo rapporto Istat racconta anche come è cambiato il modo di approcciarsi tra gli adolescenti. La diffusione di internet, si legge nello studio, ha modificato anche le relazioni interpersonali, favorendo gli incontri online soprattutto tra i giovani. Nel 2024 il 27,8% della popolazione di 14 anni dichiara di incontrare gli amici su internet. Su questo versante incidono non poco i social media. Nel 2024 il 95% degli utenti internet di 11 anni e più li ha utilizzati almeno una volta negli ultimi 12 mesi e l'81% quotidianamente. Crescono però parallelamente ansie da disconnessione e altre forme di problematiche, tra le quali la difficoltà di smettere di usarli. Tale comportamento spiega sempre il rapporto: raggiunge il picco tra i 15 e i 17 anni. Apparentemente se la passano meglio gli anziani, che hanno visto crescere il loro numero come le loro condizioni di salute. Eppure il 10% degli over 65 che vive solo è aiutato e sostenuto solo grazie all'intervento da parte delle strutture pubbliche, di istituzioni private. E quindi, insomma, è abbastanza preoccupante questa cosa.
1: Parleremo di questo anche con i colleghi dell'Osservatore Romano, presenteranno l'inserto Atlante. Adesso vi lasciamo a un po' di musica e poi alle notizie flash della Radio Vaticana. Leggeremo i vostri messaggi al rientro, rimanete con noi.

Sono le 9, Paola Simonetti in studio. Senza tregua in Libano, gli attacchi israeliani, secondo la denuncia di fonti locali, fanno strage sistematica di personale umanitario e di prima emergenza. Un raid all'alba di oggi ha centrato un centro per il sostegno ai civili nel sud del paese. 4 le vittime. La traiettoria dell'Alleanza Atlantica va verso un'Europa più forte, una NATO che non si appoggi più su un solo alleato, cioè gli Stati Uniti. È quanto ha dichiarato oggi il segretario generale proprio della NATO Rutte in un punto stampa prima del vertice in Svezia. Nuove testimonianze e centinaia di video gettano luce sul massacro compiuto lo scorso ottobre a El Fasher in Sudan dalle forze di supporto rapido. Al centro delle accuse il comandante Abu Lulu, detto il macellaio del secolo, autore di esecuzioni sommarie diffuse sui social. È tutto per questa edizione, prossimo flash alle 10.

0: E dunque questi erano i Radiohead che seguono ancora la nostra trasmissione. Qui sempre Silvia Giovarrosa insieme a Marina Tomarro.
1: Buongiorno, buongiorno, eccoci. Devo dire che fuori fa veramente caldo in questo momento.
0: Fuori fa veramente caldo, ci siamo affacciate un attimo al balcone.
1: Qui no.
0: All'interno dello studio c'è una temperatura, un microclima tutto suo.
1: Esatto.
0: Voglio ringraziare ancora Roberto perché ci manda prima la foto della sua veduta, della veduta dal suo ufficio, che è meravigliosa. Poi ci dice al momento ci sono 19 gradi, quindi insomma si sta bene Roberto in quelle della Baviera. E poi ci dice, e questo, e ci manda un'altra foto, è il mio dopolavoro con la mia bicicletta e i bambini. Ecco, allora si apre una valle, un prato verdissimo, fra una valle che si vede in lontananza.
1: Splendido.
0: Tra l'altro mi sembra di vedere anche un po' di neve sulle cime giù in fondo alla foto che ci ha mandato Roberto. È bello il tuo dopolavoro, Roberto.
1: Molto.
0: Quasi veramente da fare invidia. Un saluto anche a Antonello, si sta popolando di rose la nostra chat, proprio appunto per la devozione di chi ci scrive a Santa Rita, la santa del giorno. Buona giornata con Santa Rita, ci dice Antonello. Le mie rose che curo e che mi ringraziano con la loro bellezza. Un saluto a tutti voi da Antonello da Roma. E poi vorrei ringraziare ancora sempre Rita, ma è un'altra Rita, non è quella che ci ha scritto prima, che oggi compie gli anni, per il suo messaggio di buongiorno e anche per le sue preghiere. Bene, 9.07, siamo due minuti in ritardo, ma insomma
2: roba di poco.
0: Andiamo a vedere quelli che sono i principali titoli dei siti internazionali. Partiamo come di consueto dalla CNN, che punta l'attenzione su una questione titolando l'articolo di centropagina: i leader repubblicani annullano bruscamente la votazione della Camera sui poteri di guerra contro l'Iran. La mossa, scrive la CNN, ha protetto Trump dalle critiche mentre i leader repubblicani della Camera erano sul punto di perdere il voto a causa delle assenze. E poi ancora su questo tema la CNN, scusate, ci parla di una telefonata fra Trump e Netanyahu avvenuta negli scorsi giorni, per cui ci sarebbero delle opinioni divergenti tra i due leader relativamente alla guerra in Iran. Ma colpisce la mia attenzione invece quanto riportato sulla pagina Mondo della CNN. Questa guerra ci sta soffocando, e chi lo dice? Gli agricoltori del Myanmar, che sono schiacciati appunto dalla prolungata guerra in Iran, hanno bisogno di carburante e fertilizzanti, gli agricoltori del Myanmar, per nutrire i loro raccolti, ma le navi che trasportano questi rifornimenti vitali sono bloccate a 2000 miglia di distanza nello stretto di Hormuz. La CNN racconta come questa situazione di stallo stia aggravando di fatto una crisi alimentare che già conosciamo bene, che sta spingendo 12,5 milioni di persone in Myanmar verso la carestia.
1: E andiamo a Nigrizia. Nigrizia invece oggi esce il podcast sull'Africa, Africa Oggi. Ebola e guerra, il Congo orientale al limite. E allora la testimonianza di Giusy Baioni sulla nuova emergenza Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, mentre l'est del paese resta segnato dall'avanzata dell'M23 e da una crisi umanitaria senza fine. E ancora il Sudafrica, i dollari nel divano e la crisi dell'ANC, dal caso Palapala alla sfida lanciata da Julius Malema. Il professor Rocco Ronza analizza il momento più delicato della presidenza di Ramaphosa. E ancora il caso LG di indigna la biennale. Stefania Ragusa racconta l'eredità della curatrice Koyo Kuho e la polemica sull'opera dell'artista sudafricana Gabriella Goliath, dedicata anche alle vittime palestinesi di Gaza.
0: Andiamo ancora a vedere che cosa ci riporta Foglia di Sao Paolo. Con la guerra in corso, la censura di internet in Iran raggiunge gli 83 giorni e la repressione dei dissidenti si intensifica. Questo è il focus della prima pagina di Foglia di Sao Paolo, che ancora torna a parlare di guerra in Iran. E nella colonna di destra, gli Stati Uniti hanno subito la più grande perdita di aerei in guerra dal 1991. Poi ancora sempre su Foglia di Sao Paolo si torna su Cuba. Marco Rubio conferma che vengono elargiti fondi al regime cubano, scrive Foglia di Sao Paolo, e afferma che al momento è improbabile raggiungere un accordo pacifico e un negoziato.
1: E andiamo invece ad Asia News. La giunta militare birmana recluta studenti e intensifica le operazioni militari. L'esercito del Myanmar ha avviato un nuovo programma di reclutamento rivolto alle scuole superiori, aprendo ad istituti di formazione militari per ragazzi tra i 16 e i 19 anni. Secondo analisti e attivisti per i diritti umani, si tratta dell'ennesima mossa per colmare la grave crisi di organico delle forze armate, che sono sempre più impegnate su più fronti nella guerra civile. E ancora la Corea del Sud. Accordo tra Samsung e i lavoratori, evitato lo sciopero. E andiamo al sultano di Selangor. Basta odio e divisioni, unità tra malesi, oltre le etnie e le religioni. E infine nelle Filippine, dove i vescovi chiedono come cristiani non celebriamo la guerra.
0: Andiamo a vedere invece la BBC. BBC che mette al centro pagina Rubio. Rubio afferma che Cuba rappresenta una minaccia per gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri cubano ha invece accusato Rubio di aver tentato di instigare un'aggressione militare. Ancora, sempre dalla BBC, l'annuncio di Donald Trump, secondo cui saranno inviati altri 5.000 soldati in Polonia da parte degli Stati Uniti. Ancora, per dare conto di quanto riporta questo sito, si parla di mercati, si parla di giovani, monitorare la situazione, perché i giovani sono attratti dai mercati di previsioni. Le previsioni sono un settore in rapida crescita che vale miliardi di dollari e attrae in modo sproporzionato i giovani uomini.
1: E andiamo al Paese. Il PSOE si trova ad affrontare una situazione estremamente critica al termine di un altro mandato segnato da battaglie legali. La dichiarazione di Zapatero coincide con il processo al fratello di Sanchez, l'inchiesta Serdan e la sentenza a caso Abalos. E ancora, il giudice identifica con la segreteria di Zapatero come una figura essenziale. E ancora, andiamo, Plus Ultra sta negoziando un piano di risanamento dopo essere risultata inadempiente nel pagamento di 19 milioni di euro nel piano di salvataggio di marzo. La compagnia aerea, che ha tenuto 50 incontri con SEPI, sta risentendo della crisi geopolitica e della crisi di cherosene.
0: Andiamo a vedere invece Der Spiegel, il sito tedesco, che ovviamente apre sempre sulla politica estera, ma poi scorrendo fa un focus su quanto sta accadendo in Congo, questa epidemia di Ebola nell'Africa centrale, un virus raro scoperto tardivamente per il quale non ci sarebbe alcun vaccino. E riporta un articolo di Der Spiegel: parenti infuriati incendiano una clinica per malati di Ebola. Continua a diffondersi questo virus nella Repubblica Democratica del Congo, nuove regioni segnalano casi e la vicina Uganda ha sospeso tutti i voli. Sono scoppiati disordini in un ospedale.
1: E allora andiamo ancora alle Monde, quindi andiamo in Francia. L'Iran sta esercitando pressioni sui cavi sottomarini per le telecomunicazioni nello stretto di Hormuz. Dopo aver bloccato il traffico marittimo, la Repubblica Islamica sta valutando la possibilità di tassare gli utenti dei potenti cavi sottomarini in fibra ottica installati nello stretto. Questi cavi sono vitali per il corretto funzionamento di internet e di settori sensibili come quello energetico e bancario. E ancora a Los Angeles, gli spot politici creati con l'intelligenza artificiale stanno destabilizzando la campagna elettorale a livello comunale. E poi c'è l'evento La Notte della Geopolitica. Per cercare di comprendere gli attuali svolgimenti geopolitici, il 22 giugno ci sarà la seconda edizione della Notte della Geopolitica di Le Monde. E quindi insomma, chi può partecipare?
0: E allora, questi sono i principali titoli dei siti internazionali. Ancora c'è chi ci, come ancora Roberto ci dice: ma non è che per caso stanno smontando il box in piazza San Pietro? Perché sapete, noi abbiamo la postazione, no, Marina, in piazza San Pietro.
1: Infatti.
0: E Roberto ci ha mandato una foto che si vede proprio dalla penso tu l'abbia presa dal canale del digitale terrestre
1: 555.
0: E ci dice: non è che lo stanno smontando, perché vede delle attrezzature, no, che sono poste qui davanti al nostro box, no? Quello, Roberto, è un braccio che serve per le riprese video.
1: Dai.
0: Quindi
1: sì.
0: Non c'è nessun smontaggio per il momento.
1: È un
0: box che serve appunto per le riprese di quanto accade in piazza. Bene, Marina, spazio a un po' di musica e poi si vola.
1: Dai.

0: E dunque questo aereo che è appena atterrato ha portato qui nei nostri studi la collega del polo francofono di Radio Vaticana, Vatican News in particolare, quest'oggi il francese per l'Africa, Maria José Amuando. Grazie Maria José di essere qui con noi.
1: Grazie Silvia, grazie Marina per l'accoglienza.
0: Oggi torniamo a parlare, lo abbiamo fatto anche prima leggendo i siti internazionali, di quanto sta accadendo nella Repubblica Democratica del Congo. Sappiamo essere scoppiata una epidemia di Ebola.
1: E sappiamo essere riscoppiata,
0: giusta puntualizzazione.
1: Di Ebola, e nella Repubblica Democratica del Congo siamo forse alla 17ª volta della crisi sanitaria dovuta a questo virus. È un virus che è un agente patogeno altamente letale e che causa una febbre emorragica grave sia nell'uomo che nei primati. È caratterizzato storicamente da tassi di mortalità che variano dal 25% al 90%, e la crisi attuale è dovuta a un focolaio di un susce chiamato Bundibugyo, e che ha una letalità che supera il 50%. Quindi le persone che vengono infettate hanno una
0: possibilità
1: su due di sopravvivere.
0: Però in questo contesto c'è comunque l'impegno della Chiesa, non solamente cattolica, no? Ci dicevi.
1: Sì, c'è l'impegno della Chiesa e non solamente cattolica, e la Chiesa svolge un ruolo cruciale già dai primi dalle prime manifestazioni del virus, che è stata nel 1976 che il virus viene identificato per questa prima volta a Nzara in Sudan e a Yambuku nella Repubblica Democratica del Congo. E questa missione cattolica di Yambuku, che è storicamente famosa per essere stata il luogo del primo focolaio del virus, e il virus viene chiamato proprio lì Ebola. Ebola, un nome di un fiumicino vicino al villaggio che è una missione cattolica. E l'hanno dato il nome di questo fiume Ebola proprio per non stigmatizzare la missione cattolica e far sì che la gente che vivono lì non vengano come messo come sinonimo del virus. E in quel momento già, nei primi focolai, la Chiesa o i membri della Chiesa hanno dato anche della loro vita, e si parla di queste suore chiamate suore dell'Ebola, che sono sei suore italiane. Nel focolaio del 1995 a Kikwit, queste suore, siccome avevano questi casi nell'ospedale, non si sapeva di che cosa si trattasse, essendo infermiere, sapevano di che cosa a che cosa andavano incontro, però hanno preferito rimanere e per assistere i malati fino alla fine, dando anche della loro propria vita. Sì.
0: Marina,
2: e questo sicuramente in questo momento come è anche gestita questa emergenza di Ebola, allora?
1: Questa emergenza di Ebola, secondo l'Organizzazione Mondiale della Salute, perché Ebola è un virus che si trasmette tramite i fluidi umani.
2: Quindi non con uno starnuto?
1: No, non per via aerea, per via proprio dei liquidi umani. E quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità chiede di evitare il più possibile i contatti tra le persone, e la Chiesa, essendo un organismo che ha dei luoghi di assembramento in cui le persone possono entrare in contatto l'uno con gli altri più facilmente, e la Chiesa nei suoi riti religiosi mette in pratica l'applicazione di queste raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Salute e cerca anche tramite modifiche

0: contatto con un'altra persona.
1: Un po' come succedeva a noi, sì, siamo abituati COVID. A conoscere tutte queste pratiche ai tempi del COVID.
0: Del COVID,
1: no?
0: Infatti durante il periodo del COVID in Africa molti paesi che hanno conosciuto l'Ebola sapevano già,
1: tutto.
0: Sì, certo. Prime cose come adattarsi a questa cosa. Però la Chiesa anche fa queste cose tramite l'informazione giusta, tramite la verità, perché quando scoppiano queste cose, adesso con come si chiama, la tecnologia informatica molto sviluppata, c'è gente che mette in rete cose inimmaginabili, allora alla Chiesa è come un luogo anche in cui si informa su come avvengono le cose. Io mi ricordo che durante il primo focolaio eravamo a scuola in una, come si dice, in un collegio, e il parroco veniva in questo ambiente qua e ci raccontava che cosa era successo, perché a Yambuku è dall'altra parte del paese da dove io vengo. E allora il prete, perché essendo loro molto più informati, venivano nelle scuole, nei luoghi tutti, spiegando che cosa sta succedendo e come comportarsi. E durante anche la messa, durante l'omelia, i preti inseriscono anche le cose per informare la popolazione che sta lì su come comportarsi quando non saranno in chiesa e quando sono in chiesa. Quindi la chiesa è anche questa fonte di informazione corretta. E la Chiesa nei paesi come la Repubblica Democratica del Congo o nell'Uganda gestisce molte cose, molte anche istituzioni sanitarie, e questi luoghi diventano anche luoghi in cui le persone affette possono andare per farsi curare. Infatti la Chiesa in Uganda quest'anno, siccome il 3 giugno è la festa dei martiri dell'Uganda, sì, e che c'è a questa occasione una grande pellegrinaggio a Namugongo, in cui Carlo Luanga e tutti gli altri, mi sa che erano 11 o no, 13 in quel caso, furono bruciati vivi, e la Chiesa cattolica e la Chiesa anglicana, che ha avuto anche lei dei martiri, hanno sospeso questo pellegrinaggio e hanno chiesto alle parrocchie di organizzarli in modo molto
1: locale
0: e ristretto, cercando sempre di mettere in primo luogo le prescrizioni mediche dell'Organizzazione Mondiale della Salute. Quindi la Chiesa è in movimento, e la Chiesa anche tramite la Caritas è molta organizzazione, perché nella Repubblica Democratica del Congo, Ituri, dove è stata il ceppo di partenza di questo focolaio del virus, è anche una zona che non ha molta tranquillità.
1: Certo.
0: La gente è già sotto i conflitti, sotto i movimenti armati, e allora lì la gente è molto esposta, perché già con la guerra non possono neanche coltivare i campi.
1: Esatto, questa è un'altra conseguenza, no? Il fatto che sia scoppiata questa ennesima epidemia sta mettendo anche in crisi il settore dell'agricoltura, non è possibile, perché i confini sono chiusi, fare degli adeguati scambi commerciali.
0: Infatti, e in questo campo la Chiesa interviene per aiutare le persone più vulnerabili tramite la Caritas, tramite molte organizzazioni. Anche il Consiglio Ecumenico delle Chiese sta facendo delle cose, perché la Chiesa è sempre lì per nutrire la speranza, per dire che si può andare oltre questo e si può assistere le persone più bisognose.
1: Certo, tu hai raccontato che il primo focolaio c'è stato nel 1976.
0: 76, sì.
1: Nel 1976 il virus si è diffuso soprattutto appunto in Africa e in tutto il mondo, in 18 paesi, e ancora non abbiamo un vaccino.
0: Il virus del 1976 ha ucciso circa 250 persone, e le ha ucciso proprio lì a Yambuku. Perché? Perché lo spostamento delle persone non c'era come si è oggi. E proprio a Yambuku, che un dottore, il dottor Muyembe, è riuscito a isolare il virus, perché all'inizio credevano che fosse una malaria o un'altra febbre tropicale che non si conosceva. Invece questo dottore l'ha isolato verso

0: certi ceppi del virus si è già sulla via di trovare i vaccini, però questo qua di Bundibugyo non hanno ancora trovato una...
1: Perché ha mutato il
0: sì, gene. Perché il gene si muta, il gene si presenta su una forma diversa e quindi è una lotta anche molto forte.
1: Però scusa, non ho capito, in Africa esiste la possibilità di vaccinarsi su alcuni ceppi dell'Ebola?
0: Su alcuni ceppi gli studi sono in cammino.
1: Però non c'è un vaccino.
0: Un vaccino in quanto tale l'Organizzazione Mondiale della Salute non l'ha ancora dichiarato, però gli studi sono...
1: Vanno avanti.
2: Certo, la ricerca va avanti.
0: Sì, okay. sì, la ricerca va avanti, ma un modo per dire adesso vacciniamo tutta la popolazione contro il virus Ebola non esiste ancora perché sì. Non si presenta sulla stessa forma. Quindi bisogna adattarsi a ogni forma che verrà fuori.
1: Certo.
0: E quindi il settore della sanità ha molto lavoro da fare.
2: Ovviamente.
1: Mm-hmm. Grazie veramente, Maria Giuseppe, perché ci hai chiarito bene la situazione, l'hai anche chiarita ai nostri ascoltatori che apprezzano il tuo contributo proprio per aver fatto luce su questa questione. Grazie,
0: Maria, grazie a voi per l'accoglienza.
1: Grazie sempre a te, buon lavoro, buona giornata.
2: Grazie, buona giornata.
0: Buona giornata anche a voi. Grazie. Sì.

0: grazie alla nostra collega Marie José Muando, insomma, che ci ha edotto su quanto sta accadendo in Africa per l'Ebola. Ci scrive un'ascoltatrice: l'Ebola si conosce da molti anni, avrebbero già dovuto trovare un vaccino o ci deve essere un'emergenza vedi, dice, avrebbero dovuto già trovare un vaccino o ci deve essere un'emergenza mondiale per sollecitare. Filomena, sai, abbiamo fatto, stavamo parlando proprio di questo mentre Marie José se ne stava andando. Infatti. Lei ci ha detto: in realtà il virus si trasforma così velocemente, no Marina? Ci sono così tante variabili che è quasi impossibile trovare un vaccino che vada bene per tutti i focolai che scoppiano. Dice, si cerca di contenerlo mettendo delle restrizioni come quelle ovviamente che ci ha raccontato.
1: Un po' ci ricorda quello che è successo a noi col Covid, che abbiamo fatto dei vaccini, però poi a un certo punto il Covid era nuovamente mutato, quindi bisognava, quei vaccini forse sì, andavano bene, però bisognava integrare altre cose. Quindi purtroppo sono questi virus che evolvono così rapidamente che probabilmente neanche un vaccino serve, quindi è proprio qualcosa di molto più forte, molto più grosso, e purtroppo secondo me le epidemie più andranno avanti più saranno in questo modo, con dei ceppi che andranno ad evolversi con una velocità che magari oggi neanche ci aspettiamo. Bisognerebbe capire perché c'è questa velocissima evoluzione dei ceppi.
0: Ce lo faremo raccontare sicuramente dagli esperti che intervisteremo nel corso di queste nostre trasmissioni. Adesso diamo ancora spazio alla musica e poi cominciamo a parlare proprio di biodiversità.

0: 9:41, mentre sfumano le note di Wish You Were Here, accogliamo e ringraziamo per essere collegata con noi Costanza Pratesi, responsabile ufficio ambiente del FAI. Buongiorno Costanza, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
1: Buongiorno Costanza.
2: Buongiorno a voi e grazie anzitutto.
0: E allora cominciamo a parlare con il FAI, con Costanza appunto, di quella che è la giornata mondiale di oggi, la giornata mondiale della biodiversità. Il FAI propone per sabato 23 e domenica 24 maggio la quarta edizione delle camminate nella biodiversità. Di che cosa stiamo parlando?
2: Abbiamo pensato che il modo migliore per celebrare questa giornata così importante dedicata alla biodiversità a scala internazionale fosse quella di far incontrare la natura, la biodiversità, al nostro pubblico, a chi ci vuole seguire, a chi ha l'opportunità di dedicare il suo tempo in questi due giorni appunto a una visita con occhi nuovi per andare a scoprire la natura che ci circonda.
0: E ovviamente accompagnati da delle guide molto esperte che insomma, oltre a far godere della bellezza della natura che ci circonda, anche ci forniranno una corretta e giusta informazione.
2: Esatto, saranno proprio un po' il nostro volano per andare a guardare quello che magari di solito non vediamo, e l'esperto che di solito è lontano, l'esperto no, che ha il sapere in qualche modo, si avvicina a tutti noi biologi, zoologi, botanici, guardiaparco, anche guide naturalistiche, giardinieri, persino anche apicoltori possono raccontarci un po' più da vicino la grandezza, la bellezza di tutte queste specie che ci circondano e che compongono una ricca biodiversità, e anche farci capire quanto dobbiamo impegnarci per tutelarla, perché è sempre gravemente minacciata.
1: Qui leggendo il programma sono davvero interessanti queste passeggiate che vanno veramente dal nord fino al sud, dal bosco Carmela Cortini a Valzo fino al Parco Nazionale del Gran Sasso, ma ancora il bosco di San Francesco ad Assisi, l'abbazia di Santa Maria di Cerrate, la Baia di Ieranto, meravigliosa, Massa Lubrense. Ecco, ci racconti un po' dove si svolgeranno queste passeggiate e quale sarà un pochino il modo in cui coloro che parteciperanno avranno modo di poter vedere, guardare, ammirare.
2: I nostri beni, i beni del FAI in Italia sono oltre 70 e costellano un po' tutto il paese dal nord al sud, ma sono molto vari tra loro, e in questi giorni si apriranno per un racconto appunto un po' diverso, no? Non il monumento ma la natura, e sono molto diversi perché abbiamo, come avete già citato, dai boschi ai pascoli, abbiamo zone umide, ci sono luoghi di mare, l'abbazia di San Fruttuoso, parleremo anche di mare, della natura nel mare. E oltre ai terrazzamenti, unita no, a quella bellezza che fa di San Fruttuoso un luogo unico, che ha il mare con tutta la sua ricchezza e poi ha la terra con i terrazzamenti, persino delle foreste vetuste, delle leccete vetuste. E quindi questo racconto in questi beni così diversi tra loro si fa però particolare per raccontare appunto la biodiversità, e così a questo però si aggiunge, costellando un po', vista la varietà, la ricchezza del paese, del nostro paese, in biodiversità è data proprio dalla sua varietà di luoghi, di habitat, abbiamo appunto dalle montagne al mare, no? E quindi da zone umide a boschi e foreste, a parchi, anche giardini. I parchi e i giardini storici iniziano a avere oggi, a essere visti anche come luoghi di tutela di biodiversità. Ma tutte queste iniziative nei beni FAI si vanno anche ad aggiungere le iniziative che la nostra rete di volontariato sta organizzando in tutta Italia, questi anche li trovate poi sul portale degli eventi del FAI, e quindi invito tutti in ogni città ad andare a cercare quello che anche la nostra rete è riuscita a trovare nel proprio territorio e a raccontare, riuscirà a raccontare con questo sguardo particolare dedicato al racconto e all'avvicinarsi alla natura.
0: Ecco, le giornate mondiali in genere servono, no, per fare luce quel giorno su quel determinato tema. Abbiamo parlato molto della bellezza di questi luoghi all'interno delle quali si potrà fare queste passeggiate. Il punto però è anche, credo, di queste iniziative sensibilizzare e far conoscere alle persone che hanno la fortuna di partecipare perché è così importante tutelare la biodiversità.
2: Esattamente, perché un po' proprio l'iniziativa nasce anche proprio per far scoprire la natura vicina, quella che la biodiversità c'è in città, come c'è ovunque, c'è sul tuo balcone, c'è ovunque, quindi andare a capire che noi siamo, come dire, un insieme con il pianeta, e tutelare questa biodiversità, tutelare la vita sulla Terra significa tutelare innanzitutto anche la nostra vita, quindi è una missione che dobbiamo tutti accogliere, c'è una normativa, c'è una direttiva internazionale dell'Unione Europea, la Restoration Law, proprio che invita a ristorare, a dare ristoro alla natura, perché ahimè l'uomo ha negli ultimi centinaia di anni, con la rivoluzione industriale, dato, inferto duri colpi alla natura, con perdita sostanziale a scala globale proprio di biodiversità. La perdita di biodiversità con specie che scompaiono è un rischio grave che ci espone tutti a una maggiore fragilità, perché la ricchezza della vita è quello che ci rende più resilienti e più capaci di affrontare anche la crisi climatica che abbiamo oggi, non davanti, ma a cui siamo già immersi. Certo. Quindi è fondamentale ristorare la natura, riportarla a vivere laddove la stavamo dimenticando, soprattutto negli ambiti urbani. Sappiamo quanto oggi gli alberi siano così importanti per il nostro benessere, per sopravvivere alle ondate di calore che a me quest'estate ci stanno già preannunciando particolarmente gravi. Sì. Quindi c'è stato anche un po' uno scollamento spesso, no? La vita moderna, come se vogliamo chiamarla, ha dato uno scollamento un po' dalla natura, no? E questo riportare, riavvicinarsi anche a una lucertola, certo, anche alla vita più piccola che abbiamo tutti i giorni intorno, è molto importante come presa di consapevolezza.
1: Tra l'altro ci saranno anche delle attività dedicate anche ai più piccoli, quindi anche i bambini in tutto questo discorso non sono trascurati, quindi i genitori possono portare con loro anche i piccoli.
2: Sì, i bambini, perché poi sono sempre i più sensibili e quelli, sì, che poi aiutano spesso noi adulti a capire l'importanza di, appunto, di tutelare la biodiversità. E ci saranno attività anche molto carine, come costruire questi piccoli hotel degli insetti, perché immaginate, no, se parlate di insetti, generalmente soprattutto chi vive in città ne parla con fastidio. Gli insetti impollinatori sono la base della nostra vita, sì, senza insetti non avremmo vita, ma neanche cibo, per cui a capire che si possono costruire addirittura dei piccoli hotel per ospitare gli insetti buoni, sono insetti che fanno bene anche in agricoltura, ci sono insetti che combattono altri insetti nocivi, quindi è un ciclo di vita importante da conoscere, certo, per capirne il valore.
0: Grazie, grazie veramente, grazie allora a Costanza Pratesi, responsabile ufficio ambiente FAI. Se volete avere maggiori informazioni proprio su queste camminate nella biodiversità, basta digitare camminate nella biodiversità FAI su internet e trovate tutto quello che vi occorre. Grazie, grazie,
1: grazie,
0: buon
1: mille,
0: lavoro.
1: Grazie.
2: Grazie a voi, grazie a voi.

0: 7:51, siamo leggermente in ritardo, però accogliamo. Buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno Fabio, buongiorno Alina, buongiorno Silvia. Vi ascolto da questa mattina.
2: Che bello, grazie.
1: Entrare nella vostra trasmissione è un'emozione particolare.
2: Wow,
1: stamattina.
2: Grazie.
0: Senti Fabio, oggi il tema di questo tuo intervento invece sarà legato, scusate, all'intelligenza artificiale.
1: Sì, perché come redazione cultura, redazione podcast, abbiamo seguito ieri con molto interesse il convegno internazionale organizzato dal nostro Dicastero, il Dicastero per la comunicazione, custodire voce e volti umani, che era ispirato proprio al messaggio del Papa per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali, un messaggio che diceva come custodire appunto l'umano all'epoca dell'intelligenza artificiale nel mondo della comunicazione. Ma come sapete, lunedì verrà pubblicata l'enciclica di Papa Leone XIV, che è proprio dedicata più ampiamente, proprio non solo al mondo della comunicazione, ma al mondo totale, come custodire l'uomo all'epoca dell'intelligenza artificiale. E ieri c'è stato questo convegno interessantissimo con 14 relatori da tutto il mondo che hanno evidenziato benefici e rischi dell'intelligenza artificiale, aprendo degli spaccati che per noi, forse che siamo ancora un po' ignoranti su questi temi, sono davvero interessanti sia dal punto di vista negativo sia da quello positivo. Vi dico solo che c'è un'intera redazione negli Stati Uniti, Washington Post, che lavora esclusivamente con l'intelligenza artificiale, che si sono fatti in casa da soli, per cui i loro lettori non semplicemente leggono un pezzo sul sito, ma possono poi, attraverso un'intelligenza artificiale interna, ricostruire i contenuti legati a quel sito. Quindi immaginate come i lettori ormai sono abituati a sfruttare questo strumento in maniera positiva. Ma ci sono anche tanti rischi, e questi rischi sono stati raccontati benissimo in un docufilm di AI Doc. Qualcuno di voi forse si ricorda che anni fa negli Stati Uniti pubblicarono un documentario dedicato ai social, che si chiamava The Social Dilemma, che ha avuto molto successo. Ecco, questo è un po', potremmo dire, la prosecuzione di quel discorso, applicata però solo all'intelligenza artificiale. Vi faccio ascoltare qualche secondo del trailer di questo docufilm, che non è ancora arrivato in Italia, è stato presentato in qualche festival in Europa, ma è uscito negli Stati Uniti e in Canada nel marzo scorso.
0: Ascoltiamo.
3: If this technology goes wrong, it can go quite wrong.
4: What?
5: Your fear of AI is the collapse of humanity.
4: Well, not the collapse, the abrupt extermination. There's a difference.
5: So I started making this movie because my wife is 6 months pregnant. Is now a terrible time to have a kid.
6: I mean, I'll just be honest. I know people who work on AI risk who don't expect their children to make it to high school.
1: La voce che avete ascoltato nel trailer di questo film, che ha un titolo curioso di AI Doc o How I Became an Apocal Optimist, che è una parola inventata per l'occasione, Apocal Optimist, che fonde apocalittico e ottimista, è la voce di uno dei due registi, Daniel Roer, che tra l'altro è stato premiato all'Oscar qualche anno fa per un suo documentario, che racconta: ho iniziato a fare questo documentario perché mia moglie era incinta, e allora ho iniziato a pensare, ma a questo bambino o bambina che sta per nascere, che mondo stiamo preparando? Ed era preoccupato soprattutto di come il mondo sta cambiando e cambierà sempre di più rapidamente per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. E quindi si chiede, peggiorerà o migliorerà il mondo? E non si ferma solo a riflettere da solo, ma intervista moltissimi esperti, soprattutto poi riesce ad arrivare da alcuni dei CEO, cioè dei capi di queste grandi big tech che coordinano l'intelligenza artificiale nel mondo. Solamente due gli dicono di no, Zuckerberg, che si nega, e Elon Musk, che gli dice sì, verrò, e poi non si presenta nel suo studio, nel suo garage, per girare la sua intervista. Il documentario arriverà presto in Italia ed è davvero interessante perché fa vedere i benefici. Voi sapete quante malattie si potranno curare, si possono già curare più rapidamente grazie all'intelligenza artificiale, però anche i rischi. E i rischi poi me li ha descritti molto bene uno dei protagonisti di questo documentario, uno delle persone che i registi hanno intervistato, perché insieme a Daniel Roer il film è diretto anche da Charlie Tyrell. E in questo film c'è anche Tristan Harris. Tristan Harris è un ingegnere informatico che poi ha fondato un centro per la tecnologia umana, proprio uno di quei, diciamo così, informatici pentiti che si sono resi conto poi dei rischi legati a questa tecnologia, e quindi si stanno dando da fare negli Stati Uniti per evitare i rischi peggiori legati all'uso di questa tecnologia.
0: Quali sono questi rischi?
1: Tristan Harris ci ha raccontato che in questo momento il rischio peggiore, gli effetti collaterali sono tantissimi, perché ci sono i deepfake, lo vediamo, non sappiamo più qual è la realtà. Esistono addirittura dei giornalisti finti sui social creati con intelligenza artificiale che hanno un grandissimo seguito, come degli influencer finti, no? Creati dall'intelligenza artificiale. Ma questo è un esempio. Poi ci sono i furti di identità, le frodi, perdita di posti di lavoro. Ma la cosa più rischiosa, ci ha raccontato Tristan Harris, è quello che sta provocando tutto ciò. Cioè la guerra tra queste aziende e anche tra stati, ad esempio Cina e Stati Uniti, per chi arriva prima all'intelligenza artificiale più potente, che è un po' un mito, ma si chiamerebbe intelligenza artificiale generativa, quella che si autogenera da se stessa e sarebbe un'arma...
2: Questo è un film apocalittico.
1: Sì, ma è realtà, è realtà. Quindi lui ha detto giustamente, se fermiamo questa guerra, e ha fatto l'esempio della... Ha detto questo film che abbiamo presentato qui in Vaticano, è stata una proiezione riservata alla vigilia del convegno, è un po' come The Day After, cioè un film che ha fatto capire negli anni Ottanta come il pericolo nucleare ci fosse ancora, e poi ci furono gli accordi di Reykjavik che in qualche modo limitarono il rischio di una guerra nucleare. Lui dice, ecco, serve un film di questo genere per far riflettere sui rischi legati a questa tecnologia, e ha chiesto proprio a Papa Leone, ringraziandolo per l'enciclica che arriva proprio al momento giusto, serviva un'autorità morale per, in qualche modo, per metterci tutti attorno a un tavolo e discutere, soprattutto i grandi della Terra, sul fatto che questa guerra ad arrivare all'intelligenza artificiale più potente sta facendo rischia davvero di provocare degli effetti collaterali. Vi dico solo, per fare un esempio nella sua parte più, prima abbiamo parlato di un esempio positivo, no, dell'intelligenza artificiale che può migliorare la comunicazione, un esempio negativo, voi sapete, se non lo sapete ve lo racconto io, che nel 2024, l'ha raccontato ieri una giornalista del New York Times che è un'esperta di queste cose al convegno in Vaticano, un ragazzo in California si è suicidato dopo che aveva conversato con chatbot, con ChatGPT, rivelando le proprie insicurezze, le proprie ansie, le proprie paure, e questo chatbot lo ha portato al suicidio. Quindi riflettiamo su queste cose senza demonizzare l'intelligenza artificiale, ma capendo che bisogna lavorarci molto, gestirla per trarre i benefici e mettere in salvo, insomma, l'umanità dai rischi legati a questa tecnologia.
0: E aspettiamo ovviamente lunedì, quando avremo la pubblicazione, la presentazione
1: che arriva al momento giusto.
0: Al momento giusto. Grazie, grazie,
7: grazie Fabio.
0: Grazie,
7: buon lavoro. Okay.

Le 10 in punto, Paola Simonetti al microfono. L'Iran ha avviato colloqui con l'Oman, alleato degli Stati Uniti nel Golfo, in merito all'imposizione di pedaggi alle navi che attraversano lo stretto di Hormuz. E quanto ha riportato il New York Times, il presidente degli Stati Uniti Trump ieri aveva dichiarato che Hormuz è una via navigabile internazionale. Non vogliamo pedaggi. Allarme del Belgio per l'incremento del traffico di migranti. Secondo le autorità, i trafficanti stanno spostando le loro operazioni dalle coste della Francia per tentare traversate verso il Regno Unito, un fenomeno che viene interpretato come una conseguenza diretta del rafforzamento dei controlli francesi. Si aggrava la posizione dell'ex principe britannico Andrea nell'ambito dell'inchiesta sui suoi rapporti con il defunto faccendiere pedofilo americano Epstein. Il fratello minore di Re Carlo è ora oggetto di un'indagine anche per sospetti reati sessuali dopo la denuncia di una donna. È tutto, prossimo flash alle 11:00.

0: penso a quando smetteremo anche di...
1: E ben trovati anche a quanti in questo momento si sono messi in collegamento con noi attraverso il nostro account Facebook di Vatican News, a quanti poi seguiranno questa puntata speciale anche sul nostro canale YouTube di Vatican News. Oggi torniamo a parlare con UNICEF Italia. Io sono sempre Silvia Giovarrosa, accanto a me c'è sempre la mia collega, compagna di questa mattinata.
2: Buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori che adesso ci vedono pure.
1: Adesso siamo anche in radiovisione. Dunque ringraziamo per essere giunto nei nostri studi, lo dicevamo, un nuovo appuntamento con UNICEF Italia, il direttore generale Paolo Rozera. Buongiorno direttore, grazie per essere con noi.
3: Buongiorno a voi, grazie per l'invito e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, oggi il tema che vogliamo affrontare insieme e soprattutto cercare di capire, saranno anche protagonisti i numeri, ma badate bene, questi numeri sono fondamentali per capire l'entità di ciò di cui stiamo parlando. È sostanzialmente legato alla disuguaglianza economica nei paesi più ricchi del mondo, che di fatto compromette il benessere dei bambini sotto molteplici punti di vista. Questo tema è stato reso noto dalla Report Card 20, appunto proposta, messa pubblicata da UNICEF, che mette in evidenza una serie di dati e quindi una serie di fattori. Ce ne vuole parlare meglio, direttore?
3: Sì, allora innanzitutto volevo sottolineare come l'UNICEF è riconosciuta nel mondo proprio per la qualità dei suoi dati, quindi i dati come vengono raccolti, come vengono gestiti, vengono verificati anche da enti terzi, quindi viene verificato come sono raccolti questi dati. Questo è importantissimo e viene fatto da un ufficio unico di ricerca dell'UNICEF mondiale che sta a Firenze, quindi che è in Italia. E questa ricerca è molto interessante perché è fatta nei paesi ricchi, dove però questi paesi ricchi, tra cui c'è anche l'Italia ovviamente, non tutti sanno bene, e in modo particolare c'è questa, diciamo, disuguaglianza, questa sperequazione nel tema povertà-ricchezza che va a colpire in modo particolare i giovani, i ragazzi, e questo lo vediamo sotto molti punti di aspetto, sotto diversi punti di vista. E, però il messaggio chiaro è che la disuguaglianza economica influisce tantissimo sulla vita dei bambini e dei giovani dal punto di vista mentale, risultati scolastici, benessere fisico, quindi possibilità di fare sport o possibilità di essere o problemi di essere troppo, una nutrizione non adeguata, quindi problema dell'obesità sotto tanti punti di vista. Questo vuol dire meno possibilità.
1: Sono stati presi, diciamo, a riferimento, cioè l'indagine è stata condotta su 44 paesi dell'OCSE ad alto, sì, reddito, e sostanzialmente volendo appunto fornire un po' di numeri per capire l'entità del fenomeno, che cos'è emerso?
3: Beh, ci sono dei numeri che sono interessanti, sono tanti e ve li leggo. C'è una classifica in cui ovviamente l'Italia, laddove viene paragonata ai paesi che sono paragonabili all'Italia, ovviamente, con una serie di fattori, per cui c'è una classifica, in una classifica generale noi siamo al 12° posto su 37 paesi, e non è una posizione bellissima, ma non è neanche brutta, siamo abbastanza alti, però ci sono alcune posizioni sulle quali siamo indietro, e sicuramente quella dove siamo al 22° posto su 40 per quanto riguarda la disparità di reddito e al 30° posto per quanto riguarda la povertà minorile. E poi l'altro dato molto interessante, laddove in tutti questi paesi un bambino su 5 vive sotto la soglia della povertà, in Italia è un bambino su 4. Volevo anche spiegare cosa significa vivere sotto la soglia della povertà, sì, perché alle volte si dice questa frase, ormai ci siamo abituati e non ci pensiamo più, però semplicemente significa che ci sono bambini, ragazzi, che non si possono permettere di fare sport, non si possono permettere di andare a un corso per pianoforte, per un qualsiasi strumento musicale, cioè non si possono permettere una serie di cose perché semplicemente la famiglia non ce la fa. e questo si traduce in minori possibilità, minori spazi, minore evoluzione del ragazzo stesso
1: e minore qualità di vita.
3: Assolutamente.
2: Direttore, infatti proprio ricollegandomi alle ultime cose che ha detto, proprio su questo verte la mia domanda, quali sono proprio quegli ambiti in cui queste disuguaglianze si evidenziano maggiormente e cosa a questi bambini davvero viene tolto, viene sottratto?
3: Questo si riflette un po' dovunque, come dicevo prima, il tema in generale della povertà. Se pensiamo che il 23% dei bambini italiani vive in famiglia con un reddito inferiore al 60% della mediana nazionale, quindi siamo a uno dei tassi più elevati in Europa, quindi è un qualcosa a cui non possiamo pensare. In numeri si traduce che circa più di 1.400.000 giovani e bambini vivono al di sotto di questa soglia di povertà, e non sono pochi. Tra l'altro, altri dati ci dicono che questi numeri non sono relativi a delle zone depresse dell'Italia, queste vivono in zone in tutta Italia, in alcune, quindi ci sono sacche anche al nord, al centro, al sud, quindi sono abbastanza distribuite in Italia queste sacche di povertà. E poi questo lo riscontriamo, questo è un dato molto interessante, anche a livello di istruzione, cioè a livello del sviluppo delle competenze l'Italia sta al 25° posto, e questo significa, ed è stato visto dagli studi che hanno fatto, che dipende anche dal stato socio-economico delle famiglie e visto nelle stesse scuole. Quindi il tema è, non dipende dalla scuola, certo. Dipende proprio dalle possibilità che si hanno di poter accedere a un certo tipo di istruzione, e questo significa compromettere il futuro di un bambino, di un ragazzo, perché noi lo sappiamo. Sapete, l'UNICEF opera in più di 190 paesi del mondo, e l'istruzione in tanti paesi è l'unica arma che i bambini, i giovani hanno per cercare di cambiare la loro vita, per cercare di riscattarla, di fare qualcosa di diverso, di uscire da uno stato di povertà. Questo vale per i paesi molto poveri, ma vale anche per l'Italia. E se un giovane non ha questo spazio in Italia, a livello di istruzione non riesce a sviluppare le sue competenze, il suo futuro in qualche modo è già segnato.
1: Direttore, questo tema delle disuguaglianze poi implica anche un altro fatto, penso, dal punto di vista della socialità, dal punto di vista sociale, no? Perché trovarsi in un luogo di aggregazione, magari come può essere una scuola o comunque all'interno di un qualsiasi contesto sociale, dove ci sono bambini che vivono di fatto una situazione di povertà sotto diversi punti di vista, a fianco a bambini invece che vivono una maggiore agiatezza, questo per loro comporta anche dal punto di vista relazionale, psicologico, delle difficoltà, dei problemi.
3: Sì, è tutto connesso, cioè non... intorno alla crescita di un ragazzo quello che funziona è la rete. La rete significa il mondo della comunicazione, significa la scuola, significano gli interessi, significa la famiglia. E se questa rete ha dei buchi, il ragazzo ha una vita che è compromessa, che è difficile. E cosa si può fare per affrontare questa situazione? Bisogna fare degli interventi strutturali. Mi sembra ieri è uscito un documento dell'Istat estremamente interessante che, come diciamo in Italia, fa scopa con questa ricerca che abbiamo fatto, perché dice le altre cose guardandole da un altro punto di vista. Dice che l'Italia non investe sui giovani, non investe sui ragazzi, e non lo fa attraverso il tema della riduzione drastico delle nascite che ci sono in Italia, ma non lo fa anche dal punto di vista degli investimenti che dovrebbe fare per i giovani in un mondo che va verso degli sviluppi della tecnologia, no? L'intelligenza artificiale se ne parla tanto, e noi abbiamo pochi giovani, e per di più quei pochi che abbiamo, con loro non investiamo. E cosa ancora più interessante, non li ascoltiamo, perché per noi una delle soluzioni come UNICEF, oltre un intervento strutturale, è ascoltare i giovani, perché non si possono fare politiche per i giovani senza loro, senza averli ascoltati.
1: Certo, chi meglio di loro può spiegarci quelli che sono i bisogni e le mancanze, però c'è anche ovviamente una responsabilità di quelle che sono le nostre istituzioni che, dati i dati, dovrebbero in qualche modo farsi carico del problema. Ipoteticamente, quali potrebbero essere degli interventi che si possono fare?
3: Ma sicuramente gli interventi sono, a mio avviso, nel continuare a investire nella scuola pensando a una scuola diversa. Faccio un altro esempio. Questa ricerca che noi abbiamo fatto ci dice che in media i giovani italiani stanno un'ora in più a fare i compiti rispetto alla media di tutti gli altri paesi. E allora, se ci sono queste sperequazioni, ci sono questi problemi, per di più noi abbiamo più compiti, forse c'è qualcosa nel sistema di istruzione che forse dobbiamo rivedere, ma è una cosa che va fatta, per esempio, insieme agli insegnanti, insieme agli esperti, coinvolgerli, capire, insieme ai ragazzi, ascoltarli. Va fatto un intervento strutturale, non ci possono essere interventi tappabuchi, perché questi aiutano poco. I giovani chiedono
1: aiuto. Per esempio, qual è un intervento tappabuchi?
3: Ma sì, quello dove si fa una riforma, si aggiusta un pezzetto, io la famosa rete che sta attorno al bambino, vado a riparare un buco ma non vado a guardare gli altri. Una delle cose positive che viene, dove noi stiamo un poco meglio, è sul tema della salute mentale, sì, dove i giovani sono molto coinvolti, si sentono molto coinvolti, e lì siamo un po' più nei primi posti della classifica. Questo è positivo, ma è un aspetto. Ci sono anche gli altri che vanno comunque perseguiti. Va fatto un intervento di concerto, e soprattutto quello che noi chiediamo non deve essere politicizzato troppo, non deve essere una campagna elettorale, deve essere, abbiamo a cuore il futuro del nostro paese, e quindi mettiamo tutte le forze in campo per capire come possiamo aiutare al meglio i giovani. Come diceva lei, abbiamo i dati, quelli dell'Unicef, quelli dell'Istat, non so quali altri dati, di quali altri dati ci sia bisogno, troviamoli se servono, ma agiamo al più presto.
2: Ha visto delle differenze tra regione e regione? Ci sono delle regioni più evolute ed altre invece che sono ancora qualche passo indietro, che dovrebbero magari sviluppare maggiormente queste politiche?
3: Noi diciamo che tutto questo va di pari passo con la povertà, quindi va, sì, di pari passo con le regioni più sviluppate o meno sviluppate. Però ripeto, noi abbiamo situazioni di povertà dei giovani anche in regioni che riteniamo comunque ricche, certo, la Lombardia, le regioni del nord, il Veneto, eccetera. Abbiamo comunque delle sacche di povertà. Se andiamo a parlare con i pronto soccorso pediatrici in giro per l'Italia, ci raccontano di richieste di aiuto che vengono. Se andiamo a parlare con le scuole, anche quelle più che più vogliono investire sui giovani, eccetera, ci dicono che tanti giovani chiedono l'aiuto psicologico, lo stanno, sì, chiedendo loro. Sì. E questo avviene un po' dovunque. Come UNICE stiamo lavorando con una bellissima scuola di istituto tecnico che si trova a Scampia. Scampia, sì, è un esempio di investimento sui giovani che dovrebbe, proprio veramente, di cui tutti dovrebbero pigliare spunto. Quindi sì, segue un po' il tema disparità tra ricchezza e povertà, però non entriamo nel cliché regione ricca non ci sono problemi, regione povera i problemi sono tutti.
1: Tra l'altro, sulla scuola c'è l'intervento di una nostra ascoltatrice che propone, fa una proposta, giustamente, insomma, i nostri ascoltatori esprimono le diverse opinioni e punti di vista. Lei dice: perché non preparare i giovani a un lavoro, una scuola che non sia solo di nozioni, no, ma che fornisca ai giovani anche la possibilità di preparare al lavoro? Lei ci dice: ho frequentato la scuola in Svizzera da giovane, era molto diversa dalla nostra, non so se meglio o peggio, ci dice questa ascoltatrice.
3: Guardi, io rappresento l'UNICEF Italia. Quando ho un problema e devo capire come affrontarlo, chiedo a UNICEF Spagna, UNICEF Germania, anzi chiedo alla sede centrale, dice: scusami, su questo tema chi è che ha fatto una bella cosa? Uh-huh. E ci parlo e cerco di adattarlo. Secondo me questo dialogo c'è, il consesso europeo è un consesso importantissimo, dove tante cose belle sono state fatte proprio grazie al confronto, all'incontro. Quindi sì, sono d'accordo. Sappiamo che all'estero c'è più cura sulla professionalizzazione e potrebbe essere interessante, ma è uno degli aspetti, non è l'unico, è sicuramente un aspetto sul quale dobbiamo fare dei passi notevoli, però ripeto, qui bisogna mettere tutte le forze in campo per poter trovare una soluzione.
1: Grazie, grazie veramente al direttore generale di UNICEF Italia, Paolo Rozera. Avrete modo, se volete, di poter rivedere e riascoltare questa nostra trasmissione sia sul podcast di Radio Vaticana con voi, ma su YouTube in differita, su Facebook, insomma su tutti i nostri canali. Grazie quindi a UNICEF Italia per essere stata con noi. Marina, noi proseguiamo la nostra trasmissione in radio tra pochissimi minuti.

E allora al 335 12 43 722 sono arrivati ancora messaggi su questo tema delle disuguaglianze sociali e dei bambini. E insomma, anche quella dello sport è un tema, no? Perché sappiamo che fra le diverse istituzioni e diversi ambienti e occasioni di socialità c'è quella anche sportiva. Si parla spesso di quello che dovrebbe essere un diritto ai bambini, quello di praticare lo sport. Spesso i mister, gli allenatori sono delle figure di riferimento, quanto gli insegnanti nella scuola. E lo sport, come sottolineano un paio di nostri ascoltatori che ci hanno scritto al 335 12 43 722, di fatto non è appannaggio di tutti. Sappiamo che ovviamente per praticare un'attività sportiva bisogna far fronte ad una serie di spese e quindi, diciamo, non sempre è possibile che ciascuna famiglia se lo possa permettere. Ah, e poi c'è anche chi ci scrive, Roberto, lascia questo messaggio per Fabio Colagrande, glielo giriamo a Roberto. Fabio è stato bravissimo, è riuscito a sintetizzare in pochissimi minuti un intervento di almeno 15, quindi sul tema appunto dell'intelligenza artificiale. Torneremo a parlare invece di biodiversità fra pochi minuti, quando ci collegheremo con l'ISPRA. In particolare ci collegheremo, avremo ospite telefonico con noi Piero Genovesi Papic, che è uno zoologo e responsabile dell'area di conservazione e gestione della fauna per l'ISPRA. Con lui avremo potremo parlare non solo di che cos'è la biodiversità, di cosa la minaccia, di cosa, quali risorse vanno messe in campo affinché questa sia tutelata, ma anche di una serie di implicazioni legate a questo tema. Ci prendiamo un'altra pausa musicale? Sì, mi dice di sì Gabriele Di Domenico dall'altra parte del vetro, che saluto e ringrazio. Saluto anche Suora Emanuela, che ha curato la nostra diretta Facebook.

0: arrivato il momento di continuare a sfogliare le pagine dei giornali, ma il giornale nel senso il nostro giornale, l'Osservatore Romano in particolare. Chi ci presenta oggi l'inserto atrante è la collega Beatrice Guerrera. Beatrice, grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi, buongiorno.
2: Buongiorno Beatrice.
0: Beatrice, oggi si parla di social network e le implicazioni, la correlazione fra questi e la fede. Illustraci meglio, perché questo argomento potrebbe aprire una serie di considerazioni,
2: sì,
0: infinite.
2: Di domande.
1: Sì, sì, assolutamente. È un tema di cui ormai discutiamo da 10 anni, perché i social media sono entrati a far parte della vita di tanti di noi in tanti paesi in maniera diversa, ma hanno comunque delle implicazioni nel modo di vivere le relazioni e anche ogni aspetto della nostra vita, quindi anche la fede. Noi abbiamo voluto lanciare una provocazione e con una, diciamo, parliamo in una introduzione del nostro atlante di asocial, questo alfa privativo, cioè i social tolgono qualcosa, danno qualcosa alla nostra vita. Ecco, ci interroghiamo su questo aspetto e lo vogliamo fare attraverso diverse interviste. Abbiamo il nostro Davide Dionisi che approfondisce come la fede cristiana, attraverso, diciamo, una rappresentante, una professoressa dell'Università Cattolica, parlerà della questione di come si vive la fede e come influisce nelle nostre vite l'uso dei social media. Lo stesso poi abbiamo Paolo Affatato che ci porta invece a parlare di come influisce questo aspetto per quanto riguarda le relazioni nella fede per le persone di religione musulmana. Ha parlato con uno Paolo Affatato, con uno studioso pakistano di studi islamici, che tra l'altro è membro del collegio della Sharia della Corte Suprema del Pakistan, quindi è un personaggio che offrirà un punto di vista sicuramente particolare che non siamo abituati ad ascoltare quotidianamente. Poi ci siamo rivolti anche ai rappresentanti della comunità induista e buddista in Italia, quindi diciamo diversi paesi, diversi background e diverse fedi. Questo aspetto un po' interreligioso è sempre interessante, perché non è lo stesso approccio. Ecco, siamo abituati, diciamo, dal punto di vista cattolico cristiano anche a vedere la vita in una certa maniera, e l'interazione con i social media è particolare, ma per quelli di altre religioni è tutt'altro. Ecco, poi parliamo anche nel nostro atlante della class action portata avanti dal Moige, Movimento Genitori, insieme ad altre associazioni, per, diciamo, interrogarsi anche sulla possibilità di regolare l'uso dei social attraverso la legge. Quindi è un tema di cui dobbiamo discutere, quindi cerchiamo di dare un nostro contributo.

0: nel nostro piccolo su questo aspetto, ecco.
1: E poi mi piace particolarmente questa interreligiosità con cui affrontate il tema, perché di fatto, anche se queste religioni non dialogano fra loro, da ciascuna di queste si può apprendere qualcosa, no? E chissà che magari anche nell'ottica e nel mood di pensiero di un dialogo, no, non si possa in qualche modo, no, trovare dei suggerimenti adeguati dall'una e dall'altra ancora parte, per poi metterle insieme e tirare fuori qualcosa di migliore.
0: Assolutamente, è proprio questo ormai diciamo l'invito che sembra provenire da diverse parti quando ci si incontra a livello di incontri interreligiosi, anche ecumenici. È proprio questo un po' il contributo che le religioni sono chiamate a dare, e lo si sente da più parti, in vari aspetti della fede. Appunto, gli aspetti etici sono quelli più importanti per quanto riguarda l'uso delle tecnologie. E c'è poi anche che cosa si può fare di meglio, ecco, perché noi tante volte ci interroghiamo sui limiti, ma ci sono anche degli spazi digitali da abitare, come tante volte, ecco, si sta sempre di più capendo, per esempio anche nella Conferenza Episcopale Italiana ci sono diversi sacerdoti che si stanno occupando di questo, di come abitare gli spazi digitali e anche chiaramente di come intervenire quando ci sono casi di abusi. Ma certo, sicuramente le varie religioni sono invitate ognuno a dare il proprio contributo, ed è un aspetto fondamentale questo in tutto, anche nella ricerca della pace, anche nella ricerca di nuovi spazi di dialogo che passino per l'incontro umano, quindi tra due persone che si trovano umanamente e perché condividono valori magari di profondità, di non di confidare in qualcosa che non è misurabile con strumenti non certo. Umani.
1: Grazie veramente, Beatrice Barone. Allora vi ricordiamo che potete recarvi in edicola dopo le 3 per acquistare il cartaceo dell'Osservatore Romano con l'inserto atlante. Poi ovviamente c'è sempre la possibilità di abbonarsi, no, online.
0: Ci trovate online, a proposito di, e anche sui social, visto che oggi parliamo di social.
1: Visto che questo è il tema, non possiamo ignorare, indietro non si torna.
0: Assolutamente.
1: No. Grazie Beatrice Guerrera, buon lavoro.
2: E buon lavoro,
1: giornata.
2: Naturalmente.

0: Eccoci nuovamente in diretta, Marina Tomarro, sei sempre
1: Eccoci,
0: qui accanto a me.
1: Assolutamente.
0: Dall'altra parte del vetro, sempre Luca Rossi,
1: sempre Luca, che
0: ha tutto il controllo della console, dei suoni, delle musiche. Grazie Luca, veramente, per il tuo supporto anche in questa puntata di oggi. Chiudiamo con un argomento tanto digitato oggi,
1: sì,
0: sui principali motori di ricerca anche da parte dei nostri ascoltatori, Marina, perché l'abbiamo detto in apertura di trasmissione, oggi è la giornata mondiale della biodiversità.
1: Sì, c'è da dire che ci ha accompagnato un po' questo tema della biodiversità, prima attraverso l'arte, le camminate nei boschi, dove scoprire anche delle cose nuove, belle che ci sono, e adesso in questo momento invece andiamo a parlare proprio della zoologia, quindi della conservazione della natura, quindi gli ecosistemi, le specie e i geni sul nostro pianeta.
0: Lo facciamo grazie a Piero Genovesi Papic, zoologo responsabile dell'area di conservazione e gestione della fauna per l'ISPRA. Buongiorno dottor Genovesi, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno, grazie
1: Buongiorno.
0: E allora oggi, appunto, lo dicevamo, giornata mondiale della biodiversità, quest'anno, nell'edizione di quest'anno, il tema è dal locale al globale, rigenerare gli ecosistemi per proteggere biodiversità, clima e qualità di vita. Io le vorrei chiedere innanzitutto, per una maggiore chiarezza dal punto di vista anche di, a beneficio di chi ci ascolta, che cosa indichiamo quando parliamo di biodiversità?
2: Questa è una bellissima domanda ed è anche complicato rispondere.
0: Immagino.
2: Perché, tenete conto, per esempio, uno dei documenti più importanti per chi protegge la biodiversità sono le liste rosse delle specie minacciate. Le prime versioni di questi libri contenevano 50-60 specie, quindi all'inizio quando noi pensavamo alla natura qualche decennio fa si pensava agli elefanti, le tigri e i leoni. Invece con l'andare dei decenni e degli studi abbiamo capito che i nostri ecosistemi si basano su una rete fittissima di vita che noi conosciamo solo in minima parte. Noi conosciamo 1.800.000, forse 2 milioni di specie su quelle che sono presenti, che probabilmente superano i 10 milioni, e noi sappiamo pochissimo di come anche non solo gli animali, ma i funghi, le piante contribuiscono alla vita degli ecosistemi. Quindi la conservazione è passata dal proteggere poche specie che conoscevamo e ci piacevano a cercare di proteggere l'intera rete della vita che permette agli ecosistemi di funzionare e indirettamente di assicurare anche la nostra vita, perché noi dagli ecosistemi prendiamo cibo, medicine, ossigeno, acqua pulita. Quindi ecco un passaggio che c'è stato negli ultimi decenni è cercare di preservare non le singole specie ma l'intera rete che è alla base della funzionalità degli ecosistemi, e questo è la biodiversità.
0: E l'intera rete che è alla base degli ecosistemi significa praticamente, forse lo faccio questa domanda perché voglio essere sicura di aver capito bene, anche tutte le interconnessioni che ci sono fra gli ecosistemi, questo anche sta...
2: Esatto, all'interno degli ecosistemi la funzionalità dipende dalle interconnessioni, quindi da, diciamo, le reti ecologiche che legano tutte le specie presenti. Quindi noi pensiamo ovviamente ai predatori che reggono le prede, ma i legami sono talmente complessi e articolati che l'unico modo che abbiamo per proteggere la natura è quello di cercare di preservare l'intera rete di specie. E questo a volte anche la parola conservazione può creare confusione, perché conservare per noi vuol dire mettere in un barattolo, in dispensa i pomodori che abbiamo raccolto, quindi sembra che basti mettere in un barattolo la natura e abbiamo protetto. In realtà noi dobbiamo proteggere la dinamicità della natura, le relazioni evolutive che sono anche estremamente dinamiche, e questo aggiunge complessità alla sfida che abbiamo nella conservazione della natura. Ogni singola specie contribuisce a queste reti ecologiche, e quindi noi dobbiamo cercare di proteggere e preservare il numero più alto possibile di specie che sono presenti in natura.
1: Professore, la biodiversità sul nostro pianeta, secondo lei, in questo momento è in pericolo? E soprattutto, che cos'è che la minaccia allora?
2: Allora, la biodiversità è in una fase drammatica di crisi. Anche se noi vediamo in Italia spesso vediamo l'aumento dei boschi, quindi vediamo più cinghiali, più lupi, più caprioli, perché nel nostro pianeta, nel nostro paese i boschi sono in forte aumento e quindi queste specie sono diventate più diffuse. Però se guardiamo i dati globali e nazionali, in realtà questo ci può trarre in inganno perché la biodiversità sia in Italia che nel mondo è in crollo. Uno dei termometri che abbiamo per misurare la biodiversità si chiama Living Planet Index, è un indicatore mondiale che viene raccolto dalla Zoological Society di Londra insieme al WWF. Da questi dati, negli ultimi 50 anni c'è stato un calo del 73% delle popolazioni globali. Vuol dire non solo estinzioni, ma proprio un crollo delle popolazioni. E il dato che a noi preoccupa ancora di più, questo indicatore viene ripetuto ogni 2 anni, è che questi numeri peggiorano con l'andare del tempo. Quindi nel precedente periodo, quello relativo al 1970-2018, il calo era del 69%, adesso del 73%, sta costantemente aumentando questo tasso di perdita. Noi si stimiamo che oltre 1 milione di specie sono a rischio di estinzione sul pianeta. Quindi un momento di grave crisi e anche in Italia. La biodiversità sta subendo una fase di contrazione. Se pensiamo agli insetti, uno dei termometri che abbiamo tutti è quando viaggiamo in autostrada, che vediamo sui nostri parabrezza, che molti meno insetti ci sporcano il parabrezza. Questo a noi magari ci fa piacere in autostrada, ma in realtà non è un bel
0: No,
2: segnale.
0: tra l'altro sì.
2: Soprattutto le specie di fiumi, di coste, sono in forte
1: Sì,
2: contrazione.
1: infatti. Tra l'altro, dottor Genovesi, quando lei dice oltre 1 milione di specie a rischio di estinzione, proprio per dare idea, non è solamente il fatto che si va ad estinguere una specie di essere vivente, vegetale o animale, ma la perdita, l'estinzione di una determinata specie danneggia l'ecosistema a cui quella specie appartiene. Quindi non
2: Certo.
1: è solamente il fatto, oddio, si sta estinguendo, non lo so, una qualsiasi, ma ne risente tutto, l'ecosistema a cui quella
0: Sì.
1: specie appartiene. Non si mantiene più in
2: Certo,
1: equilibrio.
2: quando noi perdiamo una specie, ora quando diciamo che 1 milione di specie sono a rischio di estinzione, probabilmente l'80% di queste specie noi non le conosciamo neanche perché si estinguono invertebrati, batteri, piccoli organismi che ancora noi non abbiamo ancora scoperto. Perdere alcune di queste specie vuol dire mettere in pericolo l'intera rete degli ecosistemi e la nostra stessa vita. Io faccio un solo esempio. Negli anni 70 c'erano 3 specie di rane gastriche, si chiamavano in Australia, delle rane che facevano crescere i girini nello stomaco, quindi avevano una sostanza che proteggeva i girini dai succhi gastrici e che noi potremmo usare per fare una medicina che aiuti a prevenire gli impatti delle ulcere che uccidono decine di migliaia di persone al mondo. Quelle 3 specie si sono estinte perché abbiamo prosciugato i laghetti in cui vivevano. Quindi, oltre a diciamo far scomparire un elemento essenziale di quei sistemi, abbiamo anche perso la possibilità di sviluppare medicine che servano la nostra stessa vita. E questi impatti sono spesso legati soprattutto alle zone d'acqua dolce o alle aree costiere. Abbiamo degli ambienti come i nostri fiumi, i nostri laghi, le nostre rive del mare, le isole, che sono particolarmente vulnerabili dove gli effetti sono particolarmente gravi.
1: C'è una domanda di un'ascoltatrice che chiede: ma un ecosistema danneggiato può essere risanato?
2: Sì, questo è tra l'altro il messaggio che in questi anni sta diventando sempre più forte, quindi la domanda è veramente molto importante, perché noi, anche a scala europea, ci siamo accorti che le norme di tutela delle specie, noi buona parte delle nostre norme di protezione derivano da direttive dell'Unione Europea che proteggono gli uccelli, alcuni mammiferi, pesci e così via, però non sono state sufficienti ad arrestare la perdita di biodiversità. Quindi se pensiamo all'Italia, nonostante ci siano tante specie tutelate dalle direttive europee, comunque la perdita di biodiversità è proseguita. Quindi qualche anno fa in Europa, proprio partendo dai dati di questa perdita di biodiversità, si è deciso che serviva un salto di qualità, quindi passare da un approccio di tutela e protezione a un approccio di restauro ambientale, di ripristino della natura. E quindi è stato approvato un regolamento per il ripristino della natura che ha degli obiettivi molto ambiziosi e che noi in Italia stiamo cominciando ora a mettere, diciamo, ad applicare al nostro contesto nazionale, perché l'Europa chiede di recuperare gli habitat che abbiamo degradato in passato in modo da invertire questa curva di perdita di biodiversità. Quindi l'ascoltatrice ha colto il cuore delle nuove politiche ambientali tese a recuperare quello che abbiamo perso.
1: Professore, che impatto hanno le guerre sugli ecosistemi? Perché c'è anche da affrontare quest'altro tema.
2: Certo, no, no, l'impatto delle guerre è gravissimo. Io in questi mesi ero in contatto con i colleghi e gli amici che lavorano, ad esempio, nel Golfo Persico, negli Emirati Arabi, perché è chiaro, la priorità per noi è cercare di arrivare alla pace, migliorare la navigazione, ma l'uso di mine, l'uso di droni, i bombardamenti che ci sono stati, oltre a colpire tante popolazioni civili, colpiscono anche gli ambienti naturali, provocano inquinamento, ovviamente smantellano le reti di protezione e di tutela che vengono applicate dai diversi paesi. Per cui gli effetti delle guerre sono anche molto gravi per quanto riguarda la natura e gli ecosistemi.
0: Io poi volevo chiederle, farle un'ultima domanda, professore, poi la liberiamo, l'abbiamo tenuta parecchio, però insomma veramente un argomento
1: Molto
0: molto interessante
1: interessante, molto, sì.
0: e che merita tutta l'attenzione. Si è parlato in queste ultime settimane di antivirus, adesso si parla ovviamente dell'epidemia di Ebola in Africa, ma qual è il tema, la questione della convivenza fra uomo e animale? Perché di fatto possiamo considerare quello degli esseri umani e degli animali due ecosistemi diversi che però si incontrano?
2: Allora, sia l'uomo è inserito pienamente nella natura, gli obiettivi delle Nazioni Unite per proteggere la natura mirano a vivere in armonia con la natura. Questa è la base del lavoro di conservazione che tutti noi facciamo nel mondo. Gli esempi che avete citato ricordano l'importanza di un approccio cosiddetto di One Health, cioè di un approccio di salute dell'intero pianeta, perché la salute nostra, delle piante, degli animali che alleviamo e degli ecosistemi sono tutte strettamente intrecciate. Facevo l'esempio delle rane grasse, per ricordare quanto la nostra salute dipende anche da sostanze che troviamo in natura. Dall'altro lato, la crescente interazione, soprattutto in alcune aree del pianeta, tra l'uomo e la natura, anche perché in tanti ambiti dell'Asia, dell'Africa, continuiamo a distruggere ambienti naturali e a creare città in aree dove erano presenti specie selvatiche, questa interazione comporta anche dei rischi sanitari che vanno prevenuti e d'altro canto comporta anche una sfida nuova, perché noi in Italia parliamo spesso di conflitti tra attività di allevamento e lupi, orsi che mettono in pericolo a volte le persone, cinghiali nelle nostre città. Una delle sfide che abbiamo per assicurare un futuro alla natura e anche alle nostre comunità è di trovare una sintesi, di trovare una formula di coesistenza con la natura che escluda rischi per l'uomo, ma che non metta neanche in pericolo la natura. In questo dobbiamo un po' imparare a convivere con gli elementi naturali dai quali noi dipendiamo, e quindi è una ricchezza anche per noi la proteggere la natura.
0: Grazie, grazie
1: Grazie,
0: veramente al
1: professore.
0: professore Piero Genovesi Papic, appunto responsabile
2: Grazie a
0: dell'area
2: voi.
0: di conservazione e gestione della fauna per l'ISPRA. Grazie veramente per averci aiutato a comprendere meglio questo tema, la biodiversità e quanto veramente sia importante e ci riguardi tutti, nessuno escluso.
1: Esatto,
0: Grazie.
1: grazie mille, professore.
2: Grazie, buona giornata della biodiversità.
1: Evviva, buona giornata a
0: Grazie.
1: lei.

0: Sorella Terra è il brano che abbiamo appena ascoltato di Laura Pausini, ce l'ha proposto dall'altra parte del vetro Luca Rossi, scelta azzeccatissima perché si parlava di biodiversità. C'è Marco, Marina che ci scrive, Marco ci dice: cara Marina e Silvia, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Ma è difficile pensare di introdurre dai programmi della scuola materna già educazione ambientale con laboratori ed uscite in natura, infine valutazioni al pari di qualsiasi altra materia, Marco?
1: Questa è una bella...
0: Sì, dovrebbe rientrare in qualche modo anche nell'educazione civica, forse, non so se... qualche volta io ho visto nei programmi scolastici che un po' il tema dell'ambiente
1: c'è qualcosa
0: nelle materie di educazione civica, però non sarebbe male fare proprio una specifica sull'educazione ambientale, soprattutto perché abbiamo sentito poco fa veramente il professor Papi che ci spiegava perfettamente, anzi consigliamo di andare a riascoltare questa bella intervista.
1: Sì, è molto interessante, le cose che ha detto sono veramente da ascoltare e capire bene, perché insomma abbiamo toccato tanti temi che sinceramente sono davvero di un'importanza e di un'urgenza, e quindi è giusto che possiamo affrontare questa giornata della biodiversità. Alla fine veramente ci riguarda tutti, non è una roba che riguarda solo gli esperti o gli studiosi, ma riguarda ciascuno di noi, perché quando scompare una specie è un dramma per tanti versi.
0: Ci scrive anche proprio last minute anche Jonathan: la vita è un dono che va custodito con amore, amatevi l'uno con l'altro come il Signore ama voi, anche nelle nostre sofferenze. Ci consegna questa riflessione. Ancora messaggi che continuano ad arrivare, la nostra Filomena che ci parla degli incendi, però non abbiamo tempo per approfondire, per andare avanti.
1: Siamo
0: già
1: arrivati,
0: parte la musica in sottofondo.
1: Esatto.
0: Grazie
1: allora,
0: Marina.
1: Grazie a te Silvia.
0: Grazie a Luca Rossi, grazie a Gabriele Di Domenico, grazie a voi soprattutto per essere stati in nostra sintonia. Buon proseguimento con i programmi della Radio Vaticana.
1: Ciao.

0: Sono le 11 in studio Paola Simonetti. Sono almeno 4 i morti in un attacco ucraino su un dormitorio studentesco ieri sera nella regione di Lugansk, controllata dai russi. Si ritiene che ancora diversi giovani siano intrappolati sotto le macerie. Non ridurremo il nostro impegno a Kiev, lo ha ribadito il ministro degli esteri tedesco Vadepul al vertice della NATO in Svezia, sottolineando che gli alleati considerano la guerra di aggressione russa come la principale minaccia alla sicurezza europea e dell'Alleanza Atlantica. Non si placano le proteste antigovernative in Bolivia, nelle quali si è registrata una vittima, a scatenare i disordini e le politiche economiche del presidente Paz, che penalizzerebbero i ceti più fragili. Respinta dai sindacati la disponibilità del governo a riallacciare il dialogo con le organizzazioni civili, giudicata insufficiente. È tutto, prossimo flash fra meno di un'ora.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.
2: Sembra strano anche a me,

0: Cos Music. Aneddoti e curiosità. A tempo di musica. Un programma di Damiano Caprio. Cos Music.
1: Ben trovati da Damiano Caprio e benvenuti a Cos Music. Qui con me c'è Luigi Picardi, ciao Gigi.
2: Ciao Damiano, buongiorno a tutti.
1: Ecco Gigi, in questi 40 minuti non mancherà l'energia del ballo, quella di Cecilia Gayle, autrice di canzoni diventate
2: erano dei tormentoni estivi,
1: veri e propri fenomeni di massa, come ad esempio il Tipi Tipetero.
2: Sì, il Pam Pam pure, siccome no, ne ha scritte di cose, cioè negli anni, nell'autrice proprio, insomma, ci cioè, sono state di cose insomma che lei ha fatto.
1: Quindi mutevole, canzoni insomma, di successo. E oggi sarà qui con noi tra poco meno di 10 minuti per presentare il nuovo singolo, ma spazio anche al jazz di Lorenzo Tucci con il suo nuovo disco, un progetto che segna il ritorno dell'artista alle proprie radici. Restate con noi. Quando sono le 11.06, saluto e ringrazio Luca Rossi dall'altra parte del vetro. Vi ricordo che potete ascoltarci in FM 103.8 a Roma e 105 per Roma e provincia, sul DAB, in TV, sul digitale terrestre al canale 733, ma ci potete ascoltare anche sull'app Radio Vaticana e su Alexa. Basta dire Alexa, fammi ascoltare Radio Vaticana. Non possono e non devono mancare i vostri messaggi, i vostri commenti al 335 124 3722, e perché no, anche le vostre dediche, canzoni da condividere. Il venerdì non mancano le nuove uscite radiofoniche. Oggi Gigi troviamo Ron,
2: addirittura Ron,
1: che nella sua nuova canzone parla di desideri, dei rimpianti. Desideri e rimpianti della vita, una vita fatta di strade, queste strade alcune percorse, altre no, a volte per scelta, a volte per paura, ma ciò che di sicuro non manca è la speranza. La felicità la si può trovare anche nei momenti più bui, se solo ci si ricorda di accendere la luce. Vite parallele sulle frequenze di Radio Vaticana.
3: Dimmi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: questa era Vite Parallele, nuovo singolo di Ron pubblicato proprio oggi, 22 maggio, a distanza, pensate, di 4 anni dai più recenti inediti pubblicati nel suo ultimo album intitolato Sono un figlio. Questa canzone è il frutto di una personale esigenza di tornare a fare musica, infatti in concomitanza delle pause del lungo tour intitolato Al centro esatto della musica, Ron ha deciso di tornare in studio a comporre e realizzare nuove canzoni come quella che abbiamo appena ascoltato.
1: Quindi Vite Parallele, questa novità di Ron, un Ron insomma dannata, un Ron sincero, un Ron che ci ricorda insomma la sua, che mette un altro punto fermo alla sua carriera con questo arrangiamento molto raffinato, chitarre Hammond, sezione ritmica, anche un po' di elettronica sotto che non sta male, insomma, creando questo bel equilibrio, questa sua coerenza stilistica che continua a essere tale nonostante l'età. Ricordiamo, Ron ha ben 73 anni,
0: ecco, comunque rimane sempre, come si dice,
1: coerente
0: e soprattutto, ecco, l'elettronica poi permette anche di, la presenza dell'elettronica crea poi quel ponte con la modernità che è fondamentale comunque per ogni artista. Non mancano i messaggi al 3351243722. Luigi e Luca, c'è Paola che ci manda i saluti, buona giornata anche a te Paola. Scrivi se c'è una canzone che vuoi ascoltare, ma non solo tu, tutti voi all'ascolto, al 3351243722. Quando sono le 11:12 facciamo un salto indietro nel tempo e scopriamo cosa è successo il 22 maggio nel corso della storia. Buon 22 maggio amici di Radio Vaticana, accendiamo la macchina del tempo e scopriamo cosa è successo nella storia della musica in questo giorno, tra nuove nascite destinate a segnare intere generazioni, dischi diventati pietre miliari e addi che hanno trasformato il silenzio in memoria.
1: E quindi compleanni, facciamo tanti auguri a Ian Underwood che oggi compie 87 anni. Ricordiamo chi era Underwood, un polistrumentista strepitoso, era il braccio destro di Frank Zappa, che conobbe dopo aver assistito a un concerto dei Mother of Invention, e da lì iniziò questa collaborazione stretta.
0: Ecco, Zappa che comunque ha contribuito molto poi a rivoluzionare proprio il concetto di musica.
1: Sì, anche perché ricordiamo, Zappa era in contatto anche con i grossi compositori contemporanei tipo Varese, insomma americani, quindi molti americani, quindi creava un ponte, diciamo, tra la musica contemporanea e la musica pop cosiddetta.
0: E questo appunto è un aspetto fondamentale ed uno dei motivi per cui comunque la sua musica ha una, diciamo, certa importanza. Tra nati del giorno troviamo anche Morrissey, sono 67 le candeline sulla sua torta, frontman e paroliere dei The Smiths,
1: ma anche ottimo solista, fece un album solista strepitoso in cui ci stava, ancora ricordo la canzone Every Day is Like Sunday, quindi...
0: Infatti non a caso nel 2006 la BBC lo ha classificato al secondo posto tra le più grandi icone britanniche viventi, superando anche mostri sacri come Bowie e McCartney. Quindi ecco, questo testimonia poi l'importanza di questo grandissimo artista.
1: Poi andiamo a una passione di Damiano, ovvero i Queen, A Miracle, 13° album in studio della band, registrato tra Londra e Montreux, che dove appunto risiedeva anche, tra l'altro ricordiamo, Mercury. Questo disco, uscito a distanza di 3 anni dal precedente, segnò il ritorno all'unità ritrovata del gruppo dopo anni di tensioni, dopo il famoso concerto insomma a Wembley. Proprio da questa situazione nacque l'idea che portò alla realizzazione del copertina del disco, in cui sono ritratti i volti dei 4 membri fusi in un unico volto composito, insomma una bellissima copertina come quelle dei Queen.
0: Che comunque come tutte quelle strizzano l'occhio, sì. E comunque a rinforzare proprio questo spirito di unione, la band decise per la prima volta nella loro carriera che tutte le canzoni dell'album sarebbero state accreditate all'intera band anziché al singolo autore, proprio per rafforzare questo spirito.
1: Ricordiamo appunto i singoli di grido, appunto I Want It All, Breakthrough, Scandal e The Invisible Man.
0: Ecco,
1: con altrettanti video tra
0: però
1: l'altro,
0: cioè, è impressionante, cioè noi pensiamo che da un disco come questo sono usciti brani che poi hanno fatto la storia della musica, non un brano, più brani. E io direi proprio con i Queen di chiudere l'almanacco. Una delle canzoni di questo disco rappresentò il ritorno della band ad un sound più duro dopo gli esperimenti pop dei primi anni 80, di cui fecero parte anche brani come ad esempio Radio Gaga. Il brano che stiamo per ascoltare può essere considerato un pezzo motivazionale dedicato a chiunque voglia raggiungere obiettivi importanti lottando contro le avversità. È il momento di I Want It All.

0: questa era One It All, brano dei Queen, pubblicato all'interno di The Miracle, tredicesimo album in studio pubblicato esattamente 37 anni fa.
1: Ah sì, la canzone accreditata all'intera band, ma in realtà questa l'ha scritta Brian May, si sente proprio la mano
0: di May,
1: che è chiara. Ispirazione trovata da una frase ripetuta dalla sua futura moglie, l'attrice Anita Dobson: I want it all and I want it now, cioè voglio tutto e lo voglio ora. Molto curioso anche il video della canzone, perché i video arricchiscono quest'album, ricordiamo, Miracle, diretto da David Mallet, in cui Freddie appare senza barba e senza i suoi iconici baffi. Infatti quel periodo già purtroppo stava soffrendo i primi sintomi della malattia.
0: Brano iconico come poi quelli quasi tutti quelli dei Queen che hanno fatto la storia della musica. E con i Queen chiudiamo la pagina dell'almanacco per dirigerci verso altre sonorità, quelle di Cecilia Gayle, la regina dei balli di gruppo, che abbiamo in collegamento telefonico. Benvenuta a Cos Music, Cecilia.
2: Buongiorno.
1: Ciao,
0: come
1: Cecilia.
0: Stai?
2: Bene, grazie a Dio, tutto bene.
0: È un piacere per noi averti qui a Cos Music. Non molto tempo fa eri stata ospite di Radio Vaticana per presentare Pasito Patras, un inno alla rinascita. Oggi sei con noi per parlare del tuo nuovo singolo, Rompen las Cadenas, un titolo che riassume poi il significato del brano. Ma quando parli di catene, a cosa ti riferisci?
2: Ma mi riferisco a tutte le catene, soprattutto quelle interiore, che si impediscono di non tirare fuori il meglio che abbiamo dentro di noi. Io sicuramente lo suggerisco, che è un modo molto, molto spontaneo di farlo attraverso il ballo. E perché no? Cercare di abolire tutte le catene che non si fanno prendere il meglio della vita.
1: E tutto, Cecilia, con il tuo modo di interpretare la musica, insomma, di ballo, ritmo e quant'altro, insomma, roba della tua terra, tra l'altro, tu ricordiamo sei costoricana, quindi...
2: Sono del Costa Rica, quindi... l'unico paese che non ha l'esercito.
1: Brava.
2: Mi tengo moltissimo a sottolineare questa bella realtà. La mia musica è un incrocio tra una contaminazione tra il gusto europeo e la realtà latina. Infatti in questi anni ho sempre fatto questo tipo di progetto, no? Mi piace l'idea di contaminare, sì, di sperimentare così, e devo dire che sono molto contenta, molto soddisfatta del lavoro.
0: Ecco, Cecilia, a proposito di contaminazione dal punto di vista musicale, questo brano, ecco, in questo brano hai cercato di fondere l'energia merengue con le vibrazioni poi moderne del Latin pop dance.
2: Giusto, con le sonorità un po' europee, e merengue, come voi sapete, questa volta sono andata a Santo Domingo, perché il merengue è nato della regione nel paese dominicano. Quindi anche preparando un album, e l'idea è proprio di andare a toccare tutti i ritmi della mia amata America Latina, quindi dalla salsa, del merengue, la bachata, e fare comunque questo connubio tra le due culture.
0: Ecco, ma a proposito di questo, ma è prevista l'uscita di un disco, che un disco, ecco, quasi come un concept album, che poi racchiude tutti questi aspetti di cui ci hai parlato?
2: Sì, certo, sì, infatti è previsto per il 2027, e come ti dicevo prima, farò a parte le canzoni che hai menzionato prima, come Pasito Patras, farò anche una nuova versione del Pampa, il Tipitipitero, la mia canzone iconiche, e farò questo percorso del genere latini.
1: E Cecilia, quanto sono importanti i video delle tue canzoni, nelle tue canzoni, per le tue canzoni?
2: Ma io penso che il video è importante in tutte le canzoni, no? E, per, perché soprattutto è nel mio caso che sono sempre accompagnate di un balletto. E però lì si riesce, si pensa che il messaggio arriva prima. E purtroppo non, ultimamente magari molti non fanno il video, ma non penso che non vogliono farlo perché per il non voler farlo, ma perché comunque fare un video fatto bene ha un costo, ma io lo considero importante per una canzone.
0: Così come sono importanti appunto le coreografie, segno inconfondibile dei tuoi brani, il ballo, quindi un passo di danza, Cecilia, può essere di ispirazione poi per la scrittura di un brano?
2: Ma io di solito scrivo prima il brano e poi quando il brano è realizzato io faccio la coreografia, è l'opposto, ci sono magari alcuni che lo fanno, magari può essere che lo fanno in un modo diverso, è perché poi alla fine i passi devono accompagnare quello che dice il brano. E io che parlo molto spesso di balli, allora per esempio tipo Passito para atrás, proprio la canzone dice un passo in avanti, un passo indietro, quindi accompagno con il balletto e il brano. Però il caso mio, io dal periodo del Pampa, Antibidi Pitero, fino ad oggi ho sempre fatto un balletto, per me è indispensabile, io ci tengo moltissimo perché è anche un modo per coinvolgere più facilmente il pubblico.
1: Cecilia e l'Italia, rapporto strettissimo ormai, Cecilia.
2: Sì, io sono adottata dell'Italia e sono veramente molto fiera e felice di tutto il vostro affetto. Ormai sono 35 anni che vado e vengo dall'Italia e doppiamente fortunata, come ho detto prima, sono nata in Costa Rica e vivere un paese come l'Italia, un paese meraviglioso che offre veramente tantissimo, c'è il senso della famiglia, dell'affetto, di un paese, ma la cultura.

0: No, il DJ lo sa che con le tue canzoni, quando trovo la gente un po' stanca e magari sai indecisa, che metto il tuo papa, metto il tuo tipitero, metto le tue canzoni, è sempre un riempipista e fanno parte dei classici di balli di gruppo, quindi stiamo parlando già dall'anno 1998, quindi sono passati tanti anni e sono fortunatissima di aver avuto questo grande traguardo.
1: Così come farà parte anche il brano che stiamo a ascoltare. Cecilia, ti ringrazio per aver portato l'energia e il ritmo della tua musica qui a Radio Vaticana. Come ultima cosa ti chiedo un saluto a tutti i nostri amici che ci stanno ascoltando.
0: Un abbraccio forte a tutti gli amici di Radio Vaticana e vi auguro buon'estate.

0: E quando sono le 11:30 dal ritmo di Cecilia Gayle passiamo al jazz. Jazz che incontra la tradizione abruzzese in Love Songs from Abruzzo, il nuovo disco di Lorenzo Tucci che ci ha raggiunto allo studio 9 di Radio Vaticana. Benvenuto Lorenzo.
1: Ciao, grazie Lorenzo. Per l'ospitalità. Ciao a tutti.
0: Lorenzo, ma come nasce l'idea che ti ha portato alla realizzazione di questo disco di cui fanno parte appunto queste canzoni che ci riportano alla tradizione abruzzese?
1: Ma l'idea nasce da molto lontano, da quando ero molto piccolo, quando ero un bambino, e con mio padre che mi accompagnava, mi portava con sé alle prove e poi ai concerti dei cori folcloristici. Lui cantava e suonava anche la chitarra, sempre per diletto, però insomma amava molto la musica. Io lo seguivo e questi brani mi sono rimasti dentro, insomma mi hanno accompagnato fino a che non ho deciso di fare questo disco, per cui questo progetto è maturato da, sono 50 anni che matura, poi ho detto lo porto in studio, lo registro. L'ho voluto fare in trio appunto con Claudio Filippini e Jacopo Ferrazza, che ringrazio ancora, sono due splendidi artisti, e così eccoci a Love Songs from Abruzzo.
0: Ecco, possiamo dire che comunque anche la passione per la musica, l'amore per la musica lo hai ereditato dal tuo papà.
1: Sì, dal mio papà, da qualche cugino, da qualche zio, insomma c'era un po' di musica nella mia parentela, e quindi siamo andati avanti così. Non è stato facile diventare jazzisti perché vengo da un luogo abbastanza remoto, quando ero piccolino c'era poco, però poi insomma ecco, con il jazz ho usato il jazz per trattare questi temi, che è la musica che conosco di più e anche questi temi che conosco bene, quindi insomma il risultato è stato soddisfacente.
2: E appunto Lorenzo, la scelta dei brani, come hai selezionato?

0: le canzoni popolari abruzzese.
1: Ho dovuto fare un bel
0: una
1: lavoro.
0: Cernita,
1: sì. Sì, perché quando fai un tributo, un omaggio oppure una cosa del genere, non so come chiamarlo in realtà, e devi decidere cosa tenere fuori prima di decidere cosa, e quindi per tenere fuori qualcosa è sempre difficile. Mi sono basato insomma le cose che più conoscevo, anche se insomma conosco un po' tutto, però ho rispettato anche i vari territori, il Teramano, un po' la montagna, un po' l'Alto Vastese, un po' il mio paese che è Atessa. E Atessa insomma ha dato i natali a un grande autore che è Antonio Diorio, che ha scritto
0: tante canzoni popolari
2: sia abruzzesi. Quindi praticamente anche in base alla zona dell'Abruzzo cambiano anche i tipi, i canti, perché comunque ecco, al di là del titolo, questi sono canti che parlano di lavoro, ninna nanne, danze popolari, quindi è un repertorio molto variegato.
0: La prima traccia è famosissima, la cantata da bambino.
1: Sì, il repertorio è molto variegato, soprattutto per quanto riguarda l'accento abruzzese, la lingua, il dialetto, come dire, che cambia tantissimo in base proprio ai territori. Cioè, vuol dire, nel Teramano parlano molto diversamente, hanno un accento molto particolare, diverso da quello che è Atessa ad esempio, e quindi e quella è la grande particolarità. Chiaramente io ho registrato tutto senza voce, e quindi ho voluto fare un discorso un po', far diventare degli standards, come fossero standards americani, no? Che in realtà poi sono sempre stati suonati senza testo, senza nessuno che li cantava, per rendere questa cosa un po' più internazionale.
0: Sì, mi hai ricordato l'operazione che fece Biseo con San Just, con le canzoni napoletane,
1: sì,
0: con i Battisti al contrabbasso. Non parliamo del Battisti cantautore.
1: Sì, di operazioni sono state fatte tante.
0: Sì, questa è molto...
1: Soprattutto, ecco, Napoli.
0: Classe, sì.
1: E in Abruzzo però forse questo
2: non è ancora stato fatto.
1: Non era ancora stato fatto, e quindi ho questa responsabilità.
2: Però Lorenzo, c'è sempre una prima volta.
1: C'è sempre una prima.
2: Di questo disco fanno parte 8 tracce, in questo spazio ne ascolteremo 2. Con quale iniziamo?
1: Iniziamo con Vola Vola Vola, che è veramente uno standard abruzzese, forse il brano abruzzese più conosciuto fuori dall'Abruzzo.
2: E noi ce lo ascoltiamo qui sulle frequenze di Radio Vaticana.

0: Jazz, molto bello, questo è quello che scrivono i nostri ascoltatori al 335-1243722.
1: Buon Gardillo.
0: Noi siamo in compagnia di Lorenzo Tucci, che è venuto qui allo studio 9 di Radio Vaticana per presentare il suo nuovo disco intitolato Love Songs from Abruzzo.
1: Ma ricordiamo Claudio Filippini, pianoforte, Jacopo Ferrazza, contrabbasso.
0: Jacopo Ferrazza, che salutiamo, che come abbiamo detto
1: fuori onda
0: ormai è di casa. Molto curiosa anche, ecco, Luigi, stavamo dicendo
2: la copertina. La copertina, sì, la copertina ritrae il Mar Adriatico col trabocco e in realtà è un'alba quella lì che si vede in copertina, quel sole lì è un'alba perché siamo a est e quindi il sol levante è quello lì, e poi c'è il trabocco bellissimo che ormai è diventato un'icona del nostro Abruzzo, a parte l'orso marsicano, il lupo, il camoscio,
0: una foto che appunto ritrae un panorama che è molto amato non solo dagli abruzzesi comunque.
2: Beh, no, poi in questi ultimi tempi è stato fatto un lavoro molto bello anche di recupero lungo la costa, Ortona, San Vito, Vasto, c'era una ferrovia che insomma che tagliava proprio la costa, è stata smantellata, adesso c'è una pista ciclabile bellissima, ristoranti, si mangia, si beve, si passeggia, fantastico, e si ascolta Love Song from Abruzzo.
0: Senti Lorenzo, a proposito di Love Songs from Abruzzo, non manca comunque l'improvvisazione in questo disco?
2: No, perché è comunque un disco di jazz, è molto tematico come disco, ho tenuto i brani abbastanza brevi, l'ho rese canzoni senza cantante, però l'improvvisazione c'è perché insomma sono jazzista e anche i miei colleghi sono molto jazzisti.
1: Allora, citiamo una frase famosa di Lorenzo: la bellezza non appartiene a un luogo preciso, può esistere ovunque e come nel mio caso può trasformarsi in jazz, cosa che hai fatto in quest'album.
2: Beh sì, ci ho provato, è chiaro, forse sembra un po' banale, la bellezza non appartiene a nessun luogo, cioè, certo il bello è ovunque, però insomma ho voluto sottolineare che se uno ci crede veramente ha in questo caso le mie radici, ma ad alcune musiche si può fare un recupero e far diventare quelle musiche insomma un po' più internazionali, e ripeto, io mi sono servito di questo strumento che è il jazz, che è la musica che conosco di più e che amo.
0: Un aneddoto molto importante e anche molto curioso è che dietro questo disco possiamo dire che c'è anche Ennio Morricone.
2: C'è stata una grande spinta da parte sua, che commentò, cioè lui era negli studi della Forum a Roma, degli studi bellissimi di registrazione, e lo lì a registrare casualmente in una pizzeria di fronte, lui una persona umile si stava prendendo il suo pezzetto di pizza, io ero lì con altri, si parlava dell'Abruzzo e lui evidentemente con l'orecchio assoluto che aveva disse: in Abruzzo ci sono delle melodie bellissime, e non disse più nulla, e fu quasi un suggerimento, no? E quindi io dissi lo farò,
0: quella cosa, ecco, lo farò. Rimase, poi
2: è rimasta
0: dentro di te, ti ha portato poi.
1: Per citare anche una melodia abruzzese, il grande Mario Gangi nella suite italiana per due chitarre al centro mette un'indananda abruzzese.
2: Oh, che meraviglia, vedi. E quindi i grandi maestri restano sempre con la loro sintesi, con la loro capacità.
0: Ecco, però infatti molto curiosa questa cosa, perché spesso appunto c'è la musica napoletana che è molto diffusa, si dà molto spazio a quel tipo di musica, ed è importante appunto il fatto di valorizzare anche la musica di altri territori come ad esempio l'Abruzzo.
2: Sì, io ci sto provando. Ci sto provando in questo modo, così umilmente, come dire, ho fatto questo disco con amore, la prima cosa con amore verso questa musica, è stato proprio un trasporto emotivo, poi se arriva oltre i confini sono contento, però certamente non ho fatto un progetto a tavolino, no, non è stato questo, è stato proprio un amore per la musica, per quei testi, per quei luoghi, per quelle cose che sono i miei ricordi, che comunque appartengono anche ad altre tantissime persone, anche all'estero, che io spero che appunto arrivi all'italiano a Montreal, all'abruzzese che vive lì e si ascolta questo disco.
0: Ed è un modo appunto per essere, nonostante la lontananza, vicini. Senti Lorenzo, per chi volesse ascoltare il tuo disco, dove si trova? E poi volevo chiederti anche, per chi volesse appunto entrare in contatto con tutte le tue novità, dove ti trovano?
2: Beh, allora, le mie novità, io sui social mi trovate ovunque, insomma, quindi da la pagina Facebook, Instagram, lì non è difficile perché pubblico le cose che faccio. E poi il disco si trova ovunque, adesso nei negozi di dischi diventa sempre più difficile, devo dire, però Feltrinelli, insomma, grosse distribuzioni online, chiaramente è presente ovunque, da Amazon anche le grandi distribuzioni, ed è disponibile anche il vinile, il long playing 33 giri, e di quello sono molto orgoglioso perché il 33 giri c'ha una poesia proprio che merita l'Abruzzo.
0: E questo appunto ci riporta poi alla tradizione, come ha fatto e sta facendo il tuo disco. Grazie Lorenzo per aver portato un po' di Abruzzo qui a Cos Music. Noi siamo quasi giunti al termine, meno di un minuto alla fine di questa trasmissione. Ci vediamo, anzi ci sentiamo lunedì sempre alle 11.05 da Luca Rossi alla parte tecnica, Luigi Picardi, Damiano Cabrio e tutto,
1: e anche
0: e naturalmente Lorenzo Tucci.
2: Grazie, un abbraccio a tutti,
0: buon proseguimento sulle frequenze di Radio Vaticana. Ciao.

0: Agenda classica. A cura dei programmi musicali.
1: Benvenuti all'ascolto da Marcello Filotei ad Agenda Classica, l'agenda che vi porta in giro per l'Italia e per l'Europa annunciando concerti, festival, e oggi annunciamo un festival particolare, un festival dedicato a Umberto Giordano, grande compositore nato a Foggia e vissuto tra il 1867 e il 1948, famoso per grandissime opere come Andrea Chénier, come la Fedora, ma che invece ha una grandissima produzione anche al di fuori di queste due opere che vengono eseguite continuamente. Il festival è alla sua prima edizione e si chiama Jo Festival. Si svolgerà il 20 giugno a Foggia e in molti posti vicini a Foggia, a Biccari, a Manfredonia, a Peschici, a Roseto Valforte, Valfortore, a Torre Maggiore, a Vieste, insomma in tutta questa area che è fortemente influenzata dalla musica di Umberto Giordano. La direzione artistica è di Gianna Fratta, direttrice d'orchestra, e di Dino De Palma, violinista. E andranno in scena diverse opere, ma ci saranno anche concerti. Diciamo che è un festival molto particolare, perché intanto il 5, il 14, il 15, il 20 a Foggia e a Manfredonia andranno in scena tre allestimenti operistici di Umberto Giordano, intanto per iniziare la sua prima opera, che sarà per la prima volta in forma scenica. Si intitola Marina, è un'opera giovanile che non si sente mai. Infatti noi avremmo voluto farvi ascoltare qualche estratto, ma è ai limiti dell'impossibile, perché ci sono pochissime registrazioni, molto in là con gli anni, e quindi si sentono anche molto disturbate, e quindi bisognerà andare a Foggia per sentirla, Marina, quest'opera di un Umberto Giordano giovanissimo. Ma poi si potrà ascoltare anche l'ultima invece opera di Umberto Giordano, Il Re, e Il Re è invece un'opera molto molto complessa, dove il compositore conclude un suo percorso, l'ultima opera che ha concluso, conclude un suo percorso con una grande capacità orchestrale, cioè di gestire l'orchestra, che ovviamente nella sua prima Marina ancora non aveva acquisito, però già nella prima si vede quando uno è un genio, si vede dall'inizio. E poi ovviamente ci sarà l'Andrea Chénier, che è un'opera che viene eseguita continuamente. Ma poi ci saranno altre cose, ma prima di andare a vedere che altro ci sarà, ascoltiamo un estratto proprio dall'Andrea Chénier. In questo caso sarà un estratto dal protagonista con la voce di Pavarotti, Un dì all'azzurro spazio. Questo è un improvviso poetico in cui Andrea Chénier esprime una profonda difesa dell'amore, ma non di un amore inteso esclusivamente come sentimento romantico, ma soprattutto come amore per la patria e per la giustizia sociale e per l'umanità. E questo forse è veramente una cosa attualissima, e anche un altro motivo per cui vale veramente la pena di ascoltare Umberto Giordano.

Sempre un peccato sfumare questa grande musica di Umberto Giordano, ma noi stiamo parlando del Joe Festival, il festival interamente dedicato a questo grande autore nato a Foggia, e questo festival dal 5 al 20 giugno si svolge proprio a Foggia e in tutta quell'area. Abbiamo ascoltato un'aria famosa, Un Dia all'Azzurro Spazio di Andrea Scenieri, e si sente come la voce sia così naturale, è proprio il tipico canto verista. Ma in questo festival ci saranno molte cose oltre alle opere. Ci sarà una notte bianca il 13 giugno a Foggia, ci sarà il Joe Cinema, cioè una serie di proiezioni di documentari su Umberto Giordano, ci sarà Giordano and Friends, una serie di concerti di musica da camera, e addirittura il Joe Jazz, cioè dei progetti che servono a improvvisare sui grandi temi di Giordano. Insomma, è un festival che si propone di dare una serie di commissioni che durano tutto l'anno, che mobilitano il territorio e che poi coincidono con il festival, alla fine confluiscono nel festival, quindi non una cosa così a spot per illuminare quel territorio per qualche giorno, ma un modo per vivacizzarlo anche dal punto di vista culturale. Ovviamente Umberto Giordano rimane per tutti, ovviamente non solo, ma rimane l'autore di Andrea Chenier, che è la sua grande opera. Allora, visto che abbiamo ascoltato proprio il protagonista, adesso ascoltiamo un'aria dalla protagonista Maddalena, che ovviamente era la persona alla quale era indirizzato Un Dia all'Azzurro Spazio, un improvviso poetico d'amore. Ovviamente questo amore finisce male, come succede sempre all'opera, e Maddalena canterà Ecco l'altare, o forse Addio piacque, che è una cantata del terzo atto, e Maddalena è disperata, è innamorata, si offre come vittima al posto di un'altra donna condannata per morire assieme ad Andrea Chenier, che proprio per questa sua rivoluzione, in qualche modo per questa sua invettiva a favore della patria e anche della giustizia sociale, finisce male. Noi adesso ascoltiamo questa aria di Maddalena, Ecco l'altare. Ringraziamo Luca Rossi dall'altra parte del vetro che ci ha garantito di andare in onda. Marcello Filotei vi saluta e vi ricorda il Joe Festival dal 5 al 20 giugno a Foggia e in tutta quella regione.

0: Ben trovati da Paola Simonetti in studio. Ennesimo attacco israeliano nel sud del Libano. Nei raid, 6 le vittime, tra cui 2 soccorritori e una bambina. A denunciarlo il Ministero della Salute libanese. Lievi progressi nei colloqui con l'Iran, ma resta fermo il principio che Teheran non potrà mai dotarsi di armi nucleari. A ribadirlo il segretario di Stato USA Rubio dal vertice di Helsingborg in Svezia nel contesto del possibile accordo di pace. La crisi energetica non deve trasformarsi in una crisi fiscale, quanto ha chiesto il presidente dell'Eurogruppo Pierrakakis, commentando le tensioni sui mercati e l'aumento degli spread. Violenti scontri tra le comunità indigene Misak e Nasa nel sud-ovest della Colombia, almeno 4 i morti e 62 i feriti. Gli incidenti si registrano nel contesto di una disputa territoriale tra i due popoli ancestrali. È tutto, prossimo flash alle 14.
1: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera del Regina Celi e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi che vi unite a noi in questa preghiera e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
2: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo Regina Celi e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria Regina della Pace per la pace nel mondo. Cristo Gesù, Principe della Pace, illumini i reggitori dei popoli affinché custodiscano il grande tesoro della pace come primo bene da difendere e da garantire.
3: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
4: Amen.

preghiamo. O Dio, che nella gloriosa resurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine concedi a noi di godere la gioia della vita eterna senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Nel terzo mistero del dolore contempliamo l'incoronazione di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Nel quarto mistero del dolore contempliamo la salita al Calvario. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal

0: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la morte in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.

0: Integrino. Salam Nahu Mariam Sagaz Malaki Ziavir Msahiu and Kavanis Tabarakiri Naker Sofreyesun Stabarakiu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam Nahu Mariam Sagaz Malaki Ziavir Msahiu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam lachu Mariam, tzagaz melaki ziavir msachiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nahu Mariam, tzagaz melaki ziavir msachiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nahu Mariam, tzagaz melaki ziavir msachiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam lachu Mariam, tzagaz melaki ziavir msachiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam lachu Mariam, tzagaz melaki ziavir msachiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam lachu Mariam, tzagaz melaki ziavir msachiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam lachu Mariam, tzagaz melaki ziavir msachiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam lachu Mariam, tzagaz melaki ziavir msachiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Salve Regina,
1: Madre misericordia, vita,
0: dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo gemente, piangenti in questa valle di lacrime. Forse dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o Dio, o dolce Vergine Maria.
2: Signore pietà,
1: Signore pietà,
2: Cristo pietà,
1: Cristo pietà,
2: Signore pietà,
1: Signore pietà,
2: Santa Maria,
0: prega per noi,
2: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi,
2: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi,
2: Madre di Cristo,
0: prega per noi,
2: Madre della Chiesa,
0: prega per noi,
2: Madre di misericordia,
0: prega per noi,
2: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi,
2: Madre della Speranza,
0: prega per noi,
2: Madre Purissima,
0: prega per noi,
2: Madre Castissima,
0: prega per noi,
2: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi,
2: Madre Immacolata,
0: prega per noi,
2: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi,
2: Madre Ammirabile,
0: prega per noi,
2: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi,
2: Madre del Creatore,
0: prega per noi,
2: Madre del Salvatore,
0: prega per noi,
2: Vergine Prudente,
0: prega per noi,
2: Vergine Degna di Onore,
0: prega per noi,
2: Vergine Degna di Lode,
0: prega per noi,
2: Vergine Potente,
0: prega per noi,
2: Vergine Clemente,
0: prega per noi,
2: Vergine Fedele,
0: prega per noi,
2: Specchio di Perfezione,
0: prega per noi,
2: Sede della Sapienza,
0: prega per noi,
2: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi,
2: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi,
2: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
0: prega per noi,
2: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi,
2: Rosa Mistica,
0: prega per noi,
2: Torre della Santa Città di Davide,
0: prega per noi,
2: Fortezza Inespugnabile,
0: prega per noi,
2: Santuario della Divina Presenza,
0: prega per noi,
2: Arca dell'Alleanza,
0: prega per noi,
2: Porta del Cielo,
0: prega per noi,
2: Stella del Mattino,
0: prega per noi,
2: Salute degli Infermi,
0: prega per noi,
2: Rifugio dei Peccatori,
0: prega per noi,
2: Conforto dei Migranti,
0: prega per noi,
2: Consolatrice degli Afflitti,
0: prega per noi,
2: Aiuto dei Cristiani,
0: prega per noi,
2: Regina degli Angeli,
0: prega per noi,
2: Regina dei Profeti,
0: prega per noi,
2: Regina dei Patriarchi,
0: prega per noi,
2: Regina degli Apostoli,
0: prega per noi,
2: Regina dei Martiri,
0: prega per noi,
2: Regina dei Confessori della Fede,
0: prega per noi,
2: Regina delle Vergini,
0: prega per noi,
2: Regina di tutti i Santi,
0: prega per noi,
2: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi,
2: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi,
2: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi,
2: Regina della Famiglia,
0: prega per noi.

0: Maria, abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Preghiamo insieme la preghiera per la pace a pagina 12. O Maria, il popolo fedele ti chiama aurora della salvezza. Madre, apri spiragli di luce nella notte dei conflitti. Tu dimora dello Spirito Santo, ispira vie di pace agli responsabili delle nazioni. Tu, Signora di tutti i popoli, riconcilia i tuoi figli, sedotti dal male, accecati dal potere e dall'odio. Tu che a ciascuno sei vicina, accorcia le nostre distanze. Tu che di tutti hai compassione, insegnaci a prenderci cura degli altri. Tu che riveli la tenerezza del Signore, rendici testimoni della sua consolazione. Tu, Regina della pace, riversa nei cuori l'armonia di Dio. Amen. L'eterno riposo
1: dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposi in pace. Amen.
0: Il Signore sia con voi
1: e con il tuo spirito.
0: Benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Canto numero 5 del foglietto.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto il Regina Coeli e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

0: notizia. Ogni settimana, in 10 minuti, raccontiamo e analizziamo una notizia tratta dalla stampa estera che in Italia è passata inosservata. Un podcast per dare voce a storie, eventi e dinamiche globali che, seppur dimenticate, aiutano a capire l'epoca in cui viviamo. Ascoltalo ogni venerdì alle 12.50 su Radio Vaticana, Vatican News e sulle principali piattaforme streaming.
1: A Roma e provincia, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 105 FM.
2: 335 12 43 722 sempre a vostra disposizione.
3: 335 12 43 722 è arrivato un messaggio.
4: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722.
5: Il numero di WhatsApp della Radio Vaticana 335
6: 12 43 722.
5: Per voi resta aperta la chat come sempre 335 12 43 722.

State ascoltando Radio Vaticana. Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB. Se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Stai ascoltando il canale italiano di Radio Vaticana.
2: This is Vatican News, Radio Vaticana.
3: Late last night, at my direction.
4: A che punto siamo in Venezuela? È importante domandarselo perché quella in America Latina è stata la prima operazione dell'amministrazione Trump che ha sancito l'estensione del potere americano oltre i propri confini, con un intervento diretto di così vasta portata.
3: In the heart of Caracas to bring outlaw dictator Nicolas Maduro to justice.
4: Che effetti ha avuto allora quell'attacco sul potere venezuelano? E soprattutto come sta oggi, 5 mesi dopo, la popolazione locale? Per capirlo, accendiamo un faro sulle strade di Caracas.
5: Off the radar.
6: Off the radar.
7: Il mondo che non fa notizia.

0: Torniamo al punto di partenza. A che punto siamo in Venezuela? Per rispondere dobbiamo evitare di parlare dal punto di vista occidentale e provare invece a metterci nei panni degli abitanti di questo paese da quasi 29 milioni di persone, affacciato sul Mar dei Caraibi e stretto tra Colombia, Brasile e Guyana. Per farlo ci siamo rivolti a Lorenzo Di Muro, che per la rivista di geopolitica Limes si occupa anche di Venezuela. Allora Lorenzo, forse prima di capire a che punto siamo oggi in Venezuela, è bene capire di che paese stiamo parlando. Quali sono, secondo te, gli aspetti essenziali per capire il Venezuela?
1: Anzitutto, come gran parte dei paesi sudamericani, è segnato da fortissime contraddizioni. È un paese ricchissimo dal punto di vista delle risorse naturali, ma è anche un paese che da più di 10 anni vive una crisi sociale ed economica profondissima, una crisi che ha spinto almeno 8 milioni di venezuelani a emigrare. Già nel 2013-2014, quando io ero in Venezuela, iniziavano i razionamenti idrici, elettrici. Secondo fattore, è un paese fortemente polarizzato, anzitutto a livello politico. Questo perché il petrolio è sempre stato usato da chi aveva in mano il potere per creare un sistema clientelare, un sistema oligarchico, e in questo senso il Venezuela è passato da un'oligarchia, cioè quella che ha tenuto il paese dagli anni 50 agli anni 90, espressione della minoranza bianca alleata degli americani, a un'altra oligarchia, cioè quella a cui ha dato vita il regime di Chavez, che non a caso viene definito boliborghesia, cioè borghesia bolivariana. Terzo fattore, è un paese strategico, come sottolineavi tu, è un paese che si affaccia sul Mar dei Caraibi. Il Mar dei Caraibi è un bacino strategico molto importante per gli Stati Uniti, perché da lì passano le rotte marittime che permettono agli Stati Uniti di proiettarsi dal punto di vista commerciale, economico, ma anche militari verso est, verso l'Atlantico. Ed è un paese che da Chavez in poi ha stretto sempre di più i rapporti con paesi che sono rivali degli Stati Uniti, la Cina, la Russia, l'Iran. Ultimo fattore da tenere a mente è quello relativo all'antropologia, nel senso che dal punto di vista etnico il chavismo è anche la reazione della maggioranza meticcia della popolazione a quella oligarchia bianca, espressione della minoranza di cui parlavo poco fa. E forse è anche per questo che Trump ha deciso di non puntare sulle opposizioni, perché avrebbe incontrato non soltanto la resistenza degli apparati dello Stato, frutto un po' della commistione tra l'esercito e il Partito Socialista, ma anche di ampi stati della popolazione che ancora sostengono Maduro, nonostante ovviamente in misura molto molto migliore rispetto agli anni di Chavez.
0: Abbiamo menzionato le minoranze etniche e la boliborghesia, quindi sono aspetti che ci fanno entrare anche all'interno del potere venezuelano. Questo cozza un po' con quello che diceva Trump: noi governeremo il paese, cioè saremo capaci di governarlo finché vorremo. Ad oggi chi detiene davvero il potere in Venezuela?
1: Gli stessi che lo detenevano prima della rimozione di Maduro, Maduro a parte ovviamente. Il sistema di potere che Maduro ha ereditato da Chavez e che ora è in mano a Delcy Rodriguez, di fatto è rimasto lo stesso ed è appunto frutto di questa commissione tra il Partito Socialista e soprattutto le forze armate. Solo che oggi al comando c'è Delcy Rodriguez, ma Delcy Rodriguez fino a qualche mese fa era fedelissima di Maduro ed era la vicepresidente del Venezuela. C'è stato un minimo repulisti a livello di governo, ma se poi andiamo a vedere chi sono le figure che sono subentrate, sono in netta continuità con appunto il sistema di potere. C'è un direttorio alla guida del Venezuela che è espressione sostanzialmente di due poli. Uno è quello diciamo civile, capeggiato da Diosdado Cabello, che è il ministro dell'interno e che gli oppositori chiamano repressore in capo, per intenderci, e l'altro è il polo militare, un polo che ha un potere sostanziale, fondamentale, perché le forze armate in Venezuela sono l'architrave del sistema, ed è proprio questo secondo me che ha reso possibile la rimozione di Maduro senza cambiare la logica complessiva di quel sistema.
0: Nella prima risposta menzionavi come uno degli aspetti più importanti anche la questione petrolifera. Quanto è importante il greggio per capire anche la storia e il modo in cui sta evolvendo ed è evoluto il Venezuela?
1: Beh, il Venezuela è il primo paese al mondo per riserve certificate di petrolio, più dell'Arabia Saudita o dell'Iran, e l'industria petrolifera venezuelana è stata sviluppata proprio con l'aiuto degli americani nel secolo scorso. Il punto è che il petrolio è un'arma a doppio taglio. Lo storico ministro dello sviluppo economico e degli idrocarburi venezuelano negli anni 50 e 60, colui che è stato tra i fondatori dell'OPEC, diceva: il petrolio è l'escremento del diavolo, e secondo lui avrebbe portato alla rovina il paese. E diciamo che col senno del poi forse ci aveva visto lungo, nel senso che le elite venezuelane hanno sempre usato il petrolio come una sorta di bancomat, senza mai diversificare o industrializzare l'economia. E questo ha comportato l'affidamento sull'importazione di beni di qualsiasi genere. Tutto questo è cambiato negli ultimi 10-15 anni, soprattutto con il primo mandato Trump, che ha imposto sanzioni molto dure contro l'esportazione di petrolio venezuelano, e a cui ovviamente poi si aggiunge anche la mala gestione da parte del governo venezuelano, che ha politicizzato anche l'industria petrolifera. E tutto questo ha portato a una gravissima crisi produttiva. Il Venezuela è passato dal produrre 2 milioni e mezzo, 3 milioni di barili al giorno durante gli anni di Chavez, ai 600-700-800 mila negli ultimi anni di Maduro. Da quando poi Maduro è stato catturato dagli Stati Uniti c'è stato un miglioramento, questa quota è quasi raddoppiata, ma siamo ancora ben al di sotto delle sue potenzialità, e la strada è ancora molto lunga e in salita, ci vorranno anni per tornare al regime.
2: E quest'ultimo aspetto ci porta alla domanda dalla quale siamo partiti, cioè: a che punto siamo oggi in Venezuela? E quali sono quindi gli echi di questa operazione compiuta all'inizio di quest'anno?
1: Trump e il suo segretario di Stato Rubio avevano vagheggiato una possibile transizione democratica. Oggi di questa transizione non c'è traccia, e non è detto che ci sarà effettivamente una transizione finché i vertici del Venezuela continueranno ad assecondare la volontà degli americani. In Venezuela gli americani hanno messo in pratica quello che avevano annunciato nella loro strategia di sicurezza nazionale pubblicata alla fine dello scorso anno, in cui dicono in sostanza che l'obiettivo primario di questa amministrazione è riprendere completamente il controllo dell'emisfero occidentale, e questo vuol dire cacciare i rivali strategici e quindi anche i regimi che secondo gli americani sono collusi con questi rivali strategici, cioè la Cina e la Russia, impedendogli di sfruttare l'emisfero occidentale anche dal punto di vista economico e militare. E infatti da qui tutta la serie di querelle diplomatiche a cui abbiamo assistito: la Groenlandia, il Messico, Panama e ovviamente Cuba, che molto molto probabilmente sarà il prossimo obiettivo dell'amministrazione americana in quello che considera il suo quartiere di casa.
0: Per mettersi nei panni della popolazione è inevitabile, anzi è necessario, ascoltarla. E un modo che ormai su questo podcast abbiamo imparato è confrontarsi con la chiesa locale. Anche perché in Venezuela i cattolici sono circa 25 milioni, cioè il 72% della popolazione. Gli agostiniani, l'ordine a cui appartiene Papa Leone XIV, sono presenti tanto sul piano religioso quanto su quello sociale ed educativo. E per capire come l'ordine di Sant'Agostino lavora sul territorio, ci siamo rivolti a Maurizio Misitano, direttore esecutivo della Fondazione Agostiniani nel Mondo.
3: Allora, gli agostiniani sono presenti soprattutto nella capitale, Caracas, con 3 scuole e 2 parrocchie, e poi nello stato di Maracaibo con altre 2 parrocchie e un'altra scuola. E lavorano tramite praticamente queste scuole, che numericamente sono molto importanti, perché stiamo parlando di scuole che ospitano dai 1.500 ai 3.000 studenti e studentesse, e quindi insomma numericamente stiamo parlando di quasi 10.000 studenti che frequentano le scuole agostiniane, quindi anche un impatto dal punto di vista educativo molto importante. Ecco, devo dire che come fondazione appunto abbiamo iniziato ad aiutare gli agostiniani da subito dopo il Covid, perché lì c'è stato diciamo un problema grosso, e quindi siamo intervenuti soprattutto per fornire alle scuole tutte le attrezzature sanitarie, e abbiamo continuato appunto con degli interventi infrastrutturali, perché il problema è soprattutto quello che, lavorando con delle persone comunque a basso reddito quando quando va bene o senza nessun reddito, quindi molti vengono praticamente dalle province, dalle zone esterne, dalle zone rurali, le rette scolastiche sono limitate soltanto a una parte della popolazione e comunque sono rette che sono calmierate, e quindi tutti gli interventi infrastrutturali spesso e volentieri hanno bisogno di un aiuto esterno, e la Fondazione Agostiniani nel Mondo ha cercato di fornirglielo.
2: Stiamo imparando a conoscere la Fondazione, abbiamo capito che sono due cose distinte, un conto proprio la presenza agostiniana e un conto poi è il supporto che arriva magari col tempo della Fondazione.
3: Allora, gli agostiniani sono presenti storicamente dal 1527, però diciamo che ritornano nel 1952, insomma stabiliscono effettivamente la loro comunità e nel breve di pochissimo tempo comunque aprono la prima scuola nel 1953 in Caracas, e quindi insomma è una presenza comunque importante soprattutto da un punto di vista insomma qualitativo, ecco, quantitativamente parlando non stiamo parlando di una comunità molto numerosa, però lavorano veramente tanto.
2: A livello regionale, come ultima domanda, allarghiamo un po' il quadro e vediamo che gli agostiniani sono presenti come fondazione non solo in Venezuela ma anche...
3: Allora, la fondazione, intanto appunto riprendo un po' l'inizio della domanda di prima, lavora sempre su input dei missionari, quindi non decide mai. I missionari richiedono praticamente un aiuto, la curia generalizia decide se alcuni progetti finanziare direttamente oppure passare dalla fondazione, e poi la fondazione si attiva. Quindi tutto quello che noi facciamo è creato grazie agli input che ci vengono dai missionari. Oltre appunto al Venezuela abbiamo una presenza a Cuba, abbiamo dei progetti in Ecuador e dei progetti in Perù e uno in Argentina.
0: Colombia, Brasile, Venezuela. Chiudiamo così questo primo viaggio latinoamericano, capendo che anche se qui ce ne occupiamo di meno, anche se queste sono crisi diverse rispetto a quelle africane o medio orientali, l'America Latina continua a essere uno specchio delle grandi tensioni globali. Migrazioni, sfruttamento delle risorse, narcotraffico, disuguaglianze, fragilità democratiche, competizione geopolitica. Ecco perché il cortile di casa americano è così affollato di sfide e quindi anche di potenze esterne. Forse non lo era mai stato così affollato, e questo è già un primo valido motivo per occuparsene. Aspettiamo i vostri messaggi per segnalarci le notizie insabbiate e tratte dalla stampa estera al numero 335-1243-722. Off the Radar è un podcast di Radio Vaticana Vatican News, a cura di Guglielmo Gallone. La collaborazione tecnica è di Patrizio Ciprari. Potete ascoltarci sulle principali piattaforme streaming e in onda su Radio Vaticana.
4: Vatican News, Radio Vaticana.

Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB. Se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta. L'informazione delle 13 saranno beati 80 martiri della guerra civile spagnola e il patriarca maronita Hoyek, autorizzata dal Papa nell'udienza di oggi al cardinale Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, la promulgazione dei relativi decreti. C'è un cauto ottimismo nelle discussioni in corso su un possibile accordo in 9 punti tra Stati Uniti e Iran, a comunicarlo una fonte pakistana che ha aggiunto che sono in corso contatti per colmare il divario sulle questioni relative all'uranio e allo stretto di Hormuz. Le risposte alla crisi devono essere mirate e temporanee, quanto prospettato dalla presidentessa della BCE Lagarde nella conferenza stampa al termine dell'Eurogruppo a Nicosia. Qualsiasi deviazione, ha aggiunto, avrebbe conseguenze sulla politica monetaria. Prossimo appuntamento con l'informazione alle 14:00.

0: Tracce su Tracce. La musica incontra la realtà. Vita e spiritualità nelle canzoni. Un programma a cura di Damiano Caprio e Don Massimo Granieri.
1: Buon pomeriggio, benvenuti, bentrovati su Radio Vaticana, come tutti i venerdì dalle 13.05 fino alle 14, in diretta con Don Massimo Granieri, in replica poi al lunedì sul tardi pomeriggio in versione ridotta dalle 18.15 fino alle 19. Oggi pomeriggio puntata speciale, perché abbiamo voluto dedicare una puntata interamente agli U2, come diciamo noi in Italia, oppure U2 come dicono gli inglesi, però ormai sono di famiglia gli U2, quindi li pronunciamo all'italiana maniera. Ma per far ciò, per insomma fare questo excursus interessante all'interno della spiritualità e della musica degli U2, ho con me un graditissimo ospite, secondo me uno dei maggiori esperti della spiritualità degli U2 in Italia, fra Federico Russo. Buon pomeriggio Federico.
2: Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
1: Che bello averti qui, davvero. Fra Federico non ha bisogno di presentazioni, perché è già stato ospite diverse volte qui su Radio Vaticana, ho avuto anche il piacere anni fa di intervistarlo per l'Osservatore Romano. Federico è un frate francescano e ha scritto due libri molto importanti. Il primo, quello dedicato appunto agli U2, edito per le edizioni di San Paolo, One, che è il titolo di una canzone degli U2, un modo per avvicinarsi a Dio, gli U2 tra rock e Bibbia. E il secondo, uscito qualche tempo fa, Redemption Song, la Bibbia secondo Bob Marley, è uscito per Ancora editrice 3 anni fa. Però Federico, c'è un altro libro in uscita,
2: sì,
1: prossimamente. Possiamo dirlo, possiamo anticiparlo?
2: Annuncio, sì. Il prossimo libro sarà sui Queen e uscirà per esempio per Edizioni San Paolo, credo nel mese di luglio prossimo.
1: Ah, che si intitolerà?
2: Si intitolerà Somebody to Love.
1: Qualcuno da amare.
2: Sì.
1: C'è tanto da scoprire insieme a Federico. Io direi una cosa, di annunciare ovviamente, le linee sono aperte per i nostri radioascoltatori, chi vuole può raggiungerci via WhatsApp, anche sui profili social miei, Instagram e Facebook, potete interagire anche con l'ospite fra Federico. Intanto iniziamo subito ad ascoltare gli U2. Tempo fa abbiamo fatto sentire una versione di Sound of the Future mixata con un discorso molto bello letto dal nostro Sommo Pontefice nel giorno del Natale 2025. Iniziamo dunque la trasmissione dedicata agli U2 insieme a Fra Federico Russo qui su Radio Vaticana.
3: Al cuore di Dio giunge l'invocazione di pace che sale da ogni terra, come scrive un poeta:
4: Not the peace of a ceasefire, not even the vision of the wolf and the lamb.
3: Non la pace di un cessate il fuoco, nemmeno la visione del lupo e dell'agnello, ma piuttosto come nel cuore, quando l'eccitazione è finita e si può parlare solo di una grande stanchezza.
4: Let it come like wildflowers suddenly.
3: Che venga come i fiori selvatici all'improvviso. Perché il campo ne ha bisogno. Pace selvatica.

0: Diceva Alberto in regia che quando comincia Tracce su Radio Vaticana tutti i fonici si radunano. C'è anche Gabriele dall'altra parte che mi ha chiesto una dedica particolare sul prossimo, sulla prossima canzone che faremo ascoltare degli U2. È una puntata, lo ripeto, questa è dedicata interamente agli U2, è una puntata monografica, e grazie anche a Fra Federico Russo che ha accettato l'invito ed è qui questo pomeriggio. Federico, ci diamo del tu, perché certo, con i frati francescani non puoi dare del lei, insomma, il verticismo con i francescani esiste soltanto nel collegamento con il Padre Eterno, e questa è una cosa che mi è sempre piaciuta del francescanesimo. Federico, questa è una canzone molto importante, noi l'abbiamo associata ovviamente alla poesia di Yehuda Amichai, Wild Peace, che è stata citata da Papa Leone a Natale dell'anno scorso, e l'abbiamo ritrovata dopo qualche mese nell'EP Days of Ash degli U2. Sì. Insomma, questi U2 ci sorprendono sempre.
1: Sì, hanno sorpreso perché hanno rilasciato questi due EP nel tempo di Quaresima, il primo il Mercoledì delle Ceneri e poi l'altro il Venerdì Santo, quindi scegliendo anche due giorni piuttosto importanti per la liturgia cristiana. E la canzone che abbiamo ascoltato appunto faceva parte del primo di questi due EP, dove loro hanno un po' gettato uno sguardo sul mondo, soprattutto sulle violenze, sulle situazioni di guerra. In questo caso la canzone è dedicata a questa Sarina, che è una ragazza, era una ragazza, una studentessa di 16 anni iraniana, che è morta, uccisa dalla polizia iraniana in occasione degli scontri, delle manifestazioni anzi che ci sono state in Iran appunto qualche tempo fa. E poi ecco questo mini album, diciamo, che getta un po' lo sguardo sulle varie realtà del mondo, da Minneapolis alla Palestina, all'Ucraina, quindi ecco, uno sguardo sul dolore, no? Infatti Giorni di Cenere, no? Era il titolo di questo
0: EP. E poi è uscito proprio il Mercoledì delle Ceneri.
1: È uscito il Mercoledì delle Ceneri, sì.
0: Sai, io venendo qui in radio ho avuto un problema alla mia automobilina, ho preso il taxi. Io dico sempre che le coincidenze non esistono. Con il tassista che mi ha portato, mi ha accompagnato qui in radio, e lo saluto Francesco, perché mi ha detto poi che si sarebbe sintonizzato dal suo taxi. Abbiamo parlato dell'importanza di sacralizzare il tempo e di respirare aria di spiritualità, e lui ha invocato proprio il tempo del Mercoledì delle Ceneri e di Pasqua. Cioè, nell'immaginario delle persone anche che abitualmente non frequentano la chiesa, comunque sono due momenti molto importanti, cosa che gli U2 hanno riportato alla memoria, sì, di tutti. Insomma, pensare che è un gruppo tra i più importanti al mondo di musica rock, che parlano di musica nel tempo più sacro della chiesa. Cosa vuol dire per noi sacerdoti? Cosa vuol dire per te che porti addirittura la musica degli U2 per strada per evangelizzare?
1: Sì, penso che appunto il fatto di aver rilasciato questi due album in questi due giorni importanti per la liturgia è già un messaggio, cioè è un po' richiamare proprio all'importanza, al valore del tempo liturgico, cioè quello che la tradizione cristiana ci ha trasmesso, che celebrare il tempo e celebrare anche quelli che sono i misteri della nostra fede, appunto in giorni particolari durante l'anno. Ed è un tema oggi, credo, molto trascurato in generale nella cultura contemporanea, no? Quindi, e soprattutto poi in un ambito come quello della musica rock, pop, è molto raro, ecco, vedere qualcuno che pone l'attenzione su questi aspetti, no? Sì. Riscoprendo queste tradizioni che appartengono appunto alla fede cristiana.
0: Io penso che addirittura sia un unicum, cioè, perché non mi ricordo nella storia della musica rock una cosa così incredibile. Ritorneremo poi sul disco pasquale degli U2, ma visto che abbiamo Fra Federico che ha scritto un libro sugli U2, ha scritto Bob Marley, porta questa musica in giro per avvicinare i ragazzi alla musica, omaggiamolo con un medley degli U2 dal vivo, I Still Haven't Found What I'm Looking For, che chiude poi con Exodus, che è una canzone bellissima di Bob Marley. E poi su questa canzone c'è Gabriele che mi ha detto che c'è una dedica particolare da fare, la faremo alla fine della canzone, intanto ce la gustiamo qui su Radio Vaticana.

0: Ho obbedito al tecnico Alberto, ho detto guai a te se mi sfumi questa canzone. Non potevo farlo, anche perché insomma ascoltare Federico, ascoltare gli U2 dal vivo è sempre un'esperienza molto molto profonda, anche perché non sai mai cosa ti puoi aspettare da questi ragazzacci. Poi insomma ho preferito questa versione dal vivo di I Still Haven't Found What I'm Looking For insieme a Exodus di Bob Marley, per omaggiarti insomma, visto che sei un ricercatore degli U2 e di Bob Marley. Possiamo dire che questa canzone I Still Haven't Found forse è l'apice diciamo della ricerca spirituale degli U2?
1: Sì, direi di sì. Da quel punto di vista sì, oltre al fatto che ovviamente si trova nel disco più celebre, quello più famoso, che è The Joshua Tree, ma penso che sia una canzone che esprime proprio questa ricerca spirituale, che è fatta di un già e un non ancora, perché traspare una fede che a un certo punto lui dice di credere comunque in Gesù, perché viene evocato, sì, sì, la figura di Gesù, però nello stesso tempo continua a ripetere: non ho ancora trovato quello che sto cercando. Quindi quest'idea della fede, che comunque è sempre un cammino, sempre una ricerca, e quindi quest'idea anche della terra promessa, che poi aleggia un po' sul disco di Joshua Tree, già dal titolo, dall'immagine di copertina, no? Quindi l'idea di un cammino, che poi è la stessa idea che Bob Marley ha nel suo Exodus, quindi è bello, sì, anche questo accostamento tra
0: e penso che loro, scrivendo queste cose, si siano ispirate appunto a Bob Marley, ed sì, è bello anche questa citazione, perché poi chi ha avuto modo di vedere dal vivo gli U2, Bono è sempre pieno di sorprese, in tante canzoni cita sempre altri artisti che sono stati per lui e per loro fonte di ispirazione. E ritorniamo al testo pasquale, anzi ai testi pasquali del disco pasquale degli U2. Abbiamo detto che all'inizio della Quaresima pubblicano Days of Ash, giorni di cenere, e alla vigilia della Pasqua, il Venerdì Santo, pubblicano questo Easter Lily, Giglio Pasquale, che richiama tante cose, ma soprattutto centra la narrazione musicale sullo scandalo della croce e della resurrezione di Cristo. Cosa possiamo dire di questo disco, anche questo disco incredibilmente sorprendente degli U2?
1: Sì, ancora più sorprendente, che è un po', credo, anche una naturale continuazione del primo, del precedente, perché da una parte si poneva appunto l'attenzione sul dolore del mondo, e qui gli U2 sembrano un po' voler dire: guardate che c'è qualcuno che a questo dolore può dare un senso, no? E quindi il mistero della Pasqua, della croce, che poi si trasforma in resurrezione, no? È nuova vita. Quindi, tra l'altro, c'è una delle tracce dove il video fa proprio vedere la figura di Cristo crocifisso, quindi c'è proprio un riferimento esplicito, e poi appunto il riferimento al mistero della Pasqua un po' attraversa tutte le tracce. Quindi è come dire, ecco, dopo aver guardato il mondo con le sue guerre, con le sue atrocità, proviamo a alzare lo sguardo, perché c'è qualcuno che forse ci può gettare una luce di speranza, no, in tutto questo.
0: Bellissimo. Allora io direi ascoltiamo Easter Parade degli U2, anche perché stanno arrivando sul mio cellulare, sto vedendo tanti messaggi, adesso ne leggeremo qualcuno, e rimanete in ascolto perché ci saranno altre sorprese. Intanto gli U2, Easter Parade, qui a Radio Vaticana.

0: Monster Parade, questa secondo me è la seconda parte di questa canzone, Federico, secondo me è la più bella dell'intera canzone che dura 6 minuti, perché questo Kyrie Eleison ti entra nella carne, non c'è niente da fare.
1: Sì, questa invocazione finale ripetuta come una litania veramente molto toccante. E quindi a questa canzone mi sembra che arrivi a toccare un po' una dimensione mistica, perché sembra proprio cercare questo incontro, questo dialogo con Dio, no? E quindi è un po', siamo nel cuore del messaggio di questo EP, appunto, che gli due hanno fatto. E poi mi piace molto anche musicalmente, devo dire, questo pezzo, perché
0: possiamo dire che anche musicalmente abbiamo ritrovato un po' gli U2 che si erano persi ultimamente.
1: Sì,
0: no?
1: Credo di sì, perché ecco, sembra più convincente anche dal punto di vista musicale questi ultimi due lavori rispetto a un po' le ultime cose che avevano fatto, sì, che sicuramente non erano particolarmente ispirate.
0: Vabbè, ma succede, insomma, una carriera così lunga come gli U2. Allora, stanno arrivando tanti messaggi, ci fanno i complimenti. Addirittura qualcuno dice: fate rimpiangere i tempi di una vecchia Monte Carlo Nights, insomma, che è un programma famosissimo su una famosissima radio nazionale. Addirittura mi scrive mio fratello, lo devo citare altrimenti non mi accoglierà più in casa sua, lui è buddista, però dice: alla fine comunque credo anch'io nella risurrezione di Cristo, quindi accogliamo un po' tutti. E accogliamo anche al telefono una nostra radioascoltatrice, Silvia, che ci chiama da Vicenza, anzi l'abbiamo chiamata noi, l'abbiamo contattata noi. Silvia, buon pomeriggio.
2: Pronto, buon pomeriggio, grazie per l'invito Don Massimo e un saluto anche a Fra Federico.
1: Ciao Silvia.
2: Salve.
0: Allora Silvia,
2: salve.
0: Chi è Silvia? Silvia è una studentessa di fine anno dell'Istituto di Scienze Religiose nella diocesi di Vicenza, se non sbaglio.
2: Esatto, sì. Faccio una precisazione, io sono però di Cittadella, in provincia di Padova, però frequento appunto l'istituto a Vicenza, perché ha una particolarità positiva secondo me, perché ci sono i corsi serali e questo mi ha permesso di lavorare e studiare, ecco,
0: ah,
2: arrivare
0: bello
2: al mio fine percorso, eh sì.
0: Arrivi, Silvia, mi permetto di, qui ci diamo tutti del tu, ok?
2: Sì, grazie, volentieri, ringrazio.
0: E arrivi a fine percorso universitario con una, sì, posso dirlo, una mezza follia, decidere di scrivere una tesi, sì, di laurea sugli U2.
2: Sì, una tesi magistrale sugli U2, e tra l'altro parentesi ringrazio i miei professori, il professor Sandonà e il professor Zonato, relatore e correlatore, e la commissione che ha accettato questo progetto un po' folle.
0: Sì.
2: E, però le basi ci sono, e Fra Federico può dirmi che dà perfettamente ragione, perché ecco, insomma, il suo lavoro, il suo libro però è frutto del suo lavoro accademico, insomma.
1: Infatti,
2: anche lui, della sua tesi.
1: Anche io ho fatto la tesi sugli U2.
0: Abbiamo due folli,
2: sì,
0: abbiamo due folli, due bravi folli. E mi dicevi, sì,

0: Bibbia, che hai appena finito di leggere anche il libro di Federico, no?
1: Certo, dedicato agli due. Proprio l'altra sera è stato un viaggio grazie Federico, perché mi ha tra l'altro fatto scoprire particolarità delle canzoni degli U2 che non conoscevo, perché io sono fan quarantennale, per carità, cioè tanti anni ho ascoltato canzoni stracantate anche ai concerti, però alcune chiaramente si sa la loro impronta di fede, così, però alcune mi sono state per me delle sorprese proprio, anche anti The End of the World sono rimasta molto toccata. Ecco,
0: Silvia, qual è stata la, se ti ricordi, la primissima canzone, una domanda che faccio anche a Fra Federico, la primissima canzone degli U2 che vi è entrata dritta nel cuore, ve la ricordate?
1: Io perfettamente DJ Television Pride, avevo 13 anni e lì mi ha proprio, cioè, detto chi sono questi.
0: Pride in the name of love.
1: Proprio, mi ha toccata, sì, perché era i tempi di The Unforgettable Fire, e poi lì è stato un via via, ecco, quella, e poi tutte le altre, insomma, poi The Joshua Tree, lì proprio è stato l'amore per loro è esploso.
0: Federico, esatto. Per te il primo amore con gli U2?
2: Il mio è stato With or Without You, quando uscì The Joshua Tree, appunto, e quindi la trasmettevano ovunque, io non ho mai sentito gli U2, dice, ah cavolo, cos'è sta roba? E lì devo capire chi sono, devo procurarmi il disco, insomma, e poi da lì è partito tutto.
0: È vero. Allora, è una domanda che faccio ad entrambi. Silvia, no, dicevo Gloria perché ce l'abbiamo in programma adesso per farla ascoltare. Sì. Silvia, se tu dovessi parlare a dei giovani, perché parlavamo anche in privato con Federico, che oggi questa musica i nostri ragazzi non l'ascoltano, c'è niente da fare, però vanno su un altro genere musicale. Quale canzone sceglieresti degli U2 per avvicinare il popolo giovane a questa musica e indirettamente anche alla spiritualità cristiana?
1: Beh, potrei dire... secondo me One secondo me, perché parla di amore, un amore comunque non solo fra, che può essere l'amore fraterno, l'amore tra due persone, o comunque l'amore fraterno, però un amore che poi si spazia proprio anche a livello, cioè diciamo è una canzone che può essere calata sia nel piano proprio religioso della fede, ma universale. Ecco, per cui direi quella, un linguaggio che è un po' tra il terreno del religioso ma anche del laico, ecco,
0: cioè, sì, diciamo, è l'esatto opposto di quello che succede con Easter Parade, dove appunto lì il simbolismo religioso di Cristo risorto e crocifisso è molto forte, è molto esplicito. Fede, tu nei tuoi concerti dimmi Silvia, prego.
1: Sì, no, però io proporrei anche quella, perché per esempio a scuola io parlo di musica, perché sono allora in questo ultimo periodo ho cominciato a insegnare a scuola, e io comunque ho notato che i ragazzi ascoltano la musica degli anni 80 e me l'hanno proposta ad una lezione, si parla di superiori.
0: Ecco,
1: bisogna fare anche forse dagli schermi che noi pensiamo di avere nei corti dei giovani, però ecco.
0: Bello.
1: Prego fra Federico.
0: Federico, tu invece qual è la canzone che vedi che funziona di più immediatamente dal vivo con il pubblico giovane?
2: Beh, dal vivo, allora premetto che io di solito dal vivo suono anche principalmente le mie canzoni, diciamo. Anche perché a dire la tutta non sono un grandissimo cantante come interprete, quindi poi le canzoni di U2 sono anche abbastanza impegnative da questo punto di vista, però beh, sicuramente One, sono d'accordo che è una canzone che ha presa, ecco, è molto. Poi ho suonato I Still Haven't Found What I'm Looking For più volte, perché appunto, come dicevamo prima, mi sembra quella che proprio in sé racchiude questa ricerca spirituale, che quindi...
0: Benissimo. Intanto Silvia, abbiamo facilitato l'incontro con Fra Federico, questo mi fa molto piacere. Grazie Silvia perché ci segui, grazie per la tua ricerca anche presso l'università, magari speriamo di vederla pubblicata questa tesi, perché no? Te lo auguriamo con tutto il cuore.
1: Sicuramente. Grazie
0: Silvia. Grazie. Noi continuiamo con la nostra trasmissione. Ascoltiamo un pezzo storico degli U2. Si intitola Gloria.

0: Gloria, you due dall'album October. Federico, la grammatica liturgica nelle canzoni degli U2 ritorna sempre. Abbiamo fatto ascoltare prima il Kyrie Eleison della canzone precedente, Easter Parade. Gloria in te Domine, quindi chiaramente un riferimento alla liturgia cattolica, ma poi ci sarà nella canzone successiva, ci sarà un Gloria rovesciato, però rimaniamo su questa grammatica liturgica che usano gli U2.
1: Sì, abbiamo ascoltato appunto una delle ultime canzoni e una delle primissime, perché qui siamo nel 1981, secondo album, gli U2 praticamente ventenni, e già inserirono questa canzone che citava l'inno liturgico di Gloria, no? Latino. E poi c'erano in quell'album diversi altri riferimenti sempre alla fede cristiana, e questo nasceva perché loro frequentavano una comunità carismatica di Dublino, 3 di loro su 4, e da lì nacque un po' questo fervore spirituale. Poi dopo si allontanarono insomma da quella comunità, però gli è rimasto dentro un po' questo desiderio, questa sensibilità, e quindi riaffiora sempre, ovviamente in modo più o meno esplicito. Poi hanno avuto delle fasi in cui magari cercavano più un messaggio meno diretto, magari un po' più mediato, un po' più velato da magari dall'allegoria o da, ecco, però sostanzialmente l'hanno sempre avuto un po' questo filone fin dagli inizi
0: e non l'hanno mai abbandonato, infatti fino a incidere 2 EP veramente, veramente fantastici. A proposito di grammatica liturgica latina eccetera, adesso faccio ascoltare un brano che secondo me è uno dei miei preferiti. Io sono impazzito la prima volta che ascoltai in Joshua Tree questo brano Exit. Ve lo faccio ascoltare in versione live, perché poi loro verso la fine riprendono un tema, il tema del Gloria, però secondo la versione dei Them, ma secondo me anche riferito al Gloria di Patti Smith. Tantissimo. Ascoltiamolo dal vivo questo brano Exit qui su Radio Vaticana.
2: Well, this is a big place, but you two and you are bigger than this place.

0: Mamma mia che pezzo, Exit in versione live degli U2, la trovate la versione da studio in The Joshua Tree, canzone ispirata, influenzata dalla letteratura di Flannery O'Connor, in modo particolare dal romanzo La saggezza nel sangue, che è uno dei miei romanzi preferiti. Io ogni estate lo leggo, lo rileggo, sarò arrivato alla decima lettura di questo meraviglioso romanzo. Federico, qui c'è un Gloria rovesciato, cioè si ispira alla canzone Gloria dei Damn di Van Morrison, c'è anche secondo me una citazione alla canzone Gloria di Patti Smith, e qui Gloria non è più un inno di lode, ma è una preghiera distorta, un urlo disperato di chi sente il peso del peccato e non trova una via d'uscita. Quindi sì, gli U2 in qualche modo sono capaci anche di muoversi nella notte oscura,
1: anche gli inferi, esatto, diciamo, dell'animo umano, dell'esperienza umana, perché qui appunto siamo di fronte al mistero del male che diventa furia omicida, furia distruttrice, quindi queste mani dell'amore che possono costruire ma possono anche distruggere, quindi un amore malato, un amore deviato, no? E quindi ecco, gli U2 hanno esplorato anche questo lato oscuro, che d'altra parte appartiene all'esperienza umana, e credo che i grandi artisti hanno la capacità di esplorare anche questo lato, no? Mi viene da pensare anche a Dostoevsky, come cioè, ci ha messo di fronte a questo mistero del male che esplode, che dilaga, no? Ma poi c'è comunque questa possibilità di una salvezza, di una redenzione che arriva, e quindi ecco, succede certamente. Exit è questo esplorare un po' gli inferi, no? E questo credo che renda anche più credibile poi quello che è il loro messaggio, perché
0: più autentico,
1: è più autentico, perché quando appunto hai avuto il coraggio, la capacità di esplorare gli inferi, allora dopo anche quella luce che scorgi diventa davvero più autentica.
0: No? Assolutamente, sì. Assolutamente sì. Senti, lo chiedo a te come artista, come musicista, citando Flannery O'Connor, com'è raccontare l'azione della grazia nel territorio del diavolo? Cioè, come si fa a raccontare la presenza divina attraverso le canzoni oggi?
1: Non è facile, perché io credo che, diciamo, tra gli artisti cristiani a volte c'è una forma un po' di autocensura, nel senso che c'è un po' di paura appunto ad esplorare anche questo lato più oscuro, no? Però se ci pensiamo nella Bibbia, anche se pensiamo ai salmi, ci sono dei salmi che hanno un linguaggio molto forte, no? Sulla violenza, sulla, a volte quasi la disperazione. Ecco, non sempre, secondo me, negli artisti cristiani c'è questo coraggio, no? A volte c'è un po' paura magari a scendere nella parte oscura, no? Invece secondo me questo renderebbe appunto più credibile poi il messaggio. Secondo me gli artisti, proprio perché sono artisti, non sono semplicemente dei catechisti,
0: certo,
1: e hanno questo compito di esplorare anche gli estremi, no? I lati più estremi dell'animo umano, quindi anche quelli che magari fanno più paura.
0: Cioè, in fondo è quello che ci insegna Dante nella Divina Commedia, cioè che l'inferno può essere attraversato,
1: esatto,
0: e può essere vinto. Cioè, in questo tipo di narrazione che c'è in Flannery O'Connor, in Dostoevsky, c'è questa esperienza, ma anche nelle canzoni di Fra Federico, che presto o tardi ascolteremo qui anche in diretta su Radio Vaticana. Andiamo avanti, una canzone scelta da Federico, Yahweh non ha bisogno di presentazioni, qui c'è un cuore mendicante che chiede la presenza e l'aiuto dell'Eterno, qui a Tracce su Tracce.

0: qui andiamo sul sacro, ma sul sacro quello serio, le quattro lettere sacre della Bibbia ebraica che indicano il nome di Dio, racchiuse in questa canzone Yahweh degli U2. Cosa possiamo dire di questa canzone, Federico?
1: Beh, che qui, come hanno fatto in altre occasioni, gli U2 hanno messo alla fine di un album che era How to Dismantle an Atomic Bomb, questo specie di salmo, no? Un salmo contemporaneo, con questa invocazione a Dio usando appunto il nome biblico, il tetagramma sacro, dove anche qui emerge un po' in qualche modo anche una meditazione sul mistero anche delle tenebre, perché a un certo punto la canzone dice perché no, c'è la sofferenza quando nasce un bambino, c'è ancora il buio mentre aspettiamo l'aurora, no? Quindi c'è quest'idea della fede, ma che convive anche, no, con questa esperienza del male, del buio, ma che comunque c'è una speranza che sorregge, no? Quindi penso questo è un po' un tema che ritorna spesso. Gli U2 appunto negli anni 80 avevano concluso un album con una canzone forti presa dal Salmo 40, quindi
0: c'è un filo conduttore, c'è un filo rosso che in qualche modo unisce un po' tutti i dischi degli U2, che a volte sono espliciti, a volte più impliciti, però alla fine la presenza, insomma, del divino c'è sempre nelle loro liriche, nelle loro canzoni. Ahimè, siamo giunti al termine di questa puntata, volata via velocissima, graditissimo ospite fra Federico Russo, grazie di cuore di essere stato con
1: noi.
0: Torna a trovarci,
1: Massimo, volentieri.
0: Torna a trovarci, salutaci tutta la tua comunità francescana, pregate per noi perché ne abbiamo veramente tanto, tanto bisogno. Chiudiamo questa puntata ricordandovi che sarà disponibile fra pochi minuti sul sito di Vatican News, in replica a lunedì dalle 18.15 fino alle 19. Noi ci diamo appuntamento al venerdì prossimo. Chiudiamo questa puntata dedicata interamente agli U2 con un lascito, insomma con un impegno, quello di seguire Gesù, no, con tutta la nostra vita, e lo facciamo con questa bellissima canzone che è stata la prima canzone che mi fece innamorare degli U2, I Will Follow, che vuol dire appunto ti seguirò, ed è proprio una risposta all'invocazione, no, al comando che ci dà il Signore di seguirlo, di lasciare tutto e di seguirlo per le sue strade. Grazie per esserci stati, alla prossima, e continuate a seguire Radio Vaticana. Grazie Federico, alla prossima.
1: Grazie
0: anche a te. Ciao.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: I titoli di oggi: il Papa e chatbot sfruttano il bisogno di relazioni serbe, recuperare il valore dell'umanità. Ancora alta la tensione tra USA e Cuba, Rubio spinge per una soluzione diplomatica, ma non è un'opzione facile. La Terra dei Fuochi attende il Papa, una zona devastata dallo smaltimento illegale dei rifiuti. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, Alessandro Guarasci studio. I chatbot sfruttano il bisogno di relazioni, serve dunque recuperare il valore dell'umanità. Incontrando i partecipanti al convegno internazionale Custodire Voci e Volti Umani, promosso al Dicastero per la Comunicazione assieme al Dicastero per la Cultura e l'Educazione, il Papa ha richiamato l'impegno della Chiesa nell'ambito della sua missione universale nel campo delle comunicazioni sociali. Edoardo Giribaldi.
2: Come tristemente evidenziato dalla sfrenata promozione e implementazione di tecnologie a scapito della dignità umana e dal danno causato quando chatbot e altre tecnologie sfruttano il nostro bisogno di relazioni umane, stiamo davvero sperimentando un'eclissi del senso di ciò che significa essere umani. Così Papa Leone ha ammonito dai rischi portati dalle nuove tecnologie, una questione che sta al cuore del pontefice per sua stessa missione e che auspica di orientare attraverso la sua prima enciclica, Magnifica Humanitas, che sarà pubblicata il prossimo 25 maggio e dedicata alla tutela della persona umana nell'epoca dell'intelligenza artificiale. Questo desiderio che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità non deve informare solo le nostre decisioni e azioni, ma anche l'utilizzo e la direzione data ai media, alla tecnologia digitale e all'intelligenza artificiale, al fine di assicurare che questi strumenti siano posti al servizio autentico dell'umanità.
1: Voltiamo pagina perché non si allenta la pressione degli Stati Uniti su Cuba. La portaerei americana è arrivata nel Mar dei Caraibi, la portaerei nucleare Nimitz. Intanto il segretario di Stato americano Rubio ha dichiarato che l'amministrazione Trump vuole risolvere in modo pacifico le divergenze con Cuba, ma dubita che si possa raggiungere una soluzione diplomatica con l'attuale governo dell'isola. Cina e Russia intanto si schierano a sostegno dell'Havana. Marco Guerra ne ha parlato con Roberto Darine, già inviato del Sole 24 Ore in America Latina.
3: Trump ha detto che lo schieramento della porta aerea in Nimitz non è una minaccia. Evidentemente rimangono molte perplessità e c'è chi ha immaginato che si possa replicare un regime change tipo quello avvenuto i primi giorni di gennaio in Venezuela. Ora, questa operazione pare obiettivamente meno verosimile per il caso cubano.
4: Cina e Russia si sono immediatamente schierate dalla parte di Cuba. Il governo cubano può sentirsi con le spalle protette?
3: Cina e Russia hanno rilasciato delle dichiarazioni forti, ma poi siamo sempre in quello che gli Stati Uniti continuano a rimarcare come il cortile di casa, e quindi è difficile, io credo, che Cina e Russia possano giocare un ruolo veramente decisivo in una partita di questo genere a 200 miglia di distanza da Cuba alla Florida.
1: La guerra Russia-Ucraina: sono almeno 4 i morti in un attacco di droni ucraini su un dormitorio studentesco ieri sera nella regione di Lugansk, controllata dai russi. Lievi progressi nei colloqui di pace con l'Iran, questo è positivo. Il segretario di Stato americano Rubio è ottimista sui negoziati per porre fine alla guerra in Medio Oriente, ma avverte: l'Iran non potrà mai avere un'arma nucleare. Gianmarco Murroni.
5: Fine delle operazioni militari e della guerra mediatica, cessate il fuoco immediato, totale e senza condizione su tutti i fronti, garanzie per la libertà di navigazione nel Golfo Persico, nello Stretto di Hormuz e nel Golfo di Oman. Sarebbero questi alcuni dei punti contenuti nella bozza finale di un possibile accordo tra Iran e Stati Uniti con la mediazione del Pakistan. Il punto critico nei negoziati era e rimane la gestione dell'uranio altamente arricchito. I principi fondamentali rimangono gli stessi: l'Iran non potrà mai avere un'arma nucleare, e per raggiungere questo obiettivo dovremo affrontare la questione dell'uranio arricchito, ha affermato il segretario di Stato USA Rubio, specificando anche che qualora l'Iran creasse un sistema di pedaggio nello stretto di Hormuz, il rischio sarebbe che l'iniziativa possa ripetersi altrove. In Libano intanto continuano gli attacchi di Israele. Almeno 5 persone sono morte nel duplice attacco condotto sul distretto di Tiro, nel sud del paese. Tra le vittime anche una bambina.
1: Saranno beati 80 martiri della guerra civile spagnola, il patriarca maronita Hoyek. Il Papa ha infatti autorizzato la promulgazione di 6 decreti del Dicastero delle cause dei santi. E c'è attesa per la visita del Papa domani ad Acerra, in una terra che è stata devastata dallo smaltimento illegale dei rifiuti tossici. Ma colleghiamoci col nostro inviato Francesco De Remigius.
6: Sì, Alessandro, siamo nel cuore della città di Acerra, dove da questa mattina nella strada che porta in Piazza Duomo, dove ci troviamo in questo momento, si distribuisce l'Osservatore Acerrano, periodico che titola così: dalle ferite della terra dei fuochi all'abbraccio con il successore di Pietro, il grido di una città che non si arrende. E proprio questo grido è rappresentato dalla forza di tanti giovani, alcuni dei quali già oggi sono in diocesi, domani siederanno alle 9:15 in cattedrale, dove incontreranno Papa Leone. Famiglie vittime dell'inquinamento ambientale che guardano al futuro sono pronte a salutare il pontefice non solo nella cattedrale ma anche attraverso i balconi di una Acerra davvero riempita di bandiere giallo e bianco, i colori della città del Vaticano, nella via che percorrerà domattina il pontefice. Tanti anche i riferimenti alla Laudato Si, l'enciclica di Papa Francesco, di cui assieme a decine di foto di Papa Leone ad Acerra sono comparsi alcuni passaggi nella settimana che celebra l'11° anniversario della sua pubblicazione. Il clima è un bene comune di tutti e per tutti è uno di questi passaggi. Dunque davvero si cerca di superare l'appellativo di terra dei fuochi, anche portando attraverso la diocesi storie di resilienza di tanti giovani. Ultima nota di colore: su molti balconi davvero tante descritte "Viva il Papa" con i colori della città del Vaticano. Da Acerra con Bruno Orti al suono è tutto, vi restituisco la linea.
1: Dunque la terra dei fuochi, una terra che aspetta una riscossa, e Lorenzo Giovanardi ne ha parlato con Francesca Ferro di Legambiente Campania. Ferro in qualche modo ripercorre l'origine di questa ambizione, sentiamo.
7: L'espressione terra dei fuochi è stata coniata da Legambiente intorno al 2003 perché individua un territorio abbastanza ampio e vasto, che è quello che sta fra Napoli, la provincia di Napoli e anche quella di Caserta. Nasce da un approfondimento che Legambiente inizia a fare nel 2003 dopo aver ricevuto numerose segnalazioni che notavano incendi di rifiuti abbandonati in aperta campagna. Insomma, c'erano tutta una serie di strani movimenti, ma anche sversamenti, camion non meglio identificati che si aggiravano in un territorio che era ancora e ancora molto di campagna, ecco, poco costruito, e che quindi avevano dato un po' l'allarme.
8: Quali sono i segnali più concreti di rinascita del territorio?
7: Mi sembra impegnativo individuare dei segnali di rinascita. Questa situazione nel tempo si è evoluta, è cambiata anche grazie all'impegno soprattutto molto delle forze dell'ordine, della magistratura. Le bonifiche sono andate molto a rilento, non sono ancora complete. Parlare di rinascita penso che sia purtroppo prematuro.
1: Nel giorno in cui la Chiesa ricorda Santa Rita da Cascia, Monti Sibillini torna a raccontare antiche leggende di grotte misteriose. Tra il Monte della Sibilla e lo scoglio di Rocca Porena, mito medievale e devozione cristiana continuano ancora oggi a dialogare attraverso proprio la montagna. Ce ne parla Maria Milvia Morciano.
9: Marche e Umbria, nei Monti Sibillini, il paesaggio conserva da secoli racconti di laghi inquieti, cavità misteriose e figure sospese tra leggenda e devozione. Intorno alla grotta della Sibilla nacquero nel Medioevo storie di regine sotterranee, ponti sospesi sugli abissi e viaggi verso l'aldilà raccontati da Antoine de la Salle e Andrea da Barberino. Poco distante, nel territorio di Cascia, lo scoglio di Rocca Porena legato a Santa Rita sembra offrire un'immagine opposta, non più la discesa nell'antro della montagna, ma la salita verso la roccia della preghiera. In un territorio segnato dai terremoti, mito e devozione continuano ancora oggi a modellare la memoria della montagna.
1: Allora finisce qui il nostro giornale. Da Daniele Giorgi in regia, Alessandro Gurasci in studio, grazie per l'attenzione, ma l'informazione, vi ricordo, torna alle ore 15.

0: Tutti. Good morning, buenos dias. Bonjour, guten Morgen.
1: La pace sia con tutti voi.
2: Hope Today.
3: Buon pomeriggio e bentrovati da Eugenio Bonanata a questo nuovo appuntamento con il programma che racconta la giornata di Papa Leone. Saluto e ringrazio Alberto Giovannetti alla console per la parte tecnica e vi ricordo che se volete scriverci il nostro numero per i messaggi telefonici è il 335-12-43722. Quella di oggi è stata una giornata densa di appuntamenti per il Santo Padre, il quale domani mattina si recherà in visita apostolica ad Acerra in Campania, una tappa che segna in modo importante la settimana Laudato Si che stiamo celebrando in questi giorni in ricordo dell'undicesimo anniversario dell'enciclica di Papa Francesco sulla cura del creato. Di questi temi parleremo diffusamente più avanti, ricordando anche l'attesa per la giornata di lunedì 25 maggio, quando conosceremo la prima enciclica di Papa Leone che, come sappiamo, verterà sull'intelligenza artificiale. Prima di proseguire, come di consueto, diamo uno sguardo al bollettino odierno della sala stampa della Santa Sede, che riporta le udienze di oggi. L'ultima della mattinata si lega proprio ai temi dell'enciclica. Il Papa, infatti, come avete sentito anche nel giornale radio, ha incontrato i partecipanti al convegno internazionale Custodire Voci e Volti Umani, che è il tema del messaggio per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali celebrata domenica scorsa. Inoltre il Santo Padre ha incontrato il Cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle cause dei Santi, autorizzando lo stesso dicastero alla promulgazione di 6 decreti relativi ai nuovi beati e venerabili. Papa Leone ha poi ricevuto il presidente dell'Assemblea Nazionale della Repubblica di Bulgaria, Mikaela Dotsova, i vescovi della Conferenza Episcopale Cattolica di Malaysia, Singapore e Brunei, il primo ministro irlandese Martin, il presidente del Parlamento della Repubblica della Macedonia del Nord, Gashi. Il Papa infine ha accettato la rinuncia del vescovo ausiliare dell'arcidiocesi metropolitana di Los Angeles, presentata da Monsignor Eklund.

0: Domani mattina la comunità di Acerra in Campania accoglierà Papa Leone, il quale tornerà nella regione dopo la tappa dell'8 maggio a Pompei e Napoli per una visita apostolica molto significativa. Siamo nell'ambito della settimana Laudato Si, 11 anni dalla pubblicazione dell'enciclica di Papa Francesco sulla cura del creato, e il Santo Padre ha deciso di recarsi in un territorio ferito da decenni di reati ambientali che hanno fortemente minato e intaccato la salute degli abitanti. Ma per capire qual è il significato e l'attesa per l'arrivo del Papa, ci colleghiamo subito con Francesco De Remigis, inviato nella cittadina campana. Francesco, ben trovato.
1: Buon pomeriggio a te Eugenio e buon pomeriggio a chi ci ascolta.
0: Allora, sei appena arrivato da Acerra, che cosa puoi dirci del clima della vigilia?
1: L'accoglienza è stata sicuramente delle più colorate, per colori intendo naturalmente il giallo e il bianco della città del Vaticano, che ha riempito tutta la strada che percorrerà anche domattina il pontefice prima di arrivare in cattedrale, e cioè in Piazza Duomo. Stiamo trasmettendo, qui accanto a me ci ospita Monsignor Antonio Di Donna, vescovo della diocesi di Acerra, e allora diamo il benvenuto anche a Sua Eccellenza, che ringraziamo per l'ospitalità e per questa intervista che ci introdurrà anche alla visita pastorale di domani.
2: Grazie a voi, grazie a voi.
1: Dunque, Eccellenza, davvero l'accoglienza è stata molto calorosa, soprattutto quando si sente parlare al di fuori di questa realtà, già stando a Roma o a Milano, di Terra dei Fuochi, si ha sempre un'impressione un po' negativa, un cascame non incoraggiante verso il futuro. E invece siamo arrivati qui stamattina e ci hanno accolto anche dei giovani in presenza qui alla diocesi, che ci hanno raccontato di quanto invece sia forte la volontà, soprattutto tra i giovani, ma anche nelle famiglie che hanno avuto magari una malattia legata al territorio in questi anni, hanno dovuto affrontare delle cure importanti, la voglia di resistere, di essere resilienti e di guardare soprattutto a un domani. Ci si sarebbe aspettata invece la volontà di lasciare questo territorio segnato, invece no, la prima impressione è stata subito quella di una comunità che vuole restare qui, vuole dare un messaggio diverso rispetto a quello degli anni scorsi, e ci hanno detto in molti: andate a bussare in diocesi e parlate con Sua Eccellenza Di Donna, perché in questi anni ha aperto le porte a tante famiglie che hanno avuto questa problematica. Allora partiamo proprio da qui. Cosa ha significato per la Chiesa e per la diocesi incontrare queste famiglie, aprire le porte, accoglierli e anche, diciamolo, sostenerle in questo percorso sanitario non semplice per molte di esse?
2: Noi siamo partiti proprio dalla sofferenza dei malati, di quelli che sono stati colpiti da cancro a causa dell'inquinamento ambientale. La Chiesa, e non solo quella di Acerra, ma le 12 diocesi di questo territorio, hanno ascoltato il grido della terra e dei poveri, perché il grido della terra e dei poveri è un solo grido. Non c'è una questione ambientale che non sia anche una questione sociale e una questione sanitaria. Ma nello stesso tempo noi vogliamo, e già da tempo, recuperare, risalire la china, e soprattutto non vogliamo più che questa terra sia raccontata solo per le sue ferite, i suoi drammi, ma sia raccontata anche e soprattutto per la resilienza della sua popolazione, la laboriosità, la sua storia, la sua cultura, la voglia di riscatto. Ma questo lo facciamo insieme anche con altre terre dei fuochi, perché noi non siamo d'accordo quando si getta solo sulle spalle di questo territorio il marchio infamante di Terra dei Fuochi. Le Terre dei Fuochi sono parecchie in Italia. Il Ministero ogni anno col suo rapporto ci dice che ci sono ben 50 siti altamente inquinati a nord, al centro e al sud. Se ne esce insieme. Non è giusto addossare solo su questo territorio il marchio di Terra dei Fuochi. Io preferirei non parlare di Terra dei Fuochi, è un assioma che non mi piace, però se proprio dobbiamo parlarne al plurale, Terre dei Fuochi, non Terra dei Fuochi.
1: Eccellenza, in questi anni si è parlato molto anche dei numeri che da qui provenivano, magari da altre parti d'Italia erano più spalmati su vari rapporti, qui c'era una concentrazione maggiore e, come ricordava, un faro forse eccessivamente anche vicino, quasi voyeuristico nell'andare a cercare questi numeri. Voi come diocesi avete avuto un approccio diverso che è davvero curioso e che ci piacerebbe condividere con chi ci ascolta qui alla Radio Vaticana, e cioè avete convocato regolarmente le famiglie per fare il punto sulla situazione ambientale. In che occasione, quante volte periodicamente, e che cosa emergeva di fatto? Perché anche qui parliamo di numeri, di un confronto, di una chiesa aperta che poi restituisce qualcosa all'esterno.
2: Ma non solo per le famiglie che hanno avuto ragazzi e giovani malati e morti. Io personalmente, col mio segretario, ogni settimana mi reco a far visita a queste famiglie, le conosco uno per uno, domani staranno in cattedrale, e Don Alfonso, il mio segretario, 2 anni fa ha scritto una struggente via Crucis in cui le stazioni sono proprio le stazioni della peregrinazio di queste famiglie, di ospedale in ospedale, di cura in cura, e questo è stato l'inizio, tutto è partito di qui. Però questa reazione della gente non si è fermata qui, sono nati comitati, gruppi di volontariato, sono stati coinvolti i medici per l'ambiente, le madri coraggio che hanno avuto figli, e a poco alla volta abbiamo coinvolto le istituzioni che all'inizio sono stati un po' assenti, ma grazie a Dio da un po' di tempo c'è un forte dialogo con loro, e cioè con la regione, i comuni e anche col governo nazionale, ma poi si è allargata quest'onda. Abbiamo coinvolto la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana,

0: si mette insieme non si esce, non si addossa questo marchio solo a un territorio.
1: Monsignor Di Donna, un'altra questione che ci ha colpito è stata leggere su alcune pareti delle palazzine che ci hanno portato fin qui a Piazza Duomo alcune frasi, alcuni passaggi tratti direttamente dalla Laudato Si. A mia memoria è una delle prime volte che in una visita pastorale la cittadinanza, oltre naturalmente alle foto del Pontefice, del Santo Padre per l'accoglienza, i saluti, i consueti, viva il Papa, ci si concentri su alcuni passaggi che dedicano proprio attenzione al territorio. E mi ha colpito anche una frase di una giovane che ho incontrato questa mattina qui ad Acerra: abbiamo ereditato una terra sporca, l'abbiamo ereditata così, ma non vuol dire che sarà sempre inquinata. Ci può far davvero entrare in questo contesto anche per capire come queste famiglie, tanti giovani, ma anche semplici cittadini, si stanno preparando alla visita pastorale del Santo Padre di domani?
0: La visita del Papa è legata fortemente alla Laudato Si. La Laudato Si ha dato un impulso forte al nostro impegno. Un impegno, ci tengo a sottolineare, che viene da lontano, però la Laudato Si nel 2015 ha dato un ulteriore stimolo e noi ci siamo preparati meditando il documento, mettendolo al centro della nostra attenzione, perché il Papa viene a rilanciare questo documento profetico, formidabile, che non è un documento green, ecologista, ma sono solito dire è un documento della dottrina sociale della Chiesa, è atto di magistero e soprattutto in genere io dico che quello che fu alla fine dell'Ottocento la Rerum Novarum per la questione operaia, lo è la Laudato Si per la questione ambientale, perché la posta in gioco è molto alta. Qui si tratta della sopravvivenza del pianeta, del futuro, delle nuove generazioni, perciò sono proprio i giovani da noi, credo, quelli più entusiasti, perché come ha detto questa ragazza che l'ha intervistato, noi l'abbiamo ereditata, ma la terra sporca, ma non tutto è perduto. Come dice la Laudato Si, l'uomo che è capace di degradarsi fino all'estremo è anche capace di rigenerarsi e di risollevarsi, di convertirsi. Non a caso si parte di conversione ecologica.
1: Lei questa mattina in un'intervista ad Avvenire ha dichiarato che è stata la gente del posto qui a cambiarla, ad indirizzarla anche verso un'ecologia integrale. Ci racconta un paio di testimonianze che l'hanno davvero segnata in questo percorso anche di approfondimento ulteriore?
0: Sì, io non venivo da Acerra 13 anni fa, io vengo dal mondo della pastorale, della catechesi, delle parrocchie, ma qui è proprio stato questo fenomeno che mi ha letteralmente colpito, cioè ho capito che io dovevo dare risposta alla sofferenza della gente e soprattutto a contatto con i malati e il grido di giustizia, perché almeno all'inizio c'era una sordità, ecco, di chi doveva intervenire, controllare, e non l'ha fatto, e la Chiesa ha dato voce ai senza voce e da lì è partito un movimento, diciamo, irresistibile, e certamente non è eliminata la tentazione della sfiducia, della rassegnazione, però devo constatare che c'è questa grande voglia di risalire la china. La terra, dice un proverbio, la terra non ci è stata data in eredità dai nostri padri, ma ci è stata data in prestito dai nostri figli, e noi dobbiamo pensare alle nuove generazioni.
1: Grazie davvero a Monsignor Di Donna che ci ha ospitato qui in casa sua, ma abbiamo capito è la casa un po' di tutti i cittadini che vogliono abitarla, non solo di chi ha un problema con la malattia del territorio. Lo salutiamo e lo ringraziamo ricordando gli appuntamenti di domani mattina alle 8.45, previsto l'atterraggio ad Acerra del Santo Padre, alle 9.15 l'arrivo in cattedrale, alla presenza naturalmente dei vescovi della campagna, del clero e dei religiosi, oltre che delle famiglie che hanno avuto vittime dell'inquinamento ambientale, e naturalmente Monsignor Antonio Di Donna, e poi alle 10.30 il Pontefice, Papa Leone, si trasferirà in Piazza Calipari per l'incontro con i sindaci, i fedeli dei vari comuni della Terra dei Fuochi, tra virgolette, tra mille virgolette, abbiamo chiarito ancora una volta qui a Pop Today oggi, e poi il saluto alle autorità. Padre, il Santo Padre si congederà poi al

0: alle 12 e rientrerà in tarda mattinata in Vaticano. Grazie davvero, Monsignor Di Donna.
1: Grazie a voi, grazie a voi.
0: La linea torna ad Eugenio. Buona annata in studio. Grazie, Eugenio.
2: Grazie, grazie Francesco. Un saluto al Vescovo di Acerra, Monsignor Di Donna. Insomma, ci avete dato un po' il contesto della visita di domani. Buon lavoro a tutti. Noi ci fermiamo per una pausa musicale.

verso la piccola grande Europa che mi ha sentito tanto parlare. Evviva il senso della bellezza che va nel mondo e lo può cambiare.

0: Ed ora vi portiamo a Castel Gandolfo e più precisamente alla Borgo Laudato Si. Lo facciamo perché ci teniamo a raccontare in che modo da quelle parti si vive la settimana Laudato Si, che è iniziata il 17 maggio e che terminerà il 24 maggio in occasione, come abbiamo già detto, dell'undicesimo anniversario dell'enciclica di Papa Francesco. E allora ci colleghiamo telefonicamente con Donatella Parisi, responsabile della comunicazione del Centro di Alta Formazione Laudato Si. Grazie Donatella di essere con noi.
1: Buongiorno e grazie a voi.
0: Allora ti chiedo subito, qual è per voi il valore di queste giornate, di questa settimana?
1: Allora, per noi è un momento centrale all'interno dell'anno delle attività di Borgo Laudato Si, perché celebriamo l'enciclica Laudato Si di Papa Francesco, da cui nasce il nostro progetto. Borgo Laudato Si nei giardini papali di Castel Gandolfo sono 55 ettari destinati a creare un modello che possa dimostrare al mondo che quello che c'è scritto nella lettera enciclica possa diventare realtà, possa diventare concreto e possa essere condivisibile con l'umanità. E quindi noi celebriamo questo anniversario, questo undicesimo anniversario dell'enciclica, con una serie di attività concrete, proprio perché vogliamo continuare coerentemente con il nostro mandato a dar corpo all'enciclica.
0: Donatella, nel vostro cammino incontrate in continuazione tante persone, insomma venite a conoscenza di tante storie. Ce n'è qualcuna in particolare che vuoi condividere con noi e che è significativa per quello che stavamo raccontando?
1: Sì, ce ne sono tante, proprio perché una delle prime attività a partire all'interno di Borgo Laudato Si è stata la formazione e lavoro per le persone in condizioni di vulnerabilità, quindi rifugiati, migranti, donne sopravvissute a tratte violenza, persone con diverse abilità e giovani in cerca di un'occupazione. E quindi le storie sono tante, i volti sono tanti, il volto della speranza, ma penso ad Ali, che è un ragazzo sudanese che è scappato da una delle zone più desertiche del Sudan perché non c'era cibo e non c'era acqua, e adesso qui da noi fa il corso di manutenzione del verde, di giardinaggio, e quindi impara a prendersi cura delle piante, a coltivarle, e lui che viene da un paese, no, così desertico in cui è così difficile avere della vegetazione. Oppure abbiamo due colleghi che lavorano con noi a Borgo Laudato Si, che sono due rifugiati che vengono dalla Siria, un paese martoriato dalla guerra ormai da tantissimi anni, sono scappati per mettersi in salvo dalle bombe partendo molto giovani e ora lavorano con noi nel team dell'accoglienza dei visitatori. E poi c'è una presenza molto bella, che è quella dei religiosi e delle religiose. L'enciclica è un testo prima di tutto spirituale, di fede, e quindi avere per esempio dei seminaristi che fanno da noi il loro servizio volontario, o dei sacerdoti e delle religiose che lavorano con noi sui temi della Laudato Si, sono certamente storie belle, perché poi vengono da tutto il mondo, dal Nicaragua al Kenya, dal Messico alla Siria, per costruire insieme la bellezza che c'è in quel documento così profetico.
0: Secondo te noi tutti, credenti e non, abbiamo ben compreso l'importanza del tema della cura del creato e del fatto che è necessario darsi da fare?
1: Allora, quello che noi osserviamo è che in 11 anni di vita dell'enciclica sono moltissime le esperienze Laudato Si che sono nate da quel testo, sia cattoliche che non laiche o comunque di altre religioni. La cura del creato è stata messa al centro del pontificato di Francesco e del Magistero della Chiesa, perché poi è un tema su cui Leone è tornato già più volte. Certo, c'è moltissimo da fare, perché mai tanta consapevolezza, ma mai tanto gravi e allarmanti i dati della crisi climatica, e quindi è proprio l'ora di muoversi, è una chiamata urgente questa per la cura del creato, e sono tantissime, davvero, ripeto, le persone impegnate a prendersi cura del creato per rendere questo mondo un mondo più giusto e a misura di tutti. Però c'è ancora tanto da fare e tanti altri si devono unire in questa bellissima esperienza, che è cambiare il rapporto con la natura e rendersi responsabili e non più sfruttatori.
0: Cura del creato vuol dire anche cura delle relazioni, forse vale la pena di ricordarlo a chi ci ascolta.
1: È proprio così, il cuore dell'enciclica Laudato Si è l'ecologia integrale, questo termine è scritto da Papa Francesco più volte. Cos'è l'ecologia integrale? È la cura del creato e la giustizia sociale, la promozione della dignità di ogni uomo e di ogni donna sulla terra. Se c'è anche un solo uomo che vive in sofferenza, non stiamo facendo abbastanza per il creato, e se c'è ancora inquinamento nel mondo vuol dire che non tutti gli uomini sono liberi e in pace, purtroppo questo è sotto gli occhi di tutti. Quindi l'ecologia integrale, che che tanto stava a cuore a Papa Francesco è la giustizia sociale, quindi che nessuno abiti più le periferie esistenziali del mondo attraverso un rapporto nuovo con la natura e con la creazione.
0: Ecco, qual è il contributo di Papa Leone a questa causa, anche in considerazione della visita pastorale di domani ad Acerra, di cui abbiamo parlato in precedenza?
1: Il pontificato di Leone è un pontificato che mette al centro i temi dell'ecologia integrale e della cura del creato. Intanto la sua storia personale: è stato 30 anni missionario in Perù, dove la crisi climatica è concreta, è pane quotidiano purtroppo, dalle inondazioni a quant'altro. L'abbiamo visto anche una delle prime foto del pontefice, era lui a cavallo da vescovo di Ciclaio con gli stivali, e poi moltissime volte è tornato a parlare di ecologia integrale. L'ha fatto anche da Borgo Laudato Si in due occasioni: il 9 luglio celebrando la prima messa con la nuova liturgia della cura, della custodia della creazione, e poi il 5 settembre quando ha inaugurato Borgo Laudato Si e ha detto che noi dobbiamo essere custodi della natura e non sfruttatori, dobbiamo cambiare il nostro rapporto con ciò che ci circonda per custodirlo per le generazioni future. È un tema che ricorre, domani la visita ad Acerra sarà una nuova tappa fondamentale in questo senso, va in una terra martoriata dall'egoismo degli uomini, dallo sfruttamento, dall'inquinamento, dove ci sono moltissime comunità in sofferenza, dove i dati della salute sono allarmanti, andrà in un focolaio di crisi climatica e dirà al mondo di cambiare prospettiva, di compiere quella conversione ecologica che tanto ci serve oggi.
0: E lunedì conosceremo il contenuto della prima enciclica di Papa Leone sull'intelligenza artificiale. Cosa vi aspettate da questo documento e come state vivendo l'attesa della pubblicazione?
1: Siamo ovviamente emozionati all'idea che la prima enciclica di Leone XIV sia sull'intelligenza artificiale. È un tema che tocca moltissimo anche i temi del creato, dell'ecologia integrale, della sostenibilità ambientale. Scegliendo questo nome, Leone XIV, era già chiaro che probabilmente si sarebbe occupato di questi temi, l'ho anche detto in più occasioni. Leone XIII scrisse la Rerum Novarum perché erano delle cose nuove quelle che portava la rivoluzione industriale. Leone XIV scrive di intelligenza artificiale. Io credo che sarà un documento in cui la dignità e il benessere del bene comune, la dignità dell'essere umano siano al centro. L'intelligenza artificiale ha senso se migliora la vita di tutti, non escludendo nessuno. I progressi potrebbero essere incredibili e non riusciamo neanche ad immaginarli. Pensate nel campo della salute, ma anche della sostenibilità ambientale, sul tema dell'acqua, sul tema del riuso, sul tema delle energie rinnovabili. È ovviamente uno strumento che va usato per il bene. Ecco, noi pensiamo che Leone con questa enciclica rimetta al centro l'uomo e chieda un nuovo umanesimo. Ecco.
0: Donatella, in conclusione torniamo da dove siamo partiti, cioè Castel Gandolfo, il Borgo Laudato Si, e guardiamo al futuro. A che cosa state lavorando in particolare?
1: Ci sono più fronti di lavorazione aperti. Da poco abbiamo lanciato la Global Alliance, che è questa rete che è stata inaugurata a Borgo Laudato Si con 90 università di 60 paesi nel mondo, e l'idea è di appunto costruire una rete che possa diffondere progetti di ricerca, studi, ma anche buone prassi sull'ecologia integrale. La formazione, l'educazione è uno dei temi principali del progetto di Borgo Laudato Si, e quindi lavoriamo molto su percorsi formativi, percorsi educativi. La formazione al lavoro a cui facevo riferimento prima è uno di questi, ma anche con i bambini, con i laboratori didattici, con gli studenti universitari, con tutti coloro che vogliono ricevere una formazione che sia Laudato Si, che non è una formazione semplicemente green, è una proposta di vita, una proposta di fede. Noi questo vogliamo condividerlo con tutti coloro che decideranno di venirci a trovare a Borgo Laudato Si, e che aspettiamo con tanto desiderio di incontrarli e di raccontare quello che stiamo facendo.
0: Bene, grazie a Donatella Parisi, responsabile della comunicazione del Centro di Alta Formazione Laudato Si. Grazie davvero, Donatella.
1: Grazie a voi, a presto.
0: E allora noi ci fermiamo per una pausa musicale.

0: Ora vogliamo condividere con voi una chiacchierata che abbiamo fatto con il cardinale Francesco Montenegro, arcivescovo emerito di Agrigento, il quale oggi compie 80 anni e ci abbiamo tenuto a sentirlo, innanzitutto per fargli gli auguri a nome di tutta la Radio Vaticana e anche per una riflessione personale su questa giornata così importante per la sua biografia e per il suo percorso di vita. Sentiamo che cosa ci ha detto.
1: Intanto grazie degli auguri a lei e a chi sta ascoltando, anche un saluto. È una ricorrenza un po' importante perché mi obbliga a pensare alla vita che ho vissuto, ma anche essere pronto al futuro, perché il tempo è un dono che riceviamo. E quindi nelle riflessioni di questo giorno sto pensando quanti doni hanno riempito questo dono. Il Signore è stato generoso, ma non voglio fermarmi a guardare solo indietro, perché ancora c'è un tratto di strada che non so quanto sarà lungo, che devo fare, e lo devo fare con quello slancio che non può mancare a chi si sente amato da Dio. E questo è il mio sentimento di gratitudine, di emozione, perché il Signore anche oggi nel Vangelo della Messa ho trovato quel brano che diceva mi ami, mi ami, mi ami, e poi ha concluso seguimi Gesù a Pietro, e l'ho fatto me, al posto del nome Pietro ho messo il mio nome, e ho visto che ancora questa dichiarazione d'amore era importante per me.
0: Qual è il suo desiderio, il suo auspicio per il suo percorso?
1: Niente, essere fedele a quello che il Signore mi chiede. È vero che col tempo che avanza diminuiscono attività e tutto, però anche vivere bene quello che devo vivere quotidianamente, credo che sia il più grande atto di fedeltà che posso fare a Lui. Le piccole cose per Lui sono importanti. Guardo Maria e mi accorgo che cucinare, pulire case e tutto l'ha reso una donna grande. Mi metto sulla sua strada anche.
0: Eminenza, Papa Leone, come tutti i suoi predecessori, invita costantemente a mettere al centro la vita e l'umanità, soprattutto a fronte delle sfide economiche e sociali che abbiamo davanti in questa ora buia segnata da tante guerre e da tanti conflitti. Lunedì conosceremo la prima enciclica del Santo Padre. Qual è, secondo lei, l'importanza di questo documento?
1: Beh, nei tempi di oggi si sta usando tanto l'intelligenza artificiale, ma purtroppo forse la si sta usando anche male. Se è un servizio all'uomo, un servizio che eticamente è possibile, allora credo che sia anche una possibilità per l'uomo di vivere con questo nuovo, chiamiamolo, strumento. Ma se dovesse soltanto essere emotivo e diventare un'arma per i prepotenti che va contro i più deboli, credo che dovremmo stare attenti a come usarlo.
0: Man mano che passa il tempo aumentano le occasioni per conoscere meglio Papa Leone, il suo pensiero, la sua visione di Chiesa. Domani, sabato, sarà in Campania, da Cerra, nella cosiddetta Terra dei Fuochi, per ricordare l'importanza della cura del creato, della casa comune, delle relazioni. Quanto pesa questo tema sul nostro futuro e sul futuro della Chiesa?
1: Ma credo che è un tema pesante, perché non si può fare a meno di essa. Quando mettiamo da parte certe considerazioni o altro, vediamo quello che succede. L'uomo non ha più una dignità, chi può approfitta del più debole, e questo non credo che possa permetterci di guardare lontano. Mentre i papi ci stanno aiutando a capire che c'è un'altra via da percorrere. È la via dell'amore, è la via del Vangelo, e nella via del Vangelo l'altro non è mai un nemico, ma è il fratello che sto scoprendo accanto a me. Io ricordo sempre quell'immagine di Monsignor Bello che diceva: ha creato gli angeli con due ali perché volassero, gli uomini li ha creati con un'ala sola, perché se l'uomo vuole volare deve abbracciare un altro uomo, e tutte le due ali che si muovono permettono a tutte e due di volare. Non possiamo camminare da soli, e i papi ce lo stanno dicendo in tutti i modi.
0: In seguito ci sarà la visita pastorale del Papa a Pavia e poi a luglio quella a Lampedusa. Che cosa rappresenta per lei quest'ultima tappa del Santo Padre e questa piccola isola?
1: Io lo ringrazio ringraziato per questa scelta che ho fatto, ho vissuto la venuta di Papa Francesco e accolto Papa Francesco a Lampedusa. Per me Lampedusa è un laboratorio di futuro, dove l'accoglienza che i lampedusani hanno sempre saputo dare e la povertà si sono incontrati, e il mondo futuro deve percorrere questo binario. Ci accorgiamo come i poveri aumentano ed è necessaria accoglienza, che non è soltanto elemosina, ma è far sentire l'altro un uomo pieno di dignità come lo sono io. E quindi Lampedusa è un luogo in cui guardare, e io dicevo alla mia gente quando ero vescovo di Lampedusa: teniamo conto, Dio sta passando in mezzo a noi, non sono soltanto dei migranti. E comparavo la storia di adesso con la storia della Bibbia del popolo di Israele. Ci sono gli stessi ritmi, e abbiamo avuto poi Mosè, Papa Francesco, che venne a dirci qual era la strada da percorrere. E credo che anche Papa Leone ci darà delle indicazioni, perché percorriamo con coraggio quella strada nuova, anche se vecchia perché è del Vangelo, ma per noi nuova perché non la percorriamo tanto.
0: Eminenza, in conclusione rivolgiamoci a chi ci sta ascoltando, guardando ancora al Magistero, al Pontificato di Papa Leone. Come manifestare vicinanza in concreto al Santo Padre?
1: Concreto del vivere bene la propria vita, viverla avendo come navigatore satellitare il Vangelo, diventa il modo per cui il Papa si senta attorniato da gente che la pensa come lui e che insieme a lui vuol camminare per andare più lontano.
0: Eminenza, grazie davvero di essere stato con noi e ancora auguri di buon compleanno.
1: Ringrazio lei, ringrazio gli ascoltatori, un saluto affettuoso. E che davvero la nostra vita sia un bel cammino, anche se le difficoltà ci sono, ma le difficoltà fanno i campioni, e noi come cristiani dobbiamo essere dei campioni della vita.
0: Bene, cari amici e care amiche, siamo arrivati al termine del nostro appuntamento. Da Eugenio Bonanata al microfono e Alberto Giovannetti in regia, grazie per l'attenzione e buon proseguimento.

0: L'informazione, il Papa e chatbot sfruttano bisogno di relazioni, serve recuperare il valore dell'umanità, incontrando dunque i partecipanti al convegno internazionale Custodire Voci e Volti Umani. Leone XIV ha richiamato l'impegno della Chiesa nel campo delle comunicazioni sociali. Sono almeno 4 i morti in un attacco ai droni ucraini su un dormitorio studentesco ieri sera nella regione di Lugansk, controllata dai russi. La BCE è impegnata a definire la politica monetaria in modo da garantire che l'inflazione si stabilizzi in modo duraturo, e il nostro obiettivo rimane quello del 2% nel medio termine. Questo lo ha precisato la presidente della BCE, Christine Lagarde. Un attacco israeliano nel sud del Libano ha ucciso 6 persone, tra cui 2 soccorritori e una bambina. Infine, la flottiglia, il team legale italiano della flottiglia, valuta una denuncia per tortura in merito alle condizioni di detenzione. Per ora è tutto, l'informazione alle 16.
1: Quando ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Letti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Rosario Tronnolone.

0: Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. È tornato a trovarci Don Giuseppe Di Stefano, benvenuto.
1: Grazie.
0: Che oltre ad essere appunto un sacerdote è anche uno scrittore prolifico, perché non eri qui tanto tempo fa.
1: No, no, infatti.
0: Hai scritto un nuovo libro che è sempre proposto dalle Edizioni Paoline, il cui titolo è Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Stavamo dicendo poco prima di cominciare la registrazione, ti confidavo che quando ho letto il titolo non ho immediatamente riconosciuto la frase di Adamo che c'è già nel libro della Genesi, no? Appunto, ho avuto paura. Secondo me questo è indicativo, perché significa che in realtà è una frase che appartiene talmente tanto all'esperienza delle persone che non è riferito appunto ad una citazione, ma qualcosa che ognuno riferisce ad un proprio vissuto, no? Un proprio momento del vissuto.
1: Rosario, è esattamente così, perché noi siamo di quelli che viviamo le paure, però fatichiamo a parlarne. Ecco perché nella scelta del titolo mi sono trovato davanti a tanti che, quando glielo proponevo, non riuscivano a riconoscere questa citazione di Adamo, che poi tra l'altro sono tra le prime parole, la prima, l'esultanza, no? per Eva, tutto bello, no? quando arriva la creazione della donna, poi però dinanzi all'esperienza del peccato, del fallimento, Adamo scopre di avere paura. La paura entra insieme con il fallimento, e credo sia indicativo, perché ci ricorda come spesso e volentieri le nostre paure si alimentano del fatto che abbiamo deluso qualcuno, e per paura di deludere qualcuno noi ci ingabbiamo in queste paure, che poi sono frutto anche delle attese degli altri su di noi o di noi stessi sulla nostra vita. Quando sperimentiamo tutto questo, la paura inizia a entrare con prepotenza, e quello che prima poteva essere un suono bello, no? Il passo di Dio nel giardino diventa un rumore. Anche questo è indicativo di come le cose cambino in rapporto a quello che noi viviamo. Se fino a quel momento per Adamo il passo di Dio era il passo di un amico che ti viene a trovare, con cui trascorrere del tempo in maniera in armonia, in maniera bella, alla brezza del mattino, da quel momento diventa un rumore di passi che vengono a stanare il mio fallimento. La paura si alimenta proprio di questo, del fatto che noi quando ci scopriamo fragili, e soprattutto quando gli altri ci scoprono fragili così come siamo, la prima cosa che ci viene in mente è quella di nasconderci, e percepiamo la presenza dell'altro non come ricchezza ma come minaccia.
0: Tu fai un percorso che ovviamente parte proprio, dicevamo, dal libro della Genesi, analizzi anche il luogo, il giardino, analizzi poi il rapporto tra Caino e Abele, ma adesso ci arriviamo. Però tu hai detto appunto una cosa, la paura del fallimento, la paura della delusione. Tu ad un certo punto fai un'annotazione anche molto personale, ma credo che sia poi un'esperienza che in tanti abbiamo vissuto, cioè di quel tipo di educazione, spesso per mille ragioni, anaffettiva, che fa sì che il bambino abbia in realtà sempre bisogno di un'approvazione, sempre bisogno soprattutto del sentire di meritare l'amore, meritare l'affetto, e quindi una sorta di sforzo per questo.
1: È esattamente così. Io a un certo punto, nel capitolo a cui sono più legato e che poi è il primo che ho fatto leggere all'editore, mi sono misurato con questa paura, che poi è la paura secondo me centrale per la vita delle persone, no? La paura di amare e di essere amato, ma soprattutto in relazione alla paura di amare e di essere amato, la paura di non essere abbastanza. Perché è come se per l'amore noi dovessimo essere sempre perfetti, sempre in ordine, come se nell'esperienza dell'amore non fosse mai contemplato il fallimento, non fosse mai contemplata la possibilità di sbagliare. E invece è proprio a partire dai fallimenti, dai tradimenti, dalle cadute, che l'amore si rafforza. E in questo momento mi viene in mente proprio un personaggio che di quel capitolo è il protagonista, è Pietro, no? L'esperienza del tradimento, del fallimento nel suo rapporto con Gesù lo fa diventare un personaggio umanissimo ma anche profondamente divino, perché nel suo riconoscere il fallimento, nel suo porsi dinanzi a Gesù come, facciamoci passare un po' l'espressione, un cane bastonato che se lo ritrova a un certo punto in tante occasioni dopo la Pasqua, dopo la risurrezione, e non sa come affrontare il problema, tanto che poi Gesù prende l'iniziativa in quella esperienza fortissima che è quella colazione di ritorno dalla pesca sul mare di Galilea. E lì Pietro scopre che Gesù si abbassa alla sua maniera di amare, non gli sta chiedendo di amarlo in maniera ideale ma molto concreta, e quindi di volergli bene. Ho provato a immaginare questo dialogo tra Gesù e Pietro e a riscriverlo alla mia maniera, facendo in modo che venisse fuori proprio il desiderio di Gesù di essere amato per quello che è, un amico. Prima della sua divinità, prima di essere il maestro, il signore, il risorto, lui vuole essere qualcuno che chiede di essere amato nella pienezza della sua vita, anche se non è facile stargli dietro, e Gesù lo riconosce, lo dice a Pietro: io lo so che non è facile starmi appresso, però tu provaci, provaci sempre, e anche quando fallisci non temere, abbracciami più forte. E ho immaginato questa conclusione, no? Che poi è la vocazione raccontata, la vocazione di Pietro raccontata dal Vangelo di Giovanni, l'ho immaginata come un'esperienza culmine, che in questo abbraccio si ritrovano insieme e declinano un modo nuovo di vivere il per sempre, non fatto di grandi intenzioni e grandi slanci, ma di piccoli per sempre quotidiani.
0: Tu però parli anche di un modo nuovo, ad un certo punto, di intendere Dio. Tu ad un certo punto racconti di un Dio che scrivi con la D minuscola, no? Cioè di una forma così falsa di quello che noi possiamo immaginare che sia, no? Questo essere supremo, e poi dell'incontro vero appunto con un Dio che ama in maniera completamente diversa da quella che noi pensiamo.
1: Questo, lo dicevi prima tu, è frutto anche di un'educazione ricevuta, un'educazione un po' d'altri tempi, in cui se fai il bravo, se sei bravo, se sei meritevole, allora mamma e papà ti vogliono bene, e così anche Dio. Ma quando scopri che Dio non la pensa così, che Dio è totalmente diverso, quella è la grande rivoluzione della tua vita. Io questa esperienza l'ho fatta concretamente sulla tomba di Francesco d'Assisi all'inizio del mio cammino, quando ho scoperto che Dio non si merita, ma puoi solo accoglierlo, che non devi fare qualcosa per Dio per ingraziartelo, ma sei chiamato a essere pienamente te stesso, e nella misura in cui sei pienamente te stesso, il suo amore ti raggiunge e riempie della tua vita anche quello che tu non vorresti che nessuno vedesse, che nessuno, di cui nessuno si accorgesse, le cose da cui forse vuoi scappare. Dio le riempie, le trasforma con una presenza tutta nuova, questo Dio che dal basso ci raggiunge e ci trasfigura con Lui, ci fa fare esperienza di un amore che veramente riempie la vita e che può dare senso anche all'esperienza del fallimento, del dolore, della sofferenza. Un Dio che è veramente diverso, ecco perché a me piace declinare Dio con due espressioni che tra loro vanno insieme, no? Dio è altro e Dio è oltre. Altro perché è diverso da come ce lo aspettavamo, da come ce lo hanno raccontato. E oltre perché è sempre un passo avanti a noi, non per farci sentire ritardatari cronici, ma piuttosto per farci scoprire che Lui ci precede, ci spiana il cammino, ci sta davanti. Ecco perché quelle parole che dentro di me sentì dentro sulla tomba di Francesco sono ancora le parole con cui Dio mi ha conquistato e attraverso le quali mi lascio amare ogni giorno. Tu sei prezioso ai miei occhi, io ti amo. Le parole di Isaia 43 secondo me hanno il sapore di un amore che ti accerchia, ti assedia e in qualche maniera mette in minoranza le paure. È come un salvagente l'amore di Dio, lanciato in mezzo alla tempesta, permette a te di tornare a galla e assedia le tue paure al punto da farle sentire davvero in minoranza.
0: Tu hai parlato di San Francesco d'Assisi e questo mi fa venire in mente anche, tu a un certo punto rievochi l'abbraccio di San Francesco al lebbroso.
1: Sì.
0: E ne parli nel capitolo legato, perché tu affronti una serie di paure che ovviamente tutti quanti affrontiamo, una di queste è la paura della malattia.
1: Sì, nella paura della malattia io racconto questo incontro che poi è l'inizio della vocazione di Francesco, quello che era normale tenere a distanza, quello che era normale respingere per ragioni anche molto pratiche, no? La paura del contagio, della malattia in sé, diventa qualcosa che per Francesco assume addirittura il sapore della dolcezza. E questo è assurdo, ma se lo leggiamo proprio a partire dall'incontro che Francesco fa con se stesso alla luce di Dio, comprendiamo che quel lebbroso in realtà è Francesco stesso, che incontra la sua vita a brandelli, una vita che apparentemente aveva tutto. Una persona come lui, che non aveva bisogno di niente, aveva tanta roba, tante cose, eppure si sente vuoto, si sente bisognoso. E l'incontro con quell'uomo dall'umanità a brandelli anche visivamente lo fa tornare intero, e il gesto potente di questo abbraccio ci ricorda che non sempre le persone che ci aiutano sono persone integrate, integre, intere, ma spesso sono persone in pezzi come noi, che abbracciandoci ci danno la certezza che i pezzi possono tornare al loro posto. Non siamo più quello che eravamo e non lo saremo mai più, ma certamente quello che alla luce del Vangelo possiamo sapere è che saremo nuovi. Quel Dio che fa nuove tutte le cose inizia nella mia vita, come nella vita di Francesco d'Assisi, come nella vita di tanti uomini e donne, ha fatto, fa e farà, si renderà presente in questo segno di questo abbraccio che ci circonda, ci mette a nostro agio e ci fa scoprire che siamo attesi, desiderati e amati profondamente per quello che siamo.
0: Questo che tu dici, che Francesco nell'abbracciare il lebbroso abbraccia una parte di sé che non conosceva, in realtà ci lega anche ad un altro capitolo di cui tu parli, ed è quello legato allo straniero e al fatto che istintivamente la paura di ciò che è straniero a noi ci fa pensare che questo sia nemico a noi. Però tu sottilmente dici che forse lo straniero è in realtà un po' lo specchio, il riflesso di ciò che non conosciamo di noi stessi.
1: Innanzitutto lo straniero ci mette davanti a un dato di fatto, che non siamo figli unici. L'idea di meritarsi, l'idea di meritarsi l'approvazione dei genitori è già difficile, no? A maggior ragione se poi devi concorrere con un altro in questa cosa. Quindi questo è il dramma di Caino e Abele, ma è il dramma dell'umanità, che cerca di farsi spazio a bracciate piuttosto che a scazzottate. Ci insegnano che per essere bravi bisogna essere i migliori e bisogna sgomitare pur di arrivare alla meta. Invece l'esperienza dello straniero ci mette proprio in crisi, perché ci fa accogliere o ci mette comunque davanti della nostra umanità ciò che non ci piace: il fatto di essere rifiutati, esclusi, non compresi, messi all'angolo, emarginati. Io dico in quel capitolo che dentro di noi c'è uno straniero che chiede di essere accolto, riconosciuto, che chiede diritto di asilo nella nostra vita, perché noi con tutto ciò che di estraneo abbiamo costellato la nostra vita, in realtà non ci rendiamo conto di come veramente abbiamo bisogno di tornare a noi stessi, alla verità della nostra vita. C'è qualcosa che sottilmente lega la mia vita alla tua, a quella di chiunque altro, che è proprio l'esperienza della fragilità e del fallimento. A me piace ripetere spesso che le ferite, quando si incontrano, si riconoscono e iniziano a dialogare ancora prima delle persone. E questo è quello che avviene con lo straniero, e questo è quello che poi racconto nel libro a un certo punto, quando immerso in una passeggiata apparentemente normale, mi ritrovo a fare i conti con un agguato di Dio che mi viene a cercare nella persona di un uomo che non conoscevo e che stava lì davanti alla sala cinesca.
0: Il bisogno tu hai anche frainteso, perché inizialmente hai pensato solo che sì, c'è bisogno di un'elemosina.
1: Sì. Davanti a questa sala cinesca arrugginita di una bottega in disuso, quest'uomo mi lancia uno sguardo. E questa cosa mi mette a disagio, quindi la prima cosa che, come dicevi tu, faccio è mettere le mani in tasca per prendere un'elemosina da dargli. Ma quest'uomo in maniera provvidenziale mi dà una lezione di quelle che non mi dimenticherò mai, perché mi chiude la mano e mi dice no, e poi mi dice grazie perché ti sei accorto di me. Io in quello sguardo, e lo dico con tanta emozione, ho incontrato davvero per l'ennesima volta lo sguardo di Dio. Ecco perché quando poi gli ho chiesto di poterlo abbracciare, perché era la cosa più normale che in quel momento mi veniva in mente di fare, ho sentito di fare mie le parole di Tommaso la sera di Pasqua. Davvero il Signore mi aspettava in quell'agguato. Io pensavo di andare a pregare dalle Clarisse, a farmi il mio ritiro, perché ero un po' così stanco e appesantito dalle cose di tutti i giorni. Mi ritrovo a fare i conti con Dio che mi aspettava lungo la strada e che mi chiedeva semplicemente di riconoscerlo in quella persona che stava ai margini della strada, appunto.
0: C'è un altro personaggio, questo nel Vangelo di Matteo, in una parabola di Gesù, che dice le stesse parole di Adamo: ho avuto paura. E il servo, quello che nasconde i talenti invece di farli fruttare.
1: Lì c'è in maniera ancora più forte questa idea del fatto che noi di Dio abbiamo un'idea falsata. Che cos'è che blocca quel servo? Non certamente una conoscenza vera del padrone, perché se l'avesse conosciuto anche solo un pochino si sarebbe reso conto che la maniera di affidare del padrone, che affida questi talenti ai servi, è una maniera non per tenerli legati a sé, ma piuttosto per dare loro la possibilità di diventare se stessi pienamente, di trafficare quello che gli è stato messo nelle mani, che, parentesi, non gli appartiene, non gli è dovuto. A quei servi non era dovuto niente. Il padrone fa un gesto che non è contemplato in nessun regolamento, e lo fa in maniera totalmente gratuita. Io credo che la prima cosa che faccia paura a questo servo del padrone sia proprio la gratuità con cui questo padrone, questo signore, si pone nei suoi confronti. E poi la cosa viene in certo qual modo alla luce quando il servo poi dinanzi al padrone si confessa: io di te ho avuto paura perché so che sei uno che esige tanto. Ma chi te l'ha detto? Ma dove l'hai scoperta questa cosa? Dove l'hai letta? Noi purtroppo siamo figli di una predicazione che per troppo tempo ci ha fatto immaginare Dio come uno esigente, uno a cui bisogna rendere conto. Ma in questa resa dei conti non ci hanno detto che noi saremo sempre in difetto. Ecco perché l'unica cosa che ci viene chiesta è di avere il debito di un amore fraterno gli uni gli altri, e questa è l'unica maniera per pagare, tra virgolette, Dio. Noi siamo figli di un Dio che ci chiede di amarci, e amando l'altro lui sa e si ritiene amato.
0: C'è un'altra paura che sperimentiamo molto spesso, è quella paura che ci fa accendere il televisore anche quando stiamo facendo qualcos'altro, soltanto perché in qualche modo istintivamente abbiamo paura del silenzio.
1: La paura del silenzio è una delle paure che più delle altre ha fatto breccia nella mia vita praticamente da subito. Io lo dico anche nel libro, piccino siccome non sopportavo il silenzio, ci mettevo la colonna sonora e quindi canticchiavo nella mia mente, tanto che mamma e papà, basta, sei sempre a cantare, basta. A un certo punto il silenzio, in un momento importante, particolare della mia vita, un momento di grande difficoltà e di prova, è diventato qualcosa di immenso, non uno spazio da cui scappare, ma piuttosto uno spazio da abitare, perché il silenzio piano piano mi raccontava quelle parti di me che io con fatica riuscivo ad accettare, ma non me le raccontava con l'arroganza e l'aggressività di chi ti vuol far sentire sbagliato, ma piuttosto me le raccontava in maniera inedita, come qualcosa che poteva essere riempito di presenza. E così il silenzio mi ha ricondotto a me stesso e mi ha fatto ascoltare innanzitutto i miei bisogni e i miei desideri, e a partire da questo la voce di Dio, che ancora una volta, con la delicatezza di un vento leggero, per fare mia l'esperienza di Elia, ti viene a cercare senza scompigliarti la vita, ma semplicemente con la delicatezza di una carezza, che chiede di potersi adagiare su di te e farti sentire che in quel silenzio non sei solo, perché di fatto il silenzio mette in luce la paura di essere soli. Noi non siamo soli. Questo è un po' il filo conduttore, un altro dei fili conduttori del libro, perché l'idea che la paura ci mette davanti è che noi siamo soli e dobbiamo fare i conti con queste paure, che sono come dei mostri insormontabili, ma invece la paura ci ricorda un'altra cosa a cui non pensiamo mai, che invece abbiamo bisogno di qualcuno. Non c'è atto di coraggio più grande di chiedere aiuto a qualcuno, e in quel momento noi sperimentiamo qualcosa di completamente inedito. Nella possibilità che qualcuno ci aiuti, noi diciamo alle nostre paure: tu sei più piccolo, più piccola di come ti immaginavo. E quindi le paure si ridimensionano drasticamente. Basta una mano tesa da afferrare, una piccola luce per attraversare la notte.
0: Questo modo di entrare in contatto con i nostri bisogni, di ammettere i nostri bisogni, è molto legato anche ad un'altra cosa di cui tu parli nel libro, cioè la possibilità che abbiamo e il dovere che avremmo di ritornare in contatto con il nostro io bambino, con il bambino che è ancora dentro di noi. E che ci fa paura, ma chissà perché. È una cosa che sperimentiamo tutte le volte che, come è successo a te, incrociamo lo sguardo, sì, che ci scruta, di un bambino.
1: Esattamente, no? L'esperienza della piccolezza ci connette esattamente con il nostro essere bisognosi. Noi siamo degli esseri di bisogno.

0: di tutto ciò che ha bisogno di qualcuno che se ne prenda cura, ma paradossalmente in questo bisogno si fida e si affida. È quello che poi è l'esperienza anche dei santi, no? Pensiamo a Teresa di Lisieux piuttosto che ancora a Francesco d'Assisi, l'esperienza della piccolezza come via per comprendere che solo fidandoci e affidandoci siamo veramente grandi, non pensando di cavarcela da soli, con la presunzione di bastare a noi stessi.
1: Tu affronti verso la fine del libro anche una delle paure più insite nel cuore dell'uomo, cioè la paura della morte.
0: La paura della morte la affronto su due fronti, quello che un po' è l'esperienza di Gesù e poi Francesco d'Assisi, Francesco che torna, no? Ormai lo sapete, Francesco è il grande amore della mia vita. Ho fatto la scelta dopo essere diventato prete di diventare anche terziario francescano perché la mia vocazione iniziava come frate. Qualcosa un po' si intuisce nel capitolo appunto in cui il racconto della tomba di Francesco, perché lì pensavo che tutto fosse chiaro. Invece il Signore voleva qualcosa di diverso per me. La morte. Che cosa fa Gesù nei confronti della morte? La affronta, ma non la affronta come si affronterebbe un nemico. La affronta con la delicatezza di un uomo che ha scelto di vivere e di morire allo stesso modo. La bellezza disarmante di Gesù è che non è mai cambiato. È rimasto se stesso fino in fondo, anche davanti alla morte ci si trasforma e venendo fuori le nostre paure, noi magari ritrattiamo sulle cose belle che abbiamo detto piuttosto che fatto. Gesù resta fedele a se stesso, ha vissuto amando ed è morto amando e facendo questo ha fatto una cosa che forse noi non consideriamo tanto spesso. Ha privato la morte del suo potere, del potere di far paura. Oltre che liberarci dalla morte in sé, Gesù ci ha liberato dal potere che la morte ha attraverso la paura. Tant'è vero che a un certo punto, quando Gesù muore e il suo corpo viene deposto nel sepolcro, la morte andrà lì a bussare a quel sepolcro per reclamare un cadavere. Ma non troverà nulla. Perché non troverà nulla? Perché Gesù ha vissuto ed è morto in questo modo, donando tutto. La morte non può portarsi via nulla se l'amore ha già donato tutto. E in questo Francesco che va incontro alla morte addirittura cantando. La morte disorientata, me la sono immaginata, come turbata dinanzi ad uno che. Già tutti dicevano folle, ma lei lo ha sperimentato, la morte, questa follia di Francesco sarà stata la somiglianza a quel Gesù anche nella carne, le stimmate. Dinanzi alla morte Francesco va cantando e la accoglie addirittura chiamandola sorella. Ma perché sorella? Perché dischiude all'eternità. Una morte che apre a una vita nuova, una vita piena, una vita diversa da come la conosciamo, ma non per questo una vita più piccola, ridimensionata, anzi, forse molto di più, molto più grande. La bellezza del mistero della vita eterna che si dischiude oltre la morte. Ecco perché Francesco chiama la morte sorella, però non la morte in sé è sorella. Per Francesco la morte sorella è la morte di chi riconosce i propri fallimenti, i propri errori, i propri peccati e si affida completamente a Dio. Guai a quelli che moriranno negli peccati mortali, dice Francesco, perché quella morte, l'altra, la morte seconda, a quella non c'è rimedio, non si può fare nulla, perché è la scelta di vivere senza amare che determina la nostra fine. L'unica maniera per essere vivi in eterno è l'amore. Se scegliamo l'amore in questa vita, l'amore ci spalancherà le braccia anche nell'altra.
1: Il tuo libro si conclude con una conclusione, non esattamente il capitolo, ma appunto la conclusione che metti, che sono anche le pagine più toccanti, più commoventi del tuo volume, perché tu non solo hai incontrato San Francesco, appunto a distanza di

0: secoli sulla sua tomba, ma ha incontrato un altro santo, questa volta proprio in carne ed ossa, San Giovanni Paolo II.
1: È stata l'esperienza tra le più belle della mia vita, perché davvero Giovanni Paolo aveva la capacità di metterti davanti a Dio. Io ricordo, sarà stato perché erano gli inizi, insomma, del mio cammino vocazionale, ma ricordo la mia piccolezza davanti a questo gigante.
0: La tua paura.
1: La mia paura.
0: Visto che ne stiamo
1: anche
0: parlando.
1: Perché non era previsto questo incontro, lo dico, no? Non era previsto. A un certo punto ci siamo trovati in fila davanti al Papa, cioè. Per me, che come tanti, no, era stato abituato a vedere il Papa solo in televisione, trovarselo davanti, poi aveva degli occhi che, mamma mia, io penso di aver visto il cielo per la prima volta negli occhi di Giovanni Paolo II. E mentre cercavo di capire con che ginocchio scendere, inginocchiare piuttosto che come fare il baciamano, tutte le cose che c'erano state dette ma che io avevo dimenticato perché ero nel pallone, Giovanni Paolo mi chiede il mio nome, come ti chiami? E io rispondo con un filo di voce, tanto che il Papa si accorge della mia timidezza, un po' della mia paura, e mi prende in giro. Non hai sentito? Allora mi ripete la domanda e io rispondo Giuseppe. Allora, dandomi uno schiaffetto sulla mano, mentre io cerco di baciarla, lui mi dà sto schiaffetto sulla mano e mi dice: Giuseppe, non temere, non avere paura mai. Di lì a poco Giovanni Paolo ci avrebbe lasciato, e penso che questo per me è il suo testamento. Tutte le volte che risento dentro di me quella voce forte, mi sento scuotere dentro e mi ricordo che le paure hanno il tempo contato, perché dinanzi all'amore e all'amore di Dio per noi, le paure non hanno più voce in capitolo. Dio è capace di disarmare le paure riconsegnandoci alla bellezza di una vita che si sa libera e amata sotto il suo sguardo. Non è lo sguardo di chi, per dirla alla romana, come te muovi te furmino, no, non è quello. È lo sguardo di chi, guardandoci, ci ama. Dio è contento, Dio è felice di noi. È quello che dice anche la benedizione di Aaron nel libro dei Numeri. Fa risplendere il suo volto su di noi. Che vuol dire? Dio ci sorride. E poi è esattamente la maniera in cui ho rincontrato Dio nel successore di Pietro attraverso Papa Francesco. Nella curva di un sorriso Dio è rimasto impigliato, e questo per me è il modo in cui Dio continua a starmi accanto e continua a ricordarmi che davvero anche per me c'è la possibilità di poter amare sul serio e di poter essere davvero felice, perché è questo quello che desidero e che desideriamo tutti.
0: Prima di lasciarci, tu vorresti appunto lasciare ai nostri ascoltatori anche una tua riflessione, è così, che
1: sì,
0: hai preparato ieri.
1: Proprio ieri, pensando a questo nostro incontro, pensavo di consegnarvi un testo che ho scritto, che è un po' una rielaborazione personale di questo non temere biblico che attraversa tutta la scrittura. 365 volte nella scrittura Dio dice non temere, non avere paura, e proprio in questa quaresima, spulciando un po' con le concordanze, ho ritrovato tanti testi anche poco conosciuti della Bibbia in cui Dio ci ricorda che non dobbiamo avere paura perché il suo amore è più grande di tutto. Allora vorrei lasciarvi questo testo, leggervelo e condividere con voi quello che porto nel cuore. Forse ancora non lo sai, ma le tue ferite non sono poi così spaventose. I tuoi silenzi non sono muri invalicabili in cui rinchiuderti, nasconderti perché nessuno ti trovi. Forse non lo sai ancora che il tuo dolore non è un peso da trascinare né una parentesi da cui fuggire. Forse non lo sai ancora, ma qualunque cosa accada, volevo dirtelo, scelgo di restare. Resto anche quando non avrai più parole da dire, quando il buio sembrerà averla vinta, quando ti chiuderai nel tuo silenzio più profondo e vorrai evitare tutto e tutti, persino te stesso. e ricorda che la luce non abbandona mai chi la cerca con tutto se stesso, che il cuore sa sempre riconoscere casa sua in un altro cuore che, pur con crepe e cicatrici, non si è mai rassegnato a vivere senza amore. E guarisce chi sceglie di perdersi nel tremore di un abbraccio, in cui le mani hanno imparato a sfiorare ciò che agli occhi resta invisibile, e le braccia sono divenute capaci di accerchiare quelle ansie e paure che si nutrono di incertezze. Così le ferite smettono di sanguinare, le paure scoprono di non essere poi così forti e il dolore trova accoglienza e comprensione nel calore di una parola o di un gesto gentile. Perché non serve fuggire davanti al dolore, ma restare e osare di credere nella luce, anche quando tutto sembrerà immerso nel buio della notte e l'alba tarderà a spuntare. Ecco, volevo dirtelo, così adesso lo sai.
0: Grazie, allora grazie a Don Giuseppe Di Stefano, che è l'autore, lo ricordiamo, di Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi, è un libro pubblicato da Paolina Editoriale Libri. Grazie di essere stato con noi.
1: Grazie a voi, grazie Rosario.

0: Adesso andiamo idealmente a teatro e andiamo in un teatro dove andiamo molto spesso, cioè il Teatro Sofia. E siamo arrivati alla fine della stagione di quest'anno. Il titolo dell'ultimo spettacolo in scena fino al 24 maggio è Il Dio del Nulla di Gennaro Russo. Gennaro Russo, insieme con una delle interpreti del testo, Silvia Pucci, sono entrambi qui con me in studio. Benvenuti.
1: Grazie, grazie.
0: Allora, questo è, ho capito bene, il tuo debutto anche alla scrittura?
2: Sì, è il mio primo testo, sì. Sì, sì.
0: E l'ispirazione è nata da cosa?
2: Allora, il testo, la prima sinossi, nasce sull'ATAC, sul bus. E leggevo un libro, Le intermittenze della morte di José Saramago, lettura che consiglio molto, e ascoltavo una canzone British e avevo di recente rivisto American Psycho con il mitico Bateman. E queste tre cosine nella mia testa in quel momento hanno creato l'idea. Questa idea, che poi è stata sviluppata, ha avuto 300.000 versioni e oggi è diventata quello che è.
0: Ed è diventato uno spettacolo.
2: È diventato uno spettacolo, sì.
0: Intanto, visto che abbiamo qui anche Silvia, nel momento in cui hai scritto, avevi già in mente degli attori oppure il testo è nato allora, con dei personaggi a cui poi hai dato un volto?
2: Partiamo dal fatto che i personaggi all'inizio erano anche altro, quindi sono partito con delle direzioni, ho cominciato a scrivere cose anche un po' neutre. Il personaggio che interpreto io, per esempio Elia, all'inizio avrei voluto fosse interpretato da una donna, e quindi in realtà ci sono state tante cose. Quando poi il testo ha cominciato a prendere una vera forma, abbiamo cominciato anche con il regista a lavorarci su, abbiamo deciso anche gli attori e alla fine ho scritto anche un po' i ruoli attorno agli attori per dare proprio il massimo delle potenzialità.
0: Certo,
2: sì.
0: Ricordiamo che la regia è di Francesco De Francesco, sì. Appunto, visto che non l'avevamo ancora nominato prima. C'è un tema, leggevo nel comunicato stampa, che è un tema scomodo che oggi non ci piace molto affrontare, che è il tema del limite.
2: Sì, e lo spettacolo vuole proprio, calca proprio tanto la mano su questa cosa, perché nella vita noi cerchiamo di non avere limiti e invece sono proprio questi limiti che rendono la vita quello che è. E lo spettacolo vuole mostrare un'assenza di limite e far vedere cosa succederebbe senza questo.
0: E qui veniamo forse al personaggio interpretato da Silvia, che ha un ruolo chiave proprio per questa dimostrazione.
1: Sì, ha un ruolo chiave perché è un personaggio che cerca di mostrare quali sono i limiti e quello che l'uomo dovrebbe veramente poi rispettare. Uh-huh. E è un personaggio molto particolare, è un personaggio che c'è e non c'è, che si vede e non si vede, ed è un personaggio molto sfidante perché accoglie dentro di sé tutto quello che vede da osservatrice e poi cerca di risvegliare un po' le coscienze di chi, mm-hmm, di chi guarda.
0: Perché mi è parso di capire, io non ho ancora visto lo spettacolo, però mi è parso di capire che quello di cui parla è, mm-hmm, che proprio nell'accettazione del limite,
1: esatto,
0: c'è una speranza di vita.
1: Esattamente, sì. Nell'accettazione del limite c'è una speranza di vita. Superando questo limite non c'è possibilità. Non c'è. Tutto perché, deve tornare come, sì, dovrebbe essere.
0: Perché si entra in una forma di presunzione che, a cui, voglio dire,
2: è proprio un marchio dell'uomo. Sì. Sì, sì. Lo spettacolo mostra anche l'uomo, tutto quello che è. Con Francesco abbiamo riportato un testo che era molto nell'aria, proprio sulla terra, quindi ha fatto un lavoro pazzesco. Infatti Francesco è un immenso professionista che ha saputo prendere delle tematiche e renderle vere, mostrando
1: terreno,
2: l'uomo proprio per quel che è. Infatti il mio personaggio Elia e il personaggio di Nicolò Berti, Sebastian, sono due facce della stessa medaglia: l'uomo che ha preso delle scelte e l'uomo che ne ha prese altre.
0: Sì. E invece nel personaggio interpretato da Silvia, che è Lady
1: D. Sì.
0: E perché lei ha dato questo nome e che cosa?
2: Questo è uno spoiler, quindi non può essere detto il nome del film.
1: No.
2: Sì. Lady D è colei che gestisce il locale jazz di Elia, perché Elia è un uomo presuntuoso, uno showman. E nonostante sia il proprietario di un locale, tutto fa tranne che gestire questo locale.
1: Esatto.
2: Preferisce bere vino rosso.
0: E Sebastian come mai ci si trova?
2: Sebastian è un musicista e si ritrova nel Eden Perduto, il nome del locale, perché è un musicista e si esibisce all'open mic del locale. Il locale fa l'open mic, permette agli artisti di esibirsi e Nonostante in una società dove l'arte viene messa da parte, non nel senso buono del termine, Elia invece vede in queste persone, chiamiamo fragili, del potenziale. Sì. E spinge molto su di queste perché vede in loro un capolavoro.
0: Come hai diciamo lavorato? Perché una cosa sono le idee o quello che non parlo tanto di trama, parlo proprio dei concetti che desideriamo esprimere. Un'altra cosa è come poi gli esseri umani effettivamente esprimono quelle cose.
2: Esatto.
0: Quindi il teatro ha questa difficoltà, che ha bisogno di far comprendere delle cose, ma attraverso poi le parole che effettivamente gli esseri umani utilizzerebbero, che non sempre sono delle lezioni o dei concetti, o tantomeno dei libri, no?
2: Allora, in questo è stato fondamentale Francesco, perché io ho scritto un testo che è nell'essenza tutto quello che Gennaro vuole esprimere del mondo, ok? Tutte le critiche, le cose che apprezza, che non apprezza, però era molto nell'aria, appunto, come abbiamo detto anche prima. Francesco ha preso questi argomenti che erano molto, non pesanti, però molto filosofici, molto in testa,
1: concettuali.
2: Esatto.
1: Sì.
2: E li ha riportati a terra, mostrando anche col corpo magari il concetto che volevamo dire e rendendolo più umano, più sporco anche, se vogliamo dirlo.
1: Più emotivo, anche, soprattutto. Sì.
0: E tu, trovandoti a recitare appunto le parole scritte da Gennaro, come le hai trovate? Perché insomma, per un attore
1: sì,
0: è sempre una...
1: Esattamente. Beh, io c'ero quando Gennaro ha scritto le prime insomma,
0: battute.
1: Il primo testo, sì. Ed effettivamente ho visto come poi questo testo si è trasformato ed è diventato sempre più emotivo, sempre più effettivamente alla portata di chi poi lo deve interpretare, perché è sentito, determinate battute vengono dette proprio con un'emotività forte, e quindi quello in un certo senso riesce a trasformare quella concettualità in ok, riusciamo a trasmettere un messaggio e a farlo capire a chi ci guarda. Sì.
0: E che cosa pensi che il pubblico ricaverà da questo spettacolo? Che tipo di sensazione?
2: Allora, noi abbiamo avuto nelle varie prove, nei vari filati del pubblico, ed è stato bello come ognuno di loro abbia avuto una reazione completamente diversa. Sì. Questo spettacolo è per chi ha voglia di ascoltare, perché se non hai voglia di ascoltare, da un orecchio ti entra e dall'altro ti esce, perché ti va proprio a criticare nell'animo, ti va a mostrare la realtà dei fatti e anche metterti di fronte allo specchio e vedendo l'immagine che magari ogni giorno nascondiamo.
0: Insomma, l'accettazione del limite, l'invito all'ascolto, direi che
2: sì.
0: Sei andato delle cose che oggi sono, no? Un po'
2: mi piace il rischio,
0: direi.
2: Mi piace il rischio, sì.
1: Ne rendo stiamo conto. Rischiando.
0: Allora, vogliamo ricordare lo spettacolo in scena al Teatro Sofia,
2: sì.
0: Dicevamo fino a domenica,
1: al 24 maggio.
2: Il venerdì è alle 21, il sabato è la domenica alle 18.
1: Sì.
0: Benissimo,
1: sì.
0: E grazie allora
1: grazie.
0: A Gennaro Russo e a Silvia Pucci di essere stati con noi.

0: Cari amici, come stiamo facendo in tutte queste puntate, appunto delle 2 settimane, ci colleghiamo anche oggi con il Festival di Cannes, raggiunto quest'anno la 79esima edizione, dove c'è con noi Tonino Pinto. Buongiorno Tonino, benvenuto.
1: Buongiorno Rosario, grazie e soprattutto un saluto ai tuoi ascoltatori. E beh sì,
0: siamo
1: siamo alle battute finali di questa
0: sì,
1: 79esima edizione.
0: Però anche con delle presenze incandescenti, pensavo a Tilda Swinton che ho visto.
1: Sì, lei è venuta anche per rendere omaggio al suo regista Pedro Almodóvar, con il quale poi il film che vinse il Leone d'Oro a Venezia era La stanza accanto, no? Come
0: sì,
1: ricorderai.
0: Ma bellissimo.
1: Soprattutto per la prima del bellissimo Amarga Navidad, che è l'ultimo film che riconsegna Almodóvar a Cannes, che è la sua casa naturale, dove è venuto per tantissimi anni, ha ricevuto tanti premi ma mai la Palma d'Oro. E ora va detto subito che Amarga Navidad, avete letto anche sui giornali, è stato accolto dalla critica ma anche dal pubblico con unanimi consensi, e credo che si parli finalmente di una Palma d'Oro che non ha mai vinto. Ora è un film, ti dirai che film è. È un film molto particolare,
0: sì.
1: È un film che parla d'amore, di passato, di futuro, di presente, di speranza, la sua soprattutto, perché è sempre lui, con i suoi alti reghi, sono le sue attrici,
0: sì,
1: su tutte Rossi de Palma, che e quindi attraverso queste donne parla Almodóvar della sua vita cinematografica, della sua esistenza, di quello che lo ha divertito, della nostalgia. E insomma, devo dirti la verità, ha commosso la platea e sono sicuro che commuoverà il pubblico, perché è un gran bel film.
0: Mm-hmm.
1: Detto questo, ci sono state anche tantissime altre sorprese, come dicevi tu, sotto un profilo qualitativo, non so, però comunque diciamo che questo festival si distingue per una serie di fatti positivi e di fatti negativi. Tra i fatti positivi c'è una grande presenza di autori europei.
0: Sì.
1: E poi l'ultimo film che ho visto stamattina è La Bola Negra. La Bola Negra è una sorta di commedia musicale che si svolge in 3 epoche differenti, 32, 37, 2017, ed è ispirata ad una novella incompiuta di Federico García Lorca del 1936, La pietra oscura del drammaturgo Alberto Coniego. Insomma, il film è interpretato da Glenn Close e Penelope Cruz. Glenn Close non è venuta a Cannes, e non è stata la sola, ma è venuta invece Penelope Cruz. Penelope Cruz è stata molto molto brava in questo film, ed è, devo dirti la verità, è un percorso difficile, perché La Bola Negra poi alla fine parla anche questo di solitudine e disperazione. Un altro film è Coward, un film diretto dalla quello che viene considerato un po' l'enfant prodige del cinema belga. Il suo nome è Lucas Schnott, che rievoca la grande illusione di Jean Renoir, girato
0: sì,
1: nel 1937. Il film è interpretato da uno solo di giovani attori e si svolge sul fronte dell'ultima guerra, della prima guerra mondiale, sì.
0: Mm-hmm.
1: Ed è legato a due giovani leve che cercano di risollevare lo spirito facendo un po' di spettacoli. Insomma, ricorda tantissimo un genere, primo fra tutti La Grande Guerra, ricorderai, no? Di Mario Monicelli,
0: certo,
1: anche lì ambientato lo stesso nella Prima Guerra Mondiale, con Alberto Sordi e Vittorio Gassman, film che peraltro vinse il Leone d'Oro proprio a Venezia, in ex aequo con il generale della Rovere
0: di Roberto Rossellini.
1: Bravo, bravissimo.
0: Certo.
1: La cosa più straordinaria è che di questo festival rimangono parecchie cose. Una di queste, per esempio, avere ritrovato un vecchio amico come Andy Garcia, che alla vigilia dei suoi 60 anni, più padre che attore, però dedica un film dove fa il regista anche, che si chiama Diamond, nei panni di un ispettore di polizia in una Los Angeles in chiaroscuro, che ricorda molto le avventure di Philip Marlowe, non so
0: sì,
1: se avrei visto qualche volta la serie Fortunata, ecco, più o meno quella.
0: Mm-hmm.
1: Insomma, poi c'è Il Soir de la Nuit con Monica Bellucci, che è un psicodramma di una donna matura. E insomma, tra le previsioni di vittoria della Palma d'Oro, a parte a parte naturalmente Almodóvar, insomma ci sono film che forse meriterebbero una certa attenzione. Uno fra tutti che a me è piaciuto fra le tante cose è La pecora dentro la scatola,
0: sì,
1: del giapponese Kore Eda, con una storia di una giovane coppia che ha perso l'unico figlio sostituito da un robot umanoide. Mm-hmm. Tema profondamente importante, perché si sta discutendo tanto dell'applicazione dell'intelligenza artificiale. Ci sono state anche delle dimostrazioni ancora in atto di una categoria di attori, attrici, eccetera, eccetera. Consensi di pubblico e di critica anche per Suadain, di un regista franco-giapponese che si chiama Amamugi. È un film che apre il cuore alla solidarietà di due donne coinvolte in una struttura sanitaria per la lotta all'Alzheimer. Per questo film, ha scritto la critica cinematografica generale, la Palma d'Oro sarebbe un'ovvia conseguenza. Mm-hmm. Insomma, il resto, caro Rosario, il resto è del circo, fra paillette, baguette, lustrini, film, premi desiderati e conquistati. Insomma, si spengono le luci, si tolgono le tende fra star, starlette e vari personaggi. Su questo red carpet sono venute un po' tutte, anche per festeggiare l'ultima edizione della gala di beneficenza che fanno tutti gli anni dell'ANFAR. L'ANFAR è una fondazione voluta da Elizabeth Taylor quando morì il suo grande amico Rock Hudson di AIDS.
0: Sì.
1: Lei impegnò soldi suoi personali e poi fece questa fondazione, che è una cena di gala con asta di beneficenza a cui partecipano i ricconi del mondo e soprattutto le star per accaparrarsi premi di varia natura. Ieri sera c'era Gina Davis a presentare la serata di gala, a cui ha partecipato tutto il GOTA più o meno presente fra Cannes, Monte Carlo e Saint-Tropez, e è tornato anche il sole, e questo fa ben sperare anche per il futuro. Su quel tappeto rosso c'è caduta perfino la figlia di Totti, il nostro campione di calcio, e anche la fidanzata di Sinner. Con questo per dirvi che quel tappeto rosso, la cosiddetta Bonté de Marche, è in effetti lo specchietto delle allodole di un festival che è sì cinematografico, ma è anche glamour.
0: Certo. Bene Tonino, io ti ringrazio moltissimo di questi collegamenti che abbiamo fatto in queste settimane.
1: Mi sono divertito, sono contento di averli fatti.
0: Però ti aspetto anche qui in studio, magari all'inizio di giugno, così avremo modo di parlare anche, insomma, dei prossimi festival che già si annunciano in qualche modo, che Venezia non è lontana naturalmente.
1: È stata anche importante secondo me.
0: Lo credo proprio. E anche per commentare poi il vincitore appunto della Palma d'Oro, vedremo se Almodóvar avrà appunto finalmente il suo meritatissimo premio.
1: Sì.
0: Grazie,
1: sì.
0: Allora.
1: Ciao, ciao.
0: Grazie, ciao, buon lavoro.
1: Buona giornata.
0: Ciao.

0: L'informazione delle 16, il Papa e chatbot sfruttano bisogno di relazioni, recuperare il valore dell'umanità. Dunque, incontrando i partecipanti al convegno internazionale Custodire voci e volti umani, Leone XIV richiama l'impegno della Chiesa nel campo delle comunicazioni sociali. Una squadra negoziale del Qatar è arrivata oggi a Teheran in coordinamento con gli Stati Uniti per contribuire a raggiungere un accordo per mettere fine alla guerra con l'Iran e dunque risolvere le questioni in sospeso. In una dichiarazione congiunta sulla Cisgiordania, i leader di Regno Unito, Italia, Francia e Germania chiedono al governo israeliano di porre fine all'espansione degli insediamenti e dei poteri amministrativi. I quattro paesi poi auspicano che sia garantita la responsabilità per la violenza dei coloni e chiedono di indagare sulle accuse contro le forze israeliane. Per ora è tutto, l'informazione alle 17.
1: Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso e irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: faremo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Buongiorno.
2: According to the Houthi
3: le peuple croyant
4: Pantheon in semblance de
5: la maniera restita.
6: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
7: Puntata di attesa oggi al Mondo alla Radio, attesa innanzitutto per il viaggio di Papa Leone XIV ad Acerra in Campania, dove domani incontrerà la popolazione della Terra dei Fuochi, e attesa anche per la prima enciclica del Pontefice, la Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, che sarà pubblicata lunedì. Poi ancora parleremo di Cuba e ci sarà la rubrica Topic Trend a cura di Cecilia Seppia. Ben trovati all'ascolto da Michele Ragliare, da Daniele Giorgi in regia. 335-1243-722 invece il numero a cui potete inviare i vostri messaggi per commentare i temi di oggi. Papa Leone XIV pubblicherà lunedì la sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Un tema che è già stato affrontato nel messaggio della Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali che si è svolto lo scorso 17 maggio, la giornata, e che aveva come titolo Custodire voci e volti umani, che è tanto il tema della conferenza che si è svolta ieri all'Urbaniana, organizzata proprio da noi, dal Dicastero per la comunicazione, e che i cui partecipanti sono stati ricevuti oggi dal Papa, ma è anche il tema del Festival della Comunicazione della Famiglia Paolina, che quest'anno si svolge ed è ancora in corso perché terminerà il 24 maggio nel territorio della diocesi di Albano. Ne parliamo con il nostro ospite di oggi, che è Don Giuseppe Lacerenza, che è coordinatore del Festival per i Paolini, insieme a Suor Cristina Beffa, che è la coordinatrice per le Paoline. Buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio a te, Michele, e a tutti gli ascoltatori.
7: Prima di entrare nei temi, una domanda in medio stress, visto che il festival è in corso, è iniziato la scorsa settimana, terminerà il 24 maggio. Come sta andando? Lo ricordiamo, sono circa 50 eventi che mirano poi a valorizzare quello che è il territorio della diocesi, oltre al messaggio del Papa.
8: C'è un'ottima risposta da parte della gente del territorio della diocesi di Albano, e quest'anno la diocesi di Albano ha avuto la capacità di promuovere gli eventi in tutto il territorio diocesano, quindi gli eventi sono dislocati in tutte le città che fanno parte della diocesi, e questo ha permesso quindi una maggiore coinvolgimento di gente, non fermarsi soltanto a una città, quella in qualche modo rappresentativa della diocesi, ma davvero andare in tutto il territorio.
7: E lo ricordiamo per chi non è di Roma: la diocesi di Albano copre vari comuni che poi ruotano attorno alla capitale italiana, quindi Castel Gandolfo, Pomezia, Aprilia, Nettuno. E dicevamo, oltre al coinvolgimento del territorio, c'è la valorizzazione del messaggio del Papa, che è custodire voci e volti umani, sottointeso custoditi da quella che è, sembra, diciamo, una prevaricazione della tecnologia, o meglio ancora, una tecnologia che sostituisce questa custodia.
8: Sì, io sono sacerdote paolino e quindi figlio del beato Giacomo Alberione, che è il nostro fondatore. E pensate che Don Alberione, già all'inizio del XX secolo, faceva riferimento a uno squilibrio, al rischio di uno squilibrio tra quello che è il progresso tecnologico e quella che invece è la maturazione umana, nel senso inteso come la capacità dell'essere umano di accogliere il progresso, tenendo però sempre, garantendo sempre la dimensione umana. E questo poi è diventato ovviamente ancora più significativo oggi, se si parlava di una velocità già a quel tempo delle tecnologie, oggi noi assistiamo a una rapidissima velocità e un cambio di tecnologie. Ogni anno c'è una novità, no? Adesso ovviamente discutiamo tanto dell'intelligenza artificiale, quindi quello che è stato un po' il compito anche dei papi recentemente è stato proprio quello di invitare la gente a prestare attenzione al rischio di questo squilibrio, trovare sempre un equilibrio tra quella che è la evoluzione tecnologica anche nell'ambito della comunicazione e quella che è la dimensione umana, che va preservata e va valorizzata sempre più. Cioè l'essere umano deve rispondere con i suoi valori, con le sue capacità, con i suoi sentimenti a quella che è la novità che la tecnologia ci offre.
7: Papa Francesco hai detto, come hai giustamente ricordato, questo, il tema delle comunicazioni sociali è un tema che riguarda tutti i papi del Novecento, sostanzialmente del dopoguerra, e quello mentre Francesco si è occupato dei sensi, cioè il senso dell'ascoltare, nel guardare, dell'osservare, Papa Leone si è soffermato sulla custodia. Che vuol dire custodire quando si fa informazione?
8: Sì, infatti riflettevo anche su questa evoluzione che si è verificata soprattutto negli ultimi messaggi, gli ultimi quattro messaggi di Papa Francesco e il messaggio di Papa Leone. Ricordiamo che negli ultimi messaggi di Papa Francesco, una delle parole che si è ripetuta varie volte nel titolo è cuore. Quindi Papa Francesco ci ha invitato a recuperare la nostra dimensione interiore, il nostro essere umani e quindi, diciamo così, costruire in qualche modo la nostra interiorità a fronte di quello che la società ci presentava. Papa Leone è andato, come dire, e si è spostato, possiamo dire, sulla dimensione anche sociale e attiva. No? Custodire, già il verbo custodire ci indica che non custodiamo qualcosa di nostro, ma custodiamo altro da noi, custodire voci e volti degli altri. E il termine custodia a me fa pensare l'azione del prendersi cura della voce, del volto dell'altro, ossia possiamo dire anche dare una carezza comunicativa alla voce, al volto di colui che ci è di fronte e riconoscerlo soprattutto in un periodo, quello nostro, in cui attraverso i social media, gli ambienti digitali, a volte si rischia di non comprendere che dall'altra parte c'è un essere umano e non semplicemente un account che ha un determinato nickname.
7: Papa Leone ricorda nel messaggio in maniera esplicita che la svolta digitale, quindi in senso lato, riguarda anche la missione ecclesiale, e proprio oggi ha ricordato come la missione universale della Chiesa è direttamente collegata e inalienabile dalle comunicazioni sociali. In che modo impatta anche la missione ecclesiale l'intelligenza artificiale?
8: È parte integrante, cioè la Chiesa è chiamata a estendere quella che è stata la missione da 2000 anni a questa parte in quello che è l'ambiente digitale. Non si parla più ovviamente di strumenti, ma si parla proprio di ambienti, di spazi comunicativi in cui abitare. E l'intelligenza artificiale, già il termine intelligenza richiama qualcosa di umano e molte volte diventa anche fuorviante. L'obiettivo della Chiesa, lo diceva anche il nostro fondatore, è quello di non escludersi, ma di entrare in campo. Diventa per noi una sfida forte, quella cioè di entrare con i nostri valori e in particolare con il messaggio evangelico, che è sempre nuovo e sempre attuale, attraverso quelle che sono le nuove modalità comunicative.
7: E questo può essere anche un aiuto alla formazione. Mentre siamo in onda, è in corso proprio ad Anzio uno degli eventi del Festival della Comunicazione che riguarda la formazione dei giornalisti, diciamo anche un corso riconosciuto. In che modo si può aiutare la Chiesa, la parte della Chiesa che si occupa specificatamente di comunicazione come i Paolini, può aiutare quelli che sono i professionisti dell'informazione non ecclesiale, laica?
8: Sì, lo fa attraverso quella che è l'anima, no? E non è soltanto una istruzione, non è un'azione, non è l'azione dell'istruire gli operatori della comunicazione in questo caso e la gente in generale, ma è proprio quella di dare un'anima alla comunicazione. Quindi è un sensibilizzare gli operatori della comunicazione e tutta la gente a quella di comunicare attraverso proprio l'anima e non soltanto ovviamente con le competenze, con le conoscenze e con l'utilizzo semplice del linguaggio comunicativo.
7: C'è attesa lunedì per la prima enciclica di Papa Leone XIV. Il tema era già stato annunciato dai vaticanisti, si sapeva che sarebbe stata una enciclica sociale che segue l'eredità della Rerum Novarum, che il tema sarebbe stato l'intelligenza artificiale. Che cosa ci si può aspettare? Perlomeno anche vedendo quello che ha detto il Papa finora sul tema.
8: Allora, ci si può aspettare sicuramente un approfondimento di quello che è stato il messaggio. Sicuramente il messaggio di quest'anno per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali ha rappresentato un po' il solco tracciato da Papa Leone in vista dell'enciclica. E quindi ci si può sicuramente aspettare una delineazione di una via chiara da parte del Papa su quella che è la realtà attuale della comunicazione digitale e dell'intelligenza artificiale nello specifico. Quindi mettere, come dire, proprio sotto una lente di ingrandimento quella che è l'intelligenza artificiale e soprattutto quelle che sono le ricadute, ecco, nella vita di ogni giorno per le persone, sia nella dimensione individuale e intimistica, diciamo, della gente, e anche nella esperienza di fede, e anche ovviamente in quella che è la dimensione sociale nella quale siamo ovviamente chiamati a essere parte attiva e soprattutto, ecco, essere portatori di quelli che sono i valori evangelici che in qualche modo siamo chiamati a trasmettere, chi per ovviamente per una vocazione e chi ovviamente per una esperienza di fede.
7: E allora, in attesa della pubblicazione dell'enciclica Magnifica Humanitas, ringraziamo Don Giuseppe Lacerenza, coordinatore del Festival delle Comunicazioni, che si svolgerà fino a sabato. Quindi invitiamo i nostri ascoltatori, chi ci sta seguendo anche su Facebook e su YouTube, a controllare il programma del Festival, che lo ricordiamo si occupa sia di questi temi che abbiamo detto velocemente, ma anche tanti racconti del territorio, dalla cultura che c'è dietro il lago di Nemi, a approfondimenti biblici, a racconti delle persone che la Caritas assiste in un territorio molto variegato, dalla parte più industriale come Pomezia, con tutte le difficoltà dei braccianti e dell'immigrazione, ma anche eventi spirituali come, appunto, lo ricordiamo, la celebrazione eucaristica che si svolgerà a Aprilia, sabato prossimo alle ore 18, e controllate anche sul sito di Vatican News i nostri approfondimenti sul tema. Grazie Don Giuseppe.
8: Grazie.
7: E ora le notizie dal mondo a cura di Gianmarco Murroni.
1: Grazie Michele. Fine delle operazioni militari e della guerra mediatica, cessate il fuoco immediato, totale e senza condizioni su tutti i fronti, garanzie per la libertà di navigazione nel Golfo Persico, nello stretto di Hormuz e nel Golfo di Oman. Sarebbero questi alcuni dei punti contenuti nella bozza finale di un possibile accordo tra Iran e Stati Uniti con la mediazione del Pakistan. Il punto critico nei negoziati era e rimane la gestione dell'uranio altamente arricchito. I principi fondamentali rimangono gli stessi, l'Iran non potrà mai avere un'arma nucleare e per raggiungere questo obiettivo dovremo affrontare la questione dell'uranio arricchito, lo ha affermato il segretario di Stato USA Rubio, specificando anche che qualora l'Iran creasse un sistema di pedaggio nello stretto di Hormuz, il rischio sarebbe che l'iniziativa possa ripetersi altrove. In Libano intanto continuano gli attacchi di Israele, almeno 5 persone sono morte nel duplice attacco condotto sul distretto di Tiro nel sud del paese, tra le vittime anche una bambina. L'Ucraina deve essere punita per l'attacco eseguito contro un centro educativo in una località sotto controllo russo nella provincia ucraina di Lugansk, che ha causato almeno 4 morti e 35 feriti di varia gravità. Lo ha sottolineato il Cremlino, descrivendo l'azione di Kiev come un crimine mostruoso. Al momento dell'attacco c'erano sul posto 86 adolescenti tra i 14 e i 18 anni, ha denunciato il portavoce della presidenza russa Peskov, mentre proseguono i lavori di ricerca e soccorso nella zona. Ci troviamo in un momento cruciale della guerra, la pressione su Mosca si fa sempre più forte, l'Ucraina tiene duro e le risorse umane della Russia non rappresentano più un vantaggio decisivo, è quanto ha affermato invece il ministro degli esteri ucraino Andriy Sybiha. L'Ucraina non chiede più solo donazioni, siamo un contributore alla sicurezza, un donatore, un partner pronto a condividere la nostra esperienza con gli alleati, ha aggiunto. La situazione dell'Ebola nella Repubblica Democratica del Congo è profondamente preoccupante. Finora sono stati confermati 82 casi, con 7 decessi accertati. Sappiamo però che l'epidemia nel paese è molto più estesa. Attualmente si contano quasi 750 casi sospetti e 177 decessi sospetti. Questi numeri sono in continua evoluzione grazie al miglioramento delle attività di sorveglianza e di test di laboratorio, ma la violenza e l'insicurezza stanno ostacolando la risposta. Lo scrive sui social il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Ghebreyesus. Ulteriori membri del personale dell'OMS sono stati inviati nell'Ituri, epicentro dell'epidemia, per supportare le comunità colpite. Sono in contatto regolare con i funzionari governativi per coordinare le azioni di risposta, comunica il direttore. La situazione in Uganda è attualmente stabile, con 2 casi confermati e 1 decesso segnalato. Non sono stati segnalati invece nuovi casi o decessi. Stiamo supportando il governo nelle sue attività di prevenzione e risposta, precisa il capo dell'OMS, informando di avere appena convocato un briefing con gli stati membri per aggiornarli sulla risposta in corso. Il mondo della cultura, dell'ecologia e della gastronomia internazionale piange la scomparsa di Carlo Petrini. Il fondatore di Slow Food si è spento nella tarda serata di ieri all'età di 76 anni presso la sua abitazione a Brain, Piemonte. La notizia è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale dello stesso movimento da lui guidato e ispirato sin dal 1986. Nel 2017 Petrini era stato inoltre cofondatore delle comunità Laudato Si, nate sulla scia e sull'ispirazione dell'omonima enciclica ecologica di Papa Francesco. Michele, è tutto, la linea può tornare a te.
7: E grazie a Gianmarco Murroni. Non si allenta la pressione degli Stati Uniti su Cuba dopo l'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro da parte del Dipartimento di Giustizia USA. La portaerea americana a propulsione nucleare Nimitz è arrivata nel Mar dei Caraibi. Il segretario di Stato Rubio ha dichiarato che l'amministrazione Trump vuole risolvere pacificamente le divergenze con Cuba, ma dubita che si possa raggiungere una soluzione diplomatica con l'attuale governo dell'isola. Intanto Cina e Russia si schierano a sostegno dell'Havana. Marco Guerra ne ha parlato con Roberto Darin, giornalista del Sole 24 Ore, già inviato in America Latina.
2: Trump ha detto che lo schieramento della porta aerei Nimitz non è una minaccia, evidentemente rimangono molte perplessità e c'è chi ha immaginato che si possa replicare un regime change tipo quello avvenuto i primi giorni di gennaio in Venezuela, con un vero e proprio blitz in camera da letto del presidente Nicolás Maduro. Ora, questa operazione pare obiettivamente meno verosimile per il caso cubano, perché il presidente cubano Miguel Díaz-Canel non ha la stessa forza che aveva Maduro all'interno del Venezuela. Quindi effettivamente tutti gli osservatori latinoamericani giudicano improbabile che si replichi un blitz di quella dimensione e con un impatto emotivo così forte.
4: Cina e Russia si sono immediatamente schierate dalla parte di Cuba. Il governo cubano può sentirsi con le spalle protette o comunque non c'è questa capacità di intervento nella regione dei Caraibi da parte delle due potenze?
2: Allora, effettivamente sia la Cina sia la Russia nei giorni scorsi hanno rilasciato delle dichiarazioni forti a sostegno di Cuba. Cosa c'è di sostanziale in tutto questo? Per ora non molto, purtroppo, perché gli unici aiuti sono stati quelli dei russi ed è arrivata una nave con 100.000 barili di petrolio. Ecco, quello è stato un aiuto concreto, ma 100.000 barili significano un'autonomia di 15 giorni, ecco, prolungata per le necessità di Cuba. Ribadiamo che Cuba in questo momento, non potendo più fruire del petrolio venezuelano né degli aiuti messicani, si avvale solo di una produzione propria che è molto limitata.
4: C'è una crisi energetica molto forte a Cuba che determina anche una crisi alimentare.
2: Allora, la crisi energetica si è trasformata necessariamente anche in crisi alimentare, perché evidentemente se manca combustibile per i trasporti la gente non può lavorare, non arrivano le merci, la benzina costa $10 al litro. Cosa significa questo? Che se un medico ne guadagna $20 al mese, è come se la metà dello stipendio andasse dissolto solo in un litro di benzina. Quindi una situazione che è degenerata e ha provocato veramente all'indigenza per alcune classi sociali.
7: E cambiamo scenario. Il Consiglio dell'Unione Europea ha sospeso per un anno i dazi doganali sui principali fertilizzanti a base di azoto utilizzati in agricoltura, inclusi prodotti come l'urea e l'ammoniaca. Una misura che era stata richiesta a gran voce da Confagricoltura per alleviare il costo dei prodotti utilizzati nei campi ormai fuori controllo dopo l'acuirsi della crisi in Medio Oriente. Sul tema abbiamo sentito anche Gianmarco Murroni, ha sentito Cristiano Fini, che è il presidente della Confederazione Italiana Agricoltori.
9: Innanzitutto è un piano che arriva un po' tardivamente, nel senso che ci aspettavamo insomma più tempestività, ma a parte questo sicuramente non è un piano, come dire, non era quello che ci aspettavamo, non dà le risposte attese dagli agricoltori italiani ed europei. Motivo per cui siamo andati a Strasburgo a manifestare in questa flash action il nostro disappunto, perché in un momento in cui la sicurezza alimentare è fortemente a rischio dovuto alla guerra in Medio Oriente, credo che l'Europa debba dare una risposta più efficace.
1: Quali sono insomma i punti più critici del piano e soprattutto cosa chiedono insomma gli agricoltori?
9: Ma innanzitutto gli agricoltori chiedono che ci sia un intervento di sostegno efficace, mirato, anche con stanziando delle risorse a compensazione dell'aumento del costo dei fertilizzanti. Io ricordo che dall'inizio del 2025 ad oggi il costo dei fertilizzanti è aumentato dell'80%, la sola urea è passata da meno di €500 a €700, ma con punte anche in alcuni stati di €800. E quindi è evidente che c'è stata una sproporzione enorme. Fra l'altro noi gli effetti li stiamo vedendo solo in parte di questi aumenti, perché sicuramente li abbiamo visti in questa campagna ancora in corso, ma probabilmente lo vedremo ancora di più durante le future semine autunnali che avremo appunto nei mesi di ottobre, novembre, eccetera. Perché se si protrarrà ovviamente questa situazione, è chiaro che non poter utilizzare dei fertilizzanti perché non più convenienti porterà a una drastica riduzione delle produzioni, delle rese produttive. Faccio un esempio che sta già accadendo nel sud-est asiatico, in particolar modo Cambogia, dove gli agricoltori rinunciano a seminare perché non

0: e quindi è chiaro che sta impattando sui costi di produzione. Allora, abbiamo delle filiere che già non coprivano i costi di produzione ancora prima dello scoppio della guerra, è evidente che queste filiere rischiano un drastico tracollo, come ad esempio la filiera del grano, come ad esempio la filiera del mais, e anche il prezzo del latte, che negli ultimi mesi è crollato drasticamente.
1: Il mondo alla radio.
2: Papa Leone domani visiterà Acerra, nella cosiddetta terra dei fuochi, purtroppo celebre per gli interramenti illegali dei rifiuti e le loro conseguenze per la salute. In un'area dove vivono circa 3 milioni di persone, l'incidenza di tumori correlabili all'inquinamento delle falde è più alto del 30-40% rispetto alla media. Due i momenti principali della visita del Papa: l'incontro con le famiglie vittime dell'inquinamento ambientale nella cattedrale di Acerra alle 9:15, alle 10:30 quello con i sindaci e i fedeli della zona in piazza Calipari. A seguire l'evento per i media vaticani c'è il collega Francesco De Remigis. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio Michele, a te e ai nostri ascoltatori. Noi siamo arrivati questa mattina qui ad Acerra, con me c'è anche il tecnico Bruno Orti, che ringraziamo perché ci sta permettendo di entrare e di partecipare al Mondo alla Radio questo pomeriggio, ma soprattutto ringraziamo il sindaco di Acerra, il dottor Tito Derrico, che è qui accanto a me. Ben trovato sindaco, grazie per aver accettato l'invito.
4: Buonasera ai radioascoltatori, grazie per questa possibilità.
3: Grazie a lei, grazie anche per l'accoglienza che questa cittadina ci ha riservato, un'accoglienza anche visiva. Abbiamo visto su molte balconate e case del viale che porta poi qui alla cattedrale, da dove stiamo trasmettendo, dalla diocesi che ci ospita quest'oggi, le bandiere dei colori della Città del Vaticano, tante immagini di Papa Leone, riferimenti all'enciclica Laudato Si. E poco prima di iniziare questa diretta, caro Michele, il sindaco era impegnato con gli ultimi preparativi telefonici affinché tutto funzioni domani per l'arrivo di Papa Leone. Allora partiamo da qui, da questa collaborazione tra istituzioni, sindaco.
4: Sì, questa sinergia, oppure come la chiamiamo io e Monsignor Di Donna, rete. Si è creata veramente una rete mirabile, fatte, diciamo noi, di persone di buona volontà, rappresentate da diverse istituzioni dello Stato, che insieme cercano di risolvere questo problema un po' antico. Qui c'è una condizione un po' complessa, poiché negli anni i nostri territori sono stati oggetto di scempio da parte che ha servito Mammone e il profitto. Ma noi, questa oggi non è più terra dei fuochi, questa è terra di speranza, è terra di riscatto, e in città questo si palpa. Quindi questa visita, oltre che essere una visita pastorale dal carattere religioso, ha una grande valenza sociale. La città quasi in questi giorni è un po' rinata, pensa alla speranza. Il Papa questo porta. Se noi siamo stati oggetto della speranza di un Papa, vuol dire che siamo sulla strada giusta, e lui entra a far parte della nostra rete. Il Santo Padre ha dato a noi un'attenzione particolarissima, un dono che noi certo non potevamo aspettarci. Si narra che probabilmente Papa Nicolò II nel 1049 forse passò per Acerra, quindi mai un Papa in tempi recenti era stato qui, e chissà quando e se tornerà. E questo è qualcosa che tutti noi percepiamo, nel senso che questa visita lascerà una traccia profonda e che darà a tutti noi la possibilità di realizzare, riscattare quello che è stato il passato, per dare ai nostri giovani, alle future generazioni, ciò che loro meritano.
3: Ricordiamo, sindaco, che già Papa Francesco aveva programmato una visita pastorale in questa realtà, quella di Acerra, proprio per dare corpo ai contenuti dell'enciclica Laudato Si, un'enciclica che anche qui, lei ha usato un termine, si palpa. Anche i contenuti dell'enciclica si palpano, perché sono presenti alcuni estratti addirittura nei manifesti che domani accoglieranno il Papa. Cosa vuol dire che le parole scritte in un'enciclica possono arrivare alla vita di tutti i giorni dei cittadini? In questa realtà è un po' un esempio.

0: Caso Cerra.
1: Sì, è un grande esempio. Siamo diventati un po' come un laboratorio. Bene, l'enciclica di Papa Francesco, peraltro Monsignor Di Donna aveva già chiesto e ottenuto che Papa Francesco venisse qua da noi, però nel 2020 gli episodi che hanno riguardato la pandemia dilungarono questa visita, poi le condizioni del Santo Padre non furono più tali che gli potesse venire qua da noi. E il nostro Vescovo è stato tenace, lui ha ribadito nuovamente a Papa Leone XIV la richiesta che fosse qui da noi per questi temi. Sì, l'ha laudato, sì, ricordo a tutti noi che il creato va salvaguardato e che quindi integrità del creato è un dovere per tutti quanti noi. E questa è una nuova coscienza critica che è diventata appannaggio delle nostre genti e che oggi quindi viene riproposta col forte tema religioso, dicevo, ma anche dalla forte valenza sociale. L'economia integrale, no? Un'economia che quindi non deve badare a questo uso smoderato delle risorse, ma noi su questa terra ormai stiamo quasi per arrivare nel punto di non ritorno. E i pontefici ce l'hanno ricordato, ci chiamano alle nostre responsabilità. In un mondo che, oddio, se guardiamo ciò che sta succedendo, ci pare che ogni regola stia venendo meno, però pure Papa Leone, con la sua imponente serenità, sta gridando al mondo che è necessaria la pace, che i conflitti cessino, che la dignità dell'uomo sia rispettata.
0: Sindaco, lei ricopre la carica di primo cittadino ormai da quasi 4 anni, a giugno saranno 4 anni. Come si è trovato ad affrontare queste tematiche? Inizialmente c'è stata anche un po' di solitudine e si è fatto forza con i contenuti di questa enciclica, oppure è troppo dire questo? Perché le difficoltà non le ha mai negate lei di muoversi in questo territorio. Ha parlato anche di malfattori che avevano rovinato questa terra e dunque ci racconti un po' in un inciso.
1: Le devo dire che io sono un medico e amo molto la mia professione. Però quando mi fu proposto di diventare sindaco della città, io ebbi un momento di perplessità, ma sono degno, ne sarò capace. Poi ruppi gli indugi e ho cominciato questa avventura che per gli avvenimenti che si stanno realizzando, come quello di oggi, ripaga dei tanti sacrifici fatti, perché è un lavoro complesso. Guidare una città di 59.000 abitanti con problemi anche rilevanti non è cosa semplice, però devo dire che in molti momenti io ho avuto accanto a me Sua Eccellenza Antonio Di Donna e spesso io sono venuto qua da lui non per avere consigli ma per avere uno scambio, e questo mi ha dato molta forza. Poi ripeto, c'è stato un team, una squadra, una rete, anche lì al comune. Io ho un bel team, ho persone che con determinazione vogliono raggiungere gli obiettivi e quindi in gruppo, in rete, affrontiamo i problemi e pare che qualcuno riusciamo a risolverlo.
0: Sindaco, noi siamo in diretta da Cerra con ospiti della diocesi, in questo caso in diretta, ma in studio a Palazzo Pio c'è Michele Raviar che sicuramente ha una domanda per lei. Michele.
2: Grazie Francesco, grazie Sindaco Del Rico.
1: Buonasera a lei.
2: Buonasera, a testimonianza di quello che stava lei dicendo sulla vicinanza della chiesa del Vescovo, colpisce che le vittime dell'inquinamento ambientale, che anche il nostro collega Francesco De Remigis ha anche incontrato, le vittime saranno presenti, saranno incontrate dal Papa in cattedrale insieme ai vescovi e al clero e ai religiosi. Ecco, possiamo ribadire quella che è la vicinanza della Chiesa in questo territorio?
1: La vicinanza della Chiesa qui sta rappresentando qualcosa di importante, rilevante, ma direi anche di eccezionale, perché i richiami forti, no, a questi temi sono venuti dalla Chiesa. Noi li abbiamo accolti, partecipiamo a questa grande attività che si è posta in essere, però direi che la Chiesa è diventato il catalizzatore, quindi un elemento veramente essenziale che ha dato forza a tutti noi di continuare con tenacia sulla strada del riscatto. Sì, saranno presenti i parenti delle vittime, di chi ci ha lasciato la vita anche a causa dell'inquinamento. Direi che in questo viaggio si è dato quindi grande valore a chi ha avuto questo danno, e questo danno che poi si è rivelato fatale per la vita. È giusto che siano loro i protagonisti, è giusto aver dato loro la voce in questo momento così epocale.
0: Sindaco Del Rico, chiudiamo l'intervista, se vuole, con un messaggio che da qui, da Acerra, da quella che viene chiamata anche con disprezzo da qualcuno Terra dei Fuochi. Abbiamo cercato con queste due dirette, prima con Sua Eccellenza il Vescovo e questa con lei, anche di capire qual è l'evoluzione che negli anni è stata fatta in questo territorio. Ce l'ha un messaggio da lasciare attraverso la Radio Vaticana anche ai suoi colleghi sindaci di altre località che magari hanno le stesse problematiche e faticano, come fatica lei, ad affrontarle? Magari serve coraggio, ma non solo, forse, anche fede.
1: Sì, questo è un messaggio importante, quello che si deve dare, ma io, come gli altri sindaci, abbiamo deciso di lavorare per la comunità. Il messaggio forte è che insieme ce la possiamo fare. Ormai siamo a un buon punto nel riscattare il territorio. Molte bonifiche stanno cominciando, molte sono cominciate, altre a breve verranno. Devo dire che anche il governo centrale, quello regionale, ha dato la possibilità, ci ha dato i famosi fondi, no? Per fare le bonifiche. E quindi questo si sta realizzando. Il messaggio forte che voglio dare è quello della speranza, mai perdere la speranza. Quando io ho cominciato, probabilmente eravamo più indietro, no? In questa costruzione di questa nuova realtà. Però ci stiamo riuscendo. Il messaggio forte è che insieme ce la faremo.
0: Grazie davvero al sindaco Tito Del Rico, ricordiamolo, anche medico, sì, prima ancora che un'istituzione, primo cittadino, sindaco di Acerra. L'appuntamento con Papa Leone per la visita pastorale qui ad Acerra è per domani mattina, prima in cattedrale e poi in Piazza Calipari. La linea torna a Palazzo Pio. Grazie Michele.
2: Grazie a te Francesco e grazie per aver ricordato quelli che sono gli appuntamenti principali della visita di Papa Leone XIV domani ad Acerra, nella Terra dei Fuochi. E ora, come tutti i venerdì, la linea va a Cecilia Seppia per la rubrica Social Topic Trend.

0: Sì, eccoci con Topic Trend. Andiamo a curiosare sui social per capire quello di cui la gente ha parlato questa settimana e quindi gli argomenti che sono rimasti più a lungo in tendenza. 335 12 43 722 il numero WhatsApp a cui mandare i vostri messaggi. E noi in collegamento abbiamo Matteo Valsecchi, giornalista di TV Sorrisi e Canzoni, esperto di comunicazione. Ciao Matteo.
1: Ciao Cecilia, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, sono passati 5 giorni, ma sui social ancora se ne parla. Jannik Sinner trionfa a Roma agli internazionali di tennis contro Casper Ruud, il primo italiano a vincere il torneo dopo Panatta, ma ormai 50 anni fa. Anche Bolelli e Vavassori riportano a casa il titolo del doppio maschile dopo 66 anni dall'ultima volta. Ad ogni modo, Sinner è il numero uno al mondo nel ranking ATP, il più giovane tennista a vincere 9 tornei Master 1000, record nella storia del circuito con 32 vittorie consecutive, primo tennista anche a vincere il Sunshine Double, insomma, voglio dire, senza cedere nemmeno un set. Dunque, gli internazionali di tennis sono stati sempre un torneo importante, no? Però mai seguiti a questi livelli, e parlo di pubblico presente al centrale, quindi al Foro Italico, con biglietti anche piuttosto costosi, e di pubblico virtuale, comunque televisivo. Possiamo questa volta davvero ancora parlare di effetto Sinner? È il riscatto a un'Italia del calcio che non si è qualificata ai mondiali? Che mi dici?
1: Allora, sicuramente da un punto di vista emotivo è un riscatto per l'Italia, che ha trovato la grande fortuna di avere un campione generazionale come Sinner. Sinner sta al tennis come Valentino Rossi è stato al motociclismo, come Alberto Tomba è stato allo sci, se vogliamo fare dei paragoni, perché ha quello stesso tipo di talento infinito e quella stessa capacità di di riunire, no, il pubblico, gli italiani in televisione e poi anche in presenza. Siamo stati molto fortunati che sia nato in Italia, oggettivamente Sinner, perché è un talento veramente come pochi altri se ne vedono, e soprattutto è uno che lavora sempre costantemente sul volersi migliorare. Questo rende un qualcosa di speciale. Ci sono tanti giocatori in tanti sport che hanno tanto talento ma poi poco voglia di applicarsi, invece questo non è il caso.
0: E poi io do qualche numero: 16,9 milioni di appassionati, quindi l'86% in più rispetto al 2016. Il tennis ad oggi è il secondo sport più seguito in Italia. Lo scorso anno sono cresciute del 30% le iscrizioni nelle scuole di tennis. 9 italiani su 10 sanno chi è Sinner, questo è un dato assolutamente non scontato, ed è un campione di comunicazione anche, che è un po' quello che stavi anticipando tu. Sinner ci conquista perché è un paradosso, no? Il suo posizionamento nel mondo sociale è quasi controintuitivo, cioè lui non cerca di piacere ed è per questo che finisce per piacere a tutti. Non gli interessa fare spettacolo, ma col suo sport lo fa, non cede mai ai eccessi, non solleva polemiche, parla poco, ringrazia, è educatissimo, è gentile, insomma anche questo la dice lunga. Sui social sono diventati virali tanti siparietti, per esempio quello con Mattarella, che lui stesso ha chiamato signor Mattarella e poi si è scusato, perché dice: quando c'è il signor Mattarella dico sempre qualcosa che non dovrei dire. Poi l'abbiamo visto anche con prendere per mano questa bimba paziente oncologica che lo scorta in campo entusiasta, e ancora momenti di panico quasi nel match contro Medvedev, insomma ci ha tenuto con il fiato sospeso, e gli immancabili virali, ovviamente i suoi botte in risposta con Ubaldo Scanagatta, che è una delle firme storiche più famose e longeve del tennis italiano. Però le sue domande sono decisamente insolite, anche piuttosto lunghe. Quando finisce di fare la domanda, Sinner fa quella faccia insomma che diventa un meme, no, improvvisamente. Però ci ricorda anche a noi giornalisti come non deve essere fatta un'intervista.
1: Beh, insomma, Scanagatta è un vecchissima scuola, è uno dei grandi del tennis italiano dal punto di vista del giornalismo. È rimasto solo lui tra i vari Clerici, Tommasi, Lea Pericoli, diciamo, lui è in quella categoria lì. per cui ci sta in realtà anche che lui faccia le domande a modo suo. Detto questo, Sinner, che è un ragazzo, l'abbiamo detto mille volte, bravissimo, un bravo ragazzo, uno che sa stare allo scherzo, ci ride sopra, e va benissimo così, insomma, dai.
0: E noi ridiamo con lui. In tendenza all'Eurovision Song Contest ha vinto la Bulgaria con Dana Saldavinci, nonostante l'hype spaventoso sui social prima della gara, sulla sua esibizione si posiziona al quinto posto con Per sempre sì, 147 i punti per lui ottenuti dal pubblico a casa, quindi neanche tantissimi. Polemiche e fischi invece per il secondo posto a Israele, che fa il pieno del televoto e sfiora la vittoria. Ora, vorrei ricordare che già la manifestazione si era un po' ammantata di polemiche all'apertura, no? Insieme alla Spagna, altri quattro paesi europei si erano ufficialmente sfilati sia dalla partecipazione che dalla messa in onda per protestare contro la presenza di Israele. Sui social c'è stata una fortissima polarizzazione, ancora una volta ci siamo trovati di fronte alla trasformazione di un evento musicale bello, grande, insomma, in un terreno di scontro geopolitico.
1: Sì, sì, sì, questo è assolutamente vero, era già successo l'anno scorso, quest'anno si è riproposto ulteriormente, questo secondo posto con, diciamo, qualche ombra su quello che è il discorso del televoto, questo possiamo dirlo perché è una quasi notizia, non dico ufficiale, ma semi-ufficiale. Ci sono tante perplessità su come Israele abbia tenuto questi voti che hanno portato il proprio artista al secondo posto. È inevitabile che ci sia una ripercussione di questo genere in un evento solitamente giocoso, solitamente molto, diciamo, colorito e colorato come l'Eurovision. Da un lato ho trovato giusta quella che è stata la posizione di paesi come la Spagna, che tra l'altro è uno dei big five dell'Eurovision, ossia delle cinque nazioni più grandi, più importanti, di non partecipare di fronte a una presenza del genere, però Israele è di fatto associato all'EBU, ossia all'ente che porta gli stati a partecipare all'Eurovision, quindi ha diritto a partecipare all'Eurovision, quindi un giorno, un domani, se l'EBU metterà in contesto, in discussione la presenza di Israele all'interno di questo del suo contesto, allora potremmo decidere che Israele non partecipa all'Eurovision.
0: Tra l'altro, diciamo che nonostante le forti tensioni, comunque la community storica dell'Eurovision ha continuato a produrre un flusso di intrattenimento leggero, no? Le esibizioni più stravaganti, i costumi eccentrici, le gaffe anche sul palco sono diventate immediatamente video virali, insomma, ironizzando anche sulle performance dei cantanti in gara. Allora, la cronaca entra prepotentemente nei social con la tragedia alle Maldive in cui sono morti 5 sub italiani, poi l'antivirus, Garlasco, l'attentato sabato scorso in cui un uomo, Salim El Kudri, ha lanciato un'auto a folle velocità contro i passanti nel cuore di Modena, provocando il ferimento di 8 persone, tra cui anche una donna tedesca che ha subito l'amputazione di entrambe le gambe. Ecco, sui social il racconto di questo attacco ha seguito un po' un doppio binario. Da un lato la diffusione immediata di contenuti visivi espliciti e crudi, e dall'altro anche di nuovo l'accendersi di una polarizzazione politica incentrata sulle origini dell'attentatore, sulle risposte istituzionali, no? In particolare su IG, TikTok e X, nel giro di pochissimo tempo sono diventati virali i video dei sistemi di sorveglianza di Via Emilia dove è accaduto il fatto. Insomma, questo fa un po' strano. Prima ancora che si potesse capire la dinamica dell'accaduto, avevamo già il video del fatto ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Ora, quanto è dovere di cronaca, quanto ancora è desiderio di fare engagement?
1: Allora, no, io penso che più che questa questione il punto sia che di fronte a un reato, ossia quindi di fronte a una prova di un reato, in questo caso il video, questo filtri fino ad arrivare alle persone che poi lo pubblicano sui social. Mm-hmm. Cioè, questo è il problema, nel senso non dovrebbe arrivare quel video lì. Chi l'ha fatto passare e perché? Poi è chiaro che una qualsiasi insomma, persona o sito di informazione o blog, chi si occupa di queste cose, che ha in mano quel video, lo pubblica per fare informazione, e lo fa anche giustamente, al di là del fatto che comunque sia un video crudo e molto, molto difficile da guardare, perché comunque sappiamo che ci sono delle persone che sono fatte parecchio male. Il problema è che questo video non dovrebbe arrivare, e voglio sapere chi l'ha passato, perché sappiamo che ci sono delle regolamentazioni estremamente ferree su quelli che sono i video della sorveglianza privata.
0: Esatto.
1: Per cui questa cosa non dovrebbe succedere. Quindi poniamoci questo problema innanzitutto.
0: E non dovrebbe neanche succedere, come nel caso di Garlasco, che ci troviamo a dover ascoltare dalla TV opinionisti improvvisati, figure ambigue che provocano anche distorsione sul caso, sì, che è stato comunque ribaltato dalla procura di Pavia, che ha indicato Andrea Sempio come l'unico responsabile del delitto di Chiara Poggi. Però siamo di fronte a uno scossone giudiziario enorme, e secondo me serve anche un po' di responsabilità da parte dei media, dei giornalisti, no? Alcuni soprattutto hanno questa tendenza a sbattere il mostro o presunto tale in prima pagina, a cavalcare le contrapposizioni tra innocentisti e colpevolisti. Questo però non è un gioco.
1: No, assolutamente non è un gioco. Ormai se in televisione esiste ormai un genere televisivo, che è il genere Garlasco. Cioè questo possiamo dirlo, perché effettivamente è così. Quello che è successo a Garlasco ha segnato un prima e un dopo in quello che è, diciamo, il rapporto della televisione rispetto alla cronaca nera, alla cronaca giudiziaria. Ovviamente, come sempre succede, come successe già ai tempi con Alberto Stasi, l'informazione cavalca questa cosa per un motivo principale, che è quello di attirare l'attenzione e quindi vendere il proprio prodotto, anche magari a discapito di quella che può essere, diciamo, una verità giudiziaria, che in questo momento è ancora tutta da provare. Mm-hmm. Che noi sappiamo che Andrea Sempio adesso risulta essere indagato, e per la procura di Pavia unico colpevole, però intanto Alberto Stasi è ancora in prigione e ancora non c'è stato un processo su Andrea Sempio, quindi noi non possiamo dire con certezza chi sia stato dei due, o se uno dei due o nessuno dei due.
0: Quindi, sì, un po' troppe chiacchiere.
1: Ci sono troppe chiacchiere. Al momento c'è una verità giudiziaria che può essere messa in discussione, che è quella della condanna ad Alberto Stasi. Io non sono un esperto di Garlasco, per cui non mi schiero né da una parte né dall'altra. Però quello che posso dire è che finché c'è una verità giudiziaria rispetto a quella, se è stato commesso un errore, qualcuno deve pagare per quell'errore, ovviamente.
0: Pechino Express nell'edizione di quest'anno in tendenza. I vincitori sono Chanel Totti e Filippo Laurino, la coppia dei raccomandati. Sono due migliori amici che rappresentano anche i concorrenti più giovani ad aver mai vinto il programma, condotto ormai da anni da Costantino della Gherardesca. Sui social sono diventati virali questi video, soprattutto di Chanel, insomma, o comunque di gag tra loro due. In particolare ce n'è uno in cui lei durante un autostop si gioca la carta di essere la figlia di Francesco Totti, l'ex numero 10 capitano della S Roma, e appena pronuncia il nome di Totti la situazione si ribalta, i due ottengono un passaggio, il video diventa virale e si trasforma davvero in un tormentone, rilanciato poi anche dalle pagine dei tifosi romanisti. Però al di là di questo, abbiamo visto una ragazza molto giovane, molto dolce, al tempo stesso molto combattiva, che ha saputo mettersi in gioco, e il gioco l'ha aiutata a venir fuori. Tu credi ancora nella forza terapeutica dei reality che forgiano il carattere, oltre ad essere una vetrina mediatica?
1: Posso dire che non ho mai creduto nella forza terapeutica dei reality, e neanche
0: puoi dire tutto quello che vuoi
1: e neanche in questo caso, nel senso, i reality sono un bello spettacolo da vedere, in cui ci sono alcune cose vere e alcune cose costruite. Adesso non vorrei andare oltre a questa frase che sto dicendo: alcune cose vere e alcune cose costruite. Ci sono alcune persone che sanno funzionare bene, Chanel ha funzionato molto bene, ma possiamo anche dire che, diciamo, ha avuto una tra virgolette, preparazione di anni, perché comunque essendo figlia di due genitori molto sovraesposti dal punto di vista mediatico, Chanel è una che conosce benissimo questo mondo,
0: la macchina ha saputo
1: inserirsi molto bene, affiancata da un amico che tra l'altro è il figlio della manager di Larry Blasi, per cui un'altra persona che conosce molto bene i meccanismi della televisione, del mondo dello spettacolo, e quindi insomma è venuto fuori un bel prodotto. Pechino resta un programma gradevole, magari non più freschissimo come era all'inizio, però insomma va bene così, dai.
0: In tendenza anche Comedy Match con Cadia Follesa, capocomica, conduttrice di questo nuovo e a quanto pare molto seguito format di improvvisazione. La riflessione che voglio fare con te è di questo tipo, cioè questo tipo di format stanno un po' prendendo il sopravvento sulla comicità di testo, no? O i programmi scritti tipo Zelig, Colorado, a 6 anni da LOL, infatti a fine aprile è andata in onda su Prime la sesta stagione, possiamo dire che LOL si è un po' depotenziato, ma il palinsesto generalista invece si è molto lollizzato? 30 secondi per te, Matteo.
1: Allora, secondo me non ancora, nel senso che Comedy Match ripropone una cosa che si è sempre fatta, che è quella dell'improvvisazione teatrale comica, nel cabaret. È una cosa che c'è sempre stata e in parte c'è già stata anche a Zelig. Adesso diciamo è stato formattizzato nel programma di Cadia Follesa, che funziona abbastanza bene, devo dire che lo trovo ben confezionato, ben fatto, con dei comici bravi. Secondo me la differenza la fa il comico, in realtà, poi più che la scrittura vera e propria.
0: Bene, grazie a Matteo Valsecchi per essere stato con noi.
1: Grazie a te e buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie a voi tutti che ci avete seguito, da Alberto Giovannetti in regia, Cecilia Seppia in studio, buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana, 10 secondi e c'è il GR Flash.
2: Le formazioni Il Papa e Chatbot sfruttano il bisogno di relazioni, serve recuperare il valore dell'umanità. Incontrando i partecipanti al convegno internazionale Custodire Voci e Volti Umani, Leone XIV ha richiamato l'impegno della Chiesa nel campo delle comunicazioni sociali. È salita a 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi il bilancio di un attacco con droni compiuto ieri sera dalle forze ucraine contro un dormitorio studentesco della regione di Lugansk, controllato dai russi. Una squadra negoziale del Qatar è arrivata oggi a Teheran in coordinamento con gli USA per contribuire a raggiungere un accordo per porre fine alla guerra contro l'Iran. In una dichiarazione congiunta, i leader di Regno Unito, Italia, Francia e Germania chiedono al governo israeliano di porre fine all'espansione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Per ora è tutto, l'informazione 18.
3: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
4: Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso e irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

quando ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Alexa, metti Radio Vaticana.
1: Aspetta, aspetta, ti fermo subito. Notizie sul Papa in 40 lingue, social, radio, podcast. Sono solo qui, su Radio Vaticana. Lei, al contrario tuo, mi ascolta.
2: Quando vuoi e dove vuoi, puoi ascoltare Radio Vaticana anche su Alexa.

0: Sport.
1: Atletica Vaticana racconta.
2: Amici della Radio Vaticana, ormai lo sapete, a quest'ora, metà settimana, si parla di sport, ma soprattutto quello sport che Atletica Vaticana ci racconta. E come sempre con me, insieme a me, Giampaolo Mattei, presidente di Atletica Vaticana.
3: Grazie Giancarlo Lavella, che è la vera colonna di questa trasmissione. Abbiamo una puntata proprio bella oggi, guarda, sono veramente
2: tanta
3: contento.
2: Roba, tanta roba,
3: come si dice a Roma, tanta roba.
2: E tra poco saremo anche in video, perché come è tradizione ormai da diverse puntate, Storie di Sport Atletica Vaticana racconta, è visibile anche sulle nostre piattaforme Facebook e poi in podcast anche su YouTube. Oltre che la versione audio da sentire in replica il giorno successivo. E allora conto la rovescia, perché tra poco saremo in video insieme a un grande ospite. Vi dico solo che è una medaglia d'oro, è un campione del mondo, un campione europeo, un campione italiano, un po' tutto. 5, 4, 3, 2, 1. E come dicevo, siamo in onda, un saluto anche qui a Storie di Sport Atletica Vaticana racconta, gli amici che ci stanno seguendo in video sulle piattaforme Facebook e poi in podcast su YouTube. Con me Giancarlo Lavella, c'è Giampaolo Mattei, presidente di Atletica Vaticana. Dicevamo prima nella presentazione, tanta roba oggi nella nostra trasmissione, perché insomma abbiamo le medaglie, quelle pesanti, ospiti.
3: Infatti,
2: a te la presentazione.
3: Andrei a presentare l'ospite, che adesso innanzitutto lo ringrazio di essere venuto a Palazzo Pio per fare questo incontro, questa chiacchierata, e nel presentarlo nei corridoi è lunga da presentare, perché devi dire campione olimpico, campione del mondo, campione europeo, sì anche campione italiano, ma sembra quasi una cosa da poco, ed è di Taekwondo, ed è Vito Dell'Aquila. Vito, benvenuto oggi qui da noi, grazie davvero di essere qui.
4: Grazie a voi per l'invito, sono contento di essere qui.
3: Ecco, il Taekwondo, quindi uno sport particolare che Vito ce lo racconterà e lo sa raccontare, perché voglio dire, campione olimpico e campione del mondo, è uno sport, guarda, ti dico la verità, che se uno pensa sia un'arte marziale anche tra virgolette, perdonami Vito, violenta, in realtà non è così, cioè a parte sembra quasi una danza se uno ha presente le immagini, è uno sport molto di strategia, dove forse la violenza o ciò che è violento viene incanalato in delle regole, quindi è tutt'altro che violento, ma questo ce lo racconterà, Vito durante la trasmissione. Vuoi cominciare tu, Giancarlo,
2: sì,
3: con le domande?
2: Innanzitutto la curiosità, Vito, insomma, è giovanissimo, quanti anni hai?
4: 25.
3: E ha già vinto tutto questo.
2: Di solito è un'età in cui o si gioca a pallo, si sceglie il calcio, si sceglie casomai il tennis, oppure si va a correre su un campo di atletica. Invece tu hai scelto il Taekwondo in una regione, tu sei originario della Puglia e del Brindisino, in cui questo sport, il Taekwondo, è molto sviluppato.
4: Sì, io ho iniziato a praticare Taekwondo quando avevo 8 anni, principalmente per desiderio di mio padre, perché a lui piacciono le arti marziali. E poi, come hai detto tu, il Taekwondo è uno sport molto diffuso in Puglia, in particolare a Mesagne, il paese dove sono nato e cresciuto, grazie alle imprese del maestro Baglivo e dei suoi atleti, e tra gli altri anche Carlo Polfetta, che fu campione olimpico, certo, a Londra nel 2012. E quindi diciamo, in Italia la gente, giustamente, i ragazzi si approcciano magari al calcio, al tennis, mentre a Mesagne in particolare è molto facile che la gente, che i ragazzi praticano il Taekwondo.
2: Quindi hai messo da parte pallone e racchetta e hai indossato
3: Mesagne, diciamo, capitale del Taekwondo. Io ti volevo chiedere una cosa sul maestro, no? Roberto Baglivo, che è un personaggio straordinario, no? Non solo perché ha tra virgolette scoperto, allenato Carlo Polfetta, campione olimpico a Londra, Vito Dell'Aquila, campione olimpico a Tokyo, e tanti altri ragazzi. Ecco, lui scopre il Taekwondo da emigrante in Germania, sì. Cioè va in Germania giovane perché non c'è lavoro, entra in una palestra di Taekwondo, se ne innamora, ritorna a Mesagne e si inventa questa esperienza straordinaria. Ecco, questi maestri, noi abbiamo avuto ospiti dei pugili, no? Cioè, alle volte il maestro, come nei film di Rocky, no? L'allenatore un po', come dire, anche poetico, anziano, che però è un insegnante di vita e non solo di tecnica.
4: Sì, e lui sicuramente è la personalità fuori dagli schemi, però super efficace, e questo dimostra quando la passione c'è, si possono raggiungere grandi cose. Solitamente abbiamo allenatori che in passato hanno fatto gli atleti, e lui è un caso particolare, ed è ancora più particolare se vedi quello che è riuscito a raggiungere.
2: Perché lui non è stato atleta?
4: No, lui non è stato atleta, lui ha iniziato a praticarlo, credo all'età mia, cioè 25 anni.
2: Non... Quindi molto più tardi.
4: Molto
2: rispetto...
4: più tardi, cioè, ma per pura passione. E poi l'ha voluto portare a Mesagne e poi il resto è storia.
3: È incredibile.
2: Vito dell'Aquila, tu ci hai portato anche qualche... quelle che sarebbe la racchetta o il pallone per gli altri sì. sport. Innanzitutto ti hai portato alcuni strumenti del tuo sport. Ecco, facciamolo vedere in favore di telecamera. Questo non è una semplice maglietta,
4: no.
2: Giampaolo, vero?
4: No.
2: Questo che cosa sono?
4: Questo è il Dobok, sarebbe l'uniforme con cui noi gareggiamo. Ed in particolare questo è l'uniforme con cui... ho gareggiato alle Olimpiadi sia di Tokyo che di Parigi.
2: Fammela toccare, perché qui c'è stata appesa una medaglia d'oro.
3: Sì.
4: Diciamo il Dobok.
2: Il Dobok.
4: Non un Dobok qualsiasi.
2: E poi c'è quello che è il simbolo dei vertici, delle arti marziali orientali.
4: Questa è la cintura. Questa l'ho vinta... La mia prima gara all'estero è stato il Mondiale Cadetti nel 2014 in Azerbaigian, dove tutto è iniziato. E durante la premiazione mi hanno dato questa cintura e ora ogni gara da quella utilizzo solo questa, come un rito scaramanti, come un portafortuna.
2: Certo.
4: E se dovessi perderla sarebbero guai. Una volta mi è capitato di perdere, cioè non la trovavo, stavo in stanza, ero impazzito, c'avevo paura. Perché comunque c'ha un valore affettivo...
2: Lo credo,
3: diciamo che ha portato un po' di successi, voglio dire.
2: Teniamola lì, anche tu Giampaolo. Ma
3: allora io non la indosso, anzi la tenevo e ho chiesto a Vito che cosa ci dovevo fare, quindi pensa un po'. Questa è una cintura che c'ha, è dello stesso tipo, non so, qui Vito può essere più preciso, è dello stesso tipo che c'ha... è regalato il presidente della Federazione Mondiale di Taekwondo quando Atletica Vaticana nel 2021, sì, novembre 2021, grazie alla Federazione Italiana di Taekwondo, è entrata a far parte del mondo del Taekwondo, naturalmente nella nostra piccolezza, con tutti i nostri limiti e numeri praticamente.
2: E qui c'è una scritta.
3: Però è la scritta del presidente. Sì, World Taekwondo. E quindi. Onestamente io la conservo nella stanza, non l'ho mai indossata, non ho questo rito scaramantico di Vito, però devo dire è un segno bellissimo questa cosa della cintura, no?
2: Ecco, una curiosità, Vito, tra poco tra l'altro avremo come ospite, dovremmo avere ospite telefonico il presidente,
3: presidente Angelo Cito della Federazione, Italiana Taekwondo, no? Sì.
2: Siamo stati abituati in... tempo addietro ad avvicinarsi alle arti marziali orientali, a partire dal judo, poi il karate. E in che cosa il taekwondo si differenzia?
4: Allora, il taekwondo si differenzia dal karate e dal judo in quanto principalmente uno sport di colpi, mentre magari nel judo abbiamo le prese e nel karate invece magari c'è un mix. Non sono molto esperto di judo e karate, devo essere sincero, quindi quella è la differenza che mi viene in mente. Taekwondo, letteralmente, taekwondo è una parola coreana, è l'arte del calcio e del pugno in volo. È uno sport fatto principalmente di calci ed è un'arte marziale, quindi...
2: Infatti voi avete un corpetto durante...
4: Abbiamo una corazza, sì. Abbiamo una corazza, il casco e le protezioni. Tu per ottenere dei punti durante l'incontro devi calciare sulla corazza o sul casco. Quindi...
2: Perché poi ce ne sono tante altre di arti marziali, jiu-jitsu mi viene in mente,
3: sì,
2: altre
3: sì,
2: che
3: sì.
2: Ognuna ha la sua particolarità. E allora se tra poco, ecco, dicevo, avremo con noi il presidente, Atletica Vaticana... è stata accolta nella Federazione Internazionale di Taekwondo Come siamo messi come atleti?
3: Bisogna essere onesti, no, siamo veramente a livelli molto molto piccoli.
2: Però li abbiamo, insomma.
3: Ma cerchiamo di fare il possibile, abbiamo un carissimo collega che si dà molto da fare su questo fronte, ma naturalmente si potrebbe fare molto di più. Ma c'è una cosa che volevo chiedere a Vito. Allora, il Taekwondo quindi è, qualcuno definisce la scherma con i piedi, dico bene. Non so se nel senso di
2: definizione,
3: ma non so se è una cosa che a voi piace. Cioè è una cosa molto tecnica, no? Strategica, cioè non è solo da un calcio o da un pugno, c'è dietro tutto un mondo, credo, certo. Tipo scacchi alle volte sembra.
4: Allora, nel corso degli anni il taekwondo si è evoluto e quindi ha cambiato modo di essere visto e di interpretarlo e anche di combattere, mentre prima si prediligeva uno stile di taekwondo su due gambe e, quindi molto più acrobatico, se si può dire. Adesso si predilige tanto la gamba avanti. Questo è dovuto all'avvento della corazza elettronica, che ha cambiato il modo di combattere anche per l'adattarsi degli atleti a questo sistema. Guarda, io se devo essere sincero, non la prendo come, cioè la prendo come un complimento, nel senso che sottolinea l'eleganza che questo sport ha. E comunque, come hai detto tu, c'è tanta componente tattica, cioè bisogna, questo è un insegnamento, perché non, ok, la forza bruta che serve, il talento serve, però devi essere anche intelligente, perché senza testa, senza ragionare su quello che si sta andando a fare, il fisico vale poco.
3: E quindi si tratta,
4: bisogna
3: anche
4: avere un mix di tutti i fattori.
3: E se vuoi può essere, diciamo, uno studio dell'avversario, quindi cioè, quando tu affronti l'avversario, e fra l'altro se la regia vuole può mandare in onda anche alcune immagini che ti riguardano, e forse più di tante mie parole si può capire, ecco, di cosa si tratta. Ecco, stanno partendo le immagini adesso tue, credo sia tu adesso mi correggerai, forse la vittoria al mondiale.
4: Esatto,
3: meno male, è andata bene, ce l'ho preso. Quindi c'è lo studio dell'avversario, e proprio come avviene in un incontro di tennis, cioè Sinner studia Alcaraz, Sinner studia Medvedev.
4: Esatto, io il taekwondo lo associo molto al tennis, nonostante siano due gesti tecnici completamente diversi, no? Però è uno sport individuale, uno sport situazionale, quindi io prendo tanta ispirazione dal tennis. La componente mentale è tanto nel, cioè è preponderante nel taekwondo. E
3: qui vediamo le immagini, appunto, con il corpetto e con il caschetto. E questo sì, penso sia il momento della finale, no? Aiutaci tu a.
4: Ero piccolino e ne esultavo in modo sguaiato, però.
3: Qui siamo ai mondiali del 2022. Si sono disputati in Messico, vero?
4: Esatto, a Guadalajara.
3: Guadalajara, questa è la finale che ti ha. Ecco, il presidente Cito che sta per collegarsi con noi. E questo è il momento bello. Sono momenti davvero, davvero straordinari. Complimenti davvero, perché vincere le Olimpiadi e poi ripetersi ai mondiali vuol dire non so quanti riescono a farlo. No?
4: Diciamo. Sono dei bei momenti, ma io voglio ricrearli, che comunque ho 25 anni, quindi è come se fosse il passato quello, no? Quindi voglio rivincere, diciamo, un mondiale, voglio rivincere
3: un'Olimpiade, certo.
4: Ma soprattutto mi piacerebbe andare bene al Grand Prix di Roma, che è tra un paio di settimane.
2: Intanto la nostra regia, formata da Gabriele Di Domenico per la parte audio e Bruno Orti per la parte video, nonché per i social vedo che c'è anche Morroni che ci ha raggiunto e che dunque è uno degli artefici della creazione anche di tutto ciò che c'è dietro questa trasmissione. E insomma, dicevo, la regia si è attivata perché abbiamo in collegamento il presidente della Federazione Italiana Taekwondo, a te Giampaolo.
3: Angelo Cito, benvenuto a Radio Vaticana Vatican News.
0: buongiorno e grazie per l'invito.
3: No, grazie a te. Abbiamo qui in studio un giovane ragazzo, non so se lo conosci, tal Vito dell'Aquila. È bravino.
0: Dicevamo sì, l'ho sentito nominare.
3: No, davvero grazie.
0: È uno forte.
3: Sì, dicono. Anche grazie sì, davvero sì. A te e alla federazione di aver consentito questo momento insieme. Ecco, Vito, proprio nelle ultime parole che stava dicendo, si stava riferendo al Gran Prix di Roma, augurandosi di fare un'ottima prestazione come primo passo poi per gli altri appuntamenti fino a Los Angeles. Ecco, Gran Prix di Roma dal 4 al 7 giugno, e ti chiedo la cortesia se ce lo puoi presentare in modo che anche le persone che ci vedono, ci ascoltano, magari possono venire a vedere le gare.
0: Il Gran Prix di Roma è una gara straordinaria, non perché la organizziamo noi o perché si fa a Roma, ma perché ha un format totalmente diverso da tutti gli eventi internazionali che riguardano il taekwondo. Perché la cosa più importante e più bella che noi siamo riusciti a fare in questi anni è mettere insieme il top degli atleti a livello mondiale e olimpico, contestualmente nella stessa area del Foro Italico migliaia di bambini che praticano il taekwondo. Quest'anno poi si aggiungerà il Gran Prix Para e il Virtual Taekwondo. Perciò è un insieme di eventi che fanno del Gran Prix di Roma veramente un evento straordinario.
3: Ecco Angelo, il Taekwondo ha una dimensione molto, molto forte. Tu hai scritto, e ti ringraziamo, un articolo per l'Osservatore Romano e per i media vaticani nei giorni scorsi, proprio per presentare non solo il Gran Prix, ma anche dal punto di vista agonistico, come abbiamo detto, insomma, a Roma si dice, lo ripetiamo, ci dice tanta roba, ma anche dal punto di vista sociale, cioè l'attenzione del mondo del Taekwondo italiano, innanzitutto perché siete i primi nella classifica tra le federazioni che più sono impegnate in prima linea con la Fondazione Umanitaria, ma attenzione ai bambini, ma attenzione ai bambini dei campi profughi, perché ne verranno, se non sbaglio, 8 dalla Giordania per partecipare al Grand Prix e esibirsi insieme con i grandi campioni. Ecco,
2: stiamo vedendo
3: delle immagini a questo proposito.
0: Sì, assolutamente. Noi nel mondo del taekwondo teniamo molto all'aspetto sociale di supporto a quelle che sono le situazioni più disagiate nel mondo, soprattutto questo lavoro che facciamo ormai da 10 anni nell'aiutare tutti i bambini nei campi profughi, quello di Giordania è quello più grande, ci sono oltre 60.000 persone all'interno e abbiamo già qualche centinaio di cinture nere di bambini. E questo, il taekwondo li aiuta ad affrontare la vita, questa situazione, loro che vivono in modo una situazione di forte disagio. Basta pensare che molti di questi bambini sono nati in questi campi di profughi e non sono mai ancora usciti. Perciò noi tramite il taekwondo diamo sostegno a loro e alle loro famiglie, perché come dico sempre, chi ha avuto tanto dalla vita, e naturalmente i grandi campioni, le organizzazioni, le federazioni, il mondo dello sport soprattutto, deve essere attento e aiutare chi ha bisogno, e noi lo facciamo con i nostri mezzi, il nostro mezzo è il taekwondo. È l'esempio dei nostri grandi campioni che tirano mai indietro quando c'è bisogno del loro supporto, del loro come rappresentante, come testimonial di questo che è l'aspetto più bello del taekwondo dal punto di vista di sociale.
3: Presidente, tra l'altro stavo vedendo delle immagini bellissime di questi ragazzi che in ambienti molto complessi come un campo profugo sorridono, si divertono e soprattutto stanno insieme, che è poi il vero valore dello sport. Ecco, nell'articolo sull'Osservatore Romano che citavo prima, tu concludi così: il Taekwondo con la sua disciplina e i suoi valori offre oggi una lezione chiara. Il vero successo non è solo salire sul podio, ma permettere a qualcuno ovunque nel mondo di avere finalmente la possibilità di farlo. È lo spirito olimpico sportivo più vero, e soprattutto quello che stiamo vedendo, il Taekwondo, come diceva prima Vito, non è uno sport violento, è esattamente il contrario, è uno sport che incanala violenze in regole e quindi in una prospettiva di armonia, di coesione, di coabitazione.
0: Assolutamente sì, nel senso che lo sport, il taekwondo in particolare, dà la possibilità alle persone, ai bambini in questo caso, di sognare un raggiungimento di un risultato, di qualcosa che vada a migliorare la propria vita. E questa è la cosa importantissima, nel senso tutti possono farcela se noi li mettiamo in condizione di poterlo fare. perché, come dico sempre, i valori olimpici si praticano più che di doverli dichiarare, no? Nel senso, bisogna, in senso buono, sapersi sporcare le mani per mettere a terra quelli che sono i valori olimpici, perciò bisogna andare in quelle situazioni di difficoltà, in questi contesti lontani da quello che per noi il mondo, diciamo, chiamiamolo di serenità, anche se oggi stiamo vivendo situazioni molto complesse. Bene, noi dobbiamo andare lì, mettere i ragazzi in condizione di poter realizzare questo. E il taekwondo, noi nel mondo del taekwondo siamo stati sempre molto attenti a questo. Oggi lì avete uno dei massimi campioni del taekwondo a livello mondiale, un ragazzo che a 18 anni ha realizzato il suo sogno di vincere un'Olimpiade. Questo è, come dire,
3: sì,
0: probabilmente è successo anche troppo presto, no? Nel senso che lui, ho sentito prima che quando ero
3: meglio presto presidente,
0: ha detto che vuole ripetersi, sì, e questa è una cosa bellissima, nel senso che non basta raggiungere un risultato, ma il sogno di ripetere il risultato, di poter confrontarsi con, diciamo, con se stesso e dire: io posso farcela, ma posso anche ripeterla, posso anche essere d'esempio per gli altri. E questo è il messaggio più bello che oggi un campione, in questo caso come Vito, sta dando.
2: Ancora una domanda, poi... Presidente Scito, in base a tutto quello che lei ha detto, quindi il taekwondo è uno sport che in Italia è ancora in via di sviluppo, oppure, insomma, avete raggiunto comunque dei punti fermi? Questo sempre in rapporto agli altri sport, il primo tra tutti il calcio, che è quello più, più seguito.
0: Una battuta che sicuramente avete spesso sentito dal mio collega Angelo Binaghi, nel senso, il suo sogno è quello di superare il calcio, il mio è quello di superare il tennis. Mettiamola così.
2: È bellissima questa gara tra federazioni.
0: Sì, ma assolutamente, ma questo ci potete scommettere sopra, nel senso, il nostro obiettivo è quello sempre di aumentare, di far conoscere il nostro sport, i nostri campioni che sono a vertici mondiali, ma nel senso che sono veramente straordinari. C'è una federazione che ad oggi ha portato risultati olimpici, mondiali, europei. Il movimento cresce, cresce bene, l'attenzione, naturalmente, perché è un fatto culturale che piano piano andremo a modificare col lavoro di tutti, se ne parla molto meno di quello che si è, come
2: abbiamo sempre detto qui a Storia di Sport, Presidente. Poi le medaglie pesanti le portano quelli che vengono considerati a torto sport minori, no?
0: Sì, ma questo purtroppo è la realtà, ma come dico, non bisogna andare a credere in quello che facciamo. Se qualcuno anni fa avesse mai ipotizzato che lo sport del tennis oggi che sta vivendo questa situazione, nessuno avrebbe scommesso una lira sopra, no? Perché allora c'era la lira, non lo dico a caso. Nel senso, oggi possiamo dire che anche la cultura italiana sta cambiando. Naturalmente ci vuole tempo, ci vuole interesse, ci vogliono strutture e infrastrutture per poter far sì che anche altre discipline possano, come dire, farsi notare all'interno del nostro paese, perché noi siamo molto più notati all'esterno che non all'interno, purtroppo, da questo, ma come il taekwondo anche altri sport.
2: Una curiosità, Presidente, prima di un'ultima domanda da parte di Giampaolo Mattei. Queste discipline nate in Oriente, chiaramente, hanno visto i primi atleti proprio nei paesi di origine, no? Come rimangono ora gli atleti orientali oggi a vedere che gli occidentali riescono invece a conquistare quelle medaglie che loro non conquistano più? Un po' come nel calcio, noi che siamo stati fatti
3: ma
2: fuori.
3: Anche gli inglesi nel calcio che sono superati da tutti,
2: inventano noi dalla Macedonia,
3: noi lasciamo stare.
0: Faccio una battuta, è un problema loro, non nostro.
3: Allora, giusto.
0: Che se lo risolvessero, nel senso, no? Noi per anni abbiamo, come dire, subito la loro supremazia dal punto di vista sportivo e abbiamo lavorato solo. Lo sport oggi il taekwondo ha 215 paesi, un tempo erano molto molto meno, potete immaginare cosa vuol dire la partecipazione a un mondiale, gli atleti sono tanti, la qualità e il livello sta aumentando dappertutto.

0: lui mi crea problemi, noi gli risolviamo, l'importante è che lui vinca. Adesso si va avanti.
1: Guarda Presidente, entrando in studio abbiamo trovato qui il responsabile del programma brasiliano Silvonelli, abbiamo parlato del Taekwondo in Brasile, ho chiesto a Vito se il Taekwondo in Brasile era forte, lui mi ha detto sì sì, c'è gente veramente molto, forte, molto forte, molto. Quindi vabbè, ma i brasiliani sono forti un po' ovunque. Presidente, allora io ti volevo chiedere un appuntamento, cioè per chi desidera venire a vedere il Grand Prix, queste gare dal 4 al 7 giugno al Foro Italico, se ci dai qualche consiglio, qualche suggerimento, e poi se concludi con una domanda a Vito, così insomma sentiamo che, non sui problemi che crea, ma su quelli che risolve.
0: Comunque sul sito della federazione c'è tutto il calendario dell'evento. Naturalmente l'invito è quello di venire a vedere nel giorno che ci sono gli italiani in gara, Vito, Simone Alessio, gli altri ragazzi. Comunque dal pomeriggio in poi c'è spettacolo veramente straordinario, si ha la possibilità di vedere il top degli atleti a livello mondiale.
2: Beh, ci siamo quasi, il 4 giugno è vicino.
0: La federazione di Taekwondo in Italia, e faremo anche una grande celebrazione di questo evento dei 60 anni del Taekwondo nel nostro paese.
1: Ah, che bello.
0: Una domanda a Vito?
1: Eh sì.
0: Va bene.
1: Se vince il Grand Prix, non lo so.
0: Gliela faccio molto volentieri. Nel senso, lui vi ha detto la sua età, no? Io gli ho detto che l'obiettivo deve essere intermedio, quello di Los Angeles, intermedio. Ora fatevi dire da lui fino a quando vuole gareggiare e far valere il suo valore a livello internazionale.
2: Allora grazie Presidente per essere stato con noi.
1: Davvero,
2: e noi continuiamo
1: grazie
2: a seguire allora con la risposta alla sua domanda Vito dell'Aquila.
3: Allora,
2: grazie Presidente.
3: Adesso ovviamente la mia
1: ti tocca testa, sbilanciare adesso dopo
3: adesso
1: il
3: mi tocca ora tocca sbilanciarmi. No, adesso la mia testa è focalizzata sul Grand Prix di Roma, cerco di vedere gli obiettivi a breve, massimo medio termine. Sicuramente in testa ho Los Angeles 2028, però poi la mia testa non guarda oltre. Quindi
2: beh, una politica di piccoli piccoli medi passi.
3: Non
2: insomma.
3: Credo dopo Los Angeles, non credo.
1: Aia, meno
3: non
1: male,
3: si sa mai.
1: Meno
3: però
1: male che il presidente non è più in linea, però mi sa che ci sta sentendo.
3: Non si sa mai, non si sa
2: perché
3: mai.
2: Perché questo è uno sport dove diciamo non si è molto longevi. Cioè.
3: Sì, più che altro dipende anche dalla categoria di peso. Io faccio una categoria di peso molto bassa, 58 kg a 25 anni.
1: Ah, cioè, mantenuta,
3: effettivamente è molto dura da tenere.
2: E se passi alla categoria superiore?
3: La categoria superiore è 68, sono 10 kg in più. E diciamo adesso voglio dare tutto per Los Angeles, cioè voglio dare tutto quello che ho per cercare di vincere quanto più possibile fino a Los Angeles, quello che riesco a fare, ovviamente. So che è dura. Però metterò tutto me stesso. Comunque io sono contento, l'importante è che io mi impegno al massimo per raggiungere. Poi ci sono delle cose che non sono, che non posso controllare. Ad esempio ho dovuto saltare l'europeo perché mi ero rotto la mano. Per me è stato un enorme dispiacere, però non era una cosa che potevo controllare.
1: Però ti hanno premiato lo stesso, ti hanno dato un premio alla carriera.
3: Sì, mi hanno dato è stata tipo una sorta di Hall of Fame. Mi hanno dato un premio per l'oro vinto a Tokyo. Almeno ho avuto quella soddisfazione, perché quella settimana per me è stata molto dura.
2: Quindi, insomma, fratturarsi una mano, insomma, è come per un giocatore fratturarsi di calcio, fratturarsi un piede, cioè una delle degli strumenti del corpo.
3: È uno strumento la mano, perché comunque specie per me che sono uno che riesce a parare tutto, sono molto forte in difesa, e proprio per questa mia forza mi sono fatto male. Però
2: tra l'altro a conferma di quello che dicevamo, parlavamo della Puglia come una delle capitali del Taekwondo in Italia. I nostri ascoltatori che dialogano con noi attraverso WhatsApp al 335 12 43 722 stanno dicendo la loro. Cioè Filomena, che è una salentina doc, innanzitutto un saluto a Giampaolo Mattei.
1: Grazie.
2: E al sottoscritto e al vostro campione. Cioè, qui in Puglia ci sono molte le palestre che raccolgono tanti giovani appassionati, e mio figlio è stato campione pugliese di cintura blu all'epoca, qualche anno fa, nella sua fascia di età. Quindi

0: Come vediamo, è uno sport che si fa anche a livello familiare, viene consigliato. E poi un'altra nostra ascoltatrice, dove sta? Aspetta che ho perso. Ecco, dunque l'ascoltatrice non si firma, ma adesso recuperiamo. È Paola. Chiede, dice, ma non ci si fa male in questi sport, non si rischia di farsi
1: detto.
0: Male? L'ha appena detto, Vito. Mi sono rotto la mano, ce l'ha detto.
1: C'è poco da dire.
2: Purtroppo è uno sport da combattimento, quindi a parte che gli infortuni sono presenti in qualsiasi sport, che possono essere da stress o per qualsiasi motivo, però a noi c'è pure il trauma diretto, quindi purtroppo è inevitabile. Però facciamo i conti anche con questo, fa parte del gioco.
1: Ecco, torniamo alla Puglia, volevo tornare alla tua famiglia, cioè come la tua famiglia ha vissuto, hai raccontato che è stato tuo papà quando avevi 8 anni a portarti per la prima volta in palestra, tu hai anche un fratello che fa o faceva Taekwondo.
2: Sì.
1: Ecco, se ci racconti un po' la tua famiglia, come vive questa cosa, un po' le tue origini, perché credo che la spiegazione di un ragazzo che riesce a fare quello che hai fatto tu e che stai facendo tu nasce anche dal retroterra del papà, della mamma, del fratello o comunque della tua terra di origine.
2: Allora, io vengo da una famiglia molto umile, però molto forte mentalmente, perché cioè, i miei genitori non mi hanno mai fatto mancare niente per il raggiungimento del mio sogno, e anzi mi hanno, diciamo, motivato nei momenti di difficoltà, nei momenti in cui magari ero ancora bambino di testa e magari ci sono stati momenti in cui volevo mollare o comunque non volevo fare quel passo successivo,
0: quel passo sacrificio, diciamo,
2: esatto, quel passo in più,
1: esatto,
2: in più per emergere.
1: Perché tu vieni a Roma, mi dicevi prima, quando finisci la maturità,
2: esatto,
1: ti lasci la tua terra e vieni ti stabilisci a Roma da solo,
2: esatto,
1: al
2: centro di preparazione olimpica. E a me piace Roma, piace essere anche indipendente, però ovviamente all'inizio sentivo la mancanza della mia famiglia, dei miei genitori, di mio fratello, e per me loro sono, cioè, delle figure importantissime, cioè, al di là del percorso sportivo, ma anche nel mio percorso sportivo.
0: Certo, quindi voglio dire, gli affetti chiaramente sono il richiamo del sangue, come
1: c'è,
0: si
1: quell'educazione,
0: dice, no?
1: Quella formazione che ti porta a riuscire a fare questi sacrifici, perché la domanda che mi viene in mente è, tu parlavi del peso, cosa significa per un atleta dover stare nel peso? Complicato, perché
2: Sì, è complicato. Diciamo, io mi pongo obiettivi di salute, di forma fisica, per cercare di rendere il calo del peso una cosa piacevole, no? Però effettivamente, cioè, è uno dei sacrifici più grandi che facciamo, quello di rientrare in peso, perché comunque 58 kg per me non sono naturali. Anzi, io sono uno di quelli che fa meno fatica, perché c'è gente che perde tanti chili, e purtroppo ogni sport comporta i suoi sacrifici, però io sono felice di farli alla fine. Pure questi sacrifici ti forgiano, e quando non li fai ti mancano,
1: anche.
2: Il periodo che mi ero fermato da Parigi, per dirti, non vedevo l'ora di ricominciare a fare la dieta, di mangiare bene.
1: Quindi la dieta, Giancarlo, è una cosa che
0: fondamentale.
1: E non solo per chi fa Taekwondo.
0: Io volevo dirvi a questo punto che c'è anche un altro sport di cui ci siamo occupati in passato qui a Storie di Sport, che è un po' lo sport degli Iron Man, no?
1: Sì.
0: Il triathlon, cioè si gareggia, tu sicuramente lo saprai meglio di noi,
1: certo.
0: Si gareggia in una gara continua. Si parte,
1: quello è fatto.
0: Si parte, credo, con il nuoto, poi si fa la corsa,
1: il ciclismo e corsa.
0: Ciclismo e corsa, e insomma il tutto in una stessa gara.
1: Assolutamente.
0: E la nostra amica e collega Mara Micelli, che come al solito riesce a far poesia nello sport, ci ha preparato questa piccola scheda. Sentiamo.

0: C'è un momento nel triathlon in cui il corpo vorrebbe fermarsi. Succede dopo l'acqua, quando le gambe devono ricordarsi come si corre. Oppure durante la bici, quando il vento pare contrario, una mano che frena, vigorosa, ogni desiderio. Eppure il triatleta continua, non perché sia invincibile, ma perché ha imparato una cosa semplice e durissima: ricominciare ogni volta. Come nella vita spirituale, il triathlon insegna che non basta partire bene. Bisogna attraversare le transizioni, adattarsi, resistere e avere il coraggio di continuare anche quando cambia il vento, anche quando il terreno sotto i piedi si fa molle e instabile. La pazienza ottiene tutto. Santa Teresa d'Avila.
1: La pazienza, quindi
2: grazie,
1: la pazienza
2: ancora Mara Micelli,
1: assolutamente, la pazienza. Volevo chiedere a Vito, prima parlava appunto dello studio dell'avversario, no? Cioè quindi in un combattimento, non so se è il termine tecnico, che tu fai, devi avere anche la pazienza, cioè il momento giusto di attaccare, e a me questa cosa mi affascina molto, perché non è il più forte, il più violento, ma è quello che più intelligentemente riesce a colpire, no?
3: Esatto. Allora, per quanto mi riguarda, la pazienza è fondamentale nello sport. Io sono un ragazzo molto impaziente nella vita normale. Devo fare tutto e subito, di fretta, non ce la faccio ad aspettare. Però nella mia carriera sportiva sono sempre stato uno molto paziente. Sono uno che ha fatto, tra virgolette, gavetta, cioè nel senso, ho aspettato, mi sono sempre allenato e ho aspettato che arrivasse il mio momento. E so che anche se non arriva in questo momento, devi continuare. Quindi per quanto mi riguarda a livello metaforico, sono molto paziente nel mio percorso sportivo. E per quanto riguarda il combattimento in sé, dal punto di vista tecnico, devi essere paziente e aspettare il momento giusto per fregare l'avversario, perché a volte non è che chi mena di più
2: e chi è più veloce, casomai più
1: il momento giusto,
3: sì, la scelta di tempo giusto che riesce a sorprendere. Quindi la pazienza è fondamentale per fare questo sport.
2: Tra l'altro, scusa, nel vostro sport avviene un po' come nel tennis, in cui Sinner e Alcaraz a volte si allenano tra di loro,
1: ah,
2: no?
1: Ecco, sì.
2: Cioè voi che fai parte del vertice dei miei, cioè chiaramente vi conoscete ormai tutti quanti.
3: Sì, sì, sì, il circuito è quello. Anche se il taekwondo, essendo uno sport in costante evoluzione, i giovani
2: ogni tanto
3: crescono, sì, specie nella mia categoria. No. Per dirti, molti dei ragazzi con cui combatterò il Grand Prix io non li conosco, sono tutti 2008-2009, io sono del 2000.
1: Cioè sembro, sei un anziano.
3: Un veterano, sembro. E, sì, può capitare, sì. A volte vengono ragazzi stranieri ad allenarsi a Roma, o è capitato poche volte che noi andassimo fuori all'estero per allenarci, quindi capita di allenarsi pure con i propri avversari.
2: Esatto, con persone che poi saranno i tuoi avversari in gara.
1: Ecco, chi era l'atleta più forte che tu hai incontrato, quello che stimi di più?
3: L'atleta più forte che abbiamo incontrato, sicuramente i coreani.
1: C'hanno questo nel sangue.
3: I coreani, ecco. Sì, secondo me sono quelli più forti.
1: Però visto che è internazionale, tu hai vinto la medaglia d'oro contro un tunisino, se non sbaglio.
3: Esatto, un tunisino.
1: È proprio internazionale ormai come
3: qualsiasi paese ha almeno un atleta valido nelle varie categorie di peso, categorie maschile e femminile. È diventato sport universale. Adesso qualsiasi paese tu incontri non
1: puoi
3: è
1: perdere.
3: Detto puoi perdere, sì.
1: Puoi
3: sì,
1: perdere.
3: Sì, sì, sì, sì.
2: Senti, quanto è stato importante, quanto è importante il gruppo sportivo dei carabinieri di cui tu fai parte, citiamolo, insomma, anche perché i gruppi sportivi militari hanno il merito, insomma,
1: tengono su molto
2: il mondo dello sport in Italia.
3: Esatto, noi dobbiamo ringraziare veramente i gruppi sportivi militari, perché se non fosse per loro, io a 20 anni vinco le Olimpiadi.
2: Potresti sostenere le spese.
3: No, non potrei sostenere le spese, non dovrei trovare un'altra occupazione. Dobbiamo ringraziare i gruppi sportivi, in particolare il Centro Sportivo Carabinieri, per la possibilità che mi ha dato dal 2018. Sono nell'arma e sono fiero di rappresentarla nelle maggiori competizioni. E dobbiamo veramente ringraziarli anche perché ci dà un futuro
1: Certo.
3: lavorativo una volta che la carriera è terminata, perché comunque la carriera d'atleta prima o poi finisce, purtroppo, non dura all'infinito. Certo, ovviamente noi facciamo di tutto per
1: Per allungarla.
3: allungarla, no? Perché
1: Però
3: comunque è la nostra passione, però inevitabilmente dopo un po' devi fare i conti
2: beh,
3: con.
2: giustamente, come nel nostro lavoro, arriviamo a un momento e bisogna andare in
1: Esattamente, la
2: pensione, no?
1: pensione. Invece devo fare una domanda sulla parte femminile, no?
3: Sì.
1: Com'è lo stato del... Allora, il taekwondo è anche uno sport femminile, quindi a tutti gli effetti. Però com'è lo stato del taekwondo femminile in Italia e nel mondo? Il
3: Ok.
1: livello è lo stesso di quello maschile?
3: Vabbè, non voglio essere arrogante, però la mia ragazza è stata la prima donna dopo 15 anni, 16 anni a qualificarsi alle
1: Ah,
3: Olimpiadi.
1: quindi sei fidanzato con una...
3: Una atleta olimpia.
1: La domanda non lo sapevo, quindi...
3: No, mi piace, diciamo,
1: Allora diciamo anche il nome, se possiamo
3: Ilenia
1: spoilerare.
3: Amadonti. È stata un'atleta fortissima e
1: Qualificata
3: si
1: all'Olimpiadi,
3: è
1: guarda.
3: qualificata alle Olimpiadi
1: Allora.
3: dopo Pechino 2008, che era stata l'ultima donna.
2: Scusa, non ho capito, come si chiama?
3: Ilenia Amadonti, Ilenia.
2: Italia. È italiana,
3: È
2: dico.
3: la ragazza mia.
2: No, a volte tra di voi vi fidanzate
3: Sì.
2: con
3: No, sono
2: persone di
3: fiero.
2: altri paesi.
1: Federazione Italiana, Federazione Italiana.
2: Mi piace l'orgoglio con cui ha detto, è
3: No,
2: la
3: no,
2: ragazza mia.
3: certo, no,
2: Lei,
3: perché.
2: è lei che ti insegna qualcosa o sei tu che insegni qualcosa a lei?
3: No, ci insegniamo entrambi a
2: Ah,
3: vicenda. Sì,
2: bello,
3: sì, sì.
1: bello. E cioè, qual è la vera differenza fra il taekwondo maschile e femminile, oltre che naturalmente la prestanza fisica, ovvio come in tutti gli sport?
3: Beh, c'è differenza a livello tecnico, cioè sono diversi gli incontri. E sicuramente le donne sono anche a livello di testa diverse rispetto a noi uomini, no? Quindi, non lo so, magari a livello emotivo, cioè, sono diverse, pure a livello fisico, cioè, magari devono affrontare cose che noi non affrontiamo, pure per il calo del peso,
1: Certo,
3: è tutto
1: immagino.
3: diverso. E niente, comunque a livello del taekwondo femminile a livello mondiale è veramente alto. E sono sicuro che prima o poi le donne sfonderanno, come facciamo già noi.
2: E poi c'è sempre però l'ombra del calcio dietro tutti questi sport, no? Ma
1: Diciamo
2: anche tu
1: prima
2: sarai
1: con il presidente
2: tifoso,
1: Cito.
2: anche tu sarai tifoso di qualche squadra di calcio.
3: Allora, io devo essere sincero, non seguo tanto il calcio, però sono tifoso della Juve.
1: Ecco, allora
2: Anche
1: non,
3: perché.
1: allora non sarà felice di quello che accade adesso. No, scherzo,
2: No.
1: scherzo,
2: Anche
1: una battuta.
2: perché il campionato sta per finire, la Juventus, come la Roma, il Milan e il Como si giocano le ultime carte per entrare nelle massime competizioni internazionali, ma perché abbiamo introdotto questa
1: Sì, perché
2: piccola pagina di calcio?
1: il 9 maggio la squadra dell'Inter, che appunto ha vinto lo scudetto e poi ha vinto anche la Coppa Italia, è venuta a incontrare qui in Vaticano Papa Leone XIV e al termine dell'udienza Gianmarco Murroni ha intervistato Beppe Marotta, che è il presidente dell'Inter, proprio sui valori che Papa Leone ha rilanciato durante
2: E noi ce
1: questo incontro.
2: l'abbiamo in
1: Affronta sì.
2: audio e in video, grazie a Gianmarco Murrone. Possiamo gustarci questa intervista, una breve intervista ma densa di significati. Il presidente dell'Inter,
1: Beppe
2: Beppe
1: Marotta.
2: Marotta.
4: Un incontro straordinario, di una cordialità stupenda, un discorso molto mirato ed è un'invocazione ai nostri calciatori, che sono dei personaggi sicuramente popolari, ma che sono anche fonti di ispirazione per far sì che possano diffondere nel modo migliore quelli che sono gli autentici valori dello sport, che conciliano anche molto con quelli che sono i valori del cristianesimo.
5: Degli eroi, insomma, dei modelli proprio rivolti verso i giovani, così ha definito gli sportivi. Papa Leone, una responsabilità in campo e fuori dal campo.
4: Assolutamente, hanno una responsabilità perché, come dicevo, sono fonte di ispirazione nel bene e nel male, ma sperano sempre nel bene perché su di loro ci sono le attenzioni di quelli che sono i giovani di oggi, gli uomini del domani, che che attraverso le loro gesta, attraverso le loro parole, poi formano la loro propria personalità, la propria morale, la propria etica, e questa si forma, si foggia attraverso gli esempi concreti che questi atleti dimostrano in campo e fuori dal campo.
5: C'è stato un momento quest'oggi personale, anche guardando un po' i volti dei giocatori, della dirigenza dell'Inter, che l'ha colpita, che ricorderà? Ecco.
4: Ma incontrare Sua Santità è chiaramente un motivo, come dicevo, di straordinarietà. Sono quelle situazioni che non si verificano quotidianamente, per cui l'emozione va di per sé, e soprattutto direi ci ha colpito, come era normale, anche la sua cordialità, il suo discorso, che è stato molto concreto ma preciso, mirato, per cui ripeto, è stata un'esperienza bellissima per noi e soprattutto anche per questi ragazzi che si apprestano oggi a svolgere un lavoro importante.
5: D'altronde Papaleone ha sempre dimostrato attenzione verso lo sport, i valori sportivi. Quest'anno nella sua lettera La vita in abbondanza, in occasione dell'Olimpiade, Paralimpiade invernale di Milano Cortina, ecco, ha sottolineato come lo sport possa essere anche veicolo per arrivare alla speranza, per arrivare anche alla pace in quei contesti in cui non c'è.
4: Assolutamente, io credo che lo sport spesso e volentieri è stato lo strumento proprio per cercare di eliminare le tensioni che possono esistere a livello grande e a livello piccolo, e quindi come dicevo, credo che il ruolo dello sportivo, il ruolo del dirigente, del calciatore, dell'allenatore è proprio fondamentale, ecco, per cercare di far sì che prevalga sempre la pace e soprattutto prevalgano i valori dello sport, che sono quelli poi della nostra umanità, quelli della nostra cristianità.
5: Sport, anche inclusione, condivisione, mi vengono in mente anche i tanti progetti dell'Inter, della società Inter fuori dal campo, Inter Campus, proprio andando a cercare quella luce, quella speranza nei contesti difficili.
4: Ma in realtà noi siamo molto portati verso questa inclusione, tutti questi ragazzi che sono più sfortunati di noi, noi cerchiamo di mettere nella condizione migliore attraverso lo sport, attraverso il fatto di vivere sempre insieme un'esperienza sportiva che è fatta sì di risultati, ma soprattutto prevale l'aspetto ludico, l'aspetto del divertimento, dietro al quale poi ci sono, come dicevo, dei valori importanti. Ecco, quindi il fatto che noi abbiamo delle squadre special non è altro che da una parte un dovere, dall'altra un sentimento spontaneo che noi rivolgiamo alle persone più infelici di noi.
5: L'aspetto ludico, presidente Marotta, ecco, in qualche modo bisognerebbe ritornare al concetto di giocare a calcio piuttosto che di fare calcio.
4: Ma questo è un fenomeno purtroppo che non esiste tanto nel settore giovanile, dove spesso c'è l'esasperazione del risultato, dimenticandosi che invece il risultato non conta, conta il fatto di poter giocare, di poter soffrire nelle sconfitte, di gioire nelle vittorie, ma soprattutto quello che uno sport calcistico a livello giovanile rappresenta, una palestra di vita. Indipendentemente dal fatto che tu puoi diventare professionista o meno, devi diventare un uomo vincente, un grande uomo, e quindi lo sport, l'attività di base è fondamentale.
5: Ecco, l'attività di base, e ultimamente anche in merito ai risultati della nazionale italiana, si parla, ecco, tanto del calcio italiano, ecco, forse è necessario andare a ritrovare anche un po' quello che è lo sport di base, banalmente anche pensando a quello che era il ruolo degli oratori, che può avere ancora oggi magari in dinamiche diverse, ma andare a ritrovare, ecco, quello spirito sportivo.
4: Sì, sì, in realtà si è un po' perso perché le distrazioni dei giovani sono tante, però credo che l'oratorio sia proprio lo strumento, il simbolo di questo, che è un contenitore di valori, che è un contenitore di esperienze, che è un contenitore di emozioni, e quindi spero tanto, ecco, che gli oratori possano diventare la centralità dell'attività giovanile dei nostri ragazzi.
2: E allora abbiamo sentito Giuseppe Marotta, come hai detto tu, Giampaolo Mattei, insomma, qualche minuto dopo l'incontro,
6: sì, sì, accanto,
2: con Papa Leone XIV, no?
6: Assolutamente.
2: E allora noi salutiamo a questo punto, insieme a Vito Dell'Aquila, medaglia d'oro di Taekwondo a Tokyo 2020, anziché poi invece 2021, a causa del Covid.
6: Sì.
2: Comunque l'Olimpiade sarebbe stata del 2020. E salutiamo gli amici che ci hanno seguito, che ci stanno seguendo in video sulle piattaforme Facebook e le altre piattaforme video, ricordandovi che potete andarci poi tra poco a riguardare, a rivedere anche su YouTube. E tra un po' salutiamo invece, torniamo in studio, perché salutiamo i fedeli amici radiofonici. Bene, di nuovo in studio per Storie di Sport, Atletica Vaticana racconta, Giampaolo Mattei. Come al solito lo dico sempre ogni puntata, puntata eccezionale, è perché vero. Quando si incontra l'umanità di questi grandi atleti viene sempre qualcosa, un insegnamento.
6: Assolutamente.
2: Anche
6: sì.
2: Per noi che siamo ormai anziani, però siamo loro anziani, sì. Si insegnano. Ecco, una domanda che vuoi fare a Vito?
6: Sì, io la domanda è convincerci a venire a vederti insieme con gli altri, naturalmente, tra il 4 e il 7 al Grand Prix. Cioè, perché uno che non segue il Taekwondo dovrebbe venire a vedere Vito e gli altri atleti al Foro Italico, fra l'altro dove abbiamo visto Sinner fino a qualche giorno fa?
3: Allora, innanzitutto il nostro è uno sport spettacolare, i combattimenti sono spettacolari, puoi vedere azioni acrobatiche, il combattimento comunque affascina, no? Certo. Perché naturalmente siamo pronti, cioè siamo pure predisposti a combattere per ottenere qualcosa. E poi la location è al Foro Italico, sui campi da tennis. È veramente spettacolare, e pure le messe in scena, le luci, sarà uno show fantastico. Poi oltre a noi ci sarà il Virtual Game, la Demo Team, che sono delle esibizioni acrobatiche
6: straordinarie, tra l'altro sembra quasi incredibile, sì.
3: E poi ci sono i migliori 32 al mondo di ogni categoria, ci sono campioni del mondo, campioni continentali, campioni olimpici. Come fate a perdere un evento del genere? Poi ci sto io, cioè,
6: ci sei te, stavo dicendo, ci sta Vito.
2: Allora, tutti al Foro Italico, che è diventata un po' una cittadella dello sport, sì, all'interno perché c'è lo stadio olimpico per il calcio, c'è lo stadio dei marmi per l'atletica, e lo stesso stadio olimpico, ma soprattutto c'è il tennis e il nuoto.
6: E il nuoto, quindi.
2: Cioè c'è di tutto, insomma, in questo. Sì, ora anche il taekwondo. Vito dell'Aquila, grazie per essere stato con noi.
6: Gentilissimo, davvero grazie. E in bocca al lupo per il Grand Prix e per tutto.
2: Grazie. Sento inesorabile la musica in sottofondo. Sì. Non riusciamo a trovare un brano collegato al taekwondo.
6: Lascia a te.
2: Adesso ti ho sostituito. Mi
6: ha tolto il lavoro.
2: Mi sono ricordato che negli anni della disco music, un brano che andò forte e poi è stato ripreso anche da un noto film d'animazione. Cos'era? Kung Fu Panda
6: può essere, sì.
2: È stato preso questo brano di Carl Douglas, Kung Fu Fighting, andava forte negli 80-90,
6: ma forse anche prima.
2: Grazie a tutti, grazie da Giancarlo Lavella,
6: da Giampaolo Mattei, e grazie a Vito dell'Aquila.
3: Ciao.

0: In Blu 2000. In Blu 2000 News.
1: Accordo vicino, secondo fonti di Al Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran per la fine del conflitto mediato dal Pakistan potrebbe essere annunciata entro poche ore. Raid ucraino contro i russi è salito a 6 morti, 40 feriti e 15 dispersi. Il bilancio di un raid con droni compiuto ieri sera contro un dormitorio studentesco della regione di Lugansk. Acerra attende il Papa, domani Leone XIV sarà nella città campana. In cattedrale anche un incontro con le famiglie che hanno avuto vittime da parte dell'inquinamento ambientale legato alle discariche abusive. La festa di Santa Rita d'Acacia, solenne pontificale presieduto dal Cardinal Zivic, storico segretario di San Giovanni Paolo II, nell'omelia indica Santa Rita come esempio attuale per un mondo attraversato da guerre, divisione e violenze. Buongiorno, buongiorno da Franco Rossi in studio e da Gabriele Mileti in regia. Grande attesa per l'accordo tra Stati Uniti e Iran per la fine del conflitto. Secondo fonti della TV Al Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo mediato dal Pakistan potrebbe essere annunciato entro poche ore. Federico Plotti.
2: Potrebbe arrivare nelle prossime ore un accordo tra Iran e Stati Uniti, a sostenerlo diversi media arabi che parlano di un annuncio imminente, elencando a grandi linee anche i vari punti dell'accordo. Tra gli altri previsto un cessate il fuoco duraturo, la garanzia della libertà di circolazione nello stretto di Hormuz, ma anche la graduale revoca delle pesantissime sanzioni economiche che gravano sul paese medio orientale ormai da anni. Nel frattempo il segretario di Stato americano Rubio dalla Svezia, dove è in corso il vertice dei ministri degli esteri della NATO, parla ufficialmente di progressi nel dialogo con Teheran. Rubio poi ha parlato ancora della delusione del presidente Trump nei confronti di alcuni paesi alleati, ribadendo la possibilità del ritiro da parte degli Stati Uniti dei propri soldati dalle basi europee. Un incontro preparatorio, quello in corso a Helsingborg, per l'Italia presente il ministro Tajani in vista dell'importantissimo vertice NATO che si terrà i primi di luglio ad Ankara in Turchia, a cui parteciperanno come inviati anche Emirati Arabi, Qatar, Kuwait e Bahrain, una vera svolta nei rapporti tra Medio Oriente e Alleanza Atlantica. Federico Plotti in linea allo studio.
1: E non si ferma invece il conflitto tra Russia e Ucraina, è salito a 6 morti, 40 feriti e 15 dispersi. Il bilancio di un attacco con droni compiuto ieri sera dalle forze ucraine contro un dormitorio studentesco della regione di Lugansk, controllato dai russi. Lo ha detto il presidente russo Putin, citato dall'agenzia Via Novosti. Migliaia di cubani si sono radunati davanti all'ambasciata americana a La Habana per protestare contro l'incriminazione per omicidio di Raul Castro. Massimiliano Cocchi.
3: Qui non si arrende nessuno, hanno scritto sugli striscioni i manifestanti che questa mattina si sono radunati davanti all'ambasciata americana della Habana per quella che più che una manifestazione di protesta è una dimostrazione di sostegno al governo dell'isola dopo che gli Stati Uniti hanno deciso l'incriminazione per omicidio dell'ex leader Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili avvenuto 30 anni fa. Mentre cerca un accordo per uscire dalla guerra con l'Iran, infatti, Donald Trump ha già puntato Cuba dopo aver affamato l'isola con un blocco navale, ha mandato nel Mar dei Caraibi la portaerei Nimitz e con l'accusa di omicidio di due cittadini americani contro Raul Castro ha creato i presupposti per replicare quello che ha già fatto in Venezuela con Maduro. Ma a seguire con grande attenzione quello che succede ci sono sia la Russia che la Cina. Entrambe sono alleate del governo cubano al quale hanno espresso il massimo sostegno condannando ogni minaccia. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: La Procura di Roma che indaga sull'abbortaggio della flottiglia da parte di Israele, oltre al reato di sequestro di persona, valuta anche altri reati, tra cui la tortura e la violenza sessuale. Beatrice Bossi.
4: Il video in cui si vedono gli attivisti in ginocchio con le mani legate dietro la schiena è negli atti dell'inchiesta che la Procura di Roma ha aperto per indagare sull'abbordaggio della flottiglia. I magistrati di Piazzale Clodio stanno cercando di capire se in quella distesa di schiene ci sia anche qualche italiano. Oltre al reato di sequestro di persona, i PM Capitolini adesso stanno valutando di inserire anche quella di tortura e violenza sessuale. Le parole riferite ieri ieri dagli attivisti atterrati in Italia raccontano di privazioni, soprusi e derisioni delle forze israeliane. I segni sui loro corpi probabilmente diranno molto di più, come quelli mostrati da un attivista francese atterrato ad Istanbul insieme ad una cinquantina di persone. Tra loro ci sarebbe anche un italiano ricoverato per lesioni in un ospedale della capitale turca. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: La pagina politica, al via alle 19 il Consiglio dei Ministri, il punto da Palazzo Chigi del nostro Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
5: Eccoci Franco, sì, taglio delle accise fino all'8 giugno. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri la proroga per tamponare il caro carburante a Palazzo Chigi prima della riunione, il confronto che è ancora in corso con gli autotrasportatori che hanno, ricordiamo, già annunciato lo sciopero dal 25 al 29 maggio, un percorso molto stretto, quello che l'esecutivo deve affrontare in un gioco di sponda con l'Europa. Palazzo Chigi faccia a faccia circa mezz'ora fa tra la Presidente del Consiglio dei Ministri e il premier irlandese Martin, tra i temi proprio il raggiungimento di un'intesa comune sul fronte energetico. Nel vertice dei ministri dell'economia all'Eurogruppo Giorgetti prova intanto l'ennesimo affondo per ottenere quello scostamento di bilancio necessario per utilizzare risorse fino a 9 miliardi proprio per contrastare lo shock energetico provocato dalla crisi medio orientale. Dalla Commissione Europea infatti giungono numeri preoccupanti sullo stato di salute dell'Europa e dell'Italia, il cui PIL viene tagliato, sale invece l'inflazione. E da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Dovranno arrivare domani le salme dei 4 sub morti alle Maldive. Nelle ore successive sarà disposta l'autopsia. Letizia Davoli.
6: Dovrebbero arrivare domani intorno alle 13 all'aeroporto di Malpensa le salme dei 4 sub morti durante un'immersione alle Maldive. Subito dopo sarà disposta l'autopsia, dalla quale potrebbero arrivare chiarimenti su quanto avvenuto nelle acque dell'atollo di Vavù. Intanto gli inquirenti genovesi hanno sentito l'entomologo forense, docente del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Genova, Stefano Vanin, che si trovava sulla Duke of York insieme ai 5 sub che sono morti nella grotta. Vanin ha anche consegnato agli inquirenti genovesi tutti i materiali in suo possesso che finiranno in un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti aperto dalla Procura di Genova, fascicolo che poi verrà trasmesso alla Procura di Roma. Insieme a Vanin verranno sentiti anche altri due docenti del Dipartimento che non erano alle Maldive, ma che hanno spiegato il funzionamento delle crociere scientifiche a partire dalle autorizzazioni. Secondo le testimonianze, l'attività di immersione subacquea non rientrava in alcun modo nelle attività previste dalla missione scientifica, ma è stata svolta a titolo personale. Letizia Davoli, linea allo studio.
1: Fanghi e rifiuti speciali smaltiti illegalmente in provincia di Caserta, in provincia di Napoli. Due le persone che sono finite in arresto. Leonardo Possati.
7: Blitz contro l'ecomafia tra Napoli e Caserta. I carabinieri del NOE hanno smantellato un'organizzazione accusata di aver smaltito illecitamente 25.000 tonnellate di rifiuti speciali. L'indagine coordinata dalla DDA ha portato all'esecuzione di due misure cautelari e conta in totale 9 indagati, con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa. Al centro del sistema criminale un'azienda di Castelvolturno che, per abbattere i costi di gestione, sversava fanghi dell'industria conserviera e scarti edili in terreni agricoli e due laghetti naturali. Per eludere i controlli, i carichi venivano accompagnati da falsi documenti che classificavano i rifiuti maleodoranti come semplice sabbione. L'operazione mette fine a un disastro ambientale che ha tormentato per mesi i residenti di Capua e Mondragone con esalazioni nauseabonde. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Vigilia per la visita di Papa Leone ad Acerra domani nella Terra dei Fuochi, la prima volta per un Papa. Rita Salerno ha intervistato Monsignor Antonio Di Donna, vescovo di Acerra e presidente della Conferenza Episcopale Campana.
8: Tornare in Campania, segno di questa, dell'attenzione che Papa Leone rivolge alla grande causa del creato, della difesa del creato, perché la posta in gioco è molto alta. Si tratta della sopravvivenza del pianeta stesso e di quale futuro, di quale mondo vogliamo lasciare alle generazioni che verranno. Grazie a Dio da alcuni anni le istituzioni, sia governative nazionali, sia regionali, sia comunali, si stanno muovendo, ma all'inizio purtroppo non è stato così. ma incontrerà pure le chiese del territorio, le 12 diocesi di questo territorio che hanno ascoltato la voce, il grido della terra e dei poveri, perché quando la gente ha reagito e sono sorti comitati, medici per l'ambiente, associazioni, le Madri Coraggio, la gente si è rivolta alla Chiesa e la Chiesa ha ascoltato il loro grido.
1: Da lunedì 25 al 28 maggio in Vaticano, nell'aula del Sinodo, inizierà l'82esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana. Ce ne parla Nicola Ferrante.
9: 4 giorni per riflettere e decidere sui prossimi passi nella Chiesa italiana. Si apre lunedì prossimo l'82esima Assemblea Generale CEI, al centro gli orientamenti della Chiesa italiana alla luce del documento di sintesi del cammino sinodale. Come spiega Monsignor Giuseppe Baturi, segretario generale della CEI.
10: I vescovi riuniti nelle sessioni dei gruppi di lavoro e poi in Assemblea Generale dovranno discutere delle priorità su cui impegnarsi.
9: Spazio anche agli adempimenti, fra cui alcune votazioni, da rinnovare il vicepresidente CEI per il Nord Italia e i presidenti delle 12 commissioni episcopali.
10: Una votazione su liste elaborate sulla base di indicazione delle conferenze episcopali regionali.
9: Nella giornata conclusiva, poi l'abbraccio con il Papa, che i vescovi italiani riuniti in assemblea hanno incontrato l'ultima volta a novembre ad Assisi, occasione in cui Leone li ha incoraggiati a essere segno di speranza.
10: Perché è una delle condizioni fondamentali di credibilità dell'annuncio.
9: Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Oggi la festa di Santa Rita da Cascia, momento centrale della giornata, il solenne pontificale presieduto dal Cardinal Zivic, storico segretario di San Giovanni Paolo II. Ce ne parla Pierluigi Vito.
11: L'appellativo di perla preziosa dell'Umbria, coniato da Papa Leone XIII in occasione della solenne canonizzazione nel 1900, ricorre nella celebrazione per Santa Rita nell'affollato santuario di Cascia. A presiedere l'Eucarestia il cardinale Stanislav Zivic, arcivescovo emerito di Cracovia.
12: I resti mortali di Santa Rita, che oggi qui veneriamo, costituiscono una testimonianza significativa dell'opera che il Signore compie quando trova cuori umili e disponibili al suo amore.
11: Al termine della messa, la processione e la benedizione delle rose, fiore caro alla santa che sbocciò sopra la neve per allietarle l'ultimo inverno prima del ritorno alla casa del Padre Celeste. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: La Fondazione Floriani, meritevole realtà sociale costantemente impegnata nella realizzazione di preziose attività solidali, la significativa dedizione del sodalizio nell'alleviare le sofferenze dei pazienti affetti da gravi patologie, contribuisce a rendere effettivo il diritto alla salute, sancito dalla Costituzione, nel rispetto dei principi di eguaglianza e solidarietà. Così in un messaggio del Presidente Mattarella, letto in apertura dell'evento di celebrazione a Milano del 50° anniversario della Fondazione Floriani. Era questa l'ultima notizia, ringrazio Gabriele Minetti alla regia, ricordo che questo radiogiornale può essere riascoltato in podcast sulla piattaforma gratuita Play 2000. Da Franco Rossi un augurio di buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta. Radio Vaticana Italia, 105 FM.

se un giorno resterai senza di me, allora forse

nasce um pouco strisciante, si potrebbe trattare.

0: L'informazione, i chatbot sfruttano il bisogno di relazioni, serve dunque recuperare il valore dell'umanità. Incontrando i partecipanti al convegno internazionale Custodire voce e volti umani, il Papa ha richiamato l'impegno della Chiesa nel campo delle comunicazioni sociali, Edoardo Giribaldi.
1: Come tristemente evidenziato dalla sfrenata promozione e implementazione di tecnologie a scapito della dignità umana e dal danno causato quando chatbot e altre tecnologie sfruttano il nostro bisogno di relazioni umane, stiamo davvero sperimentando un'eclissi del senso di ciò che significa essere umani. Così Papa Leone ha ammonito dai rischi portati dalle nuove tecnologie, una questione che sta al cuore del pontefice per sua stessa missione e che auspica di orientare attraverso la sua prima enciclica, Magnifica Humanitas, che sarà pubblicata il prossimo 25 maggio e dedicata alla tutela della persona umana nell'epoca dell'intelligenza artificiale. Questo desiderio che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità non deve informare solo le nostre decisioni e azioni, ma anche l'utilizzo e la direzione data ai media.
0: L'altro rappresentante UE per la politica estera, Kaja Kallas, ha accettato la richiesta del ministro degli esteri Antonio Tajani di lavorare a sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. Intanto i leader di Regno Unito, Italia, Francia e Germania chiedono al governo israeliano di porre fine all'espansione degli insediamenti in Cisgiordania. Migliaia di cubani sono scesi in strada per partecipare a una marcia filogovernativa contro l'incriminazione negli USA dell'ex leader cubano Raul Castro. Nel Mar dei Caraibi è già arrivata la porta aerea USA Nimitz. Roberto Darin, già inviato il Sole 24 Ore in America Latina.
2: Trump ha detto che lo schieramento della porta aerea in Nimitz non è una minaccia. Evidentemente rimangono molte perplessità e c'è chi ha immaginato che si possa replicare un regime change tipo quello avvenuto i primi giorni di gennaio in Venezuela. Ora, questa operazione pare obiettivamente meno verosimile per il caso cubano.
0: Le associazioni degli autotrasportatori hanno deciso di sospendere il fermo dei servizi proclamato nei giorni dal 25 al 29 febbraio, maggio, scusate. Questo dopo le rassicurazioni del governo Meloni.
3: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.
4: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
3: A Roma e provincia, ascolta Radio Vaticana su 105 FM.

collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata nel Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso in Roma. Buon ascolto!

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore nostra pace, Kyrie eleison. Cristo nostra Pasqua, Christe eleison. Signore nostra vita, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che con la glorificazione del tuo Figlio e con l'effusione dello Spirito Santo ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, fa che, partecipi di così grandi doni, progrediamo nella fede e nel tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dagli Atti dei Apostoli. In quei giorni arrivarono a Cesarea il re Agrippa e Berenice e vennero a salutare Festo. E poiché si trattennero parecchi giorni, Festo espose al re le accuse contro Paolo dicendo: «C'è un uomo lasciato qui prigioniero da Felice, contro il quale durante la mia visita a Gerusalemme si presentarono i capi dei sacerdoti e gli anziani dei giudei per chiederne la condanna. Risposero loro che i romani non usano consegnare una persona prima che l'accusato sia messo a confronto con i suoi accusatori e possa aver modo di difendersi dall'accusa. Allora essi vennero qui e io, senza indugi, il giorno seguente sedetti in tribunale e ordinai che vi fosse condotto quell'uomo. Quelli che lo incolpavano gli si misero attorno, ma non portarono alcuna accusa di quei crimini che io immaginavo. Avevano con lui alcune questioni relative alla loro religione e a un certo Gesù morto che Paolo sosteneva essere vivo. Perplesso di fronte a simili controversie, chiesi se volesse andare a Gerusalemme e là essere giudicato di queste cose, ma Paolo si appellò perché la sua causa fosse riservata al giudizio di Augusto, e così ordinai che fosse tenuto sotto custodia fino a quando potrò inviarlo a Cesare. Parola di Dio. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli. Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me, benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli. Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli e il suo regno domina universo. Benedite il Signore, angeli suoi, potenti esecutori dei suoi comandi. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, quando si fu manifestato ai discepoli ed essi ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo, per la seconda volta: Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pascola le mie pecore. Gli disse per la terza volta: Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: Mi vuoi bene? E gli rispose: Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù: Pasci le mie pecore. In verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse: Seguimi. Parola del Signore.

Cari fratelli e sorelle, oggi la nostra liturgia ci conduce al cuore della fede cristiana. Gesù Cristo, il risorto, è vivo e la Chiesa compie il compito di portare questo annuncio al mondo. La prima lettura parlaci di come Festo presentava Paolo per essere giudicato, esponendo che Paolo faceva riferimento a un certo Gesù morto che sosteneva essere vivo. I discepoli di Gesù non annunciano un maestro del passato, un personaggio qualunque della storia, ma il risorto presente nella storia con cui possiamo fare un rapporto concreto. Paolo è disposto a soffrire, a restare prigioniero, a essere giudicati, perché ha incontrato Cristo vivo. E quando una persona incontra davvero il Signore, cambia il criterio con cui guarda tutto nella sua vita: il successo, la paura, il prestigio e perfino la sofferenza non rappresentano nulla. Ciò che conta è vivere il rapporto con il Signore. Nel Vangelo vediamo Pietro davanti a Gesù risorto. È un dialogo profondamente umano e spirituale. Pietro aveva rinnegato il Maestro 3 volte e ora Gesù gli domanda per 3 volte: «Mi ami?». Ogni volta che Gesù rivolge a Pietro e anche a noi questa domanda, «Mi ami?», non è per noi una umiliazione o un motivo per vergognarsi di rinnegarlo parecchie volte. Ma la domanda di Gesù è in verità una guarigione. Questo è il modo di agire di Dio. Non schiaccia l'essere umano con il suo errore, ma lo solleva chiamando ad amare di più. È significativo che Gesù non chieda a Pietro: «Sei forte? Sei perfetto? Sei capace?». Gesù chiede soltanto: «Mi ami?». Perché il fondamento della missione cristiana non è la perfezione personale, ma l'amore per Cristo. Sant'Alfonso afferma: «Dio non cerca da noi grandi opere, ma solo amore». Anche Pietro resta fragile, eppure riceve la missione più grande: «Pace miei agnelli, pace le mie pecore». La Chiesa, cari fratelli e sorelle, nasce da uomini perdonati, non da uomini impeccabili. Allora, chiediamo oggi la grazia di Pietro, non quella di non cadere mai nella nostra vita, ma quella di rialzarsi lasciandosi guardare da Cristo e continuando a seguirlo, perché il Signore non smette mai di dire anche a noi: «Seguimi».

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio. Gloria e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua salvezza. Guarda con bontà, o Signore, le offerte del tuo popolo, e perché ti siano pienamente gradite, manda il tuo Spirito a purificare i nostri cuori. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In altri nostri cuori rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta che tutte le creature in cielo e sulla terra si uniscono nella tua lode, Dio onnipotente ed eterno, perché Cristo, tuo Figlio, il Signore dell'universo, è entrato una volta per sempre nel santuario dei cieli. Egli intercede per noi, mediatore e garante della perenne effusione dello Spirito. Pastore e custode delle nostre anime, ci chiama alla unanime preghiera, sull'esempio di Maria e degli Apostoli, nell'attesa di una rinnovata Pentecoste, per questo mistero di santificazione e d'amore, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte,
0: Signore, e proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il suo Vicario Baldo, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Alfonso Maria degli Liguori, e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
4: Amen.
0: Obbediente alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci da male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali e concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
4: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
4: E con il tuo spirito.
0: Agnello di Dio,
4: togli
0: i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mezza, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio

0: Preghiamo. Oh Dio, che ci purifichi e ci nutri con i tuoi santi misteri, concede che i doni di questa tua mensa ci ottengano la vita senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: E benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Preghiamo insieme alla Madonna. O Vergine del Perpetuo Soccorso, Santa Madre del Redentore, soccorri tuo popolo che anela a risorgere. Dona a tutti la gioia di camminare nella consapevole e attiva solidarietà con i più poveri, annunciando in modo nuovo e coraggioso il Vangelo del tuo Figlio, fondamento e culmine di ogni umana convivenza, che aspira ad una pace vera, giusta e duratura. Come il bambino Gesù, che ammiriamo in questa venerata icona, anche noi vogliamo stringere la tua destra. A te non manca né potenza né bontà per soccorrerci in ogni necessità, in ogni bisogno. Quella attuale è la ora tua. Vieni dunque in modo suo aiuto e sia per tutti noi rifugio e speranza. Madre del Perpetuo Soccorso, Maria, Regina della Pace, la messa è finita, andate in pace. Buona serata a tutti.

Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Meditiamo i misteri dolorosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi. Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi, Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.

0: Secondo mistero, Gesù è flagellato dai soldati. Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù è incoronato di spine. Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlato. Intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, Re dei Giudei!» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù è crocifisso e muore in croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleofa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, e sui figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà,
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci,
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria,
1: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

Celebriamo questa domenica la solennità di Pentecoste. Solo una settimana fa abbiamo ascoltato nelle letture della liturgia le parole del Signore rivolte ai Suoi discepoli prima di tornare al Padre. Abbiamo ascoltato la promessa rivolta a loro di non lasciarli soli. Ecco che oggi questa promessa si compie. Gesù dona lo Spirito Santo, manda il Paraclito, l'Avvocato, il Consolatore, e vediamo che questo cambia radicalmente la situazione degli Apostoli. La prima lettura che ascoltiamo oggi, tratta dagli Atti degli Apostoli e il Vangelo di Giovanni, si aprono presentandoci la stessa situazione. Gli apostoli si trovano chiusi nello stesso luogo. È una scena che ci racconta della paura e dello sconforto che abitava questi uomini, dell'incertezza di fronte alla missione che il Maestro aveva loro affidato. Eppure in essa cogliamo anche la volontà di non chiudersi ciascuno nel proprio dolore, di non isolarsi in una sterile nostalgia, magari rinfacciando agli altri tra sé e sé colpe e risentimenti. Stare nello stesso luogo, non sciogliere quel piccolo gruppo di chiamati, esprime il desiderio di continuare a credere che quel disegno del Signore, che avevano cominciato a conoscere insieme in qualche modo lo avrebbero anche portato avanti.

0: Quante volte anche noi fatichiamo a credere che il progetto di Dio sia ancora valido per noi, sia ancora lì, che attende di trovarci davvero aperti alle novità del Signore? Nel racconto del Vangelo di Giovanni vediamo come Gesù raggiunge i suoi discepoli e porta il suo dono. Per ben 2 volte egli ripete loro: pace a voi. Quando davvero Cristo risorto sta nel mezzo, cioè è il centro della nostra comunità, della nostra famiglia, della nostra vita, allora la pace da lui promessa prima della sua passione può riempire la realtà. Non la pace secondo le logiche del mondo. Una pace fatta di equilibri precari, di deterrenze, di false cortesie, ma la sola vera pace possibile, la pace del perdono. Dalle parole di Gesù, infatti, sembra che lo scopo del dono dello Spirito sia proprio questo: rimettere i peccati. Come il Maestro ha portato su di sé il peccato del mondo, il peccato di tutti noi sulla croce, così anche i discepoli sono chiamati ad essere strumenti della sua pace attraverso il perdono. Ecco la strada della comunione, della vera comprensione. Leggiamo nella lettura degli Atti degli Apostoli che frutto dello Spirito è una vera comunicazione. Gli apostoli parlano nella loro lingua, eppure a Gerusalemme tutti li comprendono, nonostante arrivassero da luoghi diversi e parlassero lingue diverse. Solo la strada del perdono può permetterci di comprendere fino in fondo l'altro e di essere da lui compresi, anche se arriviamo da situazioni molto diverse. Se abbiamo visioni della realtà e modi di ragionare molto diversi. Anzi, nella prima lettera ai Corinzi, San Paolo ci dice che è proprio questa diversità la ricchezza della Chiesa, perché lo Spirito sa fare di molte membra, scompaginate e sconnesse, il solo corpo di Cristo, un corpo ricco di doni per il bene comune. Un corpo che nella sua varietà riceve la stessa energia dall'amore divino. Ma ci domandiamo, che cos'è il perdono se non la capacità di mettere da parte noi stessi per fare spazio all'altro, mio fratello, e ancor prima all'altro, mio Signore e mio Dio? Infatti è interessante notare che il testo ci riporta al contenuto del discorso degli Apostoli, sebbene in modo molto riassuntivo. Non stanno parlando delle loro avventure con il Maestro, non stanno confidando il loro dolore o i loro timori. Stanno invece parlando delle grandi opere di Dio. Ecco la strada per la pace, mettere da parte se stessi e il proprio ego, per mettere in mezzo Cristo e le grandi opere di Dio. La Pentecoste non è la fine del tempo pasquale, ma è il suo fine, il suo compimento. Finalmente, con la forza dello Spirito Santo, che rende presente in mezzo a noi il Signore risorto, e ci rende possibile vivere come lui ha vissuto, inizia il tempo della Chiesa, il tempo nel quale ciascuno di noi è chiamato ad essere testimone autentico di questa presenza, con la forza di quell'unico tratto identificativo che il Signore stesso ci ha indicato. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: misericordia,
1: perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.

0: per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

On the bass, Mr. Al McKippen. On the drums, Mr. Art Blakey.

0: Il cimento. Dialoghi sulla musica dal Medioevo al Classicismo. Un programma a cura di Pierluigi Morelli.
1: Un cordiale saluto ai radioascoltatori da Pierluigi Morelli e bentrovati a Il Cimento. Quest'oggi inizieremo ascoltando una suite per viola da gamba di Louis de Kayderveleu, compositore del quale non si sa praticamente quasi nulla. Il testo più lungo che lo riguarda sono poche righe conservate negli archivi della Sainte-Chapelle e datate 3 agosto del 1697, dove si fa menzione ad un giovane cappellano, Louis de Cailly, che studiava viola da gamba dando fastidio ai canonici anziani e quindi si richiedeva una stanza situata in un altro luogo per poterlo far studiare. Le altre notizie che lo riguardano sono piuttosto esigue, riguardano alcuni spostamenti che fece a Parigi che denotano un carattere, un'indole piuttosto inquieta, vagabonda. Infatti cambiò moltissime volte casa all'interno della stessa Parigi. La produzione strumentale di Kayderveleu è piuttosto esigua, però anche se non è geniale come quella di Marais Marais, comunque è molto molto interessante perché assieme a Forqueray fu uno degli ultimi grandi virtuosi di questo strumento, anche se aveva un carattere completamente differente appunto da quello di Forqueray. Infatti Forqueray lavorò, diciamo così, prevalentemente per mettere in mostra le sue eccezionali doti di virtuoso e imporsi sulla scena musicale per questo. Darvelo invece lavorò per mettere in evidenza le caratteristiche intime e più profonde della viola da gamba e quindi possiamo farlo assurgere a tutti gli effetti tra gli ultimi grandi esponenti di questo strumento. Ascolteremo allora dai Pièces de viol du premier livre 1708, Prélude, Allemande, Sarabande, La Milanese, Prélude, La Diligence, L'Indifférente, Allemande, Plainte. Esegue Jordi Savall alla viola da gamba, al basso continuo Tom Copman al clavicembalo, Aria Moret alla viola da gamba e Hopkinson Smith alla tiorba e chitarra barocca.

Di Louis de Cayx d'Arvelot avete ascoltato i Pièces de Viol du Premier Livre, 1708, nella esecuzione di Jordi Savall alla viola da gamba, Tom Copman al clavicembalo, Rian Moret alla viola da gamba e Hopkinson Smith alla tiorba e chitarra barocca. Ed ora proseguiamo ascoltando due concerti per violino e orchestra di Felice Giardini. Compositore piuttosto oscuro, poco conosciuto, ma che fu uno dei principali esponenti dell'arte violinistica italiana del pieno Settecento. Nacque i primi del Settecento, nel 1716, a Torino e fu allievo di Giovanni Battista Somis per il violino, anche se cominciò lo studio di questo strumento abbastanza relativamente tardi. Infatti il padre, nonostante lui avesse voluto studiare violino, lo indirizzò prevalentemente allo studio del canto e del clavicembalo. Quindi solo più avanti iniziò a prendere in mano il violino e divenne allievo di Giovanni Battista Somis, che a sua volta fu allievo a Roma di Arcangelo Corelli. Giardini dimostrò subito delle doti piuttosto notevoli come violinista, tanto che iniziò a lavorare prima appunto nella città natale, a Torino, e poi a Napoli, dove divenne vice maestro di cappella al Teatro San Carlo. Deciso però a intraprendere una carriera da solista, questo è il periodo fine Settecento in cui iniziano a manifestarsi i primi esempi di grandi virtuosi che cominciano a girare per far sentire la loro arte in tutta Europa. Giardini appunto iniziò a viaggiare in continuazione e a riscuotere grandi successi a Berlino in Francia e infine in Inghilterra, dove addirittura si stabilì per la bellezza di 40 anni e oltre, occupandosi anche di teatro. Infatti divenne il responsabile dell'Opera Italiana di Londra. E qui venne a contatto e in amicizia ed entrò in amicizia anche con Johann Christian Bach, figlio appunto del grande Johann Sebastian. Nell'ultima parte della vita si ritirò a Mosca, in Russia, dove però iniziò la parabola discendente della sua carriera, tanto che qualche anno dopo, nel 1796, morì in estrema povertà. Inizieremo ascoltando il concerto terzo, opera 15, in Do maggiore, nei movimenti andante, adagio, rondò, allegro. Giuliano Carmignola, violino, Accademia dell'Annunciata, cembalo e direzione Riccardo Doni.

Avete ascoltato di Felice Giardini il concerto secondo opera 15 in re maggiore per violino e orchestra nella esecuzione di Giuliano Carmignola al violino con l'Accademia dell'Annunciata con strumenti originali, direzione e cembalo Riccardo Doni. Ed ora proseguiamo e concludiamo la nostra trasmissione ascoltando due sinfonie strumentali di Alessandro Stradella. Uno dei massimi compositori della scuola romana, che oltre ad aver scritto molta musica vocale, sia sacra che profana, ci ha lasciato anche un'interessantissima raccolta di brani strumentali. In questo caso ascolteremo appunto due di queste sinfonie, che in realtà sono delle vere e proprie sonate a tre per due violini e basso. Inizieremo ascoltando la sinfonia in Do maggiore numero 1. Esegue l'ensemble Arte Musica, Marco Piantoni e Nunzia Sorrentino violini, Rebecca Ferri violoncello, Francesco Cera clavicembalo, organo e direzione. Avete ascoltato di Alessandro Stradella la sinfonia in Do maggiore numero 1 nella esecuzione dell'ensemble Arte Musica, direzione clavicembalo Francesco Cera. Ed ora proseguiamo ascoltando un'altra sinfonia sempre di Alessandro Stradella, la sinfonia in La minore numero 8. Era la sinfonia in La minore numero 8 di Alessandro Stradella nella esecuzione dell'ensemble Arte Musica, composto da Marco Piantoni e Nunzia Sorrentino violini, Rebecca Ferri violoncello, Francesco Cera clavicembalo, organo e direzione. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana e vi ricordo che questa trasmissione, come tutte le altre dei programmi musicali, è possibile riascoltarla in podcast sul sito vaticannews.va. Da Pierluigi Morelli, buon proseguimento di ascolto.

Avete ascoltato di Felice Giardini il concerto secondo opera 15 in re maggiore per violino e orchestra nella esecuzione di Giuliano Carmignola al violino con l'Accademia dell'Annunciata con strumenti originali, direzione e cembalo Riccardo Doni. Ed ora proseguiamo e concludiamo la nostra trasmissione ascoltando due sinfonie strumentali di Alessandro Stradella. Uno dei massimi compositori della scuola romana, che oltre ad aver scritto molta musica vocale, sia sacra che profana, ci ha lasciato anche un'interessantissima raccolta di brani strumentali. In questo caso ascolteremo appunto due di queste sinfonie, che in realtà sono delle vere e proprie sonate a tre per due violini e basso. Inizieremo ascoltando la sinfonia in Do maggiore numero 1. Esegue l'ensemble Arte Musica, Marco Piantoni e Nunzia Sorrentino violini, Rebecca Ferri violoncello, Francesco Cera clavicembalo, organo e direzione.

Avete ascoltato di Alessandro Stradella la Sinfonia in Do maggiore numero 1 nella esecuzione dell'ensemble Arte Musica, direzione clavicembalo Francesco Cera. Ed ora proseguiamo ascoltando un'altra sinfonia, sempre di Alessandro Stradella, la Sinfonia in La minore numero 8.

Era la sinfonia in La minore numero 8 di Alessandro Stradella nella esecuzione dell'ensemble Arte Musica, composto da Marco Piantoni e Nunzia Sorrentino, violini, Rebecca Ferri, violoncello, Francesco Cera, clavicembalo, organo e direzione. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana e vi ricordo che questa trasmissione, come tutte le altre dei programmi musicali, è possibile riascoltarla in podcast sul sito vaticannews.va. Da Pierluigi Morelli, buon proseguimento di ascolto.

Chi lo desidera può scriverci anche tramite posta elettronica. Il nostro indirizzo è programmi.musicali@spc.va.

0: La parola del giorno. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni arrivarono a Cesarea il re Agrippa e Berenice e vennero a salutare Festo. E poiché si trattennero parecchi giorni, Festo espose al re le accuse contro Paolo, dicendo: «C'è un uomo, lasciato qui prigioniero da Felice, contro il quale, durante la mia visita a Gerusalemme, si presentarono i capi dei sacerdoti e gli anziani dei giudei per chiederne la condanna. Quelli che lo incolpavano avevano con lui alcune questioni relative alla loro religione e a un certo Gesù, morto, che Paolo sosteneva essere vivo. Perplesso di fronte a simili controversie, chiesi se volesse andare a Gerusalemme e là essere giudicato di queste cose. Ma Paolo si appellò perché la sua causa fosse riservata al giudizio di Augusto, e così ordinai che fosse tenuto sotto custodia fino a quando potrò inviarlo a Cesare».
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, quando si fu manifestato ai discepoli ed essi ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?» Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo per la seconda volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?» Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore». Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?» Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: «Mi vuoi bene?» E gli disse: «Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. In verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo, aggiunse: «Seguimi».
2: Gesù domanda a Pietro la prima volta: «Simone, mi ami, agapasmi con questo amore totale e incondizionato?» Prima dell'esperienza del tradimento, l'Apostolo avrebbe certamente detto: «Sì, ti amo incondizionatamente», ma ora che ha conosciuto l'amara tristezza dell'infedeltà, il dramma della propria debolezza, dice con umiltà soltanto: «Signore, ti voglio bene, filose, ti amo con il mio povero amore umano». Il Signore insiste: «Simone, mi ami con questo amore totale che io voglio?» E Pietro ripete la risposta del suo umile amore umano: «Kyrie filose», «Signore, ti voglio bene come so voler bene». E la terza volta Gesù dice a Simone soltanto: «Feleismi», «mi vuoi bene». E Simone comprende.

0: e di qui nasce la fiducia che lo rende capace della sequela fino alla fine. Pietro è giunto ad affidarsi a quel Gesù che si è adattato alla sua povera capacità di amore e ci mostra ossia anche per noi la via. Con tutta la nostra debolezza sappiamo Gesù si adegua alla nostra debolezza.
1: Radio Vaticana Italia 105 FM.

0: che poi la sposerà. A mezzanotte va,
1: a mezzanotte va,
0: la ronda del piacere,
1: la ronda del piacere,
0: e nell'oscurità,
1: e nell'oscurità,
0: ognuno vuol
1: godere.
0: Bravi.
1: Bene.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per la rubrica romanza ascoltiamo di Ernest Choisson Poème de l'amour et de la mer, opera 19. Jesse Norman, soprano. Lane Anderson, violoncello. Orchestra Filarmonica di Monte Carlo dirige Ermin Jordan. Quindi Chanson perpétuelle, opera 37, per soprano, pianoforte e quartetto d'archi. Jesse Norman, soprano. Michel D'Alberto, pianoforte. Ronald Patterson, Salvatore Sansalone, violini. Jean-Pierre Piguer, alla viola. Lane Anderson, al violoncello. Infine una selezione da Melody, opera 7. Jesse Norman, soprano. Michel D'Alberto, al pianoforte.

Per la rubrica romanza abbiamo trasmesso di Ernest Chausson Poème de l'amour et de la mer, opera 19. Jesse Norman, soprano, Lane Anderson, violoncello, Orchestra Filarmonica di Monte Carlo ha diretto Armin Jordan. Quindi Chanson perpetuelle, opera 37, per soprano, pianoforte e quartetto d'archi. Jesse Norman, soprano, Michel D'Alberto, pianoforte, Ronald Patterson, Salvatore Sansalone, violini, Jean-Pierre Piguer alla viola, Lane Anderson al violoncello. Infine una selezione da Melody, opera 7. Jesse Norman, soprano, Michel D'Alberto al pianoforte. E per concludere, Ted Heath e la sua orchestra.

Con la musica di Ted Heath e la sua orchestra si conclude la prima parte del Convoi nella notte. Per i grandi direttori ascoltiamo di Edward Elgar variazioni su un tema originale, Enigma, opera 36. Filarmonia Orchestra dirige Giuseppe Sinopoli.

Nella prima parte della rubrica I grandi direttori abbiamo trasmesso di Edward Elgar Variazioni su un tema originale Enigma, opera 36. Filarmonia Orchestra ha diretto Giuseppe Sinopoli. Nella seconda parte della rubrica I grandi direttori, oggi dedicata a Giuseppe Sinopoli, trasmettiamo di Giacomo Manzoni, omaggio a Edgar Varèse per pianoforte e orchestra. Maurizio Pollini al pianoforte, Berliner Philharmoniker dirige Giuseppe Sinopoli.